0: I Gorillaz con Kids with Guns, Pop Sera, sono le 19:20 minuti. Allora, c'è stata oggi la riunione dei cosiddetti paesi volenterosi, quelli che supportano Kiev, supportano la difesa di Kiev. C'è stata oggi questa riunione in concomitanza di una giornata importante per l'Ucraina, l'anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. Oggi sono i 35 anni e il premier britannico Andy Burnham, che era lì a Kiev, oggi ha fatto l'annuncio più importante, possiamo dire così. Ha fornito nella sua prima visita ufficiale a Zelensky l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Londra in questo modo permetterà all'Ucraina di avviare le linee di assemblaggio del missile in territorio ucraino, che sarà poi possibile impiegare contro la Russia per colpire la Russia. Saluto Alessandro Vitale, professore alla Statale di Milano nel Dipartimento di Relazioni Internazionali. Benvenuto, professore.
1: Buonasera.
0: Buonasera, professore. Che cosa significa questo annuncio di Burnham nel concreto? Dove ci porta?
1: Ma è un annuncio indubbiamente significativo, anche se non si discosta molto dalla linea precedente. Si parla di escalation, ma in realtà è più un avvertimento che viene dal Cremlino, perché in realtà considerare Londra in guerra per queste nuove decisioni è naturalmente pretestuoso. In realtà il problema attuale dell'Ucraina è la difesa aerea, non c'è il minimo dubbio, perché luglio scorso è stato il mese più sanguinoso, l'attacco ai civili, agli ospedali, è una situazione molto grave, e senza la difesa aerea Kiev non riesce a proteggere i propri cittadini.
0: E per questo anche tutta la grande questione, il grande dibattito sui missili Patriot. Quindi, professore, invece, restando sugli Storm Shadow, è uno scarto in più rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni, dal suo punto di vista? Oppure siamo sempre nella logica di supporto a Kiev, di aiuto a Kiev?
1: Sì, è sempre la logica di supporto, certamente è un'accelerazione, nel senso che l'assemblaggio direttamente in Ucraina accelera i tempi, e questo viene a compensare il vuoto che hanno lasciato gli Stati Uniti. Del resto Burnham ha non solo esortato gli alleati a attingere le proprie scorte di Patriot, ma ha chiesto anche al Congresso degli Stati Uniti di aumentare la pressione sulla Russia, perché si sente questo vuoto, ed è un vuoto che riguarda principalmente la difesa aerea. Ribadisco questo concetto perché in realtà abbiamo visto proprio precedere la riunione, il vertice dei volenterosi, anche la riunione dei leader degli 8 paesi nordici e baltici, il cosiddetto NB8, che si sono incontrati a Kiev per un vertice d'emergenza sulla difesa aerea, appunto, e quindi sul supporto militare all'Ucraina. Cioè non è un problema soltanto di potenze, di grandi potenze coinvolte, ma qui si tratta proprio dei vicini, che ormai vedono come indispensabile il sostegno alla difesa aerea dell'Ucraina.
0: La difesa aerea dell'Ucraina è il nodo principale di preoccupazione, soprattutto per Zelensky. In questo periodo questi missili Storm Shadow, comunque, non leggendo così, non essendo esperto, professore, ma lei mi può aiutare, non compensano l'assenza dei missili Patriot americani, che sono quelli che invece servono a intercettare i missili balistici che arrivano dalla Russia, sono i cosiddetti missili intercettori, corretto?
1: Sì, è solo la decisione che è una forma di compensazione. Certamente non sono equivalenti ai Patriot, che sono gli unici che possono contrastare quei micidiali ordigni che vengono lanciati dalla Russia e contro i quali non c'è difesa. Mentre invece gli ucraini stanno sviluppando un attacco continuo alla logistica e agli obiettivi energetici russi con i droni sempre più sofisticati.
0: Quindi è soprattutto un messaggio simbolico quello che arriva dagli alleati europei, ma resta comunque il problema per Zelensky di come difendersi. Perché gli Stati Uniti non stanno più fornendo questi missili Patriot a Kiev, e soprattutto perché oggi gli inviati di Trump non erano in questa giornata importante per l'indipendenza?

0: dell'Ucraina.
1: E questo è molto significativo, di sicuro c'è una decisione politica alla base da parte dell'amministrazione statunitense, ma c'è anche un problema economico, perché i Patriot sono costosissimi e attualmente gli Stati Uniti stanno affrontando delle spese notevoli, perché la presidenza imperiale ha deciso altri interventi, e quindi si è di fronte a un problema strutturale, anche se non tutto il Congresso ovviamente è d'accordo con le decisioni di Trump.
2: C'è un fatto semplicemente di carenza anche di missili negli arsenali americani dopo la guerra all'Iran.
1: Sicuramente un problema di costi, un problema di carenza di supporto militare adeguato, ed è un problema di fondi un po' per tutto. Del resto Zelensky ha suggerito ai volenterosi l'uso dei beni russi congelati in Occidente, che in realtà sono appartenenti agli oligarchi del Cremlino, sì. Ma in effetti si rende conto perfettamente che è un problema principalmente economico, solo che i bombardamenti continuano, certo. E continuano contro la popolazione civile.
2: Politicamente non c'è stata una sorta di messaggio di Trump in questo verso Kiev? Siamo abituati al sale e scendi, alle montagne russe, in questo caso, di Donald Trump nei confronti dell'Ucraina.
1: Non si è cosparso il capo di cenere, non sono intervenuti, e io credo che vogliano rimanere alla finestra per vedere che cosa accadrà. Di certo
2: affaccendati in altre questioni per loro molto più spinose, dall'Iran alle elezioni di midterm che si avvicinano. In questo momento l'Ucraina sembra essere in un angolo per gli Stati Uniti.
1: Certo, questo di sicuro, perché l'Ucraina non paga in termini di politica interna. E questa questione, però indubbiamente la novità c'è, della novità di questo attivismo di Burnham, il quale non è che produca un'escalation, ma di sicuro è cosciente, sempre più cosciente delle difficoltà ucraine per quanto riguarda appunto la difesa aerea. Quello che ci si può aspettare è che Mosca intensificherà la guerra ibrida nei confronti dei paesi anche europei, proprio perché quello che più dà fastidio è il fatto che prestino assistenza all'Ucraina. In due modi, o prendendo di mira i paesi NATO con la propaganda e la guerra cognitiva, dove questa funziona, oppure in alternativa con i sabotaggi. Abbiamo visto molti attacchi alle fabbriche di armi in Europa e quindi sabotaggi molto materiali.
2: Professore, grazie per essere stato con noi. Vedremo poi questo vertice davvero in che altro scenario ci porterà, se cambierà le cose rispetto a quello che è il contesto che abbiamo visto finora. Grazie, alla prossima.
1: Grazie, buonasera a tutti.
2: Alessandro Vitale, professore di Geografia Economica Politica alla Statale di Milano, Dipartimento di Relazioni Internazionali. Manca un minuto e mezzo circa al giornale radio. Vi anticipo che nel GR sentirete di quest'altra notizia principale, tra le principali dagli esteri in queste ore, perché c'era tanta attesa per la conferenza stampa del segretario al tesoro americano Scott Bessent, che avrebbe dovuto annunciare questa operazione economica contro l'Iran per mettere in ginocchio l'economia iraniana, questa sorta di D-Day, così era stato presentato. Ha parlato pochi minuti fa Bessent e ha lanciato l'Operation Economic Outcast per isolare l'Iran. Questo è il nome di questa grande operazione, che ha proprio questo obiettivo: tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime di Teheran. Vedremo quello che significa tra poco nel GR di Popolare Network. Pop Sera invece ritorna più tardi, dopo le 19:45, con altre storie, altre interviste, altre analisi. Parleremo anche di una scoperta sensazionale che è stata fatta nel campo della filosofia storica, che ci rende protagonisti, rende protagonista soprattutto la città di Milano con un suo ricercatore. Tra pochissimo, ma adesso linea al GR.

0: Le 19.47 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Ben ritrovati, questa è Pop Sera. Dopo il GR, seconda parte, altri 45 minuti per l'informazione estiva di Radio Popolare fino alle 20.30 insieme. Per andare a vedere altri fatti, altre storie che difficilmente, purtroppo, trovano spazio, sfuggono in questa infodemia di fatti, di notizie in cui siamo immersi tutti quanti, ma che meritano altrettanto di essere raccontate. E allora, quest'estate, lo sapete, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, è stata un'estate caratterizzata soprattutto da un grande evento storico, sì, possiamo dire così, è l'eclissi totale di sole che c'è stata il 12 di agosto. Si è tornati con gli occhi all'insù a guardare il sole, a guardare le stelle, a interrogarsi, insomma, su questi grandi eventi naturali. Chi lo faceva qualche secolo fa, giusto qualche secolo fa, era Galileo Galilei. E a proposito di Galileo Galilei, questa è la storia che vi vogliamo raccontare adesso, in questi prossimi 10 minuti, perché quest'anno, il 2026, è stato un anno importantissimo per quelli che sono stati gli studi e le ricerche sul grande scienziato italiano, e soprattutto c'è stata una scoperta che, possiamo dire, ha cambiato sicuramente il modo in cui tutti quanti noi guardavamo a Galileo Galilei, e l'ha fatta un ricercatore dell'Università degli Studi di Milano che è collegato con noi. Si chiama Ivan Malara, è un dottore di ricerca appunto in filosofia alla Statale. Saluto subito. Ciao Ivan, benvenuto su Radio Popolare.
1: Buonasera, buonasera e grazie dell'invito e dell'ospitalità.
0: Buonasera Ivan, allora tu hai fatto una scoperta che vale la pena che, insomma, venga raccontata anche qui ai nostri microfoni di Radio Popolare. Hai fatto un po' il giro del mondo con interviste a varie testate anche internazionali molto prestigiose, soprattutto, ed è il motivo per cui ti chiamiamo, non soltanto per l'eclissi di sole che c'è stata e che ci riporta a Galileo, ma soprattutto perché sei, insomma, in uscita, possiamo dire così, in preparazione di un libro che finalmente dirà tutto su questa scoperta che hai fatto su Galileo Galilei. La sintetizzo io, ma poi ti lascio subito la parola. Sei stato il primo, dopo un secolo forse, se non ricordo male, a ritrovare uno scritto, un'annotazione autografa di Galileo Galilei, di cui si era parlato per tantissimo tempo, perché i vari studiosi erano a conoscenza che Galileo aveva annotato, insomma, alcune indicazioni, alcuni pensieri a proposito di un libro di Tolomeo, appunto sulla cosmologia di Tolomeo. Lui ne parlava in altri suoi lavori, ma nessuno aveva mai trovato questo scritto autografo. Tu sei stato il ricercatore che ha avuto la fortuna, ma anche l'intelligenza e l'intuizione di capire dove si trovava. Raccontaci tutto.
1: Sì. Sono stato fortunato, ma non solo, perché rispetto ad altri studiosi ho usato qualcosina in più. Come giustamente tu, si sapeva che Galileo aveva scritto qualcosa su questo libro famosissimo, L'Almagesto, un libro di astronomia che per secoli, per un millennio quasi, dettò legge, insomma, era il punto di riferimento degli astronomi, non solo latini ma anche arabi, scritto in greco originariamente, ma poi è passato attraverso tante culture perché è proprio un libro importantissimo, e si sapeva che Galileo l'aveva, insomma, studiato, quantomeno letto. Però quando si pensa a Galileo, di solito si pensa a uno studioso copernicano, no? È famosa la sua querela, il problema, insomma, che lo portò poi ad abiurare, perché sosteneva appunto che il Sole fosse al centro dell'universo, come sosteneva Copernico. Ma in realtà ci sono diversi scritti dai quali emerge proprio che Galileo consigliava ai suoi avversari di, prima di leggere, insomma, Copernico, di leggere Tolomeo e l'Almagesto, perché solo in quel modo avrebbero potuto capire Copernico, perché effettivamente Copernico scriveva e utilizzava un linguaggio matematico, una grammatica, chiamiamola così, che era la stessa di Tolomeo in fin dei conti, e quindi per comprendere Copernico bisognava prima di tutto, diceva Galileo, saper leggere l'Almagesto di Tolomeo, che era un'opera difficilissima. Quindi io diciamo che ho dedicato la mia ricerca a comprendere il modo in cui Galileo lesse Tolomeo. Non c'erano studi approfonditi su questo argomento e quindi ho cominciato, ho scritto un libricino e poi dopo ho deciso di passare insomma in rassegna alcune biblioteche europee. Ho cominciato a Vienna e poi invece mi sono spostato a Firenze, ovviamente, e lì proprio a Firenze ho deciso di fare un censimento in alcune biblioteche e nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ho trovato che una delle copie dell'Almagesto che erano presenti in quella biblioteca era molto annotata, anche le altre erano annotate, ma questa qua molto di più, e soprattutto visto che io avevo già avuto a che fare con i manoscritti di Galileo, ho avuto l'impressione fin dall'inizio che la scrittura, la calligrafia, come diremmo noi oggi, fosse veramente simile a quella di Galileo, però appunto era solo un'impressione inizialmente. E poi, anche confrontandomi con altri esperti studiosi, piano piano, non è stata una cosa immediata, facendo anche un confronto con altri manoscritti di Galileo, insomma, piano piano è emersa questa scoperta, cioè si tratta di un libro a stampa, dell'Almagesto appunto in latino, annotato, e anche le annotazioni sono in latino a margine, proprio da Galileo. Cioè, questa è una scoperta fondamentale.
0: Sì, ti sei reso conto che quello studente che annotava, possiamo dire così, sull'Almagesto sì. di Tolomeo, i suoi appunti, era poi Galileo Galilei. Ha avuto questa intuizione, anche perché tu studi Galileo da diversi anni ormai, eri un po' avvezzo alla sua calligrafia, giusto?
1: Sì, soprattutto la sua calligrafia giovanile. Infatti, molto probabilmente si tratta di annotazioni prese quando Galileo non era ancora diventato una rockstar, diciamo, perché a un certo punto nella sua vita Galileo nel 1610 scrive quest'opera bellissima, che è il Siderius Nuncius, dove racconta delle sue prime esplorazioni telescopiche, chiamiamole così, no? E grazie a questo libro Galileo divenne famosissimo in breve tempo, in tutto il mondo si può dire, però prima del 1610 Galileo era quasi uno sconosciuto. Ma nonostante questo, comunque aveva scritto e aveva studiato tanto.
0: Eh sì, e colpisce molto, Ivan, il fatto che questa notizia ha subito avuto un grandissimo clamore nel mondo accademico e scientifico, perché effettivamente raccontaci anche che cosa significa per la ricerca trovare un documento così importante a un secolo di distanza di uno scienziato che è stato insomma cardine del nostro pensiero scientifico filosofico. Non è qualcosa che succede tutti i giorni, insomma, no. Sembrano degli appunti scritti là, ma in realtà l'importanza e la grandezza della scoperta è davvero importante.
1: Sì, beh, in primo luogo è importante perché riguarda Galileo, che è uno dei padri fondatori della scienza moderna, quindi riuscire a capire come Galileo è arrivato a sostenere alcune cose è fondamentale, e lo si capisce anche attraverso lo studio di queste annotazioni marginali che ci permettono proprio di entrare nel laboratorio intellettuale, diciamo così, di Galileo, no? Quindi questo libro è come se fosse una finestra, e aprendola ci troviamo di fronte a Galileo giovane che scrive le sue annotazioni e studia, ed è una cosa impressionante, perché come dicevi tu, trovare qualcosa di nuovo, cioè manoscritti autografi di Galileo sono stati trovati recentemente, però con contenuti nuovi, totalmente inaspettati, di cui non si aveva alcuna conoscenza prima, è difficilissima questa cosa, quindi sono stato, devo dire, in questo molto fortunato, perché è una fonte nuova sulla quale si può lavorare per comprendere meglio, diciamo, tutta la gestazione della nuova scienza da parte di Galileo.
0: Apre una finestra nuova su il pensiero di un grande, di uno dei padri della scienza, e questo ci dà proprio l'idea dell'importanza della cosa. Ma poi alla fine, in fin dei conti, Galileo che cosa ha scritto in queste annotazioni riguardo a Tolomeo? Questa è poi la domanda che insomma ti vogliamo fare.
1: Certo, beh, uno in primo diciamo si potrebbe pensare così che Galileo scrisse cose, diciamo, giudizi negativi sull'opera di Tolomeo, perché Tolomeo appunto sosteneva che la Terra fosse al centro, ferma, immobile dell'universo. E in realtà in queste annotazioni Galileo non dice niente di male contro questa tesi cosmologica, gli interessano soprattutto invece le parti tecniche, astronomiche. Per noi oggi è facile darci un appuntamento e dire: Ivan, sentiamoci alle 8:15, ti faccio un'intervista questo giorno, eccetera. Mm. Ma una volta era difficilissimo preparare i calendari, riuscire a capire che ora era. Era una cosa che riguardava appunto la conoscenza matematica del moto dei pianeti, degli astri, del sole e di tutto, insomma, quello che vediamo nel cielo. E questa cosa qui la si apprendeva soprattutto in opere come questa, come l'Almagesto, difficilissime da comprendere. E quindi noi qua vediamo un Galileo che un po' si disinteressa della parte più generale, cosmologica, il Sole sta al centro, la Terra, no, non gli interessa, gli interessano invece le parti tecniche, quelle che servono proprio a comprendere dal punto di vista matematico come elaborare dei modelli e delle tavole astronomiche per predire la posizione di certi pianeti in una determinata ora. E questo serviva anche per appunto fare i calendari, per capire quando celebrare la Pasqua, per esempio. Quindi erano conoscenze importantissime. Noi oggi usiamo i computer, i telefoni, una volta ovviamente non c'erano e bisognava affidarsi a queste opere e a un tipo di conoscenza molto più difficile da apprendere.
0: E a volte, per chi non è addetto ai lavori, ci si chiede, ma poi nei fatti, nella concretezza delle cose, che cosa fa davvero un ricercatore in filosofia? Ecco, aggiunge tasselli alla conoscenza, e tu hai aggiunto un tassello alla conoscenza della nostra storia, insomma, un po' questo.
1: Sì, l'obiettivo, io sono un ricercatore in storia della scienza, e quando uno studia storia della scienza, come in tutte le cose, diciamo, l'obiettivo è comprendere i cambiamenti, no? Perché a un certo punto è nata la scienza moderna? Questa è la domanda proprio generale, e non è una domanda facile, perché è difficile, è una domanda da $1 milioni, è difficile rispondere a questa domanda. Come sono avvenuti i cambiamenti nel pensiero scientifico? Cos'è che ha permesso a un certo punto a Galileo di dire determinate cose? E queste sono domande ovviamente difficili, perché non si può rispondere in modo astratto quando tratta di storia, ma bisogna sempre tener conto delle fonti, di quello che ci è rimasto. E quando uno trova qualcosa di nuovo, una fonte nuova, questo è fondamentale, perché appunto, come dicevi tu, si aggiunge un tassello in più, che ovviamente va sempre interpretato e compreso, e che però può dare degli elementi ulteriori per rispondere a questa domanda generale sul cambiamento. Come mai a un certo punto Galileo è diventato copernicano? Oggi io posso dire che forse questo è avvenuto proprio perché aveva una conoscenza molto forte e solida delle parti tecniche di Tolomeo, che gli ha permesso di leggere in modo altrettanto forte e solido, diciamo, l'opera di Copernico, e di comprenderla e di capire che era superiore.
0: E arrivare poi anche all'elaborazione del suo pensiero. O qualcuno avrebbe detto, cioè qualcuno si aspettava, avrebbe dissato Tolomeo, invece l'ha studiato, l'ha capito, per poi superarlo. Un po' questa l'idea, se abbiamo compreso bene.
1: Sì.
0: Ivan, adesso che succede? Perché tu sei, adesso in anteprima noi ti ospitiamo perché ci raccontavi che è in preparazione un libro che spiegherà tutto questo e soprattutto concluderà tutto il percorso di ricerca che hai fatto.
1: Sì, certo, adesso io è stato pubblicato un mio articolo in un giornale importante, una rivista americana, The Journal for the History of Astronomy, dove appunto dimostro che si tratta di annotazioni di Galileo, perché non è banale dimostrare questa cosa, e la scoperta è stata accolta e accettata. Adesso il passo successivo sarà appunto trascrivere tutte queste annotazioni che ho trovato, in parte anche tradurle, perché sono tutte in latino, come dicevo prima, e interpretarle, darne un'interpretazione e contestualizzarle, cioè spiegarle. Quindi sto scrivendo un libro che tratterà appunto di queste annotazioni e le metterà nel contesto corretto, anche alla luce di tutto quello che Galileo ha scritto anche successivamente, insomma. Quindi questo sarà il passo successivo.
0: Bene, allora buon lavoro Ivan Malara, ancora congratulazioni per questa scoperta che comunque, ricordiamolo, anche per l'Università Statale di Milano è sicuramente stato un grande passo avanti, tu dottore di ricerca in filosofia all'Unimi, l'Università degli Studi di Milano. Grazie Ivan, buon lavoro e a presto,
1: grazie,
0: ci risentiamo.
1: Grazie ancora a voi.
0: Ciao.
1: Grazie ancora a voi.
0: A proposito di Galileo, di stelle, del sole, aspettando il sole, l'eclissi, ecco Nefa. E a proposito di dissing, per usare il gergo che abbiamo utilizzato per parlare di Galileo e di Tolomeo, il dissing, che è gergo rap, una bella canzone rap, forse una delle più belle della storia italiana.

0: Neffa con Aspettando il Sole e Giuliano Palma anche in questo brano a Pop Sera. Sono le 20:05 minuti. In questa estate si è parlato molto sui giornali e in TV di quanto accaduto a Palermo, a una bambina che è morta per un contagio da difterite. Un'infezione molto contagiosa causata da un batterio che può diventare potenzialmente mortale a causa di una tossina che si diffonde poi in tutto il sangue, provoca gravi lesioni al cuore, al fegato, ai reni, alle ghiandole surrenali, al sistema nervoso periferico. La difterite è una malattia da cui oggi ci si può proteggere con il vaccino, un vaccino che è obbligatorio nei primi anni di età, ma in questo caso la bambina che si è ammalata non era vaccinata, e questo ha riacceso tutto un grande dibattito su l'obbligo vaccinale, sulla necessità di proteggersi, di proteggere soprattutto i più piccoli e anche i più grandi, che se non vaccinati comunque possono essere portatori sani di questa malattia e diffonderla anche a chi non è vaccinato e è più piccolo. Si è parlato molto dunque in questi giorni di qual è la situazione vaccinale soprattutto in quella zona di Palermo, perché è successo appunto nel quartiere Zen, ma poi il dibattito si è allargato a tutta Italia, visto che c'è un calendario vaccinale che prevede la vaccinazione dei bambini nel primo anno di vita, poi è previsto un richiamo nel sesto e nel dodicesimo anno, e soprattutto c'è l'obbligo di fare il vaccino per frequentare le scuole, frequentare gli asili, iscriversi insomma a scuola per i bambini. E dunque quanto in tutti questi anni di grande dibattito, anche molto acceso, molto conflittuale, molto aspro in molti casi, in alcuni anni lo abbiamo visto proprio plasticamente, qual è la situazione adesso e soprattutto che cosa ci dice questo caso? Ne parliamo con Rinaldo Missaglia, che è un pediatra e soprattutto anche il presidente del SIMPEF, che è il sindacato dei medici pediatri di famiglia. Benvenuto Missaglia, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buonasera.
0: Allora, ne parliamo con lei perché abbiamo anche raccolto in questi giorni una sorta di appello, comunque denuncia dei pediatri. Fanno fatica a sensibilizzare sempre più le persone alla vaccinazione obbligatoria, perché in questo caso parliamo di vaccini obbligatori per i più piccoli. Esiste davvero questa difficoltà da parte dei pediatri italiani?
1: Sì, dobbiamo dire che è una difficoltà che peraltro da sempre c'è stata, ha avuto un momento di acuzie rispetto a come si doveva gestire con i nostri assistiti la questione nel periodo ovviamente legato al Covid, anche perché lì sono intervenute, diciamo, nell'opinione pubblica in qualche maniera delle indicazioni, delle pulsioni che direi poco scientifiche, che in qualche modo mettevano in discussione quello che invece la scienza finalmente, dopo molto tempo, era riuscita a mettere in pratica. E mi riferisco in questo caso alle vaccinazioni, diciamo, tradizionali, anche se di tradizionale ormai c'è ben poco, perché la scienza ha fatto dei passi avanti e quindi le vaccinazioni attuali sono del tutto più sicure rispetto a un tempo, più efficaci rispetto a un tempo, e certo è sempre ottima cosa un'eventuale evoluzione che possa portare a ulteriori miglioramenti. La difficoltà che ci arriva, quella principale, è quella, diciamo, dove troviamo una difficoltà di stampo ideologico, nel senso che ci sono alcune famiglie che per i motivi peraltro leciti hanno davvero poca fiducia nell'istituzione sanitaria in generale, anche per questioni appunto legate a situazioni di tipo ideologico, peraltro lecite, ma che noi dobbiamo, in quanto pediatri convinti del fatto che le vaccinazioni ci abbiano dato una grande mano a salvare vite e a migliorare anche le condizioni di chi malauguratamente è in corso in malattie che sarebbero state appunto prevedibili. E qui quindi la nostra difficoltà è quella semplicemente di entrare in un rapporto di fiducia, che è quello che peraltro ci caratterizza come pediatri di famiglia. Capisco che questa situazione possa essere poco risolta nelle situazioni più tradizionali di un tempo, quelli istituzionali, i consultori o i centri vaccinali, perché lì la situazione è per ovvi motivi un pochino spersonalizzata. Stiamo notando che invece quando c'è un buon rapporto, magari non da subito si riesce a convincere le famiglie un po' recalcitranti a invece a sottoporre i propri figlioli a questi schemi di tipo vaccinale, peraltro ribadisco molto efficaci. E quindi siamo anche in grado di concedere dei tempi, insomma, una specie di dilazione nel calendario vaccinale, che però arriva in fondo ad ottenere lo scopo di vaccinare. Vaccinare, tra l'altro, sopra il 95% della popolazione. Questo è il limite che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma
0: Indica,
1: ripresa
0: certo.
1: dal nostro Istituto Superiore di Sanità, oltre il quale la vaccinazione viene ritenuta efficace anche come quello che si è imparato a conoscere come effetto gregge, cioè il fatto che il virus o il batterio, in questo caso quello della difterite, circola così poco proprio perché non ha un terreno dove aggregarsi, cioè un terreno biologico, quindi un essere umano a cui aggregarsi, e quindi anche chi non può essere vaccinato per i motivi più vari, anche per alcuni motivi di tipo sanitario,
0: Viene
1: viene
0: protetto lo
1: protetto.
0: stesso, ugualmente.
1: Nel fatto specifico, la Sicilia purtroppo è l'unica regione, c'è anche una provincia, la provincia di Bolzano, che peraltro è molto avanti rispetto alle questioni di tipo sanitario, ma sulle vaccinazioni, almeno sulle vaccinazioni a 36 mesi, è sotto la media, sotto il 90%. Ecco che quindi, se proprio deve capitare da qualche parte, è molto probabile che capiti in regioni come la Sicilia,
0: Perché
1: alcune
0: siamo
1: regioni
0: proprio
1: più
0: al di
1: grandi.
0: sotto di quella soglia del 95% che garantisce
1: Sì, a
0: un'immunità
1: quel punto,
0: generalizzata.
1: diciamo, l'immunità di gregge non è assicurata e quindi può capitare. Sono casi sporadici. Adesso, la cosa importante è che non diventi un incubo il fatto della difterite, malattia drammatica, tra l'altro, con sintomi veramente, purtroppo all'inizio molto simili a quelli banali, ma che poi diventano una situazione davvero drammatica, soprattutto perché rapportata dai piccolini, insomma.
0: Certo.
1: Quindi, dicevo, sono casi davvero sporadici, sono stati documentati perché ovviamente è una malattia soggetta a denuncia, quindi a notifica all'Istituto Superiore di Sanità, solo 6 casi nel quinquennio 2019-2024. Questo non vuol dire che appunto per le questioni le più varie si circola, si va in zone dove invece, non essendoci la vaccinazione, la malattia è ancora endemica, quindi davvero capita molto, molto
0: Sì,
1: frequentemente. E
0: dottor.
1: il batterio non ha dogane, non ha frontiere, e può circolare.
0: Senta,
1: E laddove non c'è quella copertura, anche quella malattia può attecchire.
0: dottore, abbiamo ancora un minuto, però volevo farle questa domanda perché colpisce soprattutto se c'è, appunto, come lei ci racconta, una certa resistenza alle vaccinazioni, c'è una resistenza proprio anche alle vaccinazioni obbligatorie, quelle che sono richieste in maniera obbligatoria per l'iscrizione scolastica dei più piccoli. E leggevamo anche che oggi per poter iscrivere proprio figlio a scuola basta la prenotazione del vaccino, ma questo non significa che a quel punto poi la vaccinazione venga portata a termine. È una sorta di buco del sistema questo?
1: Beh, è un buco del sistema, peraltro, perché non si vuole responsabilizzare chi eventualmente deve controllare questo tipo di documentazione. È vero che per legge, in maniera puntuale, nessuna vaccinazione è obbligatoria, nel senso che davvero non è possibile in uno Stato moderno obbligare qualcuno a essere sottoposto a un trattamento sanitario, a parte alcune situazioni. Le vaccinazioni non sono tra queste, il che non vuol dire che non sia una situazione necessaria per poter frequentare le scuole. Quindi è una, quasi una sottigliezza semantica, non c'è obbligo, ma senza quel tipo di prestazione a cui ti sei sottoposto non puoi accedere alle scuole. Sapete, no, che in questo caso si lede un diritto, che è quello del diritto all'istruzione, che è costituzionalmente sancito, e quindi davvero può diventare un motivo di... Ma il fatto di avere prenotate le vaccinazioni davvero non ha alcun significato. Dal punto di vista strettamente sanitario, il batterio, qualora dovesse infettare un organismo, davvero del fatto che c'è una carta che dice mi vaccinerò, immaginatevi che davvero se ne
0: Certo.
1: faccia...
0: Che cosa si può fare allora in 30 secondi? C'è una discussione, un dibattito aperto su come
1: Allora,
0: modificare questo percorso?
1: il dibattito c'è, ripeto, da sempre. Noi abbiamo degli strumenti, parlo di noi come pediatri di famiglia, abbiamo degli strumenti per cui vediamo i nostri assistiti a cadenza, diciamo quasi mensile, insomma, ci sono delle tappe fondamentali. In una di queste, quella molto precoce, tra i 2 o 3 mesi, noi parliamo di vaccinazione. A quel punto non abbiamo difficoltà a selezionare chi eventualmente ha delle difficoltà nell'accettare questo tipo di prestazione. Ovviamente in alcune regioni questa cosa ormai è entrata nell'abitudine, non c'è difficoltà. E lì si tratta di fare quello che dicevo prima, entrare nella fiducia reciproca con l'assistito e spiegare. Ci sono vari motivi, qualcuno ha avuto casi familiari dove le vaccinazioni hanno creato dei problemi. Anche qui è una questione un po' complicata, abbiamo poco tempo da fare, ma molti dei danni causati dal vaccino sono stati stabiliti così perché la magistratura ha necessità di trovare un, tra virgolette, colpevole per poter rifondere l'assistito, in questo caso i familiari dell'assistito, anche dal punto di vista economico. Ecco, per esempio, questa situazione andrebbe risolta. Se un individuo ha un danno, indipendentemente da cosa è dovuto, deve avere quelli che gli sono gli ausili necessari ad avere l'assistenza, indipendentemente dal fatto che sia stato da vaccino o meno.
0: Assolutamente.
1: Ci sono altre situazioni per cui diciamo c'è una base di ignoranza del tutto lecita, nel senso di dire ma questi vaccini sono troppi, sono pochi, come sono fatti, mi faranno venire l'autismo. Tutte questioni che quando si entra in quella confidenza fiduciaria con l'assistito possono essere risolti. L'altra cosa è rispettare comunque quelle che sono le perplessità dell'assistito, che si deve sentire comunque preso in carico da questo punto di vista e per esempio proporre un diverso ciclo vaccinale. Ovviamente questa situazione può essere fatta molto focalizzata su quegli individui, non si può
0: Eh
1: fare
0: sì,
1: per tutti
0: è fondamentale
1: il sistema.
0: il rapporto umano e professionale tra pediatra, tra medico e paziente.
1: L'altra cosa è, senza essere terroristici, una cosa è far presente cosa potrebbe succedere senza il vaccino, sia a quel figliolo, il figliolo che ci è stato affidato nelle cure, ma sia eventualmente anche con i compagni di scuola di quel figliolo che, se non vaccinato, potrebbe portare anche come portatore quel germe in un gruppo di persone, tra cui magari ci sono dei bambini che per questioni di malattia non possono essere vaccinati perché hanno un sistema immunitario del tutto inefficiente. Bene, si può far leva anche su questo
0: Eh
1: fatto
0: sì,
1: qui.
0: certo.
1: No, non puoi che il tuo figliolo non abbia, insegnargli un senso civico per cui si protegge lui per
0: Entrano
1: proteggere
0: in gioco diverse sfere del nostro vivere
1: anche lui.
0: civile in
1: Certo,
0: tutto
1: sì, lì
0: questo.
1: va individualizzato
0: Eh sì.
1: questa
0: Dottore,
1: cosa.
0: noi la ringraziamo
1: Molto
0: moltissimo.
1: facile laddove comunque c'è una sensibilità favorevole. Purtroppo in Sicilia questa cosa non può avvenire. Studieremo anche, cercheremo di capire anche il motivo.
0: E capire, sì, come intervenire anche in quei contesti. Davvero grazie
1: Peraltro,
0: Rinaldo
1: da questo
0: Missaglia
1: punto di
0: per essere
1: vista,
0: stato con noi.
1: certamente, va
0: Grazie
1: bene.
0: mille.
1: Grazie,
0: Abbiamo
1: grazie a voi.
0: finito il nostro tempo, ma è stato molto esaustivo e molto preciso, soprattutto nel spiegare qual è il contesto, che cosa si può fare, quali sono soprattutto le difficoltà che i pediatri oggi affrontano. Amor Plastique, dei Videoclub, e poi andiamo lì a nord-ovest, molto lontano da qui, sulla rotta dei ghiacci.

0: A Radio Popolare, questa è Pop Sera, questa è Amor Plastic dei Video Club. Ci porta in questi ultimi 8 minuti di trasmissione di stasera, ci porta molto lontano, lì al passaggio, nel passaggio a nord-ovest, la rotta che ha stregato esploratori, cartografi, e che adesso, insomma, come ci racconta il nostro prossimo ospite, è un'area del mondo a cui si guarda con grande interesse e anche preoccupazione, perché potrebbe essere il cuore della terza guerra mondiale per tutti gli interessi geopolitici e strategici che passano lì da quelle rotte dei ghiacci tra il Canada, la Groenlandia, Stati Uniti, Russia, con i ghiacci che si stanno sciogliendo, nuove rotte marittime che si aprono. E chi sta facendo questo viaggio in barca a vela da alcune settimane è l'inviato del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi, che è in diretta con noi. Benvenuto Lorenzo, ciao.
1: Sì, buonasera a tutti, grazie per avermi con voi da un luogo inusuale, no? Generalmente
0: sì.
1: Anche se, come tu hai ben presentato, questo potrebbe essere presto, lo è già in qualche modo, ma teatro di tensioni molto molto forti e addirittura a causa di conflitti.
0: Dove ti trovi adesso esattamente?
1: Io in questo momento mi trovo alla fine del tratto canadese, cioè siamo partiti la terza settimana, tra la seconda e la terza settimana di luglio, quindi ormai è oltre un mese, dall'Alaska, da Nome, che è la cittadina più a nord, cittadina nel senso che ha un porto, che ha un aeroporto, insomma, perché poi ci sono dei villaggi, ma dell'Alaska settentrionale, affacciata al mare Artico, e poi all'entrata dal Pacifico alla zona del Polo Nord. Quindi abbiamo fatto Capo Barro, che è uno dei punti più estremi a nord dell'Alaska, dell'Alaska americano, dell'Alaska statunitense, davanti alla Siberia. Quindi siamo passati tra l'Alaska americana e la Siberia, e poi siamo entrati lungo tutto il tratto di costa dell'Alaska del Nord che arriva fino al Canada, dove abbiamo incontrato veramente un mucchio di ghiaccio. Poi siamo arrivati in Canada, nell'Artico canadese, e ora ci troviamo esattamente nel canale di Lancaster, che è l'ultima tappa del nostro viaggio, è il canale che poi immette nella Baia di Baffin, cioè nell'Atlantico, e quindi alla Groenlandia, che è la tappa finale. Quindi tutta una zona, come tu hai ben detto, contesa, perché qui il ghiaccio, lo posso testimoniare, ahimè, in modo diretto, si sta sciogliendo.
0: Sì.
1: Aree dove adesso stiamo navigando che costarono morti, costarono sofferenze, costarono enormi difficoltà e barche distrutte nell'Ottocento ai primi sognatori, trattino esploratori, che speravano di arrivare sia al Polo Nord, che appunto fare questo storico passaggio che voleva dire accorciare le rotte, era la grande rotta commerciale alternativa per passare dall'Atlantico al Pacifico e viceversa. E poi arriverò in Groenlandia, dove ben sappiamo Donald Trump ha le sue mire e dove ci sono storiche tensioni.
0: I ghiacci si stanno sciogliendo, si stanno aprendo nuove vie marittime, e questo innesca tutta una serie di conseguenze geopolitiche che già ci stavi accennando. Le hai viste coi tuoi occhi queste nuove rotte, di fatto?
1: Certo, allora, per tutto, io sono partito e i terrapiattisti, quelli che negano, a parte il fatto che dopo quest'estate terrificante in tutta Europa e in Italia, mi sembra che sia sempre più difficile negare che ci siano stati dei cambiamenti climatici drammatici, ma chiunque ancora si ostina a dire che no, che è temporaneo, che è già accaduto, eccetera, beh, allora io posso dirvi che è successa una cosa curiosa, perché nei primi giorni ho detto: no, guardate, qui ha fatto più freddo del solito. Ed è vero, l'inverno, qui parliamo dei microclimi, l'inverno dell'Alaska settentrionale, quindi affacciato al Pacifico, quest'anno è stato più freddo, dico addirittura degli ultimi 30 anni, in quel posto lì, cioè tra Anchorage e Nome. E questo aveva creato un accumulo di ghiacci, ma soprattutto io ero rimasto stupito perché c'era un mucchio di ghiaccio molto di più rispetto anche all'Ottocento, e non capivo perché. Poi mi è stato ben spiegato, e cioè lo scioglimento che è continuato, drammatico, della banchisa, della calotta polare del Polo Nord, ha fatto sì che i venti e le correnti accumulassero questi enormi lastroni che poi si rompevano davanti ai nostri occhi, dove noi abbiamo fatto gymkhana e zigzagato per 2 settimane, verso l'entrata del Pacifico, quindi sopra, davanti a Nome e davanti a Barrow. E noi lì veramente abbiamo penato, siamo stati tra l'altro la prima barca in assoluto, la prima barca da diporto a vela, poi ogni tanto passavano anzi poi di fatto siamo stati i primi perché non c'erano altre navi, e abbiamo visto questo ghiaccio, ma questo ghiaccio era eccezionale, come dicevo, perché lì ci venivano nell'Ottocento le baleniere, proprio perché erano tocchi, pezzi di Polo Nord che venivano lì. Perché poi andando in su, e noi tra l'altro ormai, voglio dire, la tecnologia e la scienza del meteo è diventata aggiornatissima, e noi abbiamo ahimè in barca Starlink, che per fortuna funziona benissimo, quindi Elon Musk qui colpisce ancora, ma grazie a Starlink noi ci stiamo parlando, io abbiamo sempre avuto connessione, la grande differenza con gli esploratori degli anni passati, che noi siamo in continuo contatto,
0: certo.
1: E vedevamo che il Polo Nord era libero e la zona della Russia, cioè del famoso passaggio di Nord-Est, era molto più libero del solito, quindi questo ghiaccio si era accumulato qua. E la cosa paradossale, dove siamo adesso, dove siamo ormai negli ultimi 15 giorni, che le zone che storicamente invece erano chiuse, perché Amundsen, che fu il primo che fece il famoso passaggio di nord-ovest tra il 903 e il 906, ci mise 3 anni, 2 inverni bloccato, proprio in un golfo qui dove noi siamo passati qualche tempo fa, erano chiuse. Noi invece da dopo il blocco superato, diciamo nella zona dell'Alaska americano, in poi, abbiamo trovato mari liberi. E questa è proprio la prova provata del ghiaccio che si scioglie.
0: La strada libera.
1: La strada che qui costò, ripeto, morti, navi perdute, la famosa spedizione di John Franklin, che 129, se non ero marinai, 2 navi, la Erebus e la Terror perdute, distrutte dai ghiacci, i drammi di allora, questi che camminavano con le slip per mesi, anni interi, gente che si perdeva nell'Artico, insomma, tutti quei drammi lì, oggi non sono più possibili perché qui è tutto aperto, è incredibile. Facciamo dei video che io metto sul Corriere, poi voglio dire, ormai sono cose che si sanno, ma visti, toccati con mano, vedendo anche solo quello che qui era questa realtà 10, 20, diciamo 30 anni fa, è tutto un altro mondo.
0: Effetti della crisi
1: davvero,
0: climatica.
1: Davvero mare libero.
0: È che tu
1: mare libero.
0: Hai potuto visionare appunto con i tuoi occhi proprio concretamente, e che non soltanto la crisi climatica ha effetti sulle nostre vite, come abbiamo visto quest'estate, come ci dicevi tu, ma poi innescano tutta un'altra serie di conseguenze in quella parte di terra, quella parte di mondo, che sono conseguenze e tensioni soprattutto geopolitiche. Ci senti ancora, Lorenzo?
1: Pronto?
0: Lorenzo, ci senti? Noi ti sentiamo bene. Lorenzo Cremonesi, sei in linea con noi? Ci senti ancora?
1: Pronto? Eccoci qua.
0: Ci senti, Lorenzo?
1: Sì.
0: Ok, ti avevamo perso.
1: Adesso ti sento.
0: Un secondo. Io dicevo, stavo spiegando che appunto questi sono gli effetti palesi della crisi climatica, che innescano poi come conseguenza anche tensioni geopolitiche con quelle nuove rotte marittime che si aprono. Abbiamo giusto un minuto, Lorenzo. Io ti chiedo, hai percepito la tensione di cui si è parlato in tutti questi mesi in quell'area, vedendola
1: certo,
0: coi tuoi occhi?
1: Certo, guarda, molto breve. Ho visto un pullulare, una crescita di basi militari. Qui ci sono tutte le vecchie basi della guerra fredda, quelle che vengono costruite subito dopo la seconda guerra mondiale, e adesso c'è proprio una crescita degli aeroporti. Gli stessi canadesi, che chiaramente, come sappiamo, sono in crisi con Trump, stanno qui ci sono sia soldati americani, basi americane, ancora degli accordi bilaterali tra 2 paesi, e adesso si stanno aggiungendo nuovi aeroporti, nuove basi militari. Cambridge Bay, che è uno dei luoghi più importanti di passaggio, nuove piste, e tutto, e naturalmente anche su spinta di Trump abbiamo visto anche la crescita di nuove piattaforme petrolifere. Noi sappiamo che Trump, ahimè, sta diminuendo le zone di protezione della difesa della fauna, i parchi nazionali, e sta rilanciando la ricerca del petrolio, del gas. Ci sono nuove piattaforme, tutto questo lo abbiamo visto dal radar, e parlando con i responsabili dei porticcioli, con gli ufficiali, anche Inuit, noi sappiamo che c'è una crescita di navi russe, di navi cinesi, c'è tutto il passaggio dall'altra parte che qui viene monitorato. Devo dire, non ho visto navi militari, ma ricordiamoci che le navi militari non hanno accesi i transporter civili, cioè per noi con i radar normali civili è impossibile vedere, a meno che non si veda a vista, a occhio nudo, è possibile vedere le navi militari che ci dicono ci sono, e ci sono anche una certa numero di navi non identificate, che ci sono state testimoniate dagli Inuit, dalla popolazione locale, che passano e nessuno sa chi siano. Quindi è chiaro che, avendo le nostre conoscenze di quello che sta capitando, vedendo sul territorio, vediamo che la sfida è in atto e che, ahimè, questo luogo sarà sempre più aperto, purtroppo a scapito degli animali,
0: Eh sì.
1: della fauna, della flora, perché
0: Lorenzo,
1: questo è un bene. Prego.
0: siamo arrivati alla fine, ma è chiaro quello che ci aspetta e tu ce l'hai descritto in maniera plastica e continueremo a leggere i tuoi reportage. Ti ringraziamo, Lorenzo Cremonesi.
1: Grazie a voi.
0: I suoi reportage sul Corriere della Sera finisce qui. Pop Sera, ci ripromettiamo di riparlare di questo argomento. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Ciao, buona serata.
2: State ascoltando Radio Popolare.

La sigla ormai dovrebbe esservi familiare, quella di 12 pollici, il podcast registrato dal vivo all'Arcibellezza di Milano, da me Francesco Tragni insieme a Giuseppe Fiori, e che in ogni puntata vi porta grandissimi personaggi della musica per parlare di quella che è una delle nostre grandi passioni, ovvero il mondo dei vinili. E oggi ci spostiamo in ambito gruppi musicali, un gruppo musicale strumentale nato nel 2007 che è partito con l'idea di reinterpretare, rinnovare le sonorità delle colonne sonore dei film, soprattutto quelli poliziotteschi degli anni 70, che se poi si è espanso tantissimo anche in brani originali facendo funk, jazz, rock, in uno stile che è abbastanza unico pur occhieggiando appunto agli anni 60 e 70. Avrete capito che stiamo parlando dei Calibro 35, avevamo già avuto il nostro ospite Federico Gabrielli, oggi insieme a Massimo Martellotta, poi il chitarrista, quindi insieme a loro nel Calibro 35 ci sono anche Fabio Rondanini e il produttore Tommaso Colliva. La trasmissione è divisa in due parti, anche perché insomma nella prima parte di oggi ascolteremo soprattutto quelle che sono le grandi passioni dei due, quindi Massimo Martellotta e Enrico Gabrielli, i dischi in vinile da cui è partita la loro passione per la musica, e poi insomma la seconda parte capirete poi di che cosa parleremo. Tra l'altro loro hanno anche ormai fatto diversi colonne sonore per serie televisive, l'ultimissima è stata Sandokan, ma c'erano anche le varie Blanca, la serie televisiva. Insomma, io adesso vi lascio in loro compagnia con un primo brano che echeggia il mondo del cinema, si chiama Lunedì Cinema, e poi dopo ovviamente spazio all'intervista.

0: Qualcuno di voi sa già cos'è 12 pollici? Alzi la mano, facciamo questa roba da stand-up comedy. 12, sì. Ah, qualcuno sì.
1: Va bene, dai, va bene.
0: Allora, 12 pollici è un podcast live che registriamo qui all'Arcibellezza, dove noi che siamo conduttori di Radio Popolare vi proponiamo normalmente degli artisti con cui disquisiamo di vinili, perché 12 pollici è, forse qualcuno di voi lo sa, la misura con cui si indica, o anche il nome con cui si chiama il 33 giri
1: fra
0: negli
1: l'altro,
0: Stati Uniti.
1: La cosa bella di oggi è che uno degli ospiti ha suonato sulla sigla che avete appena sentito, per cui direi che ne andiamo fieri.
0: E che andiamo anche a presentare, perché non siete certamente qua per noi, ma siete qua per i Calibro 35, che invito sul palco in qualità di componenti Enrico Gabrielli e ovviamente Massimo Martellotta.
1: Benvenuti ragazzi.
0: Buonasera, potete prendere i vostri microfoni, perché normalmente siete una band muta, nel senso che tendenzialmente suonate e non parlate. Questa sera avete anche facoltà di parlare e dire cose.
2: Benissimo.
1: Avete facoltà di parola.
2: Grazie, finalmente.
1: Prego.
0: ci sediamo anche noi a questo punto. Allora, voi sapete cos'è il 12 pollici, ovviamente? Cosa indica? Quanto è lungo 12 pollici?
2: Un'oretta? No, 2 ore.
0: No, dico proprio la misura 12 pollici.
2: No, non lo saprei, non lo so. Cos'è? 38?
0: 30 centimetri di dimensione artistica. Quindi quella cosa è proprio il diametro del...
3: Preparata questa qua.
2: Vabbè, questa la sapevi?
0: Questa la sapevi.
3: 30 centimetri di dimensione artistica. Certo.
2: Ma quindi è il club... No, non è quel club lì.
1: Parliamo di vinili qua, onde evitare ogni tipo di dubbio. Qui parliamo di vinili e di bella musica che i nostri ospiti hanno ascoltato nella loro vita, perché ogni musicista per diventare un musicista deve ascoltare della musica.
0: Poi in realtà ci sarà anche il momento, lo diciamo soprattutto per chi è in sala questa sera, il momento musicale dove ci saranno dei pezzi suonati appunto dai qui presenti Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta, ma anche da Giuseppe Fiori, che mi è bassista per fortuna, quindi va bene. Allora, il primo momento, per chi ci segue lo sa, di solito partiamo sempre proprio con i dischi che in qualche modo hanno influenzato la carriera dei nostri artisti qui presenti. Questa sera, per la prima volta, abbiamo due ospiti, non uno, quindi ci proviamo un po' a sdoppiare e parlare in realtà di ben 4 vinili che in qualche modo hanno influenzato, e probabilmente non sarebbero qua, non avrebbero fatto altro se non ci fossero, sto un po' esagerando, se non fossero usciti questi dischi, ma insomma adesso... E io partirei dai dischi di Enrico Gabrielli, che tra l'altro...
3: aspetta, però c'è una borsa qua, perché
0: perché te li sei portati?
1: Perché lui li ha portati.
0: Ok, perché poi in effetti le foto che, lo dico per chi è in sala, le foto che state vedendo sono le foto che Enrico mi ha mandato su WhatsApp, e credo che sia il pavimento di casa tua quello che si vede dietro.
3: Si notano degli elementi infantili, tipo un album di stickers, infatti tipo una roba di un giochino, casa mia, si dice, aspetta, casa mia.
0: Esatto.
3: Sì, sì. Il muretto di casa mia, muretto a secco di casa mia. Sì, ce li ho qua. Guarda caso, ce li ho proprio qua, li ho portati fisicamente.
0: E sono, lo diciamo per chi ci segue per radio, due colonne sonore, tanto
3: sono
0: per rimanere in
3: sonore,
0: tema,
3: sì,
0: di quello che parleremo, di quello di cui parleremo questa sera. Abbiamo la colonna sonora di Tron, quello originale dell'82, non il franchisee che è venuto dopo.
3: Certo.
0: Di Wendy Carlos. E poi Ghost in the Shell.
3: Esattamente. Questa qua. Esatto.
0: Allora, dunque, quando è uscito Tron, tu avevi tipo 6 anni? Faccio bene i conti?
3: Mi piace che tu conosci così tanto bene i numeri. Sì, comunque sì, avevo 6 anni. E io l'ho visto in terza visione al cinema di Bucine, che è in provincia d'Arezzo, se non ricordo male, all'Arena all'Aperto, che era in questo campetto sportivo comunale, dove c'era questo cinema all'aperto strepitoso che facevano tutti gli anni, come tutti quanti i paesi di provincia, ma tutte le grandi città, piccole città, c'era la cosa del cinema all'aperto, era una roba straordinaria che piano piano si è un po' persa, però adesso magari si fanno ancora, a Milano si fa ancora il Silent, però lo aborro, però comunque la cosa bella era del cinema all'aperto, era proprio l'audio falsato di questi cinema con le casse messe in maniera molto molto provvisoria che rimbalzavano contro il palazzo davanti.
0: Di fronte, certo.
3: E tu magari, anche se stavi lontano, magari non percepivi bene la questione, però comunque era un'esperienza collettiva molto bella.
0: Ma

0: quindi tu non ti sei innamorato della colonna sonora di Tron, ma di quella versione che hai sentito con i rimbalzi, i riverberi del...
1: No, mi sono innamorato del film in sé per sé. Poi dopo ho scoperto nel tempo che quello era un film sperimentale della Walt Disney, che univa un tipo di animazione decisamente fuori dal comune per l'epoca.
0: Primo film di computer grafica,
1: sostanzialmente uno dei primi in quella maniera lì. Sì, tra l'altro era anche difficile riuscire a capire il plot, perché io ricordo benissimo che capire chi fosse Tron tra i personaggi protagonisti era molto complesso, perché il protagonista in realtà di fatto è Jeff Bridges, ma non è lui Tron. Tron è un altro che è il programma eroe messo lì dall'altro, che non è però, insomma, è un po' complessa.
0: Beh, è tipo un avatar prima che ci fosse Avatar, praticamente.
1: Sì,
0: no?
1: È un avatar con anche Wargames insieme, con tutto l'immaginario delle sale giochi, del Conop da bar, che in realtà è una roba che io ho vissuto tantissimo sulla mia pelle, insomma. Il bar e il videogame del bar. Tanto ricordo che anche il videogioco di Tron era un videogioco in realtà a 50 lire andava. Era un videogioco in realtà arcade con 4-5 tipi di schemi molto molto rudimentali, però era un gioco a cui mi ricordo ero molto molto legato. La colonna sonora è una colonna sonora molto particolare, perché è attribuita interamente a Wendy Carlos, anche se poi lei ha lavorato alla parte sintetica.
0: C'è una storia particolare, cioè, anche Wendy Carlos.
1: Mentre la parte sinfonica è un lavoro di arrangiamento successivo, contemporaneo. Però è un bellissimo melting pot di scrittura, di orchestra sinfonica, spesso anche molto spigolosa, perché poi i riferimenti sono a volte sono Bernard Herrmann, sono Béla Bartók, sono... solo Polindemit, sono dissonanze a tonalità di inizi secolo, su cui però ci sono dei layer di sintetizzatore a volte mischiati insieme, che creano in realtà un inedito tessuto.
0: E dalla colonna sonora di Tron del 1982, ovvero la scelta di Enrico Gabrielli, questa è Wormhole, la London Philharmonic Orchestra, insieme appunto a Wendy Carlos.

0: a volte ricorda tanto questo disco qua un altro disco interessante che non è legato a una colonna sonora, che è un disco di Vorhaus, di Vorhaus, di White Noise, che si chiama Concerto per sintetizzatore, se non sbaglio numero 2, che ha in copertina un acquario con dei pesci rossi, che tra l'altro, se tu senti l'inizio di quel disco lì e poi vai a ascoltarti Fetus di Battiato, ti accorgi disco che lo stesso è identico, identico inizio, perché il signor Battiato ha preso un acervo di quel disco, lo ha messo sul suo disco senza dichiararlo. Questa è una cosa che magari non è mai arrivata più. No. Anche se c'è un problema poi, perché in realtà quel disco di Vorhaus è uscito successivamente a Fetus, quindi c'è uno strano gap temporale. Cioè, però comunque vabbè, non volevo
1: ma
0: parlare
1: tu,
0: di
1: questo. Ma tu a 6 anni pensato tutto questo?
0: No, tutto questo è arrivato Battiato, dopo. Prima è arrivato dopo, chiaramente tutto il mondo musicale, insomma. Però è una cosa che... Ma anche con i Calibri, in realtà l'interazione strumenti sintetici, strumenti acustici, è una roba che però con Max in particolare questa cosa è molto, molto presente anche nel lavoro che facciamo, per cui... Banalmente questa è un'occasione anche di parlare magari di sintetizzatore, insomma.
2: Però a proposito di sintetizzatore, di Battiato, io mi ricordo che proprio su questo palco tu hai suonato Arachnamess insieme,
0: sì,
2: a Winston,
0: esatto,
2: durante un tributo che si chiamava Battiato 80.
0: Sì, proprio, sì, io stavo lì.
2: Eri qua, sì, eri qua. Con dietro, sì, Lele Battista come musicista aggiunto, che mi faceva, sì, ci aveva i modulari,
0: esatto,
2: aveva
0: i synth, vero.
2: Però avete fatto una versione che secondo me è stata unica, cioè io non lo sento mai quel pezzo in giro.
0: Ma nessuno lo fa, perché è un pezzo in realtà che non ha una forma, è un pezzo Arachnamess, già di per sé è un brano...
1: Cioè è difficile solo da pronunciare, quindi...
0: Ma è un reverse, è una delle battiatate che ti lancia in faccia la sabbia, in cui vorrebbe in qualche maniera farti capire che c'è altro dietro, non c'è niente dietro, ma poi trovi che davvero c'è dell'altro dietro, cioè Battiato è fatto un po' così, però qui insomma sì, l'abbiamo fatto.
2: Quello era proprio da Fetus, fra l'altro, giusto?
0: No, quello era Pollution.
2: Era già Pollution, che era Pollution, quello sì, dopo, quello sì, successivo. Sì. Comunque il periodo era quello, Battiato elettronico, Battiato... però rock nello stesso tempo, perché poi Arachnamess aveva, sì, quando partiva la batteria ti dava quel gancio. Comunque proseguiamo.
1: Il secondo disco invece è Ghost in the Shell. Come mai hai scelto?
0: Allora, Ghost in the Shell è un cartone animato, un anime incredibile. E il film, se non ricordo male, è del 95. Ancora adesso sfida i tempi della incredibile qualità proprio di realizzazione tecnica di come è stato fatto. Tra l'altro, sì, sto guardando l'anno, sì, l'anno del 95, Mamoru Oshii è stato un grandissimo direttore di cartoon, se non sbaglio il suo è il The Angel's Egg, l'angelo, l'uovo dell'angelo, che tra l'altro hanno ridato quest'anno un po' di cinema a Milano, che è un cartone animato dell'85 incredibile, se vi capita cercatelo. La colonna sonora è una colonna sonora incredibile, fatta sostanzialmente di voci e percussioni, nient'altro. Le percussioni sono sostanzialmente interamente acustiche, però è una musica estremamente silenziosa. Per il tipo di film è una scelta che io ho trovato sempre geniale, perché si parla di alta tecnologia, di cyborg, di cyberpunk, ma la scelta sonora è tutto quello che ti immagineresti per quello. Non c'è un elemento elettronico che sia uno. È proprio una sembra musica tradizionale giapponese, sembra musica di preghiera.

0: sono ampio uso di percussioni ampie, gong, tam tam. Per cui è un clash interessantissimo, secondo me. È uno di quei clash di contrasto che spesso sono affascinanti nelle grandi colonne sonore, cioè le colonne sonore che non sono didascaliche, che parlano all'opposto rispetto a quello che è l'immaginario, cosa che tra l'altro spesso ammetto che quando lavoriamo anche noi in Italia ai film tendenzialmente è difficile riuscire a proporre esattamente questo, cioè il film parla di questo, noi vorremmo fare una colonna sonora che va esattamente all'opposto. Quindi un film magari di grande azione con un sacco di cose, lavorare invece in sottrazione. In Italia è difficilissimo riuscire a fare una cosa così. Si tende ancora a seguire quella che è l'onda del significante e del significato. Questo è un po'. Invece questa colonna sonora è proprio esattamente quello, esattamente un buon modello per poter fare l'opposto di quello che ti direbbe poi una sceneggiatura.
1: Che poi spesso le colonne sonore fatte così sono quelle che ti ricordi di più, no?
0: Certo.
1: Cioè penso adesso a Poor Things, che è, insomma, tra le cose più recenti, una colonna sonora strambissima, tra virgolette, dove c'è un suonino da solo, dove tu ovviamente più piccolo il suono, più è particolare, più ovviamente anche la gente, anche chi non sta lì a sentire la colonna sonora, viene per forza di cose colpito, no? Come la scelta orchestrale su Tron e anche dei sintetizzatori, ovviamente.
2: E io entrerei a gamba tesa, prima di passare ai dischi di Massimo, farò una domanda legata al mondo calibro 35, visto che Enrico ha portato due dischi che sono due tra le tantissime colonne sonore, immagino che avresti potuto, che avresti potuto scegliere.
3: Infatti ci hai stupito, io, beh, cosa che era prevedibile, però ci hai portato due dischi che noi non pensavamo,
2: esatto.
3: E questo ci è piaciuto.
2: No, la domanda è se quando avete cominciato a fare il primo disco di Calibro 35, quindi 2007, se non ricordo male, rifacendo i poliziotteschi, visto che di fatto è nato così il progetto Calibro 35, vi sareste aspettati poi di essere chiamati a fare le più importanti fiction, Rai, Sandokan, Blanca, tanto per citare le ultime due che avete fatto?
1: Ma allora, noi quando abbiamo fatto i Calibro siamo partiti da una parte con un ragionamento abbastanza lucido, perché è stato un progetto proprio su della serie, un po' ci si conosceva, un po' proprio ci siamo chiesti ma cos'è, in cosa l'Italia è forte da sempre, no? A parte la musica lirica, e in effetti sulle soundtrack ci siamo un po' autorisposti, però abbiamo pensato beh, sicuramente ci sarà un progetto che fa cose di questo tipo. In realtà questo progetto, a parte insomma, Montefiori Cocktail, che era tutt'altro, sulla lounge eccetera, non c'era. Con i Calibro ci abbiamo un po', devo dire, sperimentato, giocato all'inizio, personalmente ci ho sempre un po' creduto anche a questa possibilità, cioè almeno abbiamo sempre un po' sperato che potesse avvenire anche
2: questa porta.
1: Un po' sì, un po' perché secondo me ce l'abbiamo un po' tutti, poi adesso lo facciamo sia come Calibro che anche singolarmente il fatto di fare le soundtrack veramente proprio come autori, no? Quindi almeno è un sogno latente da un po' per tutti, secondo me, almeno per quanto mi riguarda. Il momento proprio cioè il motivo per cui ho iniziato a fare musica è stato proprio uno di questi cinema che racconti tu, un'arena all'aperto dove ho visto Blade Runner, ho sentito musica, immagini,
2: quindi Vangelis in quel caso,
1: sì, sotto le stelle, dico aspetta, sta roba va capita. Quindi quei Calibro un po' secondo me un po' lo speravamo in maniera latente, ovviamente che ci chiamassero per fare tutto quello che ci hanno chiamato a fare, che in effetti adesso se andiamo un po' a ritroso di musica funzionale ne abbiamo fatta proprio tanta. Cioè noi ci ha chiamato Radio 1 per rifare tutta la sonorizzazione di Onda Verde, tutte le cose più mainstream, no? Una serie italiana come Blanca, dove è stato un esperimento, una cosa dove ci hanno detto che in sceneggiatura la protagonista ascolta il Calibro 35, e quindi lì era tra virgolette facile. Poi siamo riusciti a farla, siamo andati avanti, ma ci chiamano a fare Sandokan, cioè più mainstream di Sandokan è difficile, no? Quindi ecco, sicuramente ci abbiamo quantomeno,
2: dove peraltro vi siete dovuti per forza cimentare anche nella versione degli Oliver Onion.
1: Ma certamente,
2: della
1: sì sì, quella è stata la prima input. Il regista c'ha l'età nostra, forse un po' poco più giovane, quindi anche per lui Sandokan, che non lo ricordava come sceneggiato visto perché è troppo giovane, però lui ricordava fortemente la sigla, come anche noi tutti quanti sta sigla ce l'abbiamo nelle orecchie. Quindi lui, il suo input è stato: la prima cosa è che rifacciate in maniera vostra la sigla, poi ci sarà tutta la nuova colonna sonora, che insomma tutte loro, però quel lavoro lì è stato comunque sfidante, perché ecco, è buffo che in Italia la sigla è stata assolutamente quella, all'estero
2: per non i quali voluta, vero,
1: hanno sembra. Cambiato una, c'è un'altra cosa completamente, perché per loro non ha non
2: or the way, no scherzo, no.
1: Galaxy, no, hanno messo
0: Fantasy,
1: hanno messo Fantasy, no, hanno, per loro non era radicato nell'immaginario collettivo come il nostro. Per noi, se non facevamo quella roba, avrebbero fucilato la serie, cioè.
2: Per intenderci, per i più giovani è quella che fa Sandokan,
0: ma credo che non serva, Francesco. Mi permetto di dire, cioè,
1: vedo pochi under,
0: dato per me Sandokan è febbre da cavallo, cioè è la
2: poi,
0: scena di Sandokan,
2: essendo veneto, quella roba lì diventava un bestemmione dalle mie parti.
1: Ma
2: però,
1: certo, vabbè, sì, sì, poi ci hanno raccontato di tutto.
2: Esatto,
1: perché noi ci siamo documentati come dei veri filologi.
2: Esatto,
1: volevamo sapere tutto.
2: Prendiamo invece adesso i dischi di Martellotta.
3: Sì, siamo curiosi, infatti.
2: Perché anche in questo, beh, allora, io faccio pure fatica a pronunciarli, a parte Ray Kuder, no, che è conosciuto, però lasciate presentare il primo
1: ma
2: disco.
1: Adesso te lo spiego.
2: Ali Farka Tour with Ray Kuder. Mm-hmm. Sì. Perché questo disco?
1: Allora, ti spiego. Io, allora, quando mi hai detto bisogna scegliere due vinili, due, eccetera, allora è molto difficile, questo lo spiego anche a chi ascolta, condensare una scelta, cioè una veramente in uno o due vinili, veramente impossibile, cioè
3: fossero 10, dici, ecco, comunque è difficile,
1: anche 10 è proprio difficile, perché comunque tu stai condensando, quindi vuoi,
2: poi scusa, non so se anche voi condividete che quando ti dicono il disco da Isola Deserta non necessariamente il tuo preferito.
1: Bravo,
2: perché
1: anche
2: il preferito può essere una roba che ascolti ogni tanto,
1: sì,
2: ma ti stufa.
1: Ma infatti ho
2: Isola
1: detto,
2: Deserta possono essere gli Oliver Onions,
1: certo,
2: per esempio.
1: Poi ho visto che Harry portava le soundtrack, dico no vabbè, non porto altre soundtrack. Poi ho detto vabbè, che faccio, porto il jazz, tanto per così uno si parla anche un po' perché io a casa ascolto.
2: Faccio vedere una cosa, questo messaggio che ho strappato. Come sono stati scelti i dischi? Martellotta che mi scrive: boh, allora vado a sentimento. Ali Farka Tour with Ray Kuder, Talking TV2, che Jarrett. E poi dice: e se c'è tempo, e già qua si espande un po'. Vedi, lui è romano, non è rigoroso come milanese. Si espande con un terzo disco. Se c'è tempo, pure The Cat di Jimmy Smith, perché lì dentro ci sono un po' di semini poi sviluppati nei calibri. Questo è il tema, adesso lo devi sviluppare.
1: Ah, vabbè, prego. Sì, come complicatissima. Vabbè, quindi sono andato sul sentimentale, cioè quali sono dei dischi proprio affettivi, dei quali quei dischi che ti hanno un po' aperto le porte. Io ho avuto la grande fortuna di vivere con un papà che è iper appassionato di musica e fa tutt'altro, però tutte le domeniche mattina si metteva a palla di cannone a un volume in verecondo dalle 8 all'una di pomeriggio, qualsiasi cosa, di tutto di più. Tra questi tanti dischi, uno che proprio mi colpì da ragazzino, me lo ricordo benissimo, è stato proprio questo qui di Ali Farka Touré, che è un chitarrista che se n'è andato qualche tempo fa, che magari qualcuno conosce, che suona in sostanza. Questo è stato uno dei dischi prodotti poi insieme a Ray Kuder e da questo produttore che si chiama Nick Gold, che è poi quello che si è inventato anche il Buena Vista Social Club, che sicuramente ne avete sentito parlare. È stato uno dei primi che ha mischiato un po' quello che poteva essere un artista non prettamente mainstream e non per forza occidentale, con una produzione un po', diciamo, americana, filtrata dal gusto di Ray Kuder, che da sempre è uno che suona blues. Questo disco qua ha per me rappresentato, insomma, svegliarti la mattina con sto ostinato di chitarra dritta, il tamburo, la voce evocativa che è veramente pazzesca, ed è molto cinematografico, cioè è davvero un film. Tu metti play su sto disco ed è veramente un film in un attimo.
2: Da questo disco Talking Timbuktu ascoltiamo questa I Do.

0: da lì poi, perché poi mi è tornato tutto, poco tempo dopo Martin Scorsese fece un bellissimo film documentario che si chiamava Dal male a Mississippi, dove esplorava le radici blues che arrivavano proprio da afroamericane, e dove ci sono tantissimi esempi dove in effetti lì ho fatto scopa, cioè ho capito che la cosa che a me attirava e che questa cosa che mi sembrava così familiare era un certo afflato, un certo viaggio che non era per forza il blues inteso come le 12 bar tradizionali, ma proprio un canto ancestrale. Questo disco qui rappresenta questa fusione. Allo stesso modo che Jarrett, invece, sempre un altro dei dischi più suonati, è perché è il momento, cioè la cattura del momento, che è per me motivo di vita. Ecco,
1: quindi è sempre tuo padre, anche questo comunque.
0: Questi sono, se mi hai chiesto dei dischi sì. emotivi, e questo è il racconto, è questa cosa qui, perché certo. io ho sempre vissuto soprattutto i dischi non tanto come ricerca personale tra le cose, ma una selezione di quello che veniva suonato a casa. La mia infanzia è stata questa cosa, poi ovviamente me li sono cercati. Che Jarrett perché rappresentava il momento, cioè in questo disco qua celebre, che immagino conoscano tutti, l'incipit di questo disco è stato sincronizzato, cioè usato su credo un miliardo di colonne sonore. Adesso ne cito un'italiana, Nanni Moretti, il momento in cui lui va in Vespa, quel momento sentimentale, Nanni Moretti, Caro Diario, c'è questo pezzo, ma ci sono altri mille film. Perché? Quindi perché pensavo fosse musica scritta, perché è molto melodica, ci sono tante pause di solo piano, e invece poi ho scoperto che era un tizio che si chiamava Jarrett, che andava in giro per il mondo, faceva un bel respiro, improvvisava tutto quello che faceva.

0: tra l'altro questo concerto, immagino lo sappiate, è una storia un po' particolare, il pianoforte era sbagliato e lui non voleva suonare perché c'aveva il mal di schiena, e come sempre i limiti in un talento come questo gli hanno esploso, evidentemente l'hanno costretto da qualche parte, e ha creato, secondo me, il primo pezzo sembra scritto dall'A alla Z, sembra una melodia facilissima, ricordabile, e c'è un grado di emotività forte. Con quello ho capito, dico, cavolo, lui l'ha improvvisato, e quello è il momento, e quello è quello che a me interessa nella vita, cioè il momento musicale, proprio il momento, ma c'è la cosa che arriva, che la senti, che nasce nel momento in cui la crei, quella cosa lì mi accende tantissimo nella musica, sentire questa creazione nel momento in cui la fai, mi accende tantissimo, che è il motivo per cui poi la mia formazione è stata di tipo jazzistico, la formazione quantomeno appunto di orecchio, estetica, quindi io a casa ascolto jazz degli anni 50 e 60.
1: Io direi fare un applauso a questo primo... questo spiegone.
0: Se tu mi lasci alla fine, perché no.
2: Si apre il rubinetto. Siamo qui apposta, dai, è un podcast, per cui ci prendiamo la possibilità di parlare, almeno certo. In questo caso.
1: E noi adesso avremmo previsto il primo momento musicale della...
2: Sì, io suonerei qualcosa, come dico sempre in questi casi.
1: In questo caso loro suonerebbero.
2: Loro, sì, farei che loro suonino qualcosa, visto che...
1: Allora, se non avete nel frattempo... cambiato idea, indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto.
3: Nessuno ha cambiato idea.
1: No, non hanno cambiato idea. No, perché diciamo che sarà un po' jazz stasera il momento musicale, perché diciamo che...
2: Ci piace, anche se io avevo letto, ma forse mi sbaglio, che si sarebbero scambiati gli strumenti, ovvero che Enrico avrebbe suonato la chitarra e...
4: Neanche per idea.
1: No.
4: Non so capace.
2: Bene.
1: Quindi calibro 35 celebre.
4: Max potrebbe suonare tranquillamente il pianoforte, ovviamente.
2: Sarebbe stato un momento comunque divertente, però ci piace così, perché loro suonano rispettivamente il piano, le tastiere, nei calibro e la chitarra. Quindi tutta vostra. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.
1: L'applauso.

0: Calibro 35, 12 pollici, Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta.
1: Tra l'altro il suono di Massimo è solo una chitarra, un wah-wah, forse Crybaby, ma glielo chiediamo.
0: Che paroloni, no, spiegateci anche noi.
1: Beh, Crybaby era wah-wah di Jimi Hendrix, però non so se lui è lo stesso.
2: Questo è il momento nerd. No, in realtà questo è un color sound, un inglese, che è quello con cui ho registrato Notte in Bovisa, proprio fisicamente.
1: È proprio lui.
2: Il pezzo che faremo magari dopo, sì. Certo, dei Calibro. Certo.
1: Invece la chitarra, curiosità, non c'è scritto Fender sopra, per cui...
2: No, questa è una chitarra iper economica, io ho anche molte Ferrari, ma questa qui è meno...
0: Lidl, no?
2: Sì, è quella della Lidl, però mi piace molto perché suona molto bene.
1: E un confermo.
2: Sacco un sacco di gente che chiede...
1: Suona tutto molto bene, la catena sì. È ben riuscita, in effetti,
2: grazie.
1: Il suono di Massimo è leggendario ormai.
0: E comunque 12 pollici è abituata a portare dall'alto al basso, adesso c'è un momento un po' più basso. Della prima rubrica che ha un titolo che oggi è bellissimo perché l'ha dato Giuseppe.
1: Sì.
0: Si chiama Fan di un certo calibro.
1: Fan di un certo calibro.
0: Ed sì. È quel momento in cui noi spulciamo per voi che non avete tempo perché avete di meglio da fare i vostri social e troviamo tutti quei commenti dei vostri fan che vi proponiamo e che vi chiediamo un po' di commentare. Vedo che Massimo inforca gli occhiali perché dice
2: auguri.
0: Butta male e giustamente insomma.
1: Quindi dice auguri, no, anche se sono commenti assolutamente benevoli.
2: No, abbiamo dei fan super.
1: Non avete haters.
2: Più bravi.
0: Aspetta, prima di cominciare, come valutate i vostri fan? Non so, tipo nerd, rompipalle.
3: L'altro giorno al supermercato a un certo punto arriva un energumeno, che noi abbiamo sostanzialmente maschioni come fan di base, che a un certo punto fa: oh beh, qua cosa sono, che avete fatto?
2: Come si chiama?
3: Come si chiama? Sì. Io stavo con la spesa, c'ho tipo il burro, c'ho le uova. Sandokan.
4: Ah, Sandokan, sì, anche se qua è quella vecchia, quella anni 70.
0: Quella sì che era.
3: Questa è stata la sua... Poi l'incrocio spesso...
0: Questa persona qua,
3: però, era molto sintomatico, insomma.
0: Sì, ok.
2: No, in realtà abbiamo dei fan veramente, cioè, no, tendenzialmente afferiamo evidentemente a un tipo di immaginario da pruriginosi ricercatori anche di vinili, spesso ne sanno molto di più di noi, quantomeno sul repertorio, non so, polizieschi ne sanno a pacchi più di noi,
3: cioè. Oppure appunto il fan tipo quello che ho raccontato io, che probabilmente mette i Calibro 35 in macchina per andare a 180 km/h, ecco. Sulla riviera, cioè, esatto. Braccio fuori, si sente subito inseguito. Non lo so, ci sono anche questi qua, insomma, ecco.
0: Tipo verso la piscina di Argelati,
3: sì, esatto, come Malaordine,
0: vecchi film, Milano spara, Gabrielli si incazza, quelle cose lì, quei titoli là. Comunque,
1: quello era un incontro live, ma qui parliamo di incontri sul web,
0: su web.
1: In rete.
0: Allora c'è questa foto che è pubblicata sul vostro profilo. Adesso chi è qui al Bellezza la vede. Ci sono i quattro completi del Calibro che guardano un po' da una parte e un po' dall'altra. Il commento più bello che ho trovato sotto è Raffaele che dice: nessuno dei quattro che ha capito dove era la fotocamera.
2: Guarda, questa... sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro questa è una foto. Sono perfettamente d'accordo.
1: E io ho aggiunto, forse Enrico. Forse.
3: No, neanche io.
2: E qua è lo stesso commento che ho fatto io quando l'abbiamo approvata. Poi l'ho riguardato e ho detto: ma dove minchia sei?
0: Perché? Ognuno guarda una direzione diversa. Però vabbè, poi Fabio che commenta.
3: Sì, è un po' sacerdotesco, devo dire.
0: Alla batteria avevano Dio. Questo è un commento che invece parla di quanto fighi e bravi siete.
3: No, perché
0: a
3: sembra lui
0: gli
3: vestito come un sacerdote, probabilmente in questo momento.
0: Anche forse sì. Per quello. E poi quest'altro messaggio che invece è un po' più generale, descrive un po' la tipologia di fan che avete, che vi descrive in questo modo: finalmente in Italia abbiamo una grande band a livello di bravura strumentale e compositiva. Negli ultimi anni abbiamo avuto solo quattro scarsoni che si spacciano per rocker alternativi scimmiottando gruppi rock americani. Io e Giuseppe abbiamo provato a immaginare a chi si riferivano.
1: E ogni riferimento è puramente casuale.
2: L'avete capito?
0: Sì, abbiamo, sì, penso di sì, l'abbiamo capito.
1: Probabilmente sì.
0: Ne abbiamo anche parlato prima.
3: Adesso sono tre uomini e l'ultimo è sicuramente un signore grande, per questo ecco, vi fa capire il nostro pubblico, insomma, di base è questo.
0: Invece parliamo di Blanca, che è una colonna sonora sono uscite tre stagioni su Rai 1 con grande successo, ovviamente colonna sonora dei Calibro 35, Clarissa, quindi una donna, commenta: ho seguito le prime due puntate, mi hanno stupito perché, se devo essere sincera, pensavo fossero deludenti. Quindi lei è partita un po' prevenuta nei vostri confronti. Invece tutto perfetto, e grazie a voi, seguo tutta la serie. Con tutto perfetto intendo pure le musiche. Io sono un amante di quelle di Blanca specifica, perché sai, non si sa mai, bravissimi, ciao in maiuscolo.
2: Quindi, c'è del... c'è, insomma,
0: questo
2: ottimo.
0: È positivo, sì, infatti. Sì. E poi Ghibri a Marco scrive: così pagare il canone Rai fa meno schifo. Quindi
1: questo è
0: fate,
1: bello.
0: Fate anche entrare dei soldi nelle casse dello
2: questa
0: Stato.
2: Questa poi la mandiamo, capito? Alla Rai, così poi la prossima serie ci dà più soldi.
3: È molto carina, sì.
0: Poi Giancarlo: Blanca la guardo sia per le storie ma soprattutto per la musica dei Calibro, un poliziottesco anni 2025 con musiche ricamate sopra le storie. Volevo chiedervi un commento sul fatto che Blanca sia un poliziottesco.
3: No, decisamente i polizietteschi avevano tutti un filo di politicamente scorretto che adesso sarebbe improponibile. Sì, improponibile. Cioè una vastissima gamma di politicamente corretto adesso nell'utilizzo di tutte le sceneggiature sulle serie che... non lo so, è inimmaginabile.
0: E a proposito di colonna sonora di Blanca, nella terza stagione c'è questa Drowning and Burning con la voce di Davide Shorty, e loro ovviamente sono i Calibro 35.

0: andiamo avanti e parliamo di questo altro bel prodottino che avete fatto, molto Sandokan bene. E quindi allora vabbè, qua ci sono quelli che ovviamente evocano i prodotti degli anni 70, quindi per ora ho beccato la sigla dell'epoca, o anche
1: back,
0: il romanzo
1: Obeck, però
0: Obeck, la sigla dell'epoca, o anche il romanzo di Salgari in una stampa edita nei 60s. All'epoca avevo un libro con le foto della serie, la maglietta e naturalmente il 45 giri, come dire, ma
2: noi che
0: esatto.
2: Che ci cala tutto ciò, dice no beh, fa piacere che...
0: Però poi dopo dicono è evidente che volete impossessarvi della mia tredicesima.
2: Molto
0: perché
2: bene,
0: poi avete pubblicato i dischi e quindi
3: sì, perché c'è stato, noi, quasi tutti quelli che ci seguono si comprano tutto quello che facciamo,
0: certo.
3: Così. E poi c'è stata questa non è che l'abbiamo deciso noi, ma sono uscite Blanc e Sandokan una dopo l'altra, quindi i relativi dischi sono usciti uno dopo l'altro, più le pubblicazioni nostre, c'era un altro che commentava della serie, oh, no, devo andare a rapinare la
2: banca. Dicono una roba anche che cioè in libreria trovi la, questa è una cosa devo dire un po' strana, trovi il libro da cui è tratta la sceneggiatura della serie che ha questa identica copertina, ovviamente non Caribe 35 sopra, ma la cosa incredibile è che non c'è scritto Salgari, non c'è l'autore, perché fondamentalmente è stato in qualche maniera rimpossessato direttamente dagli autori della sceneggiatura.
0: Ah, di questo diritti.
2: si trova in libreria anche la Mondadori.
3: A quello credo sia proprio sì. Perché è la storia,
2: perché
3: della,
2: storia della serie
3: che è andata in onda, okay, questa
0: è tratto da tratto
2: però
0: da,
2: non c'è specificato in copertina, è una cosa che ho trovato particolare,
0: insomma. Sergio, da fan argentiano non posso che apprezzare, parlo sempre di Sandokan, al pari delle vostre esibizioni con le musiche dei Goblin per Profondo Rosso viste su YouTube. E comunque che fortuna ai bimbi di Enrico con un papà così creativo.
2: Bisogna parlare con mia moglie.
0: Non sarebbe d'accordo con
2: cosa.
3: Guarda, io da figlio un papà come Enrico ce lo vorrei di brutto.
2: Perché io ti mando tutte le foto
3: sempre.
2: Da nerd.
1: Ed effettivamente è un bel commento.
2: No, di recente devo dire una roba di cui sono molto fiero, da padre. Ho portato i miei figli a casa di un amico di amici che si chiama, che hanno un posto che si chiama Officine Prop. Faccio anche un po' di pubblicità. Officine Prop sono in Corvetto e sono un laboratorio di questo Simone che ricostruisce tutto il gear di Ghostbusters nel singolo dettaglio, zaini funzionanti, cioè non fanno il raggio, non distruggono i muri, ma sono impressionanti, unità di contenimento, le trappole che si aprono, tutte le uniformi. Ci ho portato i miei figli, è stata una mattinata stupenda, una delle più belle
0: per te o per loro?
2: Per me.
0: Ah, ok.
2: Ma anche per loro. Anche
0: perché
2: per loro.
0: Ovviamente
2: anche
0: tu sei
2: loro.
0: Quello che paghi, quindi devi...
2: No, no, è stata una figata. Lui ha visto le foto, incredibile. Le
1: c'è un fan anche della colonna sonora di Ghostbusters.
2: Io sono un fan di Ghostbusters, è il film che mi ha cambiato la vita, quindi cioè
0: Ray Parker Jr.
1: Parker Jr.
2: No, Elmer Bernstein, cerchiamo di parlare con una sonora vera, perché Ray Parker Jr. quel tema là è una cover di One New Drug di c'è cioè una cover, è un plagio di One New Drug di News and the News. C'è una storia dietro. Tra l'altro, infatti, poi alla fine è stato denunciato Ray Parker per questa cosa qua.
0: Ah, e adesso uno dei commenti più belli, secondo me, che è questo. Roberto che scrive: l'importante è che salga e scenda la marea. Non so se volete commentare. Perché c'è una frase della canzone di Sandokan.
1: Per soli cultori questo.
0: No. Ecco. E sotto uno che commenta e poi vai di Modium. Ma questa la sapete, l'avete capita perché? Perché di solito c'è una parolina che è diarrea, che nelle altre versioni di quella canzone lì
3: fa parte dei jokes su Sandokan.
0: Sì,
3: che appunto,
0: Sandokan ha tantissime variazioni,
3: certo,
0: sul tema.
3: Certo. Beh, questa è una roba da veri insider,
0: ma mi aveva
3: overtot.
0: Però vedi, tra i vostri cult, tra i vostri.
2: Sì,
3: questa
2: sì,
3: ce la siamo persa. Secondo me, questa è roba di Facebook, giusto?
0: Sì, sì, Facebook.
3: Ecco, ok.
0: Ah, tu sei troppo giovane per guardare
3: no,
0: Facebook.
3: No, lo guardiamo. Però no, onestamente Facebook veramente lo usiamo, perché lo usiamo. Però niente, no, il tipo di sì, commento insomma,
0: e poi,
3: è più da Facebook che da Instagram.
0: L'ultimo che è bellissimo: Rondanini sarebbe stato perfetto nel ruolo di Sandokan.
3: Lo abbiamo detto anche noi.
2: No, secondo me è più che Sandokan di Yanez, scusami, mi permetto.
3: Sì, forse sì. Beh, però il baffo,
2: comunque stanno omettendo completamente tutta una sfilza incredibile di fan di Kanyaman che si sono attaccate ai nostri social.
3: Noi abbiamo acquisito
2: tutte le fan di Kayaman. Noi
3: abbiamo acquisito,
0: ma quindi
3: si è
0: un po'
3: rilanciato,
0: ci sono maschi e femmine adesso.
3: Sì,
0: anche
3: diciamo, per ora iniziamo dalle over 60, tutto
2: sì,
3: rispetto,
2: esatto, perché
0: devo
2: le
0: dire
2: fan di Kayaman,
3: però,
0: Devo dire, io sono quello che si è spulciato i loro social. È un po' come entrare in una caserma, nel senso che sono tutti uomini,
2: sono
0: che commentano
2: uomini,
0: cose
2: sì,
0: anche un po' triviali, ma insomma
3: va benissimo. Però ecco, adesso abbiamo acquisito anche delle,
2: no, ma tante, beh, cioè,
3: una quota femminile importante.
2: Non sapevamo che cosa sarebbe stato, cioè proprio è arrivato una fiottata infinita di frasi non attinenti alla musica, spesso magari, però comunque anche attinenti alla musica. Sì,
3: beneficiamo, beneficiamo del fascino di Yaman anche noi, sulla fiducia.
2: Sì, sì. Sulla fiducia.
0: Dai, se non conoscete la colonna sonora dei Sandokan di calibro 35, questo è Pirates of Malaysia.

0: come vi siete conosciuti? Banale, quindi. E come, come è nato il primo nucleo dei Calibro, poi avete deciso di suonare insieme, insomma?
1: Allora, io e Harry ci siamo conosciuti che lui era in tour con gli After in America, insieme a Tommy, Tommaso Colliva, col quale io invece mi conoscevo, che era la mia conoscenza milanese. Il motivo per cui siamo saliti a Milano un po' entrambi era iniziare a lavorare con la musica. Io già facevo altre cose, Tommy pure. In questo tour qui mi ricordo che quando parlavamo con Tommy, dovremmo fare qualcosa insieme, che progetto possiamo fare, eccetera. Lui era proprio lì in tour con gli After Hours, diceva: cavolo, qua in America mi sono reso conto che in effetti le cose italiane per cui siamo rappresentati sono un po' sempre le stesse. Ma perché nei festival ci sono solo questi festival che facevano loro, no? Ci sono principalmente stranieri e pochissimi italiani. Su che cosa?
2: Era Saba Southwest in Texas nel 2006, se non sbaglio.
0: Southwest, che tra l'altro poi ci siete stati, quindi è bellissimo.
1: Sì, ci siamo stati.
0: È un festival diffuso che c'è ad Austin, giusto?
2: Sì. Austin in Texas.
0: Dove ci sono probabilmente migliaia di location, dove si suona dappertutto, sui terrazzi, nelle cantine.
1: Sì, è anche molto ben organizzato. Infatti la cosa bella poi di molti festival dell'America è proprio questa cosa qui, insomma, che non è un casino e basta, è anche molto bello, poi ha senso. Ci abbiamo visto tante cose poi diventate molto celebri e quindi niente, poi Tommy mi parlava, Enrico qua lassù giù, io lo vedi con gli After, che era appunto un altro polipo che suonava un po' di tutto, e ci conoscemmo credo dopo un concerto di Mariposa, ci presentò proprio Tommy e niente, da lì so che aveva anche con loro due se ne erano parlati e poi niente, abbiamo l'idea di fare Calibro, era proprio un po' un esperimento di studio, ci siamo un po' assemblati appunto noi tre e poi lui ha tirato dentro Luca Cavina, che adesso non c'è più, e nel progetto esiste ancora, ma non c'è.
0: Scelta così non suona
1: esatto,
0: benissimo,
1: sembrava certo, brutta, no, cioè vivo e vegeto
0: c'è.
1: Poi io tirai dentro Fabio Rondanini, che appunto è quello che doveva fare Sandokan, che invece fa il batterista di Calibro, e quindi è un po' partita così.
2: Beh, era luglio del 2007 e la primissima cosa che abbiamo fatto è stato Trafelato di ogni Morricone, e secondo me una delle ultime in quella sessione di giornata lì è stato Notte Improvvisa, partorito proprio lì, cioè ci siamo conosciuti e abbiamo fatto Notte Improvvisa in quella sessione lì.
1: Sì,
2: credo, cioè proprio le primissime due o tre ore di conoscenza.
1: Citiamo Notte Improvvisa perché è uno di quelli che non abbiamo mai mollato, che è uno dei brani che la gente più o meno, quelli che ci conoscono meglio, e basta.
0: È la vostra tapparella un po'.
2: È la nostra tapparella,
1: è la tapparella, sì, cioè quella che chiude, dici? Quella...
0: Sì.
1: È un po' sì.
0: Finisce qui la prima parte di 12 pollici con i Calibro 35. Nella prossima puntata sentirete il resto della conversazione registrata all'Arcibellezza, come tutte le puntate di questa seconda serie 12 pollici, il podcast a cura di Francesco Tragni, Giuseppe Fiori, e che potete ritrovare nella pagina del podcast di Radio Popolare dedicata al ciclo A Tempo di Parola, appunto, con tutti gli ospiti che abbiamo avuto finora. Poi, se volete, ovviamente potete anche seguirci sui social, siamo sia su Facebook che su Instagram, con la pagina 12 pollici, dove potete trovare anche le anticipazioni con gli spettacoli live che faremo appunto all'Arcibellezza. Non mi resta che annunciare l'ultimo brano di questa puntata e darvi appuntamento con la seconda parte della nell'intervista a Calibro 35. Abbiamo scelto Discomania, un perfetto connubio tra Calibro 35 e Piero Miliani, visto che il brano originale era suo, e che è contenuto nel loro album Exploration, che esplora appunto tanti brani, sigle dimenticati o meno, tra gli anni 60 e gli anni 80. Discomania, un saluto, alla prossima.

La sera, ognuno nei pensieri propri, in giro c'è la morte, c'è chi spera in una sorpresa, nel cuore della notte.

Le 6:05 minuti, un buongiorno da Barbara Sorrentini, questa è Radio Popolare, un'altra settimana insieme dopo una settimana di assenza mia, adesso non ricordo che ci fosse al mattino. Le 6:05 minuti, un buongiorno da Barbara Sorrentini, questa è Radio Popolare, un'altra settimana insieme dopo una settimana di assenza mia, adesso non ricordo che ci fosse al mattino la scorsa settimana, ma a parte ieri che c'è stato

342-14013, Telegram, SMS, anche WhatsApp. Leggeremo i vostri messaggi in onda e quindi siamo qua per parlare con voi, per farvi compagnia durante questo risveglio. E ascoltiamo musica insieme, poi diamo anche un'occhiata ai giornali come ogni mattina.

Ed era The Second Voice, un rapper del Gambia che va dello Zambia, scusate, che si esibisce sempre con la maschera. È un personaggio abbastanza particolare. Ora, un po' per chiudere o per aprire le vacanze, chi va in vacanza, un grande classico, Holidays, Madonna.

0: Siamo un po' troppo ballerini e danzerecce alle 6 del mattino, però insomma, Madonna, questa canzone vacanziera forse chiude, almeno per quanto mi riguarda, chiude le vacanze, non so voi. Intanto saluto Nadia che da Lomazzo. Che bello che ci sei tu stamattina, grazie. Ieri mi sono sentita un po' abbandonata, sono stata al Castello ieri sera, il film fantastico ma l'accompagnamento azzeccato, però quasi da dolore alle orecchie. Mi sono chiesta perché così forte, davvero necessario? Buona giornata Nadia, scusami, no, ieri io non cioè del sì, è vero, ieri c'è stato un accompagnamento musicale, ma forse sai c'è anche un problema che l'acustica al Castello forse non è il top in generale per la musica, però questa sera ce l'ho svitato e vi consiglio di andare a vederlo. Saluto un Gio comunista comunque, che anche ieri, ieri è andata un po' così, vabbè, un po' di musica, poi spesso c'è qualcuno che si lamenta che parlo troppo, ieri insomma è stato un modo per lasciarvi un po' con la musica. Questa sera c'è un concerto di Tyler, The Creator, prima abbiamo ascoltato The Second Voice, vanno molto... Vabbè, forse dire di moda è un po' banale perché non sono anni, forse seco, decenni che i produttori, un po' DJ, un po' rapper, fanno canzoni e poi fanno i loro live. Questa sera c'è Tyler, The Creator, a Milano, ce lo ascoltiamo con Lola Young.
1: Damn, nigga, every time I look at you, I swear to God, nigga, you got that nigga feet. You got that nigga body. You got that nigga long arms, fingers and shit, flat feet, big.

0: was my fault, not yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault, not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry I was young, but he's always wanted to be a father to you. So I fucked up, and I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: E lui è Taylor The Creator, tra l'altro anche attore, lo avete visto se lo avete visto in Marty Supreme accanto a Chalamet, a Timothée Chalamet, il film di Josh Safdie sul ping pong, sul grande campagnone di ping pong. Come vi dicevo, lui è un po' un rapper, ma più che rapper, anche perché insomma poi vabbè cambia musica spesso e volentieri, così lo descrivono, come uno che cambia musica spessissimo, però di fatto DJ, produttore musicale americano, statunitense. Questa sera sarà a Milano al Fiera Milano Live a Rho, in questo spazio che da qualche anno fa concerti. Saluto anche Silvia che mi saluta e dice: pensavo di aver sintonizzato male la radio, sono contento che ci sia tu ad aprire le trasmissioni di Radio Pop, grazie Silvia. Vabbè, ieri abbiamo fatto una situazione un po' situazionista, appunto per vedere la vostra reazione, ci piace sempre ogni tanto spaventarvi, vedere come reagite. Abbiamo ancora qualche minuto prima del GR, guardiamo velocemente le pagine dei giornali, le prime pagine che oggi aprono quasi tutti sulle armi miliardi, l'Europa con Kiev, e poi il ricordo di Amatrice ieri col presidente della Repubblica Giorgia Meloni, che sono andati appunto ad Amatrice per ricordare quello che è accaduto qualche anno fa, con anche lì avete sentito ovviamente delle proteste che c'erano state qualche giorno fa, 10 anni dopo ritornano sul luogo qui, no scusate, le proteste di Taranto ovviamente stavo dicendo, e quindi si aspettavano fischi anche a ad Amatrice 10 anni dopo, una città ancora da ricostruire. C'è stata l'omelia di Zuppi, la Meloni ha incontrato i familiari delle vittime, Mattarella che giustamente dice che bisogna andare avanti e cercare di ricostruire tutto. Questo insomma, no, dicevo questo perché sono un po' le prime pagine. La Stampa dice: puniremo chi fa affari con l'Iran, 10 anni dopo Amatrice da ricostruire. Poi io disabile in Sicilia dove il calore abbatte le barriere, c'è un racconto sulla Stampa di oggi in cui viene raccontata insomma la testimonianza e l'esperienza di una persona disabile che non è riuscita a muoversi, insomma che denuncia in parte la difficoltà di muoversi in vacanze e non solo, comunque in viaggio. Zelensky mai sotto Putin, dice la Stampa. Scusate, prima quello l'articolo che vi dicevo prima non era sulla Stampa ma era su Repubblica. Ho aperto due volte la Stampa, scusate, mi sto un attimo riassettando. Avevo aperto la Stampa ed era la Stampa, quindi questo racconto sulla Sicilia non attrezzata la trovate sulla Stampa, non attrezzata in questo caso nel racconto di questa persona disabile. Sul Fatto: Amatrice ricostruito solo il 40% in 10 anni. A Venezia c'è un nuovo film sullo sterminio di Israele a Gaza, è stato inserito in concorso un po' all'ultimo momento, stiamo parlando del Festival di Venezia, ovviamente questa settimana ci sono anche alcune anteprime per la Stampa, però ovviamente abbiamo firmato tutti un embargo quindi non se ne può parlare, però c'è stata questa notizia che è arrivata proprio ieri sull'aggiunta di un nuovo film girato dai tetti che testimonia come Israele, non che mancassero le testimonianze naturalmente, però diciamo un elemento in più in un film che si spera che il pubblico veda e quindi anche diciamo i più disattenti possano capire qualcosa. Sul Domani: bombe, omissioni, faro sui silenzi di Ranucci, l'indagine sull'attentato. Intanto Ranucci è stato sospeso dalla RAI, e poi i racconti degli ostaggi di Hormuz, c'è cioè un reportage di Thomas Simon Mattia, sempre sul Domani. Si torna a Ceuta, diamo dignità ai migranti, volontari tra rischi e polemiche. E poi Ali Smith, un'intervista, la letteratura deve mostrarci dove ci troviamo, con un'intervista alla scrittrice di Matilde Moro all'interno del Domani. Poi il Manifesto: poligono di tiro, zero diplomazia, canali chiusi con Mosca, i volenterosi europei offrono ancora armi a Zelensky sale di livello la cooperazione con l'industria militare ucraina, sia la condivisione di tecnologie. Poi la benzina, governo senza soldi, né scuse, carburanti alle stelle, rientro senza sconto, tassare gli extra profitti è compito vostro. E poi a Borgo Mezzanone l'ucciso nel ghetto che andava chiuso. Sto andando un po' veloce perché devo passare tra pochissimo la linea alle notizie di Popolare Network, poi la rassegna stampa completa la ascolterete in Summer Time con Martina Stefanoni a partire dalle 7.45, e comunque noi nella seconda e terza parte sto intanto cercando qualche articolo interessante da sottoporvi nella prossima tranche di conduzione. Ancora un po' di musica e poi le notizie di Popolare Network. Torniamo subito dopo.

0: Buongiorno dalla redazione, le 6.30, le notizie di Popolare Network. Siamo pronti a rispondere alle ultime sanzioni americane, ormai conosciamo le regole del gioco. Ha risposto così il governo iraniano all'annuncio di nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti. Questa mattina Teheran ha anche detto di essere convinta che i suoi partner commerciali non si faranno intimidire dalle misure annunciate dall'amministrazione Trump. Washington ha parlato di una strategia che isolerà definitivamente l'Iran e, se necessario, anche i suoi alleati. La Cina, il principale acquirente del petrolio iraniano, ha già fatto sapere che le sanzioni non sono utili e che continuerà a difendere i suoi interessi.
1: Gli Stati Uniti hanno rimosso la Siria dalla lista dei paesi che sponsorizzano il terrorismo. Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che la decisione è la diretta conseguenza delle politiche della nuova leadership siriana. La misura era in vigore da quasi 50 anni, ora dovrebbero essere rimossa l'ultimo ostacolo agli investimenti privati americani nel paese. In Siria il governo di al-Sharaa ha preso il posto del regime di Assad nel dicembre del 2024.
0: L'Ucraina ha colpito una grossa raffineria di petrolio nel sud della Russia, lo dicono alcuni canali Telegram locali. Il sito era già stato colpito in passato. Le difese aeree russe sarebbero entrate in azione anche nei pressi di un'altra raffineria, sempre nel sud. Non è chiaro però se l'impianto sia stato colpito. Mosca ha bombardato invece 4 città ucraine, Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia. Non si hanno al momento notizie di vittime. Ieri, durante la riunione dei volenterosi, i paesi europei hanno ribadito tutto il loro supporto, anche militare, a Zelensky.
1: Ieri ad Amatrice la commemorazione per ricordare il terremoto che 10 anni fa colpì il centro Italia facendo quasi 300 morti, presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un gruppo di cittadini ha organizzato una cerimonia alternativa dichiarando: non abbiamo bisogno di passerelle ma di risposte. La ricostruzione dei borghi distrutti dal sisma, 10 anni appunto dal terremoto, prosegue ancora a rilento.
0: Il caro carburanti, il prezzo del gasolio supera il record del 2022 e in autostrada arriva a costare in media 2,204 euro al litro. E la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio dura solo fino a domani. Il governo è in difficoltà, uno sconto più prolungato costerebbe centinaia di milioni. E anche le speranze che l'Europa tassi gli extra profitti delle compagnie petrolifere sembra sia tramontata. Bruxelles ha ricordato che questi interventi sono competenza degli Stati membri. La maggioranza però non è concorde sul tema. Ieri il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha ribadito la sua contrarietà.
1: A Palermo le autorità sanitarie hanno confermato che in città non si registrano al momento altri casi di difterite, la malattia che la scorsa settimana aveva provocato la morte di una bambina di 4 anni non vaccinata e il ricovero del cugino. Sono state registrate invece una decina di positività appunto alla difterite, ma tutte asintomatiche.
0: 9 persone, tra cui 2 bambini, sono state soccorse ieri sera in seguito a un incendio scoppiato in uno scantinato a Castelmaggiore, in provincia di Bologna. I residenti del palazzo sono stati evacuati.

0: Le 6:33 minuti, per ora è tutto, le notizie tornano alle 7.
1: Popolare Network.

0: respiración recortada, los labios entreabiertos, el párpado lento, las pupilas se dilatan. Mirándonos, acordamos que ya es inevitable. El cuerpo se inclina, entregándose al momento. El movimiento lento o desesperado de los labios. Los ojos que se pierden en la satisfacción del deseo. La presión de tus manos me someten entera. El calor de tu boca, el sonido húmedo del contacto. Un sabor escaso, el más rico que jamás probé. A usted lo quiero, pero a su boca la amo.
1: E abbiamo riaperto alle 6 e no, è 35 minuti con Karol G. Siamo insieme ancora fino alle 7:30 sulle frequenze di Radio Popolare. Karol G, probabilmente l'avete sentita in una canzone che tra un po' vi faccio riascoltare con Manu Chao in Viajando por el Mundo. Lei è colombiana, non so come si siano incontrati, la sua musica è proprio stile reggaeton e latin trap. Questa che avete appena sentito è una sorta rielaborazione di una canzone famosa, però Manu Chao, che è uno che sperimenta molto e gli piace unire canzoni con appunto cantanti che magari hanno molto successo nel loro paese ma non sono così conosciuti fuori, ha fatto questa doppia Viajando por el Mundo, che è veramente bella, insieme a Karol G, che è nata a Medellin, tra l'altro, nel 1991. Leggo qualche vostro messaggio, perché intanto durante il GR sono arrivati messaggi. La Cinzia dice: che bello sentirti, io che pensavo che questa settimana non ci fosse nessuno dopo il silenzio di ieri, sospiro di sollievo. Beh sì, no, perché si sveglia alle 6, in effetti è per quello che vi chiedo sempre, non per fare degli esperimenti ma per capire io quanto ascolto c'è alle 6, e dai vostri messaggi mi sembra di capire che l'ascolto ci sia, e ce ne sia anche tanto, perché ormai anche dormire è sopravvalutato, insomma ci si sveglia presto anche in vacanza, anzi molte volte è più facile svegliarsi prima in vacanza che quando si deve andare a lavorare. Poi ci sono quelli che prima di andare a lavorare si svegliano prestissimo, vanno a correre, vanno in palestra, in piscina, beh, portano fuori i cani, certo chi ha i cani comunque deve svegliarsi prima. Voi siete mattinieri, adesso però sono le 6:37, quindi c'è la seconda ondata di risveglio, quella dopo le 6, e quindi io sto attenta anche poi a chi mano a mano si sveglia e punta la sveglia. Comunque se volete scrivermelo, sapete che mi fa sempre piacere sapere dove siete, cosa fate. 331-6214013 per raccontarmi i vostri risvegli, i vostri luoghi. C'è ancora qualcuno in vacanza? C'è ancora qualcuno che deve partire? C'è qualcuno che è appena tornato? Qualcuno che sta viajando por el mundo?
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Manu Chao con Karol G, viaggiando per il mondo. Manu Chao che è tornato proprio al suo stile, al suo genere. Comunque sì, difficile che sbagli canzoni. Manu Chao, Manu Chao. Leggo i vostri messaggi arrivati al 331-621-4013. Ale scrive: anche per me la voce alle 6 è essenziale, il popolo delle 6 vi ama. Grazie Ale. Buongiorno Barbara, che piacere sentirti. Sì, ieri mattina risveglio muto, un piacevole fresco dopo i caldi giorni di Toscana. Sì, sono d'accordo, stamattina fresco, tra l'altro ha piovuto stanotte. Sveglia alle 6, breve attività fisica, molto breve colazione, doccia, treno alle 7:11 per Milano, e questo è Massi da Lecco. Ma tutti i giorni, senza vacanza, senza sosta, Maxi. Gianni, buongiorno da Firenze. Anch'io ieri mattina mi sono preoccupato che non ci fosse nessuno per l'apertura, mi ero preoccupato che fosse capitato qualcosa di imprevisto. È molto meglio la comunità in ascolto che tanti ascoltatori singoli, no? Certo Gianni, sono d'accordo, e vedo che siete comunque sempre tanti al mattino alle 6. Adesso sono 6:30, quindi c'è le 6:30 passate, anzi sono le 7:15, tra un po' arriviamo nella terza tranche di risvegli: la prima alle 6, la seconda alle 6:30, la terza alle 7. Non mi soffermo su 7:45, sulle sveglie puntate nei minutaggi intermedi, perché sennò non ci passa più. Facciamo le mezze, che poi sono le mezze che ci bloccano, cioè bloccano, insomma, che per fortuna ci danno anche l'informazione, quindi mi sono un po' fasata su quelle. Prima vi parlavo di questo film che si chiama Nazza, che è stato inserito all'ultimo alla Biennale, nella Mostra del Cinema di Venezia. Nel programma generale c'era scritto film da annunciare ancora, no? Che sarebbe mancato un film in concorso. Leggo, c'è una pagina sul Fatto Quotidiano, dedica proprio due articoli, uno di Federico Pontigia e uno di Riccardo Antoniucci. Prendo dei pezzettini qua e là, giusto per poi ovviamente ne riparleremo dal Festival di Venezia, quando lo seguiremo nel pieno, inizia il 2 settembre. Allora, girato di notte sui tetti di Tel Aviv, il film rivela in dettaglio i sistemi alla base della calcolata uccisione di massa di civili palestinesi da parte di Israele a Gaza. È la sinossi di Nazza, che completa il concorso dell'83esima Mostra del Cinema di Venezia dal 2 al 12 settembre. Unico documentario per il Leone d'Oro, riporta sugli schermi del Lido il genocidio a Gaza a un anno di distanza dalla voce di Hind Rajab di Kauter Ben Ania, gran premio della giuria e per molti vincitore morale, che racconta, tra l'altro non so se è stato utile il film, ma c'è stata questa ulteriore confessione, no, da parte di Israele dell'omicidio di questa bambina. Chissà se il film è servito, questo lo sto dicendo io. A dirigerlo sono, questo film Nazza, sono gli israeliani Yuval Abraham e Rachel Zor, coautori con i palestinesi Base Ladra e Amdan Ballal del documentario premio Oscar Noad Arland sulla resistenza della comunità di Massefar Yatta all'occupazione di Tel Aviv in Cisgiordania. L'annuncio dell'inserimento in cartellone di Nazza è arrivato un mese esatto dalla presentazione della Biennale Cinema. Vabbè, questo è quindi politico, civile, controverso. Il progetto si basa sulle rivelazioni pubblicate tra il 2023 e il 2025 dalla testata israele-palestinese più 972 magazine, dal sito in lingua ebraica Local Call e dal Guardian, che produce il film. Nazza fa riferimento a un termine che ricorre nel corso del documentario, ovvero all'acronimo militare per indicare il numero di civili che si prevede verranno uccisi in un attacco aereo, stigmatizza il quotidiano britannico. È utilizzato quale eufemismo dall'intelligence israeliana. Ecco, questo, vabbè, ci sono tutte le premesse. Volevo leggere un attimo invece quello che scrive Riccardo Antoniucci nel film, le confessioni dei soldati IDF sulle uccisioni programmate di civili. La fabbrica della morte, appunto, riprende l'inchiesta del magazine. Poco si saprà dei racconti dei whistleblower dell'esercito israeliano, che costituiscono l'ossatura del documentario Nazza annunciato in concorso. Yuval Abraham e Rachel Zohar hanno filmato al buio sui tetti di Tel Aviv. Fino alla proiezione del film il 10 settembre al Lido, le testimonianze resteranno al riparo, al buio, per ragioni di sicurezza delle fonti e anche degli autori di un film che annuncia polemiche.
ma da quando Israele ha lanciato l'offensiva militare su Gaza dopo il 7 ottobre 2023, distruggendo quasi completamente la striscia, costringendo 2,5 milioni di palestinesi a vivere da sfollati e uccidendone 73.000, più 1.000 almeno da quando è stata siglata la tregua a ottobre del 25, e occupando poco meno del 70% del territorio, il giornalista israeliano Yuval Avram, autore di Nazza, ha pubblicato numerose inchieste che puntavano il dito sui metodi usati dall'IDF nel conflitto. Sul magazine israeliano palestinese la prima è già uscita il 30 novembre del 23, la guerra era iniziata da anche 2 mesi e si intitolava La fabbrica degli omicidi di massa dietro le quinte dei bombardamenti mirati di Israele su Gaza, e raccontava come i vertici militari, su impulso di Benjamin Netanyahu e dell'allora ministro Yoav Gallant, entrambi poi oggetto di una richiesta di mandato di arresto da parte della Corte Penale Internazionale, avessero allentato le regole di ingaggio dei caccia e dei tank per massimizzare la quantità di obiettivi, aumentando così le vittime collaterali. Questo è l'altro articolo, insomma, che riprende invece l'inchiesta del magazine, e il film si vedrà a Venezia, quindi insomma una cosa molto positiva. Ascoltiamoci Enzo Avitabile, Canta Palestina.

Enzo Avitabile canta Palestina sulle frequenze di Radio Popolare, sono quasi le sette, quindi tra poco ancora le notizie di Popolare Network, ma noi siamo qua fino alle 7.30. Antonella, buongiorno Antonella, sveglia alle 6, tra poco prendo l'autobus verso il carcere di Opera, mi aspettano per il laboratorio di lettura, bello, brava Antonella. Comunque sì, insomma, vedo che tutti siete molto attivi questa mattina, o meglio in genere la mattina. Elisa, io sono di quelle che esce 40 minuti con il cane in mezzo ai campi prima di andare al lavoro. A proposito di Palestina, sto leggendo un libro ironico, triste e vero, lo consiglio, si intitola Sharon e mia suocera, certo. E mia buona giornata a tutti, Elisa. Grazie Elisa, buongiorno a te naturalmente. Potete continuare a scrivere al 331-6214013. Mi rendo conto che queste settimane in cui mi è capitato fare l'apertura, pur essendo settimane per molti lavorative e insomma settimane, non fine settimana, l'apertura prende un po' la piega di quella del sabato, quindi un pochino più rilassata su quello che state facendo, su quello che farete. Volevo capire se c'è ancora qualcuno che ascolta dalle vacanze. Qualcuno mi ha scritto da Genova, eccolo qua, Ennio da Genova, presente. Genova perché vivi a Genova, Genova perché sei in vacanza o altro. Vabbè, insomma, scrivetemi quello che volete scrivere rispetto alla vostra estate, come l'avete passata, come la state passando e come la passerete, perché di fatto non è finita. Per qualcuno sì, le vacanze sono finite, ma per molti invece iniziano in questa fase dell'anno, con grande invidia per chi, insomma, comunque prima di andare via sorridete un po'.

Riccardo Sinigaglia, prima di andare via, è una canzone, vi ricordate? Era stata presentata a Sanremo, poi era stato escluso perché si era scoperto che l'aveva cantata in un locale davanti a 3-4 persone che hanno pubblicato il video un po' sputtanandolo, diciamo così, e l'hanno fatto ritirare, però questa canzone è bellissima. Buongiorno, noi partiamo stamattina con il camper per vacanze in montagna in Piemonte. Ciao Cinzia, buon viaggio, che bello, montagna fresca, anche se adesso il fresco sta arrivando. Però non è finito il fresco, perché stanotte ha piovigginato, quindi ha fatto fresco, ma ritorna, quindi fate bene. Tra poco le notizie, sono le 6:58, noi torniamo subito dopo alle 7.

0: Stato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Popolare Network.
2: Le 7 in punto, le notizie di Popolare Network. L'Ucraina ha colpito un'altra raffineria di petrolio nel sud della Russia. Mosca ha attaccato invece diverse città ucraine, compresa Kiev, due morti a Zaporizhia. Dopo la riunione dei volenterosi, i leader europei valutano se e come fare pressione su Washington per i sistemi di difesa necessari a Zelensky. Siamo pronti a rispondere alle ultime sanzioni americane, ormai siamo abituati, è la risposta iraniana alle nuove misure annunciate dall'amministrazione Trump. La Cina, principale acquirente del petrolio di Teheran, ha detto che le sanzioni non servono e che continuerà a difendere i suoi interessi. Dopo quasi 50 anni, gli Stati Uniti hanno rimosso la Siria dagli stati che sponsorizzano il terrorismo. La misura dovrebbe permettere ora gli investimenti privati americani nel paese. Governo di nuovo in difficoltà sul caro carburanti. L'ultima mini proroga dura solo fino a domani. Salta la speranza che l'Europa tassi gli extra profitti delle compagnie petrolifere. È prerogativa degli stati, ha ribadito Bruxelles. Le notizie tornano con il giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo.

0: E abbiamo riaperto alle 7-6 minuti con i Modena.
1: Siete studenti? Quando raggiungete un posto di responsabilità nella società?
0: Con i ribelli della montagna, le voci dei partigiani che hanno inserito nel loro brano i Modena City Ramblers. Questa è Radio Popolare, con voi Barbara Sorrentini, ancora fino alle 7.30. Saluto anche Tiziana, che scrive ancora: io, ma che bello, in mente te i ribelli della montagna. Sì, in mente te ho chiuso la prima parte. Tra l'altro avevo preparato un'altra canzone, eccola qua, per dopo, perché volevo leggervi sulla Stampa. Si parla dell'agonia, ma che bello, in mente te, i ribelli della montagna, sì, in mente te, ho chiuso la prima parte. Tra l'altro avevo preparato un'altra canzone, eccola qua, per dopo, perché volevo leggervi sulla Stampa. Si parla dell'agonia del Monte Bianco, tra l'altro sui giornali di oggi si parla anche dell'agonia degli oceani.

del Monte Bianco si è perso uno strato di 15 metri. Immaginarli come palazzi o grattacieli, scrive Alessandro Mano sulla stampa, pagina 16, non è così semplice, almeno non lo è più. Se un tempo le masse glaciali erano chilometriche, correvano dalle vette più alte fino a bassa quota. In alto avevano seracchi colossali, negli ultimi decenni non è più così. Il ghiacciaio del Miage, nella Val Venis di Courmayeur, è uno di quei giganti. Scende dal Monte Bianco, ma è un ghiacciaio nero. La sua massa è coperta quasi per intero da rocce e sassi, solo qua e là affiora il bianco-verde del ghiacciaio vivo. È coperto, e per questo protetto, dai detriti che le morene laterali hanno scaricato sulla sua lingua di ghiaccio. Il Miage è famoso per uno dei più pittoreschi laghi glaciali delle Alpi occidentali, effimero come tutti i laghi glaciali. Se ne parla appunto, ne parlano anche alcuni responsabili di Alice De Marco, per esempio. Presidente di Legambiente Piemonte Valle d'Aosta, dice: da soli non possiamo fare niente, serve una struttura di alleanze, serve far sì che politiche di mitigazione e di adattamento prendano piede. Questo è un articolone, insomma, interessante, purtroppo interessante, sullo scioglimento dei ghiacci, che ovviamente non è una novità, ma quando iniziano ad esserci dati e testimonianze, è sempre interessante capire come si sta. Insomma, com'è la situazione? Quella degli oceani era anche proprio oggi sul giornale su Repubblica, mi sembra di oggi. Ho perso una cosa che avevo tenuto da parte, eccola qui, credo di averla ritrovata. Ho mescolato due giornali, non so come. Eccoli qua. Allora, no, visto che appunto il ricordo dei ghiacciai ormai è appunto un ricordo, c'è una mostra, ne parla Repubblica, pagina 35, Stefano Parola. Bonatti e gli sciatori che fecero l'impresa in mostra a Rore in Val Varaita, oltre 300 scatti inediti della prima traversata delle Alpi nel 1956, erano due gruppi rivali, quelli dell'Ovest e i Dolomitisti, ma alla fine co furono costretti a unirsi per arrivare fino in fondo. Questa mostra, che appunto testimonia invece la presenza dei ghiacci e di quanto poi fossero anche naturalmente pericolosi, perché conosciamo insomma le imprese degli alpinisti e di cosa spesso è successo. E qua dice: allora, da qualche parte in casa Cecco De Matteis aveva. Ricomincio. Da qualche parte in casa Cecco De Matteis aveva una scatola di legno con dentro un pezzo di storia. E cos'era? 17 rullini con 323 negativi, in cui si intravedono personaggi che si spostavano in montagna con gli sci ai piedi. Erano foto di suo papà Luigi e non si trattava di una gita qualunque. Era la prima traversata scialpinistica delle Alpi italiane, un viaggio di 1800 km dalla Venezia Giulia alla Liguria, per un totale di 73.000 metri di dislivello, avvenuto nella primavera del 1956. Una sfida che tenne l'Italia incollata ai quotidiani per 66 giorni, anche grazie al fatto che tra i protagonisti c'era un giovane, ma già celebre, Walter Bonatti, e che ora, a 70 anni di distanza, rivive proprio grazie a queste oltre 300 fotografie che quasi nessuno aveva mai visto. Papà non ci ha mai raccontato molto della sua impresa nella squadra di Bonatti. Era schivo e modesto, spiega Cecco De Matteis. Però ci sono le foto. All'epoca ne vennero stampate soltanto alcune, regalate come ricordo ai compagni di squadra. Lo scorso anno però ne ho parlato all'amico Jean Gomis, fotografo dell'agenzia Magnum, che mi ha proposto di farle lavorare da un laboratorio di Parigi. Ed eccoli qua, 323 scatti in uno smagliante bianco e nero che saranno in mostra fino a fine agosto a Rore, il paesino cuneese della Val Varaita diventata feudo dei De Matteis. Ecco, questo è l'articolo che trovate su Repubblica di oggi, a pagina 35. Tra l'altro, l'ascoltatrice che prima mi ha scritto, che stava dicendo: Cinzia, noi partiamo stamattina con il camper per le vacanze in montagna in Piemonte. Ecco, se capitate dalle parti di Cuneo, c'è questa mostra interessante con gli scatti originali di questa spedizione, in cui c'era anche Walter Bonatti. Tra l'altro uscirà il film tra un po' di Daniele Vicari, che sta facendo cioè ormai credo che abbia finito, anzi ha finito di girare con Alessandro Borghi nei panni di Walter Bonatti. Sarà una delle
insomma così, delle uscite di questo inverno, di questo autunno. Non so esattamente ancora

quando, ma sicuramente ne riparleremo. Abbiamo parlato di montagna, abbiamo ascoltato i ribelli della montagna e le montagne non sono più ghiacciate, ma sono verdi.

E va bene, Marcella bella con montagne verdi, tutto, però per ritornare al tema di cui parlavamo prima, ossia il Monte Bianco che si sta sciogliendo vertiginosamente, e la mostra dedicata agli scatti della spedizione in cui c'era anche Walter Bonatti in Piemonte, che poi lo spunto di parlare di montagna non sono stati soltanto i giornali di questa mattina, ma anche il messaggio di Cinzia che sta andando in camper in Piemonte, in montagna, e quindi mi ha richiamato visto che stavo leggendo prima questo articolo sul ghiacciaio che si vede dalla Val Venis, che ormai è diventato appunto verde come le montagne verdi cantate da Marcella Bella. Lola che scrive: ciao Barbara, bella sorpresa risentirti stamane, sono in Basilicata, Val d'Agri, silenzio e canto dei galli che iniziano prima di te. Ecco, vedi, quindi ti svegli prima. Ti segnalo un film visto di recente, l'anteprima, Palestina 36, molto bello, certo. E questo anche per tornare il nuovo inserimento del film Nazza, la mostra di Venezia, dedicato al reportage israeliano sui soldati israeliani che hanno testimoniato su quello che stava accadendo, insomma hanno praticamente dichiarato che il genocidio era in atto. Grazie Barbara, siamo proprio nella bellissima Val Varaita, ma dai, in vacanza andremo sicuramente a vedere la mostra. Anna e Teo abbonatissimi, che bello, quindi siete proprio, allora sì, la mostra aperta fino alla fine di agosto, se siete in Val Varaita sicuramente. Volevo invece leggervi oggi sul Domani, si parla di woke, no? Avete sentito il grande dibattito che si è riaperto sul woke a partire da Alejandra Ocasio-Cortez. E scrive Luca Bottura: questa cosa che non si possano chiedere le rose insieme al pane sta un po' sfuggendo di mano, scrive Bottura sul Domani. Ma andiamo per ordine. Il termine woke rappresenta l'ennesima intuizione italiana che paesi con maggiore budget hanno perfezionato ed esteso, tipo il garlic bread o il nazismo. Nasce concettualmente da buonista e ha grosso modo lo stesso significato. Ma mentre qui ci siamo inventati un suffisso che indicasse l'ipocrisia dei moralisti poco coerenti, gli americani l'hanno semplicemente rovesciato. Un valore? Essere svegli, consapevoli nella difesa dei diritti civili, è diventato sinonimo di idiozia bigotta, oltre che un invito ad assorbire un'altra attitudine tricolore, farsi i cazzi propri, mentre qualcuno si fa i nostri e la democrazia dissolve a nero. Il titolo in realtà di questo, ci sono due articoli su Woke Up, uno è di Nadia Urbinati, quindi molto politico, e l'altro appunto di Luca Bottura, che intitola Il pragmatismo buonista che ci insegna Ted Lasso. Riva avanti, continua, da Occa Conte a Ted. Alejandra Ocasio-Cortez ha recentemente abbiurato gli eccessi di qui sopra, scatenando un dibattito che ricorda un po' le italiche diatribe sulle praterie del centro. L'abbiamo subito cooptato, dimentichi di un discrimine oggettivo, discorrere di politicamente corretto in Italia, dove di corretto al massimo c'è il caffè con Sambuca al bar, risulta un filo anacronistico. Si è iscritto a parlarne anche Giuseppe Conte, il quale ha 1. Scritto sui social che un amico americano lo redarguì perché teneva la statuetta di una donna nuda in tinello, lì capì gli eccessi del walk. 2. Partorito un lungo panegirico in stile ChatGPT sui doveri di una forza progressista, la sua, in cui lancia di fatto una lotta di gran classe alla 5 Stelle, sunk. La classe ala 5 stelle, e un messaggio di concorrenza interna a Elish Line, spesso tacciata di anteporre i diritti civili a quelli sociali, come se la legge Zan e una politica operaista non potessero convivere. Trattasi pur sempre di difendere i meno tutelati dai prepotenti, che si parli di contratti o di omofobi fascisti che menano le mani. Ed è qui che mi è venuto in mente Ted Lasso, che non è il nuovo Bernie Sanders, per quanto, ma è il protagonista di una fiction omonima dal clamoroso successo globale, ed è indubitabilmente, testardamente, efficacemente woke, specie nella quarta stagione in corso su Apple TV. Sinossi breve: Lasso vince un campionato universitario di football americano e diventa virale per un video in cui esulta coi suoi ragazzi. Dall'altra parte del mondo, la proprietaria di una squadra di Premier League vuole vendicarsi dell'ex marito facendo fallire la società che gli ha sottratto. Punto, non vado avanti perché non tutti hanno visto Ted Lasso, visto che mancano ancora un po' di giorni alla fine delle vacanze, chissà se vi cimentiate in questa serie. Però ci ascoltiamo un brano, perché ho scoperto, insomma, la colonna sonora di Ted Lasso contempla canzoni di ogni epoca, di ogni genere,
di diversi cantanti famosi, meno famosi, e ci ascoltiamo. Io ne avevo preparata una che poi però avevo cambiato idea, siccome sono veramente più di 100 ne volevo un'altra, non vado a caso perché può essere rischioso per voi e per me, e metto questa di Leonard Cohen, Everybody Knows.

E alle 7:26 minuti arrivano ancora i vostri messaggi. Clo che scrive: Cohen forever, grazie a te Cohen. Arrivano ancora messaggi dedicati a Marcella Bella, Montagne Verdi, strabiliante, scrive Carlo. Poi Antonio che dice: non voglio fare il precisino, ma in realtà i ghiacci non si sciolgono ma si fondono. In effetti, vabbè, io ho letto giustamente quello che è stato scritto. Poi, vabbè, no, quindi d'ora in poi si dirà si fondono i ghiacci. E poi Luke chiede: sì, l'ultimo editoriale, quello di Bottura, era sul Domani. Abbiamo ancora 2 minuti, il tempo per una canzone. Riprendo sempre da Ted Lasso, ma allora sono andata a rivedere bene perché non ci potevo credere. E in effetti sì, ogni episodio di ogni stagione ha almeno 5 o 6 brani in una sorta di jukebox. E c'è anche Sade, e quindi ci salutiamo con Sade. Noi ci ritroviamo domani mattina, sempre dalle 6 alle 7:30 con Barbara Sorrentini. Buon ascolto su queste frequenze ancora per tutta l'estate.

Popolare Network.

0: L'Ucraina ha colpito un'altra raffineria di petrolio nel sud della Russia. Mosca ha attaccato invece diverse città ucraine, compresa Kiev. Dopo la riunione dei volenterosi, i leader europei valutano se e come fare pressione su Washington per i sistemi di difesa necessari a Zelensky. Siamo pronti a rispondere alle ultime sanzioni americane, ormai siamo abituati. È la risposta iraniana alle nuove misure annunciate dall'amministrazione Trump. La Cina, principale acquirente del petrolio di Teheran, le sanzioni non servono, continueremo a difendere i nostri interessi. Il governo di nuovo in difficoltà sul caro carburanti. L'ultima mini proroga dura solo fino a domani. Salta la speranza che l'Europa tassi gli extra profitti delle compagnie petrolifere. È prerogativa degli stati, ha ribadito Bruxelles. Il terremoto di Amatrice, ieri la cerimonia a 10 anni dal sisma, presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alcuni cittadini organizzano una controcommemorazione. Non ci servono passerelle. Buongiorno, le 7:31 minuti, le notizie di Popolare Network. L'Ucraina ha colpito una grossa raffineria di petrolio nel sud della Russia, lo dicono alcuni canali Telegram locali. Il sito era già stato colpito in passato, ci sarebbero 2 morti. Le difese aeree russe sono entrate in azione anche nei pressi di un'altra raffineria, sempre nel sud. In questo caso però non è chiaro se l'impianto sia stato colpito. Mosca ha bombardato invece 4 città ucraine, Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia. Sono almeno 2 le vittime. Ieri, durante la riunione dei volenterosi, i paesi europei hanno ribadito tutto il loro supporto, anche militare, a Zelensky. Ma il presidente ucraino continua ad avere bisogno dei sistemi di difesa che in buona parte dovrebbero arrivare dagli Stati Uniti. La strategia americana continua a non essere chiara. Alessandro Vitale, docente all'Università Statale di Milano ed esperto di ex spazio sovietico.
1: Di sicuro c'è una decisione politica alla base da parte dell'amministrazione statunitense e io credo che vogliano rimanere alla finestra per vedere che cosa accadrà, perché l'Ucraina non paga in termini di politica interna, ma c'è anche un problema economico perché i Patriot sono costosissimi e attualmente gli Stati Uniti stanno affrontando delle spese notevoli perché la presidenza imperiale ha deciso altri interventi. Del resto Zelensky ha suggerito ai volenterosi l'uso dei beni russi congelati in Occidente, che in realtà sono appartenenti agli oligarchi del Cremlino, ma in effetti si rende conto perfettamente che è un problema principalmente economico, solo che i bombardamenti continuano. Però indubbiamente la novità c'è, ed è la novità di questo attivismo di Burnham, sempre più cosciente delle difficoltà ucraine per quanto riguarda appunto la difesa aerea. Quello che ci si può aspettare è che Mosca intensificherà la guerra ibrida nei confronti dei paesi anche europei, proprio perché quello che più dà fastidio è il fatto che prestino assistenza all'Ucraina. In 2 modi, o prendendo di mira i paesi NATO con la propaganda e la guerra cognitiva, dove questa funziona, oppure in alternativa con i sabotaggi. Abbiamo visto molti attacchi alle fabbriche di armi in Europa e quindi sabotaggi molto materiali.
0: È stato molto attivo, come abbiamo sentito, il neo primo ministro britannico Burnham, che ha anche fatto capire di essere pronto a fare pressione sugli Stati Uniti per i sistemi di difesa. Sentiamo il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
2: Al fianco di Kiev, Andy Burnham raccoglie così il testimone dell'ex primo ministro Keir Starmer. La Gran Bretagna è stata la prima a fornire all'Ucraina armi a lungo raggio nel 2023. Presto questi missili saranno prodotti anche in Ucraina e potranno colpire in profondità il territorio russo. In cambio, il Regno Unito avrà accesso alla tecnologia militare ucraina che usa l'intelligenza artificiale.
3: I know how hard the winters have been and the need to be ready this year.
2: Burnham ha paragonato la resistenza del popolo ucraino a quella che i britannici opposero contro i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e Londra ha ribadito di non temere le eventuali ripercussioni russe che già la scorsa settimana ha richiamato il proprio ambasciatore dalla capitale britannica. Un viaggio in Ucraina, quello di Burnham, che sottolinea il ruolo del Regno Unito in questo conflitto e l'importante responsabilità che ricopre anche nei confronti dell'amministrazione Trump.
0: Siamo pronti a rispondere alle ultime sanzioni americane, ormai conosciamo le regole del gioco. Ha risposto così il governo iraniano all'annuncio di nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti. Washington ha parlato di una strategia che isolerà definitivamente l'Iran e, se necessario, anche i suoi alleati. Non sembra però che le misure messe in campo dalla Casa Bianca possano raggiungere sul serio questo obiettivo. In studio c'è Emanuele Valenti.
4: Questa mattina Teheran ha detto di essere convinta che i suoi partner commerciali non si faranno intimidire dalle misure annunciate dall'amministrazione Trump, e la Cina, ricordiamo il principale acquirente del petrolio iraniano, ha già fatto sapere che le sanzioni non sono utili e che continuerà a difendere i suoi interessi, così ha detto il Ministero degli Esteri di Pechino. Ieri il segretario americano al tesoro Bessent aveva minacciato, appunto come dicevi tu Virginia, di isolare Teheran e i suoi alleati. Ma per esempio tra le entità colpite non ci sono le banche e le società finanziarie cinesi che gestiscono gli affari delle importazioni di petrolio iraniano. Quindi in qualche modo quella di Washington sembra ancora una minaccia, sì una grossa minaccia, ma non un piano vero e proprio per isolare definitivamente l'Iran rispetto al sistema economico internazionale. Detto questo, in Iran la situazione economica è molto grave, ricordiamo le proteste di inizio anno proprio a causa delle difficoltà economiche con molti morti in piazza. Per la leadership iraniana questa è la minaccia principale ancora di più di un'eventuale ripresa della guerra su larga scala. A questo proposito è finita la visita a Teheran del capo dell'esercito pakistano. Sappiamo che Islamabad è tra i mediatori tra Stati Uniti e Iran, ma la diplomazia sembra ancora piuttosto ferma, così come sembra molto lontana la fine di questa crisi.
0: Grazie ad Emanuele Valenti. Ieri ad Amatrice invece c'è stata la commemorazione per ricordare il terremoto che 10 anni fa colpì il centro Italia, uccidendo 299 persone. Nel borgo in provincia di Rieti, la cui ricostruzione prosegue a rilento, era presente anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ascoltiamo da Roma Anna Bredice, che nei giorni del terremoto è stata inviata per Radio Popolare.
5: Le ferite di Amatrice sono evidenti ancora dopo 10 anni, non solo nel paese ancora segnato dalla distruzione, ma anche nella popolazione che in parte ha partecipato alla messa nel pomeriggio, alla presenza di Meloni e altre autorità, e un'altra parte invece ha voltato le spalle a quella che è stata definita la passerella delle istituzioni e ha preferito celebrare l'anniversario la mattina, come sempre è stato fatto in questi anni, dicono, in un container che fa le veci di una chiesa, perché di case e chiese vere ancora non ce n'è. La ricostruzione va rilento, bisogna ripristinare al più presto la normalità, ha chiesto Mattarella, ma è un appello a cui fanno fatica a crederci i familiari delle vittime e i residenti di Amatrice, che ora vivono in prefabbricati, dove il caldo di questi mesi ha reso ancora più feroce l'estate. Forse per questa disillusione, 5 commissari per la ricostruzione in 10 anni, l'alternanza di governi di diversi colori, sempre pieni di promesse ma con pochi fatti, forse per questo che anche il cardinale Zuppi ha cercato di lanciare un suo messaggio a chi non ha voluto esserci ieri pomeriggio. Le autorità non sono quelle in prima fila, ha detto, sono i familiari delle vittime, ricordando poi che non è umano girarsi dall'altra parte sia quando avvengono i terremoti che quando scoppiano le guerre. Giorgia Meloni ha partecipato alle commemorazioni con un volto teso, per l'occasione certo, ma forse anche per il timore di fischi e proteste. Non ci sono stati, probabilmente i più arrabbiati hanno preferito non esserci, hanno ricordato le 299 vittime in un altro momento, in un altro luogo. La Presidente del Consiglio ha incontrato brevemente alcuni familiari delle vittime di Amatrice, ha partecipato alla messa e poi è tornata a Roma, dispensando promesse a cui in tanti fanno fatica a credere. Linea allo studio.
0: Torniamo ora a parlare di caro carburanti. Il prezzo del gasolio supera il record del 2022 e in autostrada arriva a costare in media 2,204 euro al litro. L'ultima mini proroga del taglio delle accise, varata pochi giorni fa dal governo Meloni, dura solamente fino a domani. E anche la speranza che l'Europa tassi gli extra profitti delle compagnie petrolifere sembra sia tramontata. La Commissione europea ieri ha ricordato che questi interventi sono infatti competenza degli Stati membri e non dell'Unione. Ascoltiamo Pasquale Tridico, economista ed eurodeputato per il Movimento 5 Stelle.
6: Sono mesi ormai che il governo si ostina a varare decretini per abbassare in modo estemporaneo di qualche centesimo il costo della benzina per la riduzione delle accise, senza una misura strutturale. Quella che si dovevano fare era una misura di 13 miliardi per favorire quello che farebbe veramente ridurre il costo energetico, ovvero gli impianti energetici rinnovabili. Gli investimenti in questo senso l'Italia l'ha sempre negati. Se voi andate a vedere oggi in Spagna quanto costa il prezzo della benzina, nonostante la crisi, troverete tra 1,50 e 1,60, perché gli spagnoli hanno fatto, accelerando soprattutto dalla crisi ucraina in poi, investimenti in rinnovabili, alimentando il fotovoltaico, il solare, l'eolico. E i decretini varati quest'ultimo anche per qualche giorno non abbassano evidentemente il costo dell'energia in modo strutturale, ma al contrario dopano il mercato. Infatti per questo motivo abbiamo chiesto più volte all'Italia e all'Europa di introdurre una tassa sugli extraprofitti, e procurerebbe all'Italia 26 miliardi di euro all'anno.
0: Le autorità sanitarie di Palermo hanno confermato che in città non si registrano altri casi di difterite, la malattia che la scorsa settimana ha provocato la morte di una bambina di 4 anni e il ricovero di un suo cuginetto. La vittima non era stata vaccinata contro la malattia. E il caso ha fatto emergere anche una criticità nel meccanismo che prevede che per iscriversi a scuola i bimbi debbano essere vaccinati. Ci sono infatti genitori che consegnano agli istituti la prenotazione di un appuntamento per l'immunizzazione senza però poi presentarsi per il vaccino. Abbiamo chiesto a Rinaldo Missaglia, presidente del sindacato Medici Pediatri di Famiglia, come si possano prevenire eventi di questo genere.
7: È vero che per legge nessuna vaccinazione è obbligatoria, non c'è obbligo, ma senza quel tipo di prestazione a cui ti sei sottoposto non puoi accedere alle scuole, ma il fatto di avere prenotate le vaccinazioni davvero non ha alcun significato. La difficoltà che ci arriva, quella principale, è quella di stampo ideologico. Alcune famiglie hanno davvero poca fiducia nell'istituzione sanitaria, diciamo c'è una base di ignoranza del tutto lecita, nel senso di dire: ma questi vaccini sono troppi, sono pochi, come sono fatti, mi faranno venire l'autismo. Tutte questioni che quando si entra in quella confidenza fiduciaria possono essere risolte. L'altra cosa è rispettare comunque quelle che sono le perplessità dell'assistito, che si deve sentire comunque preso in carico da questo punto di vista e per esempio proporre un diverso ciclo vaccinale. L'altra cosa è far presente cosa potrebbe succedere senza il vaccino, sia a quel figliolo, ma sia eventualmente anche con i compagni di scuola di quel figliolo, che se non vaccinato potrebbe portare quel germe in un gruppo di persone tra cui magari ci sono dei bambini che per questioni di malattia non possono essere vaccinati.
0: In Spagna oggi si terrà la riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Sul tavolo la gestione della situazione a Ceuta. Ascoltiamo il servizio da Madrid.
8: Passato quasi un mese e Ceuta non è ancora tornata alla normalità. E se in alcune spiagge si prende il sole, in altre ci sono ancora le tendopoli costruite dai migranti. Nei giorni scorsi 1.700 sono stati ricollocati in un centro di accoglienza allestito in tutta fretta, con in più il problema di garantire la sicurezza delle donne dopo alcuni casi di violenza sessuale. Oggi il governo di Pedro Sánchez ha convocato il Consiglio di Sicurezza Nazionale per creare un centro unico per la gestione dell'emergenza ed evitare nuovi ritardi. Il Ministero della Salute ha inviato 25.000 vaccini per rafforzare l'assistenza sanitaria ormai al limite. Madrid vuole anche velocizzare le pratiche di espulsione, ma si capisce già che sarà impossibile rimandare indietro tutti, soprattutto nel caso dei minori, e l'opposizione e l'estrema destra ne approfittano per alimentare il clima anti-immigrazione ed accusare Sánchez di aver lasciato tutto il peso della gestione alle autorità locali. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Chiudiamo con uno sguardo al meteo, ancora instabile al centro-nord, dove nel pomeriggio aumenteranno le nubi, caldo e soleggiato invece al sud.

0: Popolare Network.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
1: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
1: Il programma su spaziocinema.info.

Le 7:45 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti, questa è Summertime. Io sono Martina Stefanoni, tutte le mattine di agosto insieme, da dopo il giornale radio delle 7:30 fino alle 10, partiamo dai giornali e poi gli approfondimenti, le interviste, il microfono aperto. Oggi parleremo di Iran e Stati Uniti, nello specifico dopo l'annuncio di quello che Scott Bessent, il segretario del tesoro statunitense, aveva detto il D-Day economico dell'Iran. Andiamo a vedere un po' più nel dettaglio cosa sono queste sanzioni e che effetti possono avere sull'economia iraniana. Poi andremo a Ceuta, una settimana importante dal punto di vista politico spagnolo, perché insomma ci sono varie riunioni sulla situazione proprio nell'exclave spagnola in Marocco. Poi in Francia si fa sempre più chiara quale sarà la corsa per le presidenziali dell'anno prossimo. Oggi ci concentriamo sui due principali candidati della sinistra, Glucksmann e Mélenchon. A partire dalle 9 invece il nostro microfono aperto, oggi parliamo di Rai. La guardate ancora? Con tutto quello che parlare di Rai comporta. Questo però dalle 9, adesso diamo un occhio ai giornali. Oggi sulle prime pagine dei quotidiani ci sono essenzialmente le guerre, da un lato l'Ucraina, dall'altra l'Iran. Partiamo ad esempio dalla prima pagina della Stampa: puniremo chi fa affari con l'Iran, è il titolo di apertura. Gli Stati Uniti lanciano il D-Day della guerra economica, l'economista Rogoff, l'Europa rischia la stagflazione, il segretario del tesoro americano Bessent annuncia le sanzioni, l'obiettivo è tagliare ogni linfa del regime, Trump dice chiamerò i leader di tutto il mondo, Teheran reagisce, colpiremo chi sta con Washington. La fotonotizia invece è Zelensky, Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino alla celebrazione dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, e il titolo è Zelensky mai sotto Putin. Sempre in prima pagina della Stampa segnalo anche 10 anni dopo Amatrice da ricostruire, un altro dei temi che troviamo oggi sulle prime pagine dei giornali. Vado subito nel primo sfoglio della Stampa, a pagina 6. Leggo l'articolo di Anna Zafesova da Kiev. La sfida di Zelensky mai sotto gli stivali di Putin, lui è mortale, l'Ucraina no. Ci sono fiori ovunque, le camicie ricamate nazionali di ogni foggia e colore, i ragazzi con lo spritz ai tavolini del bar all'aperto, sotto i castagni del centro storico e la piccola folla che ogni sera si dà appuntamento ai piedi della gigantesca statua della madre patria, un'ingombrante figura molto discussa all'epoca sovietica e ora amatissima come simbolo nazionale. A vedere lo spettacolo di luci che la riveste di mille fiori colorati. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, Kiev sembra una città tranquilla, una metropoli che si sta vivendo il suo ultimo scampolo d'estate in attesa di rientrare dalle vacanze e riaprire le scuole. È l'effetto che fa a chi non ci abita, fa notare la First Lady Olena Zelenska, inaugurando il Summit delle First Lady, una tradizione che ha fondato e che manda avanti nonostante la guerra. Molti pensano che una città debba essere normale, oppure essere devastata dalla guerra, ma questa dicotomia non racconta la nostra vita. E poi va avanti, e proseguo verso il finale. Stavolta potrebbe essere un inverno di fame, da qualche settimana i russi stanno colpendo intenzionalmente i magazzini alimentari e se nei supermercati di alcune catene più fortunate gli scaffali scoppiano di ogni prelibatezza possibile, in altri sono apparsi per la prima volta in 4 anni gli scaffali vuoti. Gli ucraini non saranno mai più dei ciottoli sotto gli stivali di uno zar, dice Zelensky alla cerimonia ufficiale davanti a Santa Sofia, premiando i reduci e i parenti dei caduti. Resto in tema e vado sul Domani. Apertura del Domani: gli alleati, esercitazioni per Kiev e Meloni manderà solo generatori.
Resto sul domani e vado a pagina 2 e 3 per due aspetti ulteriori sul tema Ucraina e il vertice dei volenterosi che c'è stato ieri a Kiev. Il primo è quello di Meloni, per l'appunto. La Premier, leggo l'articolo di Giulia Merlo a pagina 3. La Premier ha partecipato in videocollegamento alla riunione sull'Ucraina dei volenterosi. La leader italiana continua a prediligere questa soluzione prudente e che le permette di evitare fotografie ufficiali, pur non prendendo le distanze dal format. Questa volta però la scelta ha assunto un rilievo anche maggiore, perché la riunione che si è tenuta a Kiev è avvenuta in concomitanza con la festa per i 35 anni di indipendenza da Mosca. Per questo l'assenza di Meloni è stata più evidente per una sfida tra Ucraina e Russia che viene combattuta anche con i simboli e la vicinanza fisica tra alleati. I leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia del regime sanzionatorio e contrastare ogni tentativo di elusione al fine di indebolire ulteriormente la macchina bellica di Mosca, viene fatto sapere nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi. La presidente Meloni ha riaffermato la determinazione dell'Italia a operare al fianco dei partner internazionali per favorire un percorso negoziale attraverso una pace giusta e duratura. Insomma, la posizione italiana rispetto alla guerra in Ucraina non cambia e l'appoggio alla causa antirussa è totale, nonostante nella coalizione di centrodestra ci sia anche chi, come la Lega, ha posizioni decisamente più sfumate, in particolare sull'opportunità di continuare con l'invio di armi, seppur di difesa. Per compensare queste tensioni, la Premier ha scelto strategicamente di confermare l'impegno italiano, in particolare sul fronte umanitario, in vista della stagione invernale, con l'invio di ulteriori generatori destinati in particolare a sostenere la resilienza della popolazione ucraina e a garantire la tenuta della rete energetica. E sempre sul domani, nella pagina accanto, dopo il vertice dei volenterosi di ieri, che insomma solo altre armi hanno promesso, ma di diplomazia se ne è vista ben poca, l'unico scampolo di diplomazia arriva dal Vaticano. Il Papa rilancia la diplomazia, Gallagher a Mosca. Oggi infatti l'inviato, diciamo il ministro degli esteri di Leone XIV, è arrivato a Mosca e ci rimarrà fino al 28 agosto. Oggi incontrerà Sergei Lavrov, il ministro degli affari esteri della Federazione Russa, poi il metropolita Antony di Volokolamsk. Adesso evito di leggere tutti i nomi, sennò qua non arriviamo alla fine. E poi domani vedrà il consigliere del presidente Vladimir Putin. Insomma, inizia una serie di incontri che dureranno fino al 28 agosto, e a fine settembre anche il cardinale Matteo Zuppi si recherà a Mosca, lo ha detto lui stesso alla margine del meeting di Rimini. E segnalo anche su domani anche il reportage I racconti degli ostaggi di Hormuz, e a pagina 5, ma ve lo segnalo solo perché è proprio il tema del nostro microfono aperto, l'articolo di Christian Raimo, via Rai Scuola, al suo posto l'Italia che piace a destra, sulla chiusura di Rai Scuola. Vado su Repubblica. Kiev, passo indietro dell'Italia, il titolo di apertura, missile a lungo raggio, via libera da Londra e Parigi, Meloni resta ai margini dei volenterosi, solo generatori, niente esercitazioni. Da Bruxelles 6,1 miliardi di euro per la difesa aerea dell'Ucraina. Il Cremlino attacca Burnham, allarme, bombe per Costa e Stab. La fotonotizia di Repubblica, nella baraccopoli dei disperati insanguinata da faide tra caporali, stiamo parlando di Borgo Mezzanone. E poi sempre in prima pagina in taglio basso, l'oceano non è mai stato così caldo, temperatura record di 21,1 gradi. Su Repubblica però vado a pagina 6 e 7 per appunto il tema sanzioni iraniane. Vado rapida perché poi appunto ne parliamo tra pochissimo. La morsa americana sull'Iran, sanzioni su tech e commercio, puniremo chiunque lo aiuti, è il titolo di apertura della paginata. Segnalo solo l'intervista di Gabriella Colarusso a Adnan Mazzarei, ex vice direttrice del Fondo Monetario ex vice direttore evidentemente del Fondo Monetario Internazionale, di origini iraniana. Il titolo dell'intervista è: un piano fragile, Mosca e Pechino non collaboreranno. La giornalista chiede qual è la situazione adesso nel paese, lui risponde:
Le sanzioni alla guerra hanno causato danni considerevoli alle infrastrutture e alle esportazioni di petrolio, l'inflazione è alle stelle, vicina al 90%, i prezzi di generi alimentari sono aumentati addirittura ben oltre il 100%, il Fondo Monetario Internazionale ha previsto una contrazione dell'economia di circa il 6% quest'anno. A cosa puntano le nuove sanzioni americane? A fare pressione sui paesi affinché non importino petrolio, gas e altri prodotti dell'Iran e non vendano all'Iran materie prime per l'industria o persino prodotti alimentari, e soprattutto a far sì che anche banche e istituzioni finanziarie di tutto il mondo interrompano i rapporti con l'Iran. I partner commerciali dell'Iran abbandoneranno l'alleato, gli Stati Uniti godono di scarsa credibilità, in questo momento hanno problemi anche con i loro alleati, l'Europa, il Canada, la Corea del Sud, che non capiscono gli obiettivi e la strategia USA, ma il successo di questa operazione dipende in larga misura da Cina, Russia, Iraq e Turchia, che non saranno molto propense a collaborare con l'America. Resto su Repubblica, vado a pagina 21, l'articolo di Giovanna Vitale: la RAI rimuove Ranucci da Report, al suo posto non un marziano, è un virgolettato questo, forse già oggi l'annuncio, al conduttore verranno proposti 3 incarichi alternativi in azienda come la scuola di giornalismo. Oggi infatti dovrebbe arrivare l'annuncio sul futuro di Report, non tanto di Report quanto di Ranucci, secondo Repubblica per l'appunto è sicuro che verrà tolto dalla conduzione. E in ogni caso, dice, scrive Giovanna Vitale su Repubblica, la decisione presa, Siegfried Ranucci dovrà dire addio a Report, la trasmissione investigativa condotta sulla terza rete per quasi 10 anni, l'unica strada secondo i vertici Rai per metterla al riparo dagli scossoni dell'inchiesta giudiziaria sull'amico faccendiere Walter Lavitola, ancora ben lontana dall'epilogo. Tra l'altro il 7 settembre Lavitola renderà dichiarazioni al riesame. Resto sempre su Repubblica per un'altra segnalazione, il programma Shock di Vannacci, sono a pagina 23, no all'aborto, basta gay in TV. Matteo Pucciarelli scrive: la strategia di Roberto Vannacci non cambia, far parlare di sé giorno dopo giorno alzando continuamente il tiro, spostando ancora più a destra il discorso pubblico. E così ecco il programma di Futuro Nazionale presentato a pezzi, tipo le puntate di una serie, l'ultima delle quali, la seconda di 3, sgancia le frasi utili a occupare lo spazio: l'aborto non è un diritto, sul fine vita vietiamo di far morire di fame e di sete, fasce protette in TV contro la propaganda, cito, omosessualista, abrogazione delle unioni civili, non solo, della proposta di elezione popolare del Presidente della Repubblica alla possibilità di far valere di più il voto di chi ha più figli. Direi che mi fermo qui. Vado sul Corriere della Sera, armi e miliardi, l'Europa con Kiev. Sì, di Parigi e Londra all'Ucraina per produrre missili, l'Ira di Mosca, il vertice dei volenterosi, no di Meloni alle esercitazioni. Questo è il titolo di apertura. E la fotonotizia invece, Giulia, l'italiana del Chelsea, ora sogna il pallone d'oro. Chissà chi è Giulia, per fortuna c'è una microscopica didascalia alla foto, stiamo parlando di Giulia Dragoni, 19 anni, talento del calcio italiano che ha appena firmato per giocare nel campionato inglese con il Chelsea. Veniamo al manifesto, poligono di tiro, zero diplomazia, canali chiusi con Mosca, i volenterosi europei offrono ancora armi a Zelensky, sale di livello la cooperazione con l'industria militare ucraina, sia la condivisione di tecnologie. Per Kiev può essere la porta d'entrata nella UE, anche l'Italia partecipa, ma Meloni finge di no. E poi, sempre sulla prima pagina del manifesto, benzina, governo senza soldi né scuse, e Meloni tenuta lontana dai cittadini, niente fischi, ad Amatrice era vuota. Proprio su questo vado, pagina 7, articolo di Mario Di Vito: il terremoto non è mai finito, Amatrice cerimonia nel vuoto. La domanda che si pone poco prima dell'apparizione del cielo dell'elicottero con a bordo Giorgia Meloni non trova risposta, ma c'è qualcuno di Amatrice qui nel parchetto dove si commemora il decennale del terremoto che tra qui Arquata del Tronto e Accumuli ha fatto 299 morti e una quantità indefinibile di danni, la presenza più massiccia è di sicuro quella istituzionale, comuni, province, regioni, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, esercito, guardia di finanza, protezione civile, pure le suole della carità. Quasi non ci si entra, segnalano a un certo punto una delegazione di familiari delle vittime.
se ne stanno sulle panchine sotto un gazebo a media distanza dal monumento sotto al quale a un certo punto Meloni, insieme al commissario alla ricostruzione Guido Castelli, depone la tradizionale corona di fiori. Al suo arrivo, per la cronaca, la premier è stata accolta da qualche applauso, scongiurato il rischio di un'altra contestazione dopo quella di Taranto qualche sera fa. A battere le mani però qui sono soprattutto gli esponenti delle istituzioni di cui sopra, con un po' di clac sistemata anche nel recinto dove sono stati ingabbiati i giornalisti e i cameraman. Abbiamo finito il tempo, allora vi segnalo solo le prime pagine degli altri giornali. Le solite armi avvenire, il vertice dei volenterosi annuncia nuovi missili, fondi per la difesa ed esercitazioni militari a favore di Kiev, l'Italia offrirà generatori. E poi la fotonotizia anche per Avvenire, dove i caporali uccidono ancora tra gli ultimi di Borgo Mezzanone. E segnalo anche l'editoriale di Pasquale Ferrara, se la pace non è woke, che cosa si sta smantellando. Sole 24 ore, voti, cellulari, nuovi programmi, lingue, le novità dell'anno scolastico in 20 punti. Il Fatto Quotidiano invece l'apertura, Meloni è poco volenterosa ma porta Leonardo a Kiev, affari da 21 miliardi, Giorgia evita i bellicisti ma il colosso italiano investe in armi ucraine. E poi l'apertura del giornale, benzina scarica barile dell'Europa, Bruxelles si rifiuta di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere come chiesto dall'Italia e da altri paesi, fate da soli, il governo studia interventi mirati sul caro carburanti, la sinistra specula sul salasso. Libero, liberate i bambini del bosco, le lacrime della madre dopo 9 mesi, ancora non si sa neanche dove i figli andranno a scuola, la coppia ha accolto le richieste delle autorità ma dal tribunale da giugno nessuna notizia. E poi la verità, apertura della verità, la difterite l'hanno portata i migranti, e direi che ho detto tutto. Adesso ci sono un brevissimo stacco pubblicitario e poi torniamo.

0: Le 8 e 4 minuti, rieccoci in diretta con Summertime. Allora, vi citavo durante la rassegna stampa appunto l'annuncio di Scott Bessent, il segretario al tesoro statunitense, aveva detto che ci sarebbe stato un D-Day economico per l'Iran e ieri sera ha presentato le nuove sanzioni contro Teheran. Come sempre, sia Bessent che Trump avevano caricato di altissime aspettative l'annuncio. Il presidente statunitense aveva addirittura parlato di una guerra economica su scala mai vista prima. Allora, ci sono ancora un po' di dettagli da chiarire. Per il momento quello annunciato da Bessent sembra più che altro un avvertimento, anche perché le sanzioni non verranno implementate immediatamente. Parlando con i giornalisti, Bessent ha proprio detto: stiamo dando a tutti l'opportunità di rimediare al cattivo comportamento, perché dovrei voler far saltare in aria il sistema finanziario globale. Al momento diciamo che quello che è stato annunciato da Bessent sono sanzioni che si concentreranno su 5 settori: tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi e asset digitali. E ha detto che il Dipartimento sanzionerà oltre 60 tra enti, individui e navi in tutto il mondo che consentono all'Iran di procurarsi tecnologia nucleare missilistica. Punto centrale resta il tema delle ipotetiche sanzioni secondarie, cioè ai paesi o alle aziende che commerciano con l'Iran, ma su questo punto è stato molto vago. Ovviamente qui la grande incognita è la Cina, ma poi ci arriviamo. Però partiamo da quello che è stato detto fin qui. Saluto il nostro primo ospite, Francesco Giumelli, docente di relazioni internazionali all'Università di Groningen in Olanda. Buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, professore, innanzitutto le chiedo una valutazione generale dell'annuncio di Scott Bessent rispetto appunto alla concretezza quantomeno simbolica con cui era stato presentato, no? Cioè il D-Day. Adesso sembra una minaccia per il momento, più che una cosa concreta.
1: Sì, diciamo che l'approccio è particolarmente interessante, perché di solito le sanzioni vengono utilizzate prima dallo strumento militare e vengono utilizzate proprio per raggiungere quegli obiettivi che lo strumento militare in teoria potrebbe voler raggiungere, ma viene ritenuto rischioso, costoso, e quindi si pensa che le sanzioni possano fare questo prima. Da come sta parlando l'amministrazione, in questi giorni l'amministrazione americana, sembra che questa cosa non sia mai avvenuta e siamo ancora nella fase pre-utilizzo della forza. Invece la forza è già stata usata, sono alcuni mesi che si usa e ora si torna a parlare di sanzioni. Quindi da un lato c'è questa curiosa, diciamo così, questo curioso ordine di utilizzo degli strumenti, dall'altro ci dimentichiamo che le sanzioni sono state utilizzate già nella prima amministrazione Trump, quando fu lanciata la campagna di pressione massima dopo l'uscita degli Stati Uniti dal JCPOA. Quindi in questa fase è interessante vedere come gli Stati Uniti stanno investendo molto sulle sanzioni. Gli annunci sembrano molto, quando fu lanciata la campagna di pressione massima dopo l'uscita degli Stati Uniti dal JCPOA. Quindi in questa fase è interessante vedere come gli Stati Uniti stanno investendo molto sulle sanzioni. Gli annunci sembrano molto, diciamo così, minacciosi verso

0: americana stia parlando molto duramente, ma il bastone potrebbe essere non così grosso come, come Besant pare abbia detto.
1: Infatti, perché poi appunto bisogna in ogni caso anche valutare l'efficacia che possono avere le sanzioni che sono annunciate fin qui. Per quello che sappiamo, a lei che tipo di efficacia sembra che possano avere?
0: Allora, le sanzioni applicate fin qui hanno avuto l'efficacia che hanno le sanzioni quando vengono applicate, ovvero le sanzioni sono sempre uno degli strumenti che vengono utilizzati all'interno di strategie complesse di politica estera. Quello che fanno le sanzioni è aumentano i costi nella gestione di certi processi, nell'approvvigionamento e nell'acquisto di certi materiali. Ad esempio, in questo caso l'Iran, parliamo delle tecnologie per sviluppare l'arma nucleare, oppure parliamo di profitti derivanti dalla vendita di petrolio, quello di cui si sta parlando anche, immagino, in questi giorni. Quindi assolutamente le sanzioni hanno avuto questo ruolo. Voglio dire due cose. La prima è che le sanzioni, da un punto di vista puramente economico e materiale, hanno un impatto molto forte nel breve. Si parla spesso di sanzioni come uno strumento di politica estera che richiede molto tempo per avere efficacia, per avere effetto. In parte questo è vero, ma l'impatto materiale che noi vediamo di solito lo vediamo subito dopo l'imposizione delle sanzioni, perché poi gli stati si adeguano, si adattano, diciamo, e trovano soluzioni. Ad esempio, dopo la campagna di maximum pressure del 2018, durante la prima amministrazione Trump, l'Iran ha cambiato rotte per quanto riguarda la direzione del proprio petrolio, e la Cina è diventata un attore molto importante perché ha cominciato a comprare molto petrolio proprio dopo quella campagna di maximum pressure. Quindi diciamo che il petrolio ha trovato altri compratori. E quindi, insomma, questa è la seconda cosa che volevo dire, ovvero che le sanzioni, cioè gli stati che subiscono sanzioni hanno modo per adattarsi e per trovare altre strade per evitare o per limitare l'impatto delle sanzioni, che nel breve può essere molto forte, ma nel lungo periodo può essere moderato da altre decisioni. Quindi le sanzioni hanno un'efficacia all'interno di contesti complessi, aumentano i costi per chi le riceve, però da sole di solito non sono risolutive, soprattutto quando le tensioni e le crisi e i disaccordi tra gli stati sono molto forti.
1: Ma questa quindi, diciamo, lei la vede come, questi annunci di Bessent li vede come un'arma di pressione negoziale oppure un gesto così intermedio prima di tornare a farsi la guerra con le armi?
0: Sicuramente è un modo per guadagnare tempo, è un modo per riuscire a gestire un problema che non so quanto avessero o abbiano sottovalutato a Washington, che è quello che nel mondo di oggi sanzioni, per avere sanzioni economiche, per avere un'efficacia, devono avere tanti attori che le sostengono. E in questo caso, visto che l'operazione militare contro l'Iran è stata sostanzialmente una decisione di davvero pochi attori, adesso gli Stati Uniti si sono resi conto che senza l'accordo di altri fanno fatica a gestire la situazione. Ora, ci sono due modi per avere un accordo con altri stati. Si può andare d'accordo, si può andare in disaccordo. Non so quanto la strada diplomatica sia stata, diciamo, battuta da questa amministrazione, quindi quello che vedo è che gli Stati Uniti stanno cercando di spaventare tanti stati per fare in modo che riducano le loro attività con l'Iran, cosa che non è stata fatta in precedenza. Bisogna vedere quanto sarà efficace questo tipo di annuncio, perché se non è successo fino ad oggi, è difficile che possa succedere da un giorno all'altro, sempre continuando a minacciare, perché questo gli Stati Uniti stanno facendo, dichiarando che ci sarà un D-Day economico sull'Iran, che tra l'altro è interessante, come ad esempio il D-Day vero, quello dello sbarco in Normandia, non aveva richiesto, non richiedeva il supporto della Cina, invece, ad esempio, o degli attori degli stati confinanti con l'Iran, penso all'Afghanistan, penso al Turkmenistan, mentre quello di oggi economico assolutamente sì.
1: Eh sì, ecco, per l'appunto a questo proposito, quanto è realistico immaginare che Cina o Russia o gli altri attori coinvolti possano cooperare da questo punto di vista con gli Stati Uniti per

0: far sì che le sanzioni siano efficaci poi nei fatti.
1: Devo dire che le possibilità di collaborare con gli Stati Uniti a queste condizioni, da lontano e da fuori, chiaramente perché noi siamo accademici, diciamo, vediamo il film, sono davvero scarse. Se non hanno collaborato fino adesso, non si vede perché devono collaborare, soprattutto sotto minaccia, da oggi in avanti. La Cina, la Russia, ma soprattutto la Cina, negli anni ha raggiunto capacità e integrazione economica con gli stati confinanti, ma anche con altri stati, molto molto alte. Tutte le esportazioni, o il grosso delle esportazioni di petrolio dell'Iran dal 2018 a oggi, andava ed è andato quasi completamente verso la Cina, perché la Cina, le raffinerie cinesi, hanno chiaramente un interesse a comprare petrolio a basso costo sul mercato. Quindi queste sono motivazioni per le quali, e poi la Cina chiaramente ha costruito una rete di accordi commerciali, una rete di anche di attori commerciali che sono attivi nella regione, molto sviluppate. Non si vede perché dovrebbero smettere, solo perché gli Stati Uniti stanno minacciando operazioni economiche o misure economiche anche contro di loro. Perché poi la domanda è: quanto è disposto a rischiare il governo americano un confronto, uno scontro diretto con la Cina sull'Iran? Perché ci sono tanti capitoli. È vero che la Cina è molto esposta verso gli Stati Uniti, quindi gli Stati Uniti si permettono di minacciare misure economiche, ma è anche vero il contrario. Gli Stati Uniti hanno un debito pubblico molto alto, quindi stanno diventando anch'essi molto vulnerabili, e la Cina potrebbe anche essere un attore in grado di sostenere gli Stati Uniti, e senza Cina chiaramente gli Stati Uniti sarebbero colpiti anch'essi duramente da un punto di vista economico. Quindi, per rispondere alla sua domanda, non vedo una collaborazione quantomeno aperta e strutturata da parte di Cina e Russia nel breve periodo, soprattutto sotto minaccia. Potrebbe più essere più facile una collaborazione, un accordo rispetto a una minaccia, però al momento gli Stati Uniti sono molto più orientati sulla minaccia che sulla collaborazione.
0: Eh sì, questo sembra molto chiaro. Grazie mille, professore, di essere stato con noi. Una
1: Grazie a voi per l'invito, buona giornata.
0: buona giornata. Il professor Francesco Giumelli, docente di relazioni internazionali all'Università di Groningen in Olanda.

0: E Teheran ha già minacciato chiaramente conseguenze per chiunque aderirà alle sanzioni statunitensi. Bisogna dire chiaramente che comunque l'Iran sta già affrontando una grave crisi economica per 6 mesi di guerra e per le sanzioni precedenti. E quindi andiamo a vedere come queste sanzioni vengono viste, guardate, osservate dall'Iran. Ne parliamo con Nima Baeli, analista geopolitico esperto proprio di Medio Oriente. Buongiorno, grazie di essere
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, professore, come ha reagito l'Iran innanzitutto all'annuncio fatto da Bessent ieri?
1: Ha ufficialmente mostrato forza, ovvero ha dichiarato che queste sanzioni non impatteranno in maniera così importante, ribadendo come appunto il paese, praticamente la Repubblica Islamica, praticamente dalle origini, da quasi 50 anni affronti sanzioni. Tuttavia è evidente che l'economia del paese, già fortemente messa in crisi ancora prima della guerra, da appunto da questo sistema di sanzioni e di malversazione, perché appunto è un'unione, diciamo, di elementi, soffra in maniera molto forte. Non a caso, per esempio, le proteste di gennaio e febbraio, che noi abbiamo visto con numerose poi vittime civili, furono innescate appunto da un'ulteriore svalutazione del rial, la moneta nazionale iraniana. Per cui la situazione è molto complessa, l'economia versa in situazioni molto gravi. Tuttavia la storia delle sanzioni ci ha insegnato, basti vedere anche alla storia delle sanzioni all'Iraq, eccetera, eccetera, come in realtà le sanzioni difficilmente colpiscano i regimi, mentre vanno a impattare in maniera molto forte sulle popolazioni civili, in qualcosa che indirettamente lo stesso presidente Trump ha detto. Difatti la finalità ultima, diciamo, di queste sanzioni sembrerebbe essere quella di creare ulteriore scontento a livello popolare per cercare di dare uno scossone al sistema della Repubblica Islamica e o costringerlo a negoziare oppure, nelle speranze statunitensi, minarne la base. Tuttavia io reputo che appunto allo stato attuale, e su questo sarà fondamentale tanto per cambiare il ruolo di Pechino, il ruolo della Cina sarà fondamentale. Se la Cina, come già fatto in passato e come dichiarato già nella settimana scorsa dal ministro degli esteri cinese, e la Cina ha ribadito di non ritenere legali queste ulteriori sanzioni e quindi di non essere costretta a adeguarsi. In più la Cina negli anni ha costruito un sistema chiamato le teiere, tramite la quale utilizza società di comodo che negoziano, che commerciano esclusivamente con l'Iran, e quindi non vengono colpite dalla minaccia delle sanzioni secondarie, che invece per esempio colpirono a inizi anni, fine anni 10, inizi anni 2020, numerose società italiane che vennero multate con pesanti multe in denaro.
0: Ma poi tra l'altro l'Iran ha sempre l'arma dello stretto di Hormuz, come abbiamo ormai visto in questi mesi, e quindi forse anche può rivelarsi anche un boomerang questa pressione statunitense?
1: Sì, diciamo che Teheran, la guerra di Trump ha regalato a Trump questa carta negoziale che Teheran più volte aveva minacciato di voler utilizzare, ovvero lo stretto di Hormuz, ma che sembrerebbe che appunto le controparti occidentali abbiano sempre sottovalutato. Ad oggi Teheran è divisa fra una frangia più oltranzista, una frangia più favorevole a interazioni diplomatiche. Tuttavia la frangia, diciamo, più moderata è indebolita dal fatto che le promesse di Trump non siano più di tanto consistenti o verosimili. Usciamo dai 60 giorni di tempo dati dal memorandum che il presidente statunitense aveva siglato e che sin dall'inizio è stato fatto saltare. E quindi questa cosa che fa rafforza la posizione degli ultranzisti creatasi, rafforzata a seguito appunto di questa guerra, E lo stretto di Hormuz verosimilmente sarà uno degli strumenti che verranno utilizzati. Ci sono altri strumenti, per esempio lo stretto di Hormuz assieme a Bab el-Mandab gestito dagli alleati Houthi, come anche un altro elemento che molti dei giornali non hanno riportato, ma che è interessante, ovvero tutta una serie di attacchi cyber sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, a impianti negli Stati Uniti idrici e nel Regno Unito di produzione di energia, che a mio parere sono stati semplicemente dei messaggi che la Repubblica Islamica al momento ha voluto mandare alle controparti occidentali, ma che ci fanno intuire una capacità molto pericolosa. Al momento sono stati bloccati e basta con questi attacchi, ma in teoria, con attacchi più aggressivi, potrebbero essere fatti saltare o potrebbero creare delle malfunzioni che potrebbero, dei malfunzionamenti che potrebbero poi avere ritorni negativi sulla popolazione. Per cui io reputo che al momento Teheran o l'establishment di potere di Teheran probabilmente da qui a un mese, quindi a ridosso delle elezioni statunitensi, a meno che non ci siano cambiamenti, che però non reputo più o meno verosimili, punterà a innalzare il livello dello scontro, così da poter indebolire la corsa elettorale di Donald Trump.
0: Certo, perché poi le questioni interne statunitensi non è che le vediamo solo noi, ma evidentemente le vedono anche da Teheran, quindi diciamo, l'opportunità è, insomma, è chiara.
1: Sì, perché diciamo la frangia, quella che chiamiamo oltranzista a Teheran, in realtà proprio alla luce di questa situazione economica disastrosa, punta a un negoziato con gli Stati Uniti. Già per esempio nel 2015, quando si siglò il JCPOA con il presidente Rouhani disse che diciamo, Teheran, per poter avere situazioni normali a livello internazionale, deve siglare l'accordo col capo tribù dell'Occidente, dicendo che, tra virgolette, il capo tribù dell'Occidente erano gli Stati Uniti. E quindi anche gli oltranzisti, attualmente militari a Teheran, sanno che non si può trascinare a lungo questo conflitto anche in stato latente. Il tempo gioca a sfavore di Trump, ma gioca anche a sfavore di quest'ala oltranzista. Per cui l'idea di base probabilmente è riuscire a fare, così come a Washington pensano lo stesso, anche Teheran pensano lo stesso, riuscire ad infliggere danni alla controparte per poter ottenere delle condizioni negoziali più favorevoli. E quindi l'idea forse sarebbe quindi innalzare o chiudere, per esempio, lo stretto di Hormuz. Già è stata fatta una lista delle navi che non hanno adempiuto ai diktat, diciamo, di Teheran sul passaggio attraverso lo stretto di Hormuz, e questo, per esempio, potrebbe essere un altro degli strumenti che potrebbero essere utilizzati per cercare di internazionalizzare, esternalizzare il più possibile i costi di questa guerra a livello globale.
0: Sì, quindi diciamo che l'effetto di queste sanzioni potrebbe semplicemente essere l'opposto di quello a cui forse puntava Trump, cioè di risolvere la faccenda prima delle sue elezioni di midterm. Potrebbe
1: Sì,
0: allungare
1: diciamo,
0: semplicemente.
1: sì, diciamo che Teheran comunque, come detto, da 50 anni, diciamo, è sotto sanzioni. Poi dal 2018, quando la prima amministrazione Trump reimpose le sanzioni, è sotto un livello molto forte di sanzioni a livello internazionale. Per cui in realtà, diciamo, i danni ulteriori che queste sanzioni possono fare a un sistema economico già fortemente sotto pressione sono relativi. Per dare un'idea di valori, per esempio, a inizio anni 2000 l'interscambio fra Iran e Italia era sui 16 miliardi di dollari, miliardo più, miliardo meno, mentre oggi siamo sotto il miliardo di dollari. Per cui questo fa capire come, cioè come sia difficile, tra virgolette, queste sanzioni riescano a colpire quando già il valore è molto residuale e interazioni sono oramai appunto esclusivamente con Pechino o con paesi che sono posizionati, fra virgolette, dall'altra parte della barricata. A oggi, per esempio, il 90% del petrolio iraniano viene comprato da Pechino tramite queste aziende che non possono essere colpite allo stato attuale dei fatti dalle sanzioni secondarie statunitensi. E quindi questo è un elemento fondamentale. Però, appunto, più pressione metti, così come ha dimostrato la leadership della Repubblica Islamica, e più estremizzi la posizione. Oramai, per questo establishment, come dimostrato anche dalla serie di uccisioni che sono state fatte all'inizio di conflitto, questo conflitto è un conflitto esiziale e quindi loro faranno di tutto per cercare di spostare l'ago della bilancia a proprio favore, anche alla luce del fatto che comunque questo conflitto iniziato a fine febbraio ha dimostrato una capacità militare non indifferente di Teheran e quindi in qualche forma la classe militare della Repubblica Islamica può, diciamo, vantarsi all'interno della propria opinione pubblica di essere riuscita a contrastare in maniera importante l'attacco israelo-statunitense sul paese.
0: Le chiedo un'ultima cosa, professore, lo citavamo già un po' poco fa, la situazione e le sanzioni, in generale la situazione economica raramente colpisce i regimi, ma colpisce la popolazione. Ad ora, dopo praticamente 6 mesi di guerra e tutte le conseguenze di questa, la popolazione iraniana come vive?
1: La popolazione iraniana vive in uno stato di non sa il futuro perché, per esempio, molte delle aziende sono state colpite nel corso degli attacchi nei primi 2 mesi di guerra. Molte delle realtà sono chiuse, l'inflazione che già storicamente in Iran era alta è ancora più alta, per cui tu non sai un prodotto, per esempio, il litro di latte che oggi costa 100, domani potrebbe costare 200. E quindi sono queste situazioni che rendono tutta la vita di tutte le persone molto più precaria. E questo crea una situazione di incertezza importante che può impattare a favore di quello che, per esempio, Washington vorrebbe. Tuttavia, dall'altra parte, il conflitto innescato a fine febbraio dagli Stati Uniti ha in parte ottenuto quell'effetto raccoglimento attorno alla bandiera che rende più complessa una rivolta, tra virgolette, contro il sistema centrale, anche alla luce del fatto che, per esempio, la rivolta, quella che abbiamo visto appunto, le varie proteste che abbiamo visto a gennaio e febbraio, se inizialmente Donald Trump promise interventi e cose varie, poi nella realtà lasciò i manifestanti nelle mani appunto del regime che appunto le represse in maniera molto forte. Per cui uno stato di disappunto, di forte critica economica e sociale nei confronti della Repubblica Islamica c'è tuttora e sotto le ceneri alla luce di questi due effetti. Da una parte una guerra che va avanti, dall'altra gli attacchi statunitensi e israeliani non sono stati così chirurgici come ci vengono venduti all'estero, e quindi molta della popolazione ha visto colpite persone che non erano, diciamo, vicine al regime, e quindi questo ha in parte aperto gli occhi o comunque messo più in dubbio, tra virgolette, le promesse che inizialmente Trump aveva fatto nei confronti appunto delle proteste. E quindi appunto c'è una situazione per cui è oggettivo che la situazione economica è pessima, è oggettiva la malversazione da parte del governo, tuttavia appunto in una situazione in cui non si vede un futuro, perché appunto in parte alla luce appunto dei posizionamenti del presidente statunitense che oggi dice una cosa e nel corso della stessa giornata dice il contrario della stessa, fa sì che, diciamo, il popolo, la popolazione, sia un po' disorientata sul da farsi e che quindi punti alla sopravvivenza del breve
0: Ah,
1: termine.
0: sì.
1: Vuoi riuscire a portare il pane, il cibo sul tavolo e riuscire a lavorare in qualche maniera per poter proseguire.
0: Chiarissimo, professore, grazie mille.
1: Grazie a voi, buona
0: Grazie di
1: giornata.
0: essere stato con noi, una buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran, adesso ci sono le notizie, ne torniamo subito dopo.
2: Popolare Network.

0: Buongiorno, le 8.32, le notizie di Popolare Network. Le sanzioni non servono, noi continueremo a proteggere i nostri interessi nazionali, lo ha detto il Ministero degli Esteri di Pechino commentando le ultime misure americane contro l'Iran. La Cina è il principale acquirente del petrolio di Teheran e le sanzioni annunciate ieri da Washington non colpiscono in realtà le sue organizzazioni finanziarie che gestiscono le importazioni di greggio. La Repubblica Islamica, da parte sua, ha detto di essere pronta a rispondere agli Stati Uniti.
1: Gli Stati Uniti hanno rimosso la Siria dalla lista dei paesi che sponsorizzano il terrorismo. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto che la decisione è la diretta conseguenza delle politiche della nuova leadership siriana. La misura dovrebbe rimuovere l'ultimo ostacolo agli investimenti privati americani nel paese. Il leader siriano al-Shara ha detto che Damasco si libera così da una macchia oscura e potrà ora intraprendere un nuovo percorso di sviluppo.
0: L'Ucraina ha colpito una raffineria russa nella regione di Krasnodar, siamo nel sud della Russia, sul Mar Nero. Secondo le autorità locali ci sarebbero 2 morti. La notte scorsa ci sono stati anche raid russi sul territorio ucraino. Colpite diverse città, si registrano 2 vittime a Zaporizhia.
1: Domani ultimo giorno della mini proroga sul taglio alle accise, lo sconto sul prezzo del gasolio quindi scadrà, mentre i prezzi alla pompa continuano a crescere, il governo è in difficoltà, prolungare ancora i tagli potrebbe costare centinaia di milioni di euro e sembra essere tramontata anche la speranza che intervenga l'Europa tassando gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Bruxelles ha ribadito che interventi di questo tipo sono prerogativa dei singoli stati. Le opposizioni attaccano, Meloni non ha alibi, ha dichiarato la segretaria PD Schlein.
0: Si terrà oggi una riunione dei vertici RAI che potrebbe stabilire se Sigfrido Ranucci sarà rimosso dalla conduzione di Report. Lo riferisce Repubblica, secondo cui la decisione in realtà è già stata presa e Ranucci sarà costretto a lasciare la trasmissione dopo quasi 10 anni. Improbabile possa continuare mentre prosegue l'inchiesta sull'amico faccendiere La Vitola, che ha confessato l'attentato contro lo stesso Ranucci. La RAI dovrebbe proporre altre posizioni al conduttore, tra cui quella di direttore della scuola di giornalismo di Perugia.
1: C'è un indagato nell'inchiesta sul furto di 4 opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al Museo a Cascina a Messina. Si tratta di uno dei custodi del museo che al momento è indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero. Come i colleghi infatti è stato sentito come persona informata sui fatti, ma la sua versione non ha convinto gli investigatori.
0: Le 8.34, per ora è tutto, le notizie tornano alle 9.30.
2: Popolare Network.

0: Rosalia con La Perla, sono le 8:37 minuti, siamo tornati in diretta con Summertime e torniamo adesso a Ceuta, perché oltre a tutta la scia che la crisi migratoria dell'exclave spagnola in Marocco ha provocato nella politica europea, nella città resta di fatto un tema umanitario molto forte. Ci sono oltre 5.000 persone tra questi 2.900 minori che restano nelle strade e nei campi improvvisati. In più questa è una settimana particolarmente importante per il governo spagnolo su questo tema. Già oggi il primo ministro Pedro Sánchez presiederà una riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale e poche ore dopo ci sarà anche la prima riunione di gabinetto dopo la pausa estiva. Ieri c'era stata la riunione del ministro della Salute. Insomma, dopo quasi un mese dallo scoppio della crisi c'è ancora molto da fare. Proviamo allora a fare ordine nella situazione con il nostro Giulio Maria Piantadosi da Madrid. Ciao Giulio, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori. Effettivamente, come hai detto, è passato un mese dalla marea di migranti che è arrivata a Ceuta tra il 31 di luglio e l'1 di agosto e la situazione non è ancora tornata alla normalità. Il governo spagnolo ha cercato di fare il possibile per riportare un po' la situazione in ordine, però non è stato così. È vero che nei primi giorni il 90% dei migranti che erano arrivati a Ceuta sono tornati indietro, però poi la situazione si è bloccata e diciamo che c'è stato un rimpallo, uno scaricabarile tra il governo locale e il governo nazionale su chi e su come andava gestita la crisi e su cosa bisognava fare. Il governo da Madrid, il governo di Pedro Sánchez, diciamo, ha aspettato, no, un po' di alcuni giorni per attivare alcune risorse d'emergenza, detto in una maniera molto chiara, per vedere se ridotti un po' allo stremo i migranti che erano rimasti avessero preso la decisione di tornare indietro, come era già successo appunto nei primi giorni. Ma non è stato così, si è perso del tempo prezioso e c'è stato anche, purtroppo, per la politicizzazione dell'estrema destra, che ha aumentato il discorso di odio contro gli immigranti, una resistenza da parte delle autorità locali di Ceuta per appunto mettere a disposizione degli spazi per creare dei campi temporanei. E quindi adesso a Ceuta ci troviamo di fronte a una situazione in cui su una spiaggia ci sono i bagnanti e sull'altra si trova una baraccopoli che nei giorni scorsi la polizia aveva cercato di sgombrare, portando appunto quasi 2.000 migranti in un centro di accoglienza, ma molti migranti non si fidano e quindi sono tornati sulla spiaggia per creare un'altra baraccopoli, un'altra tendopoli, perché hanno paura che questi centri temporanei di accoglienza siano solo una maniera per facilitare la loro espulsione. Il governo di Pedro Sánchez aveva annunciato fin dall'inizio, anche come garanzia verso l'Europa, che tutti i migranti sarebbero stati respinti. Poi però alla fine ha dovuto ammettere che non sarà così, perché comunque la legge impone tutto un iter burocratico non solo per i sollecitanti di asilo, che sono molti tra quelli che sono rimasti, ma anche per le espulsioni normali, senza poi contare la questione dei minori, no? Il Marocco ha chiesto che vengano rimpatriati tutti i minori quanto prima, ma questo non è possibile per la legislazione spagnola. Quindi il governo di Pedro Sánchez si trova di fronte a delle scelte difficili. Ha avuto una strategia che purtroppo è servita solo a perdere tempo. Adesso si trova una situazione molto complicata, perché le risorse a Ceuta sono scarse e c'è una situazione appunto di sovrappopolazione. Non si sa bene, non si è riuscito a determinare nemmeno il numero totale dei migranti che sono rimasti, perché diciamo che non entrando tutti in questi centri di accoglienza scappano di qua di là, poi riappaiono. Insomma, una situazione abbastanza difficile, complessa da gestire. Per questo ed è stato molto criticato per il ritardo con cui ha preso questa decisione. Oggi Sánchez ha convocato il Consiglio di Sicurezza Nazionale per decretare un commissario straordinario che avrà ampi poteri appunto per gestire la crisi.
0: Ma ieri, appunto, la riunione del Ministero della Sanità, che cosa ha stabilito? C'è un tema di vaccini lì, perché poi c'è il rischio anche di crisi sanitaria.
1: Allora, una delle questioni che ovviamente delle criticità è proprio l'assistenza sanitaria. Ceuta non ha le strutture per fornire assistenza a tanti migranti. La questione dei vaccini è diciamo una misura preventiva per il rischio che ci possano essere dei focolai di epidemie di malattie infettive. Già si sono visti dei focolai di scabbia e quindi è una misura preventiva, ma anche qui la difficoltà, no? di raggiungere tutta la popolazione migrante che è arrivata. La questione però non è solo quella dei vaccini, che diciamo è una maniera, no? è un titolo, ma non è il fondo della sostanza. La sostanza è che ci sono centinaia di persone con febbre, tossi, infezioni e che riescono a trovare molto difficilmente assistenza sanitaria a Ceuta. Gran parte dell'assistenza che viene data soprattutto alle donne, alle ragazze, perché ci sono stati anche casi di violenza sessuale o di stupro verso le migranti in situazioni di convivenza con altri migranti maschi. E molta di questa assistenza è diciamo così, parte dallo spirito di solidarietà della popolazione araba. Di fatto la polizia cerca di mandare i migranti verso quei quartieri dove c'è una prevalenza di popolazione araba, dove soprattutto nei confronti delle donne e delle ragazze sono stati creati appunto, no, dei piccoli, non possiamo chiamarli centri di accoglienza, però ecco, le famiglie hanno fatto in modo di creare un ambiente il più possibile protetto, con tende messe in degli spiazzi, in dei parcheggi, però diciamo così sotto la sorveglianza un po' del quartiere. Qual è il rischio di tutto ciò? Il rischio è che questa situazione porti poi a rompere quello che è la rottura del modello Ceuta, cioè il modello di una convivenza dove il 40% della popolazione araba vive appunto in armonia, in tranquillità, con un esempio, no, appunto di convivenza con una società che invece è cristiana occidentale, come è poi, no, il resto della popolazione in maggioranza di Ceuta. Quindi le criticità sono molte: quella sanitaria, come tu dicevi, quella della sicurezza e dell'ordine pubblico, perché comunque molte strade di Ceuta sono ancora diverse, la normalità della città è stata messa a soqquadro da questa situazione in cui né le autorità locali, ma soprattutto qui si punta un po' l'indice verso il governo, non è stato in grado di affrontare, anche perché Sanchez è stato messo di fronte un po' a una scelta politica molto dura, cosa lui che è stato il grande difensore dell'immigrazione, come gestire, no? Sì. questa situazione. È vero che è molto differente la situazione degli immigrati regolari con questo che ha dei connotati geopolitici, no? Anche molto differenti rispetto alla situazione degli immigranti che arrivano normalmente.
0: Sì, sì, è chiaro, perché poi c'è tutto l'elemento anche della spinta del Marocco. Giulio, solo un'ultima cosa, citavi poco fa il tema della politicizzazione di questo tema anche all'interno delle varie anime politiche spagnole, ma da questo punto di vista l'opposizione a Sanchez a un mese appunto dalla crisi, come si sta muovendo, come si muoverà anche in vista di questi appuntamenti della settimana?
1: Beh, l'opposizione, soprattutto il Partito Popolare e l'estrema destra di Vox, si stanno muovendo ovviamente con irresponsabilità e soffiando appunto sull'odio e sui discorsi anti-immigranti. Per esempio, ieri il leader dell'opposizione, Alberto Fegove, ha chiesto il confinamento di tutti i migranti, proprio per il rischio di di un'emergenza sanitaria, il che, spiegavano gli epidemiologi, era un controsenso, perché se c'è un rischio di emergenza sanitaria, per esempio nel caso della scabbia che è stata trasmessa in alcuni casi anche a degli agenti, beh, riunirli tutti insieme certo non è la situazione, al contrario è una maniera di aggravare il problema. È vero che in questo caso l'estrema destra di Vox sta non sta avendo molta ripercussione lì a Ceuta, dove è minoritaria ancora, ma certo è che i discorsi di odio sono aumentati, secondo gli osservatori, appunto sul razzismo nelle reti sociali, e poi bisognerà aspettare adesso come il ritorno della politica con la riapertura del congresso nei prossimi giorni, quando le forze politiche appunto faranno di questo discorso il centro degli attacchi a Sanchez. Certo è vero che se Sanchez aveva provato a dare un messaggio positivo sull'immigrazione, tutto quello che è successo a Ceuta rende molto più difficile sviluppare questo discorso e dà all'estrema destra di Vox, al Partito Popolare, delle grandi opportunità appunto per fare di questo discorso il centro di un anno che sarà importante per la Spagna, perché anche qui ci saranno nel 2027 le elezioni politiche regionali.
0: Sì, chiarissimo. Grazie Giulio, grazie mille.
1: A presto.
0: Ciao, a presto. Giulio Maria Piantadosi da Madrid. Questa invece è Zaz con Le Passant.

0: E dalla Francia, dalla Spagna ci spostiamo adesso in Francia, perché man mano che si avvicinano le presidenziali francese prende corpo con sempre più chiarezza anche il parterre dei candidati. Domenica sera Raphaël Glucksmann, leader di Place Publique, ha detto che intende candidarsi alle primarie del Partito Socialista per correre alle presidenziali, e Glucksmann, insieme a Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, che è già candidato, sono i due principali rappresentanti della sinistra francese. Ed entrambi, dopo l'estate torrida e l'estate degli incendi, sembrano puntare su un tema ambientale. Ne parliamo con il nostro Francesco Giorgini da Parigi. Ciao Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno Martina, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, dicevamo, Mélenchon domenica ha tenuto questo discorso abbastanza programmatico in cui si è concentrato sull'urgenza del cambiamento climatico, e Glucksmann ha detto nell'annunciare la sua candidatura che vuole essere il presidente della trasformazione ecologica. Insomma, sembra che il tema ambientale, perlomeno per la sinistra, sia il nuovo elemento che può cambiare le sorti del voto.
1: Beh, diciamo che a sinistra, ma anche nel resto del paesaggio politico, quest'estate assolutamente senza precedenti è considerata come un punto di svolta, un'estate mai così calda, mai con così tanta siccità, mai con così tanti incendi, e che in qualche modo avrebbe fatto prendere coscienza ai francesi come mai prima che in effetti il cambiamento climatico avrà un impatto diretto, immediato e continuo in qualche modo sulla loro vita quotidiana, e che non è solamente un concetto, non è solamente una prospettiva, ma è per l'appunto una realtà che diventa già quotidiana. A partire da lì, tutti i candidati alle prossime presidenziali, che sono, ricordiamolo, il 18 aprile e il 2 maggio prossimi, dovranno in qualche modo posizionarsi rispetto a questa ardente, oserei dire, attualità. I primi a farlo, appunto, e anche per tradizione, perché comunque i Verdi sono una delle anime, una delle cappelle, una delle parrocchie, chiamiamole così, storicamente della sinistra, e peraltro sono anche un po', diciamo, a mezza strada tra la socialdemocrazia riformista e la sinistra radicale di rottura di Mélenchon, e quindi la questione ecologica è una questione centrale, tradizionalmente lo è tanto più appunto dopo quest'estate che chiamiamola di presa di coscienza o di svolta epocale. Tutti e due, Mélenchon da una parte ha parlato di stato ecologico, un po' come ci fu lo stato repubblicano, poi lo stato sociale, oggi lo stato ecologico, quindi non uno stato ecologico solamente di facciata, ma appunto uno stato ecologico della stessa importanza, della stessa portata, della stessa articolazione strutturante, scusatemi il neologismo un po' mostruoso, ma di tutta la politica governativa. Dall'altra parte è già enumerando una serie di misure molto concrete e anche in parte molto emblematiche. Dall'altra parte Raphaël Glucksmann, che diciamo è appena entrato in campagna, Mélenchon ha cominciato la sua campagna all'inizio dell'estate e comunque prepara il suo programma da mesi, in qualche modo ha già una piattaforma completa, se non proprio esaustiva. Glucksmann, lui, ricordiamo che si è candidato ufficialmente appunto domenica sera, ma che dovrà passare per le primarie socialiste e del suo piccolo partito Place Publique, quindi ancora il programma non è scritto, non è strutturato, ma lui in qualche modo ha risposto parlando a sua volta di repubblica ecologica, appunto in qualche modo in antitesi o comunque in concorrenza con lo stato ecologico di Mélenchon, senza però, contrariamente a Mélenchon, dettagliare misure concrete, a parte ovviamente le considerazioni sul rafforzamento della protezione civile, dei pompieri o per esempio della flotta antincendi francese, che comunque già la prima flotta, ricordiamo, antincendio europea.
0: Ma e invece, oltre al tema ambientale, appunto, su cosa punteranno rispettivamente? Insomma, quali possiamo immaginare saranno i punti di forza e di debolezza di uno e dell'altro, immaginando che appunto la sfida a sinistra sarà un po' tra loro due?
1: La sfida sarà verosimilmente tra loro due. Per adesso nei sondaggi c'è un distacco consistente perché Mélenchon sta piuttosto tra il 14 e il 16 e Glucksmann piuttosto tra il 7 e il 10, però sono ovviamente i due che, come dire, spiccano nel panorama un po' arido della sinistra, che rispetto ai suoi migliori momenti della storia elettorale francese, in cui stava tra il 40 e il 45%, adesso tutto insieme arriva po appena poco sopra il 30%, quindi comunque la base elettorale è già più ridotta. Per quanto riguarda Mélenchon, giusto per restare ancora un secondo sulla questione ecologica, che appunto sarà questione centrale, o comunque che è per ora la questione centrale della campagna, Mélenchon è stato molto, molto concreto, e vi ricordo in particolare il Servizio Nazionale di Protezione Civile per tutti i giovani, con coscrizione, cioè obbligatorio, che verrebbe un po' a sostituire quello che era una volta il servizio militare e che sarebbe organizzato su regioni, sarebbero delle guardie regionali, una sorta di guardia verde, anche lì dopo quello che abbiamo visto nella storia della sinistra, la guardia repubblicana piuttosto, o ancora la guardia rossa, adesso appunto la guardia verde organizzata attorno alle ecoregioni. E non è una misura da poco, perché in qualche modo imporrebbe una presa di coscienza anche istituzionale alla gioventù del paese sulla questione ecologica, e in più preparerebbe intere generazioni a essere ecoresponsabili e in qualche modo anche ecoattive. Questo per la misura emblematica. Per quanto riguarda in questo momento le linee di frattura più evidenti tra Mélenchon e Glucksmann, beh, intanto c'è che Glucksmann, la prima cosa che ha detto quando si è candidato: se sono io il rappresentante della socialdemocrazia, quindi se uscirò vincitore dalle primarie del mio partito dei socialisti, non ci sarà alcun accordo con la France Insoumise di Mélenchon, il che dal punto di vista, come dire, della politica molto concreta è ovviamente un'enorme presa di rischio, perché dopo le presidenziali ci saranno le legislative. Nelle legislative la sinistra, se non si ritrova capace di unirsi come ha fatto le ultime legislative col nuovo Fronte Popolare, rischia di perdere molte delle possibili candidature di deputati. Non di meno è per lui la linea di separazione. Attorno a questa non compatibilità con Mélenchon ci sono le questioni internazionali, in particolare l'Ucraina da una parte. Glucksmann è un sostenitore accanito del sostegno assoluto e indefettibile all'Ucraina, e come dire, un nemico giurato di Putin anche da prima della guerra in Ucraina, ed è un europeista fervente. Mentre Mélenchon è da una parte molto meno propenso, scusatemi, a sostegno all'Ucraina, e considera che continuare a ragionare in una logica di conflitto con la Russia sia in qualche modo una strada senza uscita, e che in più impone alle democrazie europee uno sforzo bellico in termini di spesa pubblica, che ovviamente penalizza poi la spesa sociale. L'altra questione è l'Europa, sulla quale Mélenchon è molto più prudente, se non refrattario, all'Europa come attualmente, che è un'Europa piuttosto tecnocratica e piuttosto dei mercati. Lui vorrebbe un'Europa piuttosto sociale, e che per esempio facesse come primo gesto quello di congelare i debiti nazionali posseduti dalla Banca Centrale Europea, mentre Glucksmann, da questo punto di vista, per esempio, è molto più, diciamo così, ortodosso e in qualche modo in una certa continuità con la gestione dei conti fatta fin qui dai macronisti.
0: Grazie Francesco.
1: Buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie a
1: Ancora
0: te.
1: la corsa, ricordatevi che la corsa è lunga, perché
0: Eh
1: appunto
0: beh, sì.
1: si vota il 18 aprile, poi il 2 maggio, e che comunque Glucksmann, che ora consideriamo come un candidato ufficiale, di fatto è un candidato con la condizionale perché dovrà passare per la primaria socialista.
0: Certo.
1: L'11 ottobre prossimo.
0: Perfetto, grazie Francesco.
1: Buon lavoro.
0: Ciao a te. Francesco Giorgini da Parigi, ora un breve stacco pubblicitario, poi torniamo con il nostro microfono aperto. Come vi avevo anticipato, parliamo della RAI, tra Ranucci e palinsesti variati e insomma tutto quello che può essere riassunto sotto il grande titolo Telemeloni. Scrivetemi cosa ne pensate, se la vedete ancora, al 331 6214013, poi ne parliamo al telefono, tra pochissimo.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: sai, generale.
1: Oggi va così, chissà domani.
0: Domani, domani, domani magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli e c'è chi bacia sulla...
2: Adesso apriamo i nostri microfoni per parlare insieme a voi della Rai. Come vi anticipavo, insomma, un po' è stata un'estate in cui se ne è parlato molto, soprattutto per il caso Ranucci, ma un po' come succede da tempo, sì, insomma, quello che vi dicevo, no, che si racchiude un po' sotto il grosso titolo Telemeloni, il progressivo svuotamento culturale del servizio pubblico, della pressione politica esercitata dal governo con sempre più forza. Che non sono mai di buon investimento, dovremmo organizzare una rimpatriata. L'ultimo tassello di questo puzzle è l'annuncio della chiusura di Rai Scuola. Al suo posto ci sarà Italiana, la rete dei territori, del Made in Italy, la rete di una Rai sempre più identitaria e sovranista. Di questo voglio parlare con voi oggi, quindi vi chiedo innanzitutto se la guardate ancora, la Rai, cosa guardate, se avete notato guardandola questo progressivo svuotamento. Chiamatemi allo 02 33 001 001 o scrivetemi al 331 62 14013 o a diretta @popolarenetwork.it, così ne parliamo insieme. Prima però ne parliamo con Cristian Raimo, scrittore e insegnante. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Grazie di essere con noi. Allora, citavamo appunto un po' le varie questioni della Rai dell'ultimo periodo. Non si può non partire oggi dal caso Ranucci, che chiaramente è stato quello che ha tenuto banco per tutta l'estate tra Rai e politica. E oggi dovrebbe arrivare l'annuncio sul futuro del conduttore di Report, che però insomma sembra che la decisione ormai sia presa, no? Cioè la Rai rimuoverà Ranucci dalla conduzione. Volevo chiederti innanzitutto un tuo parere su quest'ultimo tassello della vicenda.
3: Guarda, mi sembra una vicenda disastrosa da tutti i punti di vista, per come è stata trattata dai giornali, per il fatto che che possono esistere delle campagne mediatiche orchestrate da giornali di destra appartenenti, che sono di proprietà di un signore che a sua volta parlamentare iperassenteista del centrodestra, e in tutto questo appunto ci possa essere stata una totale mancanza di trasparenza su come dire la gestione delle fonti, delle amicizie da parte di Ranucci, e fa schifo anche appunto come poi le campagne mediatiche si orchestrino sulla riservatezza delle fonti, dei giudici, e poi invece vengono spiattellate tutte le conversazioni. E poi tutto questo insomma opacizza anche il fatto che Report è una trasmissione discontinua, che da una parte ha delle ottime inchieste, dall'altra parte invece insomma opacizza anche il fatto che Report è una trasmissione discontinua, che da una parte ha delle ottime inchieste, dall'altra parte invece questa autocelebrazione

0: quindi insomma, boh, io spero che la trasmissione chiaramente rimanga e che venga affidata appunto a una persona interna. E non è mai bene che le lotte fatte per la buona informazione o per insomma, la buona giustizia poi vengano personalizzate. Perché è chiaro che poi le persone, chiunque, insomma, io, tu, il mondo, hanno, insomma, sono pieni di difetti, sono pieni di posizioni personali. Qui ci sono due questioni fondamentali, appunto, la questione della buona informazione e la questione del rapporto tra informazione e giustizia. E chiaramente personalizzarle, insomma, è veramente un cattivo servizio a tutte e due le cause.
1: Sì, e questo è molto chiaro. Come?
0: Sì,
1: Ah, no,
0: anche
1: scusa.
0: questo. No,
1: Sì, no, questo è chiaro ed è appunto.
0: Dirlo di un secondo.
1: Era un po' il tassello è un po' l'ultimo tassello di questa vicenda e che tanto dice anche sulla crisi, forse possiamo dire. Della RAI, citavamo prima la chiusura di RAI Scuola, poi ne parleremo ancora più nel dettaglio, però questo è un caso emblematico, no, di quello svuotamento di cui parlavamo. Tu oggi su Domani scrivi che il passaggio da RAI Scuola a RAI Italiana non è un cambio di palinsesto, ma di epistemiologia pubblica. In che senso?
0: Nel senso che la RAI è stata un territorio di spoliazione negli ultimi anni, cioè inguardabile. Negli ultimi anni, appunto, se uno fa un giro, insomma, sui canali, sui palinsesti televisivi dalla mattina alla notte, trova dei programmi costruiti male, con conduttori totalmente inadeguati, con una qualità dell'immagine terrificante, cioè questo è stato un progetto di distruzione, come dire, di un servizio pubblico. Io per qualche anno, per la storia, ho fatto delle introduzioni ai vecchi sceneggiati Rai degli anni 60, 70, 80, 90, quindi diciamo, ho visto un'età dell'oro della produzione della RAI, e proprio ho visto insomma questo che da Berlusconi in poi e poi con Telemeloni questo processo è stato terrificante, inarrestabile, eccetera, eccetera. Un declino proprio delle capacità autoriali, delle capacità tecniche delle persone che stanno lì dentro, che ci sono, esistono, ma sono spesso marginalizzate, sono precarizzate. Questo è terribile. Sul canale scolastico, sui canali didattici, diciamo, su Rai Scuola, su Rai Storia, questo processo è stato particolarmente violento. Si sono completamente sono stati completamente definanziati. Tutto quello che c'era di altissimo, se penso agli anni 90, c'è una trasmissione che si chiama Il Grillo, che ancora adesso si trova qualcosa su YouTube, che era una trasmissione di filosofia di livello altissimo, insomma, c'era Gadamer che poteva fare lezioni di filosofia, Giannantoni che spiegava Socrate. Oggi si fa fatica anche da insegnanti, ogni tanto cerco di consigliare dei contenuti agli studenti che possano essere dire, di aiuto allo studio. Spesso non li trovo fatti molto molto male, anche con degli sbagli. Quindi la difesa di Rai Scuola per me è una difesa fondamentale, perché ci sono ancora delle professionalità molto alte. Silvia Bencivenga mi sta molto, come dire, difendendo il servizio pubblico, e Rai Scuola è una eccezionale divulgatrice scientifica. Ci sono state delle trasmissioni importanti, per esempio quella di Camurri, che a sua volta è stata chiusa, che ha prodotto dei contenuti che ancora oggi si possono trovare su Rai Play o su YouTube, che in qualche modo possono essere utili didatticamente. Io, se devo, che ne so, spiegare a Anassimandro, ci sono delle cacate assolute sulla RAI.

0: di cose, insomma, rabberciate, e c'è uno spezzone di Carlo Rovelli che spiega effettivamente alcuni capisaldi di Anassimandro. Dico una cosa a caso, diciamo, di filosofia, così via. Se noi andiamo a vedere su come funziona il servizio pubblico inglese, la BBC, o anche il servizio pubblico spagnolo, per me sono anni luce quello che si è fatto, soprattutto dal Covid in poi.
1: Sì, ma diciamo che appunto mettendo insieme tutti questi elementi, cioè, si parla spesso di telemeloni, no? Però forse la questione è molto più ampia, è molto più sociale.
0: Boh, secondo me è proprio politica e
1: No,
0: governativa.
1: politica la
0: Non
1: causa,
0: so come
1: dico la
0: dire.
1: conseguenza, diciamo gli
0: Ah,
1: effetti.
0: sì. Nel senso che la conseguenza, certo, è molto sociale. Nel senso che, boh, il problema fondamentale che è stata, cioè, il problema fondamentale della televisione pubblica è che la televisione pubblica ha un ruolo essenziale, perché comunque una parte importante degli italiani, delle italiane, guarda la televisione, ed è il primo, scusa un secondo solo, il primo canale di informazione per la maggior parte delle persone in Italia, e che quindi questo canale di informazione abbia un livello di qualità dignitoso è un diritto che le persone dovrebbero avere. Questo livello di qualità dignitoso in questo momento non c'è. C'è stato, è possibile che ci sia, e non è difficile ripristinarlo, perché appunto non lo vediamo ancora. I concorsi in Rai mantengono un livello di qualità, penso, che ne so, la parte giornalistica, ci sono anche gli inviati dei telegiornali, che ci sono delle persone bravissime. Recentemente, che ne so, Andrea Luchetta, Lucia Sgueglia, fa un lavoro eccellente dalla Russia e da tutto il confine orientale dell'Europa, eccetera, eccetera. Ora, questa cosa è esistita, può esistere. Il fatto che a un certo punto invece non ci sia un'idea di cultura qualificata, di didattica, di divulgazione, questo, come dire, non è semplicemente un sintomo di ignoranza, è un progetto politico. Cioè, la RAI deve essere un canale di propaganda, e persino appunto il canale 57, cioè un canale totalmente marginale, con delle percentuali risibili di pubblico, che però insomma vuol dire, quelle percentuali risibili, lo 0,1%, vuol dire che magari ci sono, boh, 100.000 persone che seguono quel canale, che magari sono anziani che si svegliano, studenti che stanno studiando, che girano per quel canale e si sentono una lezione fatta bene sulla rivoluzione francese, almeno quello, invece di sentirsi una lezione magari di 20 anni fa, di 30 anni fa, che però ancora funziona sulla rivoluzione francese, si devono att sentire attaccare un pippone sull'identità italiana, i borghi, il territorio e tutta la retorica peggiore del neonazionalismo in salsa post-fascista. Ma perché? Cioè, nel senso, ma perché questo diritto deve essere negato a delle persone che magari non possono permettersi di leggere dei libri, di avere una televisione a pagamento, di guardarsi i documentari che magari costano online, e con il canone che pagano obbligatoriamente potrebbero, anzi dovrebbero, aver diritto a un'informazione di qualità, anche una didattica di qualità gratuita sui canali del Rai?
1: Sì, mi sembra molto chiaro. Grazie mille di essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie a te, Christian Raimo, scrittore e insegnante.

Allora, Francesca scrive: io guardo su Rai 3 Quante Storie, il TG Regione poco altro. Il sabato in tarda mattinata talvolta c'è qualche bel film, altrimenti recupero qualcosa su Rai Play. Comunque questa è praticamente tutta la TV che guardo. 331-6214013 o diretta @popolarenetwork.it per parlarne insieme. Visto stiamo parlando appunto della Rai, del suo progressivo degrado verso una TV sempre più sovranista, sempre più svuotata dal punto di vista culturale, e quello che vi chiedo è se voi la guardate ancora la Rai, se sì che cosa guardate e come avete, dove avete visto questo progressivo svuotamento di cui parliamo. 02 33 001 001 invece per chiamarmi in diretta. Questa ascoltatrice scrive: da anni non guardo Rai 1 e Rai 2, guardo Rai 3 per TG, Geo, Report, Posto al Sole, qualche film. Non seguo assolutamente talk show. Alessandra: difficilissimo che guardi questa Rai, anche perché vedevo quasi esclusivamente Rai 3, oggi ridotta ad una rete di sfigati, ad un mondo disperato, inguardabile. Secondo me la disperazione, che disperazione è voluta. Stesso discorso per la 7. Paolo: ormai ho smesso di guardare la Rai da anni, mi dispiace per la perdita di professionalità e qualità, mi fa rabbia doverla finanziare per forza.

0: Paola, non è davvero possibile guardare la TV perché mi arrabbia e deprime. Comunque la prossima mossa saranno o libri bruciati nella pubblica piazza. Antonella dice: mi hai dato una pessima notizia, Rai Scuola era una delle poche cose che ancora guardavo sulla Rai, il resto è indigeribile, io sono della generazione di Non è mai troppo tardi e Piero Angela, quando Rai era servizio pubblico, scusate mi sono persa, servizio pubblico di cultura e informazione, non di propaganda di regime. E poi dice: assolutamente d'accordo con il tuo ospite che era Christian Raimo. C'è una telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, ciao.
1: Sì, ciao, sono Raffaele di Milano.
0: Ciao Raffaele, tu la guardi la Rai?
1: Sì, diciamo, perché più che altro Rai Play, perché almeno mi scelgo cosa guardare, perché le volte che magari così facendo zapping capito nella Rai, sia Rai 1, Rai 2, Rai 3 un po' meno, ma è imbarazzante, ci sono delle cose... Come diceva prima lo scrittore Raimo, quindi ha perfettamente ragione, sono d'accordo. Per quanto mi riguarda, dato che io come mestiere faccio il musicista, ormai da troppi anni, trasmissione come Doc, non so se ti ricordi, che era una trasmissione su Rai, sulla Rai del, boh, forse degli anni Ottanta, era straordinaria perché c'era Renzo Arbore. No, no, vabbè, si possono ancora guardare su YouTube, insomma, ogni tanto. Questo Doc, musica Doc, era Renzo Arbore che la presentava insieme a tanti altri, c'era Gigi Tedesco che era giovanissimo. Ma lì era qualcosa di, non so, una cosa che io quando la rivedo ogni tanto dico no, cioè, non posso crederci. Personaggi straordinari, musicisti internazionali, da Pat Metheny.
0: Sì, perché poi fa impressione pensare a che cosa andava in onda in Rai anni fa e guardare cosa va in onda adesso, fa impressione il passaggio forse.
1: Esatto, vedi proprio lì il decadimento, ma sono ormai tanti anni che lo vediamo, questo ormai siamo arrivati alla frutta, ma c'è stata anche secondo me un'imitazione con le TV commerciali, no? Mediaset prima di tutte, cioè c'è stata una gara a fare, quindi la gara al decadimento mi viene da dire, no? Quindi tutto quello che forse pensavano che la maggior parte delle persone volesse una TV nazionale popolare, per così dire, quando poi invece abbiamo visto programmi tipo Benigni che legge la Divina Commedia eccetera seguire da milioni, no, di telespettatori, quindi cioè questa cosa non lo so, probabilmente è evoluta, mi viene da dire, adesso non voglio parlare di complotto, però facendo, come dire, stare le persone tranquille a guardare delle stupidate magari le tieni, come dire, lontane da discorsi più seri.
0: La domanda sorge. Grazie Raffaele.
1: Niente, ciao.
0: Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Pronto?
2: Sì, ciao, sono io, Giovanna.
0: Ciao Giovanna, sì.
2: Sì, ecco, io avendo 82 anni mi rifugio un po', però faccio delle scelte.
0: Cosa guardi?
2: Tipo, mi rifaccio sui film che mi interessano, specialmente i francesi, piuttosto che... e quelli violenti, così vabbè. E ho provato a guardare la 7, proprio, cioè, tutta pubblicità, e dunque, perché tutti mi dicevano, ah, ma la 7, prima guardavo la 3, ma adesso veramente anche quella è svanita.
0: Cioè la 7 ti dà fastidio perché c'è troppa pubblicità, perché è una TV
2: prima
0: privata.
2: Di tutto. Sì, no, beh, però insomma, cioè, non so, io la guardo solo la sera, 8:45, 8:30 dicono che va già in onda e poi c'è un quarto d'ora di pubblicità,
0: è
2: no?
0: Vero,
2: è una presa per i fondelli. L'altra cosa, appunto, pensando a Ranucci, come magari Fabio, vabbè, quello lì che faceva, oddio, che non è che mi piaceva molto, e Auder, così, che sono andati appunto su queste TV o 7 così, che sopportano, anche lui l'ha detto, questa storia della pubblicità, È molto scarso, ecco. Rai Storia l'ho guardata per un bel po', poi vabbè, sono sempre cose ripetute così. Rai 5 qualche volta fa qualcosa di serio.
0: Ma quindi
2: io mi rifugio, un amante,
0: sì,
2: dei film, e mi prendo la guida TV e scelgo i film che mi interessano. Essendo a casa, vabbè, io vado anche a fare ancora l'orto, pure i nipotini, così, però per avere una compagnia, diciamo, una persona sola. Però è vero, non c'è, io non so, perché non fanno lezioni di inglese, che è sull'inglese, oppure aiutare come usare questi maledetti cellulari che io ho fatto 25-30 anni senza mai guardare la TV. Avevo due figli da allevare, tre lavori al giorno da sola, ti puoi immaginare. Quando ho cominciato a guardarla mi ha un po' impressionato, è vero.
0: Ti ha impressionato il cambiamento?
2: Ma prima non ho un confronto, dicevo, perché non l'ho mai guardata.
0: Ti ha impressionato la bassezza di per
2: la
0: sé.
2: Televisione, tiravo solo televisore in macchina per non farla vedere ai miei figli, e poi venivo odiata, chiaramente. Però per dirti, potrebbero utilizzarla come mezzo veramente per migliorare, anch'io frequento l'università della Terza Età, io sono a Como, o così, vabbè, ma anche lì è molto, esempio, quando è arrivato da parlare di Gramsci piuttosto che di Marx, no, hanno saltato non l'hanno fatti.
0: Capito, grazie Giovanna.
2: Grazie a te.
0: Ciao, buona giornata. Ciao. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, ciao, chi sei?
3: Sì, ciao.
0: Ciao.
3: Ciao, mi chiamo Paolo.
0: Ciao Paolo.
3: Da Monza Brianza. Buongiorno anche a te, grazie di darmi spazio.
0: Grazie a te. Tu la guardi, la Rai?
3: Ascoltami, sì. Volevo fare un appunto al... comunque al professore che ci ha preceduto,
0: Cristian Raimo,
3: preceduto. Mm-hmm. Sì, esatto, noto di altissimo livello. Ascolta,
0: sì.
3: Io ho trovato, sono un po' perplesso, non tanto dal suo intervento, ma dalla prima parte del suo intervento.
0: Quella su Ranucci, dove, dici?
3: Sì, esatto. A proposito di Ranucci, dove ha parlato di personalismi e comunque di situazioni poco coerenti o di anomalie, è stato, io credo, non so se l'ho percepito io, permetto. Comunque discutibile. Nel senso che è chiaro che il giornalista
0: opinione.
3: Non può essere, sì, assolutamente, la mia opinione, è chiaro che nessun giornalista può essere perfetto, per cui è chiaro, poi nel giornalismo comunque metti un po' del tuo, però diciamo che puoi fare un appunto a questo personaggio, che però comunque rappresenta ed è oggettivamente una mosca bianca nell'informazione e nel giornalismo d'inchiesta. E nell'ambito Rai,
0: sì,
3: quindi
0: sì, certo.
3: Sicuramente è discutibile, poi fargli l'appunto tutto quanto, ma come lo ha un po' decostruito, comunque messo in quella luce, lui mi ha preoccupato e non ne capisco il motivo, perché non posso essere, non facciamo gli schieramenti pro e contro, perché ovviamente non ci sta, però non posso dire che è comunque discutibile nelle sue inchieste, perché è il massimo livello presente in questo momento, indiscutibilmente. Quello che è successo, e non posso entrare nel merito perché è molto complesso.
0: Velocissimo, che dobbiamo dare la linea alle notizie.
3: Assolutamente, è molto complesso. Per cui quello lì è stato un modo per toglierselo dai piedi. È evidente che è un meccanismo che è stato costruito, progettato da teste pensanti di alto livello per toglierselo dai piedi. E comunque la RAI, attenzione, diventando Telemeloni, ma la stanno destrutturando e esautorando da 20 anni.
0: Ah sì, questo è chiaro. Poi
3: non è che quindi vari governi, che ahimè, perché veramente mi uccide questa cosa, anche chi è venuto prima l'ha comunque messa in discussione. Mm-hmm. Il fatto che comunque l'unico telegiornale, e ricordiamo che il mainstream rappresenta l'80%, che se ne dica, del web o di tutto quanto quello che viene.
0: Paolo, devo chiudere, arriva alla conclusione.
3: Assolutamente, quindi stavo dicendo,
0: sì,
3: è impressionante come Mentana, che 20 anni fa lo consideravamo come uno dei primi schiavi, sia diventato una delle voci attendibili. È veramente distrutturante questa cosa per me.
0: Okay.
3: È l'unico che riesco ad ascoltare, e 20 anni fa era considerato, e se fai un'analisi di quello che ti dice, come il buonista, cerchio bottista, tutto quanto, lo so che sono parole pesanti, roba che mo mi denunciano, però questo è quello che penso.
0: Okay. Grazie, scusa. Paolo. Ciao.
3: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Grazie.
0: Adesso le notizie, poi torniamo.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno, le notizie. Il primo ministro britannico Burnham andrà negli Stati Uniti il mese prossimo e farà pressione su Trump affinché gli Stati Uniti mandino all'Ucraina nuovi sistemi di difesa. Lo ha detto lo stesso Burnham in un'intervista dopo la sua visita a Kiev e al suo incontro con Zelensky. Il neo premier britannico dovrebbe andare a New York in occasione della sessione plenaria dell'Assemblea Generale ONU. La scorsa notte un attacco ucraino su una raffineria russa nel sud del paese ha provocato 2 morti. Gli attacchi di Mosca invece hanno colpito diverse città ucraine e ucciso almeno 2 persone.
7: Sappiamo come rispondere, ormai conosciamo le regole del gioco, la risposta dell'Iran alle ultime sanzioni americane. Gli Stati Uniti hanno detto che le nuove misure isoleranno definitivamente Teheran dal sistema economico internazionale. Il principale acquirente del petrolio iraniano, la Cina, però ha già fatto sapere che continuerà a difendere i suoi interessi nazionali.
6: Ora finalmente possiamo intraprendere un nuovo percorso di sviluppo, così il leader siriano al-Sharaa dopo l'annuncio degli Stati Uniti della rimozione di Damasco dalla lista dei paesi che sponsorizzano il terrorismo. Sulla carta viene così tolto l'ultimo ostacolo agli investimenti privati americani nel paese. In Siria il cambio di governo risale alla fine del 2024.
7: Ancora in aumento i prezzi dei carburanti. Sulle autostrade un litro di gasolio costa in media 2,207 euro, un litro di benzina 2,091. Domani scadrà l'ultima mini proroga al taglio delle accise varata pochi giorni fa. Le opposizioni attaccano, serve un piano per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il governo però non sembra disposto a varare la tassa dopo aver chiesto, senza successo, che fosse l'Europa a farlo.
6: Si terrà oggi una riunione dei vertici RAI che potrebbe stabilire se Sigfrido Ranucci sarà rimosso dalla conduzione di Report. Lo riferisce Repubblica, secondo cui però la decisione è già stata presa e Ranucci dovrà lasciare la trasmissione dopo quasi 10 anni. Improbabile che possa continuare mentre prosegue l'inchiesta sull'amico faccendiere La Vitola. La RAI dovrebbe proporre altre posizioni al conduttore, tra cui quella di direttore della scuola di giornalismo di Perugia.
7: C'è un indagato nell'inchiesta sul furto di 4 opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto nel museo a Cascina a Messina. Si tratta di uno dei custodi del museo che al momento è indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero. Come i colleghi è stato sentito, come persona informata sui fatti, ma la sua versione non ha convinto gli inquirenti.
6: Rami caduti e allagamenti. Lombardia e i vigili del fuoco hanno effettuato più di 190 interventi a partire dalla serata di ieri. Le province più colpite dai forti temporali sono state quella di Varese, di Como e di Milano. Problemi anche all'aeroporto di Malpensa, dove l'acqua ha invaso alcuni spazi interni e dove sono stati cancellati per il maltempo una 15 di voli. Le notizie tornano alle 10:30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.
8: Anteo porta il cinema nei municipi.
9: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
8: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
9: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
8: Il programma su spaziocinema.info.

0: notte ancora.
1: Ne parlavamo anche prima con Christian Raimo, poi ne abbiamo parlato anche con voi. Chiude da ottobre Rai Scuola e al suo posto ci sarà questo Rai Italiana, insomma, la rete dei territori, del Made in Italy, una Rai insomma sempre più identitaria e sovranista, almeno questa è l'impressione. E dicendolo, ho ricevuto moltissimi messaggi già di persone che dicevano appunto di aver ricevuto, di aver appreso la notizia in questo momento ed erano molto delusi perché Rai Scuola veniva seguita, anche se poteva sembrare di no, in realtà aveva un grossissimo seguito. E lo chiediamo adesso alla nostra prossima ospite, che è Silvia Bencivelli, giornalista, scientifica e autrice di programmi proprio su Rai Scuola. Ciao Silvia, benvenuta.
2: Ciao, ciao a tutti e ciao a chi ci ascolta.
1: Allora, appunto, dicevamo che Rai Scuola aveva in realtà un grosso seguito ed è molto chiaro, anche tu hai fatto questo post sui social, no, in cui annunciavi la chiusura di Rai Scuola e sei stata sommersa dai commenti, è stata anche lanciata una raccolta firme. Te lo aspettavi?
2: Io questa cosa non me l'aspettavo, assolutamente no, per una serie di ragioni che proverò a elencare in maniera sintetica, ma è quasi paradossale questa, cioè il fatto che l'abbia annunciato io, che sono una collaboratrice esterna, storica, autrice e conduttrice di Rai Scuola, però non sono una dirigente Rai e il mondo non lo sapeva, insomma. L'annuncio in realtà era stato dato a giugno con la presentazione dei palinsesti, però in maniera un po' ambigua, forse non era stato capito. C'era scritto che il 57 sarebbe passato a questa rete italiana, che lavoriamo con Rai Scuola. In realtà da anni sapevamo ecco, che questa cosa era nell'aria, per cui dietro ci saranno anche delle valutazioni aziendali che io non so, quei meriti non entro, però se ci pensi erano un paio d'anni che andavamo avanti a repliche, e come l'ammazzi un canale televisivo? Lo ammazzi non facendo niente di nuovo,
1: certo.
2: E qui lo spettatore che vede per l'ennesima volta lo stesso programma e cambia canale, no. Quindi i nostri ascolti effettivamente sono molto bassi, girano delle tabelle con degli ascolti che non sono lontani dal reale, ma vorrei contrapporre a questo due argomenti. Il primo, molto semplicemente, che Rai Scuola ha una missione, cioè quella è la TV pubblica non deve mica produrre soltanto cose economicamente interessanti e vantaggiose, non ci siamo mica solo per fare i soldi, cioè la BBC ce l'ha anche nel suo statuto, la TV pubblica ha anche una funzione educativa e non deve valutarla in numero di ascoltatori confronto a, che ne so, una partita di calcio, una Real, come si chiamano, o Sanremo. Cioè è chiaramente un'altra metrica quella che ci deve interessare.
1: Sì.
2: E la seconda considerazione, quella che probabilmente hanno fatto i tuoi ascoltatori, che è molto intelligente, è che i programmi prodotti da Rai Scuola sono programmi di scienza, venivano messi in onda su Rai Scuola in prima battuta, poi andavano in replica su Rai 2, su Rai 3, in orari da cinema porno praticamente, a notte fonda, ecco. Però insomma avevano anche un pubblico, diciamo, di nicchia anche sulle reti ammiraglie, ma poi restano e resteranno, questo è vero, su Rai Play. Quindi su Rai Play tanti docenti in questi anni, e io ne ho la testimonianza continua perché anche a me stanno scrivendo in tanti, hanno utilizzato i contenuti, che ne so, da mostrare in classe, eccetera. Questo non rientra tra gli ascolti della televisione ordinaria. E anche questo va detto una cosa, come hanno fatto ieri notare un programma di Rai Scuola, sono 25 teste che contano un click. Quindi, di nuovo, se anche la metrica del numero dei click è insensata per un canale che ha un valore educativo, didattico, pedagogico, un canale pubblico che parla di scienza pubblica, per di più è anche difficile fare il calcolo, capito?
1: Sì.
2: Perché ti rendi conto, alle volte negli auditorium della scuola potevano essere proiettate questa cosa, quindi un click 100,
1: certo,
2: 100 alunni,
1: sì. Cioè,
2: e anche questo non ha molto senso. Poi, per di più, ma che male ti fa una struttura produttiva che con quattro soldi, perché veramente noi abbiamo sempre lavorato con quattro soldi, va nei laboratori della ricerca pubblica italiana, che di suo non ha voce, diciamo anche questo, cioè il problema grosso non sarà solo della scuola o già di una TV che perde questo comparto educativo, sarà anche della scienza italiana, che ha una missione, si chiama la terza missione, che è quella anche di parlare col pubblico e di raccontare quel che fa. E se gli chiudiamo Rai Scuola, alla terza sarà molto più difficile anche per loro, mentre invece la scuola, con i tempi di una rete piccola, di nicchia, con una missione pedagogica anche un po' noiosa, se vuoi, eccetera, però ti assicuro con un impegno, una cura dell'immagine che davvero io ho visto realizzare dai professionisti della RAI, gli interni RAI a livelli BBC, cioè quattro soldi, ma gente bravissima che ha studiato ogni inquadratura per farla bellina, ogni costume, ogni trucco, è tutto, cioè è buona qualità visiva anche. Ma insomma, ma se hai una struttura produttiva che con quattro soldi ti va a intervistare gli scienziati italiani, e tu stai dando voce alla ricerca e alla scienza italiana. Vogliamo essere nazionalisti? La scienza è un'eccellenza del nostro territorio. Noi abbiamo scienziati bravissimi, settori di ricerca molto, molto validi, riconosciuti a livello internazionale.
1: Ma...
2: E con la nostra troupe noi andavamo a intervistare, andavamo a vedere quel che facevano, cioè, capito?
1: Per questo fa ancora più impressione pensare a quello con cui viene sostituita Rai Scuola, no? Cioè, che effetto ti fa pensarci?
2: Guarda, all'inizio fa un effetto un po' grottesco, anche perché saranno mandati in onda, lo sappiamo, gira questa voce, ora io insomma non posso attribuirne la fonte, ma per molto tempo, diciamo per almeno un anno, Rai Italiana manderà in onda delle repliche di programmi fatti per le reti maggiori in stile linea verde, eccetera, programmi anche molto belli, anche molto degni, per carità, però delle repliche, cioè leverà le repliche nostre per mettere queste altre repliche. Ok, lo spettatore abituato a trovare il documentario di fisica o la biologa molecolare sul 57 a tutte le ore da 2 ottobre troverà la sagra, eccetera. Non è lo stesso spettatore, diciamo così, non lo fai felice.
1: Ecco. Direi di no.
2: A me fa un po' un effetto, però questa forse è un'idea mia, un po' restringimento degli orizzonti, cioè la scienza è un'impresa umana che non ha frontiere. Per definizione non ha nazione e ha mille problemi, noi ne discutiamo sempre, per carità, non è perfetta, non è pura, non è fatta da individui superiori, e anzi giusto il problema della scienza è che se ne parla abbastanza poco in questi termini, se ne parla sempre in termini glorificatori, però se leviamo la parola agli scienziati, leviamo la parola ai giornalisti che li intervistano, anche tutta questa discussione sulla scienza viene meno e viene diciamo, sostituita da una visione dell'Italia un po' piatta, allegrona, tutta turismo e gastronomia, che si dimentica di tante cose buone che facciamo come cultura nazionale dai tempi di Galileo. La scienza l'abbiamo inventata noi, se vogliamo essere nazionalisti fino in fondo. E si dimentica anche di portare avanti un dibattito che perfino quelli che non amano la scienza dovrebbero trovare ragionevole, interessante e doveroso, capito? Cioè abbiamo un po', diciamo, c'è un rimpicciolimento delle prospettive veramente un po' doloroso, ecco.
1: Sì, diciamo
2: me.
1: Che dopodiché quelli sono non sembra casuale, quantomeno questo cambio,
2: appunto, dietro io non voglio fare così ragionamenti, inferenze che non mi spettano e dire cose che probabilmente non sono in grado di dire, però ecco, c'era un canale che proponeva ogni sera delle cose di scienza e domani avremo un canale che proporrà ogni sera delle cose di gastronomia. Entrambe, diciamo, sono cose già viste. Però per me vedere due volte un programma di fisica può essere anche che ripetita Juventus, alla seconda ho capito cos'è un bosone. Capire cos'è una salsiccia lo trovo meno arricchente sotto il profilo culturale, ecco.
1: Sì, e tra l'altro di Rai Scuola non c'è nient'altro di simile, mentre di italiana.
2: No, tra l'altro, sì, appunto, essendo, diciamo, una missione dal scarso interesse commerciale. Ora poi non lo so, magari domani viene fuori un editore illuminato che invece riesce a far fruttare un'idea come simile a quella di Rai Scuola, ci fa lavorare tutti e ci imbarca in un nuovo progetto televisivo che non so immaginare. Però appunto, essendo una cosa di scarso valore commerciale, è una cosa che nessun altro per il momento in Italia fa e può fare, e solo la TV pubblica può fare, ma secondo me solo la TV pubblica deve fare.
1: Infatti,
2: guarda che l'analogo in sanità, cioè la sanità privata non guadagna dalla pneumologia, guadagna dall'ortopedia, no? Guadagna da cose, cioè ci sono dei settori della sanità privata molto redditizi e degli altri che non esistono quasi in sanità privata, perché non sarebbero così tanto redditizi. Un malato cronico di 80 anni non ti fa guadagnare quanto il calciatore che si fa il menisco ogni 6 mesi più o meno, no?
1: Certo, sì, sì.
2: Certo. E la stessa cosa vale per la TV, però lì deve subentrare il pubblico, è per quello che noi paghiamo le tasse,
1: è per quello che esiste la TV pubblica, certo, sì,
2: è per quello che noi, capito, abbiamo la sanità pubblica, la scuola pubblica e la TV pubblica per fare cose che il privato non trova interessanti. E a dire il vero, noi dovremmo fare anche quelle che il privato trova interessanti, e come pubblico dovremmo anche dire che i soldi non ci fanno schifo, nemmeno se parliamo di imprese pubbliche. Però ecco, tutte le imprese che non comportano dei guadagni immediati vanno comunque sostenute con un impegno pubblico intelligente, non certo per buttare via i soldi. Capisco che una rete che non fa ascolti è una rete problematica per un'azienda, ma guardiamo perché non fa ascolti e guardiamo se è vero che non fa ascolti e guardiamo chi sono quei pochi ascolti che fa, perché per me una scuola non raggiunta da internet nelle periferie del nostro paese, dove c'è il digital divide, dove c'è un tasso di abbandono scolastico alto, eccetera, vale tantissimo. Vale probabilmente più di un prime time di Rai 1. Ecco, sarò un ideologista io.
1: No, ma lì poi è il tema della lungimiranza o meno di chi decide. Grazie Silvia.
2: Grazie a voi, grazie. In alto i cuori, eh?
1: Sì, sempre. Grazie, ciao. Buona giornata.
2: Ciao anche a te.
1: Era Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, autrice di programmi su Rai Scuola, e ora mi scuso con chi è in linea da un bel po', sentiamo chi è, pronto?
0: Pronto, ciao, sono Dino, sì, ciao.
1: Ciao.
0: Senti,
1: Dino.
0: Senti, volevo dirti, quando è arrivato Berlusconi è rovinato, Rai, sport, tutto è rovinato. E Berlusconismo esiste ancora anche se lui non c'è. Il problema di Ranucci, guarda, è sporca veramente. Io sono uno di quelli che leggeva i giornali di controinformazione, lui faceva e fa, non so se lo farà ancora, della controinformazione, e mi dispiace che tanti colleghi erano contro, anche poi colleghi giornalisti erano contro Ranucci. Guarda, io l'altra settimana ho telefonato a te, ho detto butto via il televisore perché pensavo, sì, ero sulla 7, c'era un giornalista veramente, io sono garantista, però dopo tutta la trama del garantismo, del riformismo, del progressismo, ecco, io quella gente lì non le sopporto più. Per esempio, veramente quella che sta facendo Ranucci è una cosa pericolosa e molto schifosa veramente, mi spiace per i tuoi colleghi giornalisti. Chiudo una cosa sola, io non sono ipocrita, io la Rai 3 guardo solo certi film bianco nero di una volta, perché sono, mi piace il film, e guardavo Rai Storia, però giro Rai Storia quando c'è Nieri, io giro e spengo, io non sopporto più questi progressisti come Nieri, tutto qua.
1: Va grazie, bene, ciao, grazie, ciao, ciao Dino, ciao ciao. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, ciao.
3: Ciao.
1: Chi sei?
3: Dunque, sono Luisa, volevo dire un po' che la RAI adesso veramente, per quanto riguarda l'informazione e tutto, persino Rai 3, io ho guardato il telegiornale di Rai 3, anche quello è diventato inguardabile. L'unica cosa che riesco a guardare quando così posso è il Rai 3 TG Notte, se però è a mezzanotte, ecco, lì c'è un po' più di così dialettica, eccetera. Ma quello che loro stanno facendo è molto grave, perché per esempio anche il canale Rai Storia, cioè non è, devi andare su Rai Play, tantissime persone non sanno neanche andare su Rai Play e tutto quanto.
1: No, certo.
3: Io lo riconosco, cerco di spiegare, però tantissime, per cui tantissimi. Ecco, Rai Storia, che invece era diventato un canale, soprattutto dopo, diciamo, Barbero, eccetera, è diventato un canale importante, lo guardavano moltissimo, loro l'hanno spostato, quello. Voglio dire, tutto il resto che se tu dai solo un'occhiata, le conduzioni, si è detto tutto, arrivano sempre a incensare il governo, e perciò sono inguardabili. In più, per esempio, la RAI aveva Rai Movie, dove una volta si vedevano film molto belli, adesso tutti i film violenti, western, tutto, cioè cambiano, cercano di modificare proprio la mentalità della gente. Per esempio, tutti questi film appunto violenti, quando Rai Movie dava soprattutto film molto belli, ma non di violenza, e questo. Di conseguenza, non parliamo adesso per Rai Scuola, Report, vabbè, probabilmente Ranucci, non so, non avrà fatto bene o bene, insomma, avere questi contatti. Vabbè, con la vittoria, sì. Però comunque era sempre una trasmissione importante, mm-hmm. È quello che loro volevano demolire da subito, capito? Di conseguenza, anzi, però questo, ho sentito che Peter Gomez magari potrebbe essere un nuovo, perché purtroppo il Movimento 5 Stelle qualche accordo con la Rai Meloni l'ha fatto, ecco.
1: Vabbè, adesso non è...
3: che non sia, ecco, che mm-hmm. non sia quello. E in più, per
1: grazie,
3: quanto riguarda, che avevo sentito una ascoltatrice, Rai 7 è guardabile, è accettabile, la pubblicità la fanno anche sulla Rai, la fanno dappertutto.
1: 10 la 7,
3: Rai 7,
1: sì.
3: Mm-hmm. La Rai 7 è diventato un canale dove, se uno vuol sentire almeno un qualcosa
1: okay.
3: che è attinente alla realtà e che non sono solo bugie, Rai 7 secondo me è una Rai da guardare e da diciamo ascoltare.
1: Grazie Luisa.
3: Prego.
1: Ciao, buona giornata. Ciao ciao.
3: Ciao ciao.
1: Pronto?
4: Pronto? Sono io?
1: Sì, sei tu, chi sei?
4: Francesca.
1: Ciao Francesca.
4: Di Milano. Abbonata e grande ascoltatrice di Radio Popolare, soprattutto al mattino.
1: Grazie.
4: Io ho 71 anni, io e mio marito siamo ancora molto attivi, per cui alla sera spesso anche usciamo, però quando siamo a casa, quando guardiamo la TV, la guardiamo all'ora di pranzo, la guardiamo alla sera quando siamo a casa, e praticamente sempre la Rai, comunque, soprattutto attraverso Rai Play e soprattutto la Rai Storia e Rai 5. E comunque tutta la biblioteca che c'è su Rai Play ha una marea di cose validissime, per cui
1: sì sì bisogna... però allora, il problema è che non
4: scuola,
1: tutti
4: in realtà non la guardiamo da un po', l'abbiamo guardata ai tempi dei programmi di Camurri, di cose, però comunque tutti questi programmi, tutta questa produzione di qualità. Poi anche su Rai 3 c'è Leonardo, per esempio, in coda ai telegiornali, c'è tutta una produzione culturale di arte, che deve essere veramente difesa a spada tratta,
1: sì.
4: Perché è molto importante, mm-hmm. e non c'è su nessun'altra rete, mm-hmm. ecco, e in realtà anche alcune fiction, insomma, con un contenuto anche quelle magari di commemorazione.
1: Oh, caduta Francesca, mi dispiace, è caduta la telefonata, vediamo chi c'è sull'altra linea.
5: Sì, pronto?
1: Sì, ciao, chi sei?
5: Sono Gianni.
1: Ciao Gianni, tu la guardi?
5: Tecnicamente sta andando in vigore il piano di rinascita nazionale sul canale, sui canali, sulle reti nazionali di Stato.
1: Cioè?
5: Vale a dire, parliamo di tutto, ma non diciamo niente, vale a dire, parliamo di tutto, ma non diamo informazioni di approfondimento, in modo che la gente abbia un'informazione superficiale, manipolata, e quindi un'informazione che arrivi da una sola campana, e niente, questo è il piano della P2.
1: Ok, grazie Gianni.
5: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Pronto?
6: Pronto, ciao.
1: Ciao, chi sei?
6: Ciao, sono Lucia.
1: Ciao Lucia.
6: Io ieri ho firmato la petizione che mi è capitata per le mani,
1: sì, infatti,
6: per caso, esatto, e sono rimasta abbastanza basita dall'ennesima, come dire, uccisione di una radio, di una televisione, scusami, che è fatta da cittadini che pagano un canone. e io sono anche molto stufa di sentire dire che la sanità pubblica non guadagna, che la RAI non guadagna, ma sono servizi pubblici, cioè dovrebbero riuscire ad essere e rimanere in piedi per un servizio pubblico, e togliere delle trasmissioni o dei canali addirittura, come in questo caso, che servono a formare le persone, che siano uno, mille o diecimila, io lo trovo veramente aberrante, perché è un processo che sta portando veramente a parlare veramente soltanto dell'Italia come se fosse una vetrina, una specie di Luna Park in cui la bellezza storica non si discute, ce l'abbiamo per fortuna, abbiamo tanto cibo buono, abbiamo il mare meraviglioso, ma oltre questo…
1: Eh sì, infatti è quello che dicevamo prima con Silvia, no? Silvia Bencivelli, sull'importanza, sul ruolo anche che la RAI ha e deve avere poi.
6: Esattamente, pare che tutto vada intorno al business, ma non tutto può essere intorno al business. Allora a questo punto smettiamo di pagare un canone, sì, e ci iscriviamo alla RAI se la RAI ci dà una proposta interessante, come facciamo con altre piattaforme, perché altrimenti decade tutta l'idea di un servizio pubblico che diventa un servizio privato di qualcuno che decide che cosa noi dobbiamo vedere o non vedere.
1: Eh sì, questo è molto chiaro. Grazie Lucia.
6: Grazie a te, grazie, ciao, per questa trasmissione.
1: Grazie a te, buona giornata, ciao.

Allora, Anno scrive: ciao, io ascolto sempre Radio Popolare, la Rai, guarda Mezzogiorno, Rai 3, TG, Zanchini, poi spengo e va la Radio Popolare la sera, Rai 1, il gioco per la cena, poi giro subito Blob e quello che segue tipo Via dei Matti, poi si gira sulla 7. Mario, dimenticate tutti che Rai Scuola continua a mandare trasmissioni in cui si dà certezza scientifica del cambiamento climatico e dell'efficacia dei vaccini. La Bencivelli è una dei quattro lavoratori. Scusate, stavo guardando. La Bencivelli è una dei quattro bravi lavoratori, perché sono davvero quattro. E fa i nomi, insomma, adesso non sto qua a dire. È una scelta ideologica, dal 2022 hanno segato le trasmissioni nuove. Antonio, d'accordo con l'ascoltatrice, Rai Storia è stata sfigurata in questi anni. Inoltre hanno introdotto repliche e pubblicità.

Sergio, ormai io guardo solo Rai 3, che ha ancora un TG accettabile. Reti Mediaset e Rai 1, Rai 2 cancellati. Comunque anche Rai 3 è sotto attacco. Stanno cercando di svuotare anche questa con l'arrivo di personaggi come Giletti, Barbareschi, Monteleone, Di Girolamo. Blob, per esempio, è sempre imperdibile. Alice, terribile chiusura di Rai Scuola, totalmente d'accordo con Rai, ma anche su Ranucci. Mi sembra doveroso ricordare Iacono e Presa Diretta, l'unica cosa che guardo della Rai. Hanno distrutto anche Radio 2, Cirri, Zambotti, Caterpillar. Pier, Ranucci sotto pressione, le repliche di Report sospese, dal 1 ottobre Rai Scuola lascia il posto a un canale dedicato all'identità italiana. Non è solo questione di chi comanda la Rai, ma di quale idea di servizio pubblico vogliamo. Per fortuna esiste un'altra idea di informazione, quella di Radio Popolare, costruita sugli ascoltatori, sulla cooperazione e sull'indipendenza, non sul partito di turno. Insomma, se il futuro è una Rai sempre più governativa, teniamoci strette le radio popolari. Il telecomando sarà pure loro, ma il microfono per fortuna non appartiene ancora a nessuno. Grazie Piera.

siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Sono le 10 e 2 minuti. Tra poco c'è la scatola magica con Cecilia Di Lieto. Tanti messaggi anche oggi e le chiamate, grazie come sempre per partecipare, insomma, a questo spazio collettivo. Noi ci risentiamo domani, solita ora, sempre con me, Martina Stefanoni. Ciao!

Ed eccoci, eccoci, benvenute e benvenuti nella nostra scatola magica, il nostro contenitore di cose preziose, importanti, che vogliamo segnalare, che vogliamo custodire e che vogliamo naturalmente condividere.

0: Come sempre lo sapete, potete comunicare con la trasmissione con SMS, WhatsApp e Telegram al 331 62 14 013, con mail a diretta @popolarenetwork.it e naturalmente con le telefonate allo 02 33 001 001 che naturalmente vi chiedo di non fare adesso, perché noi adesso abbiamo, come sempre accade, un ospite. Un ospite, e che ospite mi viene da dire. Buongiorno Marco Paolini.
1: Buongiorno Cecilia Di Lieto e Radio Popolare.
0: Grazie per essere con noi, Marco Paolini. Guarda, prima di noi andava una trasmissione che parlava, insomma, della RAI, dei vari disastri che la politica sta facendo a proposito dello stravolgimento di reti, programmi e via di seguito, e mi veniva in mente uno dei grandi eventi, uno dei primi grandi eventi della televisione italiana, che fu il tuo vaiont in diretta dalla diga, proprio tu, Marco
1: Perché
0: Paolini.
1: Uno dei primi, non sono così antico.
0: No.
1: Comunque, a proposito di disastri della RAI, tutta la mia solidarietà a Massimo Cirri per l'infame destino riservato a Caterpillar,
0: certo,
1: con la sua conduzione, con lo spostamento di orario dell'anno scorso. Lo so che sono i vostri concorrenti.
0: No, figurati,
1: Massimo Cirri è nel nostro cuore.
0: Figurati, Massimo ha fatto i primi passi qua e rimane un grande amico totale di Radio Popolare e della Scatola Magica, che lo ha ospitato proprio un paio di settimane fa, quindi non c'è nessun problema, Marco Paolini. Senti Marco, io sono felicissima come sempre di averti con me in onda, ma vorrei che tu ci aiutassi a capire quello che tu stai facendo in realtà da un tot di tempo e che io non so mai dove, sotto che titolo metterlo, perché Atlante delle Rive è quello di cui parliamo, che accade domani, ma in realtà tu stai facendo un lavoro molto più sottile e complicato.
1: No, Atlante delle Rive è il titolo di tutto.
0: Sapevo che tanto lo sai che quando parlo con te sbaglio sempre.
1: No, non stai sbagliando, ma anch'io sono imbarazzato ogni volta che mi chiamano e non devo fare uno spettacolo, ma un intervento specifico. Dovrei sempre inventare un titolo, ma l'argomento è in generale sempre quello, anche se ci sono delle specificità, per cui chiedo di usare sempre questo titolo contenuto.

0: adottato seriamente per mitigare l'impatto climatico. Sì. Su questa mitigazione abbiamo finora clamorosamente fallito e adesso è tardi perché cominciamo a misurare come i punti di non ritorno, le complicazioni ci stanno arrivando addosso. In una situazione di questo tipo è inutile sperare che non ricapiti, cioè nel senso è probabile che non ti ricapiti uguale, non è il problema di una catastrofe che incombe su di noi, non è il problema di una evento singolo, di una emergenza, ma di una normalità in cui le cose quando accadono possono non avere la stessa forma di quello che avevano in passato, cioè la pioggia non è piove male, ecco. Piove male nel senso, oppure nevica in mare direttamente, nel senso che ormai fa talmente caldo che la neve non resta lì fino a quando serviva. Chi avesse avuto la possibilità di frequentare le Alpi quest'estate avrebbe notato il colore che le Alpi hanno assunto nei pascoli, molto simile a quello della Sicilia. Non è normale avere i pascoli gialli da noi e questa specie di daltonismo generale, cioè che non riusciamo a dimenticarci di quello che stiamo vedendo e stiamo in realtà pensando a come passare meglio comunque la nostra vacanza al fresco nella montagna, oppure chi è andato a fare il bagno e ha trovato un'acqua di mare che aveva una temperatura che non rinfrescava, diciamo un bagnomaria.
1: Sì.
0: Ora, tutto questo non è che accade una stagione, tutto questo è l'inizio di una normalità diversa. E allora non si tratta semplicemente di spostare le ferie a novembre per trovare il verde o il fresco, ma si tratta di prendere atto che tra le priorità politiche di tutto questo a livello di continente e poi evidentemente a livello di nazioni dobbiamo avere un occhio di riguardo per qualche cosa che avevamo considerato fisso e invece si muove ed è il paesaggio intorno a noi. I fiumi di tutto questo sono la parte che ci assomiglia di più, perché l'acqua non è mai la stessa, come noi non siamo gli stessi, no?
1: Certo,
0: lo scorrere del tempo e delle... Allora la metafora è semplice da spiegare, da raccontare e si può capire. Per questo l'Atlante delle Rive è un buon punto di partenza per immaginare che tutto quello che abbiamo intorno non è una materia da cronaca, non è una materia da stagione, è una materia di politica, e la politica esige risposte di... Il teatro civile non può non prendersi in carico questa cosa, che è diverso dal raccontare una tragedia già compiuta,
1: sì,
0: una storia del passato con un inizio e la fine, ma è raccontare una tragica realtà che non ha una fine scritta, per fortuna, ma che velocemente mette le azioni, le scene, i cambiamenti davanti ai nostri occhi. Allora, davanti a tutto questo io non ho la minima idea di quello che si può e si deve fare.
1: Sì.
0: Nel senso, sì, magari ce l'ho, però non avendo una presunzione di guidare un popolo con un movimento, di arrivare al Parlamento, di governare il paese, il mio compito preciso è quello di usare gli strumenti che ho per una missione in qualche maniera che ritengo prioritaria rispetto ad altre. È per questo che ho cambiato il mio mestiere negli ultimi anni.
1: Ecco, quindi in realtà hai cambiato il tuo mestiere mettendo, ecco, diciamo...
0: Sì, faccio l'esperto di catastrofi.
1: Sciocco, però mettendo al servizio di un ragionamento che dovrebbe riguardare tutti, che riguarda tutti volenti o nolenti, diciamo così, con i tuoi strumenti che sono quelli dell'affabulazione, del teatro, dell'uso della parola in modo sapiente. Ecco, questo è un po'.
0: Posso correggere il
1: certo,
0: tiro leggermente, non
1: certo,
0: perché tu sbagli, ma perché semplicemente questo non è materia per un narratore. Non è che io posso trattare tutto questo da solo, richiede uno sforzo diverso e per questo l'Atlante delle Rive è principalmente una rete.

0: una rete di teatranti professionisti e non, di non solo teatranti, di associazioni sportive, di territorio, ambientalisti, di professionisti, di amministratori, di gente che ha incarichi e ruoli dentro consorzi di bonifica o società che si occupano di erogare servizi dell'acqua, i responsabili delle regioni. Perché? Perché la gestione dell'acqua nel nostro paese è una trama più complicata di quella dei promessi sposi. Non si capisce chi ha il pallino in mano, cioè a chi tocca decidere. Purtroppo rispetto a questo, rispetto alla natura del problema, le soluzioni non sono così facilmente governabili perché richiedono una marea di accordi tra soggetti diversi, anche soggetti rivali tra di loro. E dunque affrontare serenamente i conflitti, serenamente vuol dire che una soluzione va trovata, non è che ci si può accontentare di non fare una cosa, bisogna farne un'altra quando si decide di non fare una cosa. E rispetto a questo bisogna essere laici, cioè ognuno ha in testa delle priorità, dovrebbe ascoltare le priorità degli altri, e non è un discorso ecumenico, è un discorso pratico, da contrattazione, da sindacalista.
1: Sì.
0: Una volta in fabbrica i padroni e gli operai litigavano fino a mettersi d'accordo e facevano un contratto. Noi abbiamo bisogno di contratti di fiume, abbiamo bisogno di contratti di bacino, di laguna, di lago, di territorio, abbiamo bisogno che i soggetti rivali decidano di parlarsi, perché non è semplicemente dando la colpa ai governi che fanno o ai Trump di turno che ce la caviamo. Dobbiamo in qualche maniera prendere in mano dal basso una serie di situazioni, bacino per bacino, fiume per fiume, perché così si costruisce un Atlante. L'Atlante non è mai neutro. Quando gli esploratori risalivano i grandi fiumi dell'Africa, lo facevano per regalare quelle terre ai loro imperatori. Noi dovremmo risalire i nostri fiumi come se non sapessimo da dove cominciano, per riconquistarli, per esserne custodi, fare quello che fanno le popolazioni native, ma noi non abbiamo bisogno di invocare un genius loci, abbiamo bisogno di contratti che arrivino alla testa ma anche al cuore, quindi il teatro qualcosa può fare. A Camogli io ragiono di tutto questo insieme a Margherita Rubino, che mi farà delle domande. Non è uno spettacolo ma è una serata per raccontare tutto questo, però ci sono anche degli spettacoli a Milano a fine ottobre, ne porterò due, uno con inizio il 20, uno con inizio il 26, sarò per due settimane al Piccolo Teatro con due spettacoli che sono legati all'Atlante delle Rive. Invece stasera a Camogli, domani sera a Camogli, stasera sono da un'altra parte,
1: sì.
0: Cominceremo a ragionare di queste cose raccontando anche delle piccole storie.
1: Certo, e Marco Paolini a Camogli sarà Villa Tiguglio Rapallo, il luogo specifico,
0: sì, Rapallo,
1: e inizierà alle 21:15 e sarà appunto una delle tappe dell'Atlante delle Rive. Volevo, e poi ti lascio perché
0: devo chiedere scusa, no? Perché no, ho detto Camogli invece che Rapallo, mi scusate?
1: No, ma certo, ma è il Teatro Sociale di Camogli quello che organizza.
0: Sì, lo so, però lo luogo specifico è Rapallo.
1: Vedi che ogni tanto ne dico una giusta anch'io a Cipicola. Certo. Senti, peraltro, così tanto per sapere, appena iniziata la conversazione è arrivato un messaggio che diceva di Jus, che dice: proprio l'altro ieri pensavo vorrei rivedere Sputi di Marco Paolini. E Giovanni a sua volta dice: 2004 Sputi, Paolini, sono almeno 22 anni che lavora e ci attenziona su questi importantissimi temi. E quindi insomma vedi che le persone riconoscono un lavoro che è un lavoro particolare, perché a me viene in mente la Fabbrica del Mondo, che è un'esperienza straordinaria fatta di un legame fortissimo con i territori e, fammi dire, territori periferici, dove si sentono le virgolette, nel senso appunto territori dove si inizia a costruire una consapevolezza, si mette in rete la consapevolezza. È un po' così, no? Il ragionamento anche di Atlante delle Rive.
0: Sì, è così, ci proviamo.
1: Senti, Marco, allora noi siamo felicissimi di sapere che sarai a Milano a fine ottobre, naturalmente ne torneremo a parlare, però insomma questo Atlante delle Rive che a cui sarà possibile assistere, immagino come sempre in un atteggiamento interattivo anche col pubblico.
0: Beh sì, ecco. Io ci provo.
1: Certo.
0: Poi c'è la giornata mondiale dei fiumi a fine settembre, in cui l'Atlante delle Rive diventerà un coro in cui faremo tanti eventi contemporaneamente sulla riva dei fiumi, di piccole e grandi scadenze. Da qui a quando io vengo a Milano l'agenda è piena,
1: e quindi cercheremo di seguirti. Il fatto che non è così facile seguirti, perché tu sei un po' come un folletto.
0: Ma io non voglio farmi seguire.
1: Lo so, però noi vorremmo seguirti, caro, questo è il ragionamento. A noi piacerebbe riuscire invece a seguire questi appuntamenti sul territorio, perché è anche giornalisticamente molto interessante poter cogliere che cosa il territorio dice in risposta a un certo tipo di sollecitazione. Quindi in questo senso sarebbe bello riuscire a seguire tutto il lavoro che insomma che Fabbrica del Mondo, Atlante delle Rive, eccetera eccetera, sta facendo con una visione. Ecco, anche qui una parola cara a qui alla scatola magica, una parola che ci dette l'anno scorso Telmo Pievani, che è un amico tuo, una persona con cui hai collaborato, insomma, che era lungimiranza. Ecco, lui aggiunse questa parola alla nostra scatola magica. Tu, Marco Paolini, che parola ci metteresti nella scatola magica?
0: Ecco. Me la scrivo, perché io non sono così bravo. Comunque, diciamo che la parola che vi vorrei mettere è qualcosa che c'entra con le mani, manuale. Noi stiamo attraversando transizioni di intelligenze artificiali e abbiamo bisogno di cuori manuali.
1: Quindi insomma la riconsapevolezza dell'importanza della manualità, adesso la metto giù così, non so, vabbè.
0: No, ma manuale intendo dire, cioè era che non volevo usare la parola analogico,
1: sì.
0: Perché la sintesi è questa: voi volete seguirmi, io vorrei vedere che cosa fate, cioè non sono chi viene a teatro non ha fatto, non ha acquisito indulgenze per il paradiso, non ha fatto niente. Io vorrei evitare l'equivoco che andare a vedere degli spettacoli intelligenti aiuti in qualche modo ad affrontare i problemi. No, questo in qualche maniera è un appuntamento per rilassarsi da quello che si sta facendo. Non voglio essere complice di un mondo di persone che non fanno un cazzo e ogni tanto vanno a teatro per sentirsi dire delle cose che ritengono giuste. Il teatro non sostituisce ciò che le nostre mani, i nostri cuori devono e possono fare. Chiaro?
1: È chiaro.
0: Perché altrimenti io ci campo di rendita, ma non va bene perché mio figlio ci muore.
1: Certo. Marco Paolini, ricordiamo l'appuntamento domani sera alle 21:15 a Villa Tiguglio a Rapallo, e inserita in questa programmazione dell'estate 2026, quindi dopo di te ci sono altri ospiti, altri spettacoli, altra musica, altri pensieri, ma non perdiamoci questo incontro di domani sera alle 21:15. Marco Paolini assieme alla professoressa Margherita Rubino, critica e docente di teatro, il tutto organizzato dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli, vedi che Camogli c'entrava, e quindi certo, prima o poi lo dovevo ritirare fuori.
0: Io vi devo salutare perché devo mettermi in viaggio.
1: Certo, lo sapevo.
0: Un appuntamento tra poco.
1: Lo sapevo. Io ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi, Marco Paolini. Come sempre arriva un bravissimo così e stanno naturalmente iniziando ad arrivare i messaggi degli ascoltatori. Grazie Marco Paolini e buona vita come sempre.
0: Grazie Cecilia, saluti a Radio Popolare.
1: Ciao. Ed era, lo avete capito, il nostro Marco Paolini. Ricordo questo appuntamento domani sera a Villa Tiguglio, in quel di Rapallo. È un appuntamento che si inserisce nella programmazione dell'estate organizzata al Teatro Sociale di Camogli. Noi siamo molto contenti sempre di parlare con Marco perché è sempre estremamente stimolante i suoi ragionamenti ci aiutano sempre, aggiungono sempre qualcosa al nostro percorso, e questo è quello che alla Scatola Magica piace tantissimo.

cara Rossana. No che non sono arrabbiato, solo mi chiedo dove abbiamo sbagliato. Se questa figlia mia per trovare lavoro deve andare lontano a fare il soldato. Non ti fermerò, non ti voglio fermare. Sempre di testa tua, non ti fai comandare. E farai la tua strada in questo grande mercato. Si muove ogni giorno, continua a cambiare. Assomigli a tua madre. Il ritratto sputato. Gliel'avevo promesso, sai, che ti avrei laureato. E tu per studiare, Rossana, hai studiato? Ma non era per questo, non per fare il soldato.

visto esportare coraggio italiano nelle guerre del mondo per mostrare chi siamo. Cosa devo dire? Non lo so. Però vedi, qui questo cambia un bel niente. Quando torni troverai ancora molto da fare. Ora è tardi, tra un po' ti verrò a salutare, poi andrò al sindacato a provare a capire se qui è tutto finito. Ma il lavoro che resta si può ancora salvare.

0: scritto. Rossana, prima ho sbagliato, perché adesso che ci penso, sono davvero arrabbiato. Un lavoro come il tuo, un lavoro che non si può scioperare, ma non è roba per noi e va disertato. Tuo padre.
1: Cara Rossana, no, che non sono arrabbiato, solo mi chiedo dove abbiamo sbagliato.
2: Mercantil di liquori con Marco Paolini, e io sono costretta a chiudere, magari lo riprendo dopo, la linea alle notizie, ci sentiamo subito dopo.

0: Popolare Network.
1: Le 10.30, buongiorno, le notizie. Abbiamo fatto progressi importanti per far ripartire il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, lo ha detto il ministro degli interni pakistano dopo una visita a Teheran insieme al capo dell'esercito di Islamabad. Il Pakistan è tra i mediatori della crisi in Medio Oriente. Un accordo politico tra le parti rimane però ancora lontano. Solo ieri gli americani hanno annunciato nuove sanzioni economiche e la Repubblica Islamica ha promesso una pronta risposta.
2: Le voci su una nuova mobilitazione militare in Russia non corrispondono al vero, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Nei giorni scorsi i media occidentali e le autorità ucraine avevano parlato di una possibile e imminente nuova mobilitazione, fino a 300.000 militari. Tutto falso, vogliono solo destabilizzarci, ha commentato Peskov durante un'intervista in TV.
1: La Corte Suprema americana si è espressa a favore di Trump sul voto postale. I giudici hanno deciso di sospendere quanto deciso da un tribunale minore che aveva bloccato l'ordine esecutivo della Casa Bianca che limita il voto postale. Ma il via libera all'ordine esecutivo non è totale. Per l'amministrazione Trump la questione è centrale in vista delle elezioni di midterm in autunno. Il voto per posta è infatti tradizionalmente favorevole ai democratici.
2: Ancora in aumento i prezzi dei carburanti, sulle autostrade un litro di gasolio in media 2,207 euro, un litro di benzina 2,091. Domani scadrà l'ultima mini proroga del taglio delle accise varata pochi giorni fa. Le opposizioni attaccano, serve un piano per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. La maggioranza, che nei giorni scorsi ha chiesto, senza successo, che fosse l'Europa a farlo, non è concorde sulla misura. Tajani si è detto contrario, più possibilista invece Salvini. Occorre chiedere un contributo a chi può darlo, ha detto il leader della Lega.
1: La Procura di Verona ha chiesto due nuove perizie sul caso di Moussa Diarra, il 26enne originario del Mali, ucciso nel 2024 da un agente della polizia ferroviaria. Ad aprile il GIP aveva rifiutato l'archiviazione del fascicolo a carico dell'agente e di un collega indagato per depistaggio. L'obiettivo delle perizie sarà ricostruire gli attimi prima della sparatoria e stabilire se, quando il 26enne è stato colpito, avesse realmente la forza di impugnare un coltello e quindi di minacciare gli agenti.
2: Un focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano, lo rende noto il Corriere della Sera, che parla di almeno 8 casi. Le persone coinvolte sono medici specializzanti che avrebbero contratto la malattia sul lavoro. Nessuno è ricoverato. L'Associazione dei Liberi Specializzandi, che ha anche presentato un esposto ai carabinieri, parla di carenze nella sicurezza sul lavoro e di una mala gestione del focolaio.
1: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. Il figlio del fondatore ha inviato una lettera al board in cui, secondo Milano Finanza, parla anche di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che invece, secondo lui, dovrebbero tornare al centro del gruppo. Per ora è tutto, le notizie tornano con il giornale radio alle 12.30.
0: Popolare Network.

Eccoci, eccoci alla seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione contenitore che raccoglie nel mese di agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11.30, i vostri sogni, i vostri pensieri, i vostri valori, i vostri libri, le vostre musiche, i vostri film, i vostri oggetti. Insomma, le cose che voi ritenete importanti, che vi piacciono, che vi emozionano, che vi appassionano, che vi rendono vivi, ecco, mettiamole in questa maniera. Ecco, queste segnalazioni le potete fare, le state facendo al 331 62 14 013 con SMS, Telegram e WhatsApp. Lo potete fare con mail a diretta @popolarenetwork.it e lo potete fare naturalmente al telefono allo 02 33 001 001. Io all'inizio della trasmissione vi ho invitato a non chiamare, diciamo così, perché quando c'è un ospite lo spazio è dedicato a lui o a lei. Ma adesso lo spazio invece è tutto vostro, tutto nostro, ed è qualcosa che è... Eccoci.

Intanto Olia dice: parola simile a quella proposta da Marco Paolini, matericità, qualità di ciò che ha consistenza fisica, spessore e rilievo, tale da poter essere percepito non solo con la vista, ma anche con il tatto. Io ci metto 1 miliardo di abbonamenti a Radio Popolare e chili di tiramisù, informazione, ironia e gusto e puro godimento. Ecco, per oggi va bene così. Grazie Paola, molto grata per quello che stai dicendo. Allora aspettate, perché davvero a volte faccio fatica. Olga dice ciascuno prossimo passo fisico è fattibile da fare veramente nello spirito di quello detto da Marco Paolini, e facciamolo anche in piccolo questa settimana, e mettiamo questa domanda e questo atto nella nostra scatola magica. Ecco, diciamo, chiamiamoci ciascuno qual è, e il di ciascuno prossimo passo fisico è fattibile da fare veramente nello spirito di quello che ha detto Marco Paolini. Ecco, scusate che l'inizio era un po' confuso, e io ringrazio naturalmente Olga per questo suo messaggio. Io colpevolmente ho stroncato la voce dei mercanti di liquori, ma mi dovete scusare, io con questo CD che non domino esattamente, quindi temo che partirò a metà frase, però insomma io ci provo a rimandarvela a questa fine di Rossana da questo album legato allo spettacolo Miserabili di Marco Paolini, per l'appunto con i mercanti di liquori. Vediamo, eh.

0: Lei è matura. Lui è giovane, dinamico. Lei è colta, sensibile. Lui è sexy. Lei ha un certo fascino. Lui è il mercato. Lei la democrazia. Segni particolari. Amano la libertà. La democrazia preferisce il libero mercato. Quella giovane lo vuole sposare. Quella vergine lo vuole provare. Quella vecchia l'ha visto crescere e non lo vuole mollare. Le democrazie preferiscono il libero mercato. Nessuna alternativa. Dà lo stesso risultato. Le grandi da lui si lasciano guidare. Le piccole lo vogliono scalare. E anche chi non crede deve ammettere che lui, con quelle, ci sa fare. La libertà. Parlano di libertà insieme. Le democrazie sono sedotte dal libero mercato. Ognuna può trovarci quello che ha cercato. Ma non è ancora detto né provato che tanto amore poi sia ricambiato. O se lui stanco delle coccole un giorno cerchi scampo, fuori dalle regole. Se l'attrazione porti a duraturo matrimonio o... chissà. Insomma, se le democrazie preferiscono il libero mercato, ancora non è chiaro che cosa veramente, in fondo, piaccia a lui.
1: La libertà non è

Questi mercanti di liquori assieme a Marco Paolini dallo spettacolo Miserabili e così era per insomma, risalutare, ringraziare Marco Paolini per essere stato qui nella nostra scatola magica a proposito dell'incontro che farà domani a Villa Tigullio a Rapallo alle 21:15, inserito in questo suo complesso e affascinante percorso che sta sotto il titolo Atlante delle Rive, sarà non uno spettacolo ma un dialogo tra Marco Paolini e la professoressa Margherita Rubino, che è critica e docente teatrale, e il tutto inserito nella rassegna culturale estiva organizzata dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli con la direzione artistica di Giuseppe Acquaviva. Quindi questo appuntamento, so che è un periodo di grandi spostamenti, magari non di lunghe vacanze, ma di piccole escursioni, si può dire, non termiche, escursioni nel senso gite, quindi magari insomma un salto a Rapallo per questo incontro potrebbe essere una bella e buona occasione. E io, come sapete, sono piena di arretrati, cioè parlo delle vostre richieste e dei vostri desiderata, diciamo così, che a volte arrivano all'indirizzo la scatola magica @radiopopolare.it. Ad esempio, Monica scrive: sai cosa mi piacerebbe mettere nella scatola magica? Il dubbio. Il dubbio che dovrebbe sempre essere applicato quando qualcuno ti ricorda qualcosa di qualcun altro. Siamo sicuri che stia dicendo la verità o è solo per sparlare della persona menzionata e mettendola in una pessima luce? Così come, soprattutto nei media e nei messaggi, non pensare sempre che si è voluto correggere qualcosa. Ma sì, ma forse no, forse correggeva se stessa. Lo so, pretendo tanto, ma l'isolamento in cui mi hanno messo, raccontando bugie, anche pesanti, è stato difficile. E noi siamo vicine a Monica, che ha mandato questo messaggio alla scatola magica, e quindi Monica, con un grande abbraccio e con grande vicinanza da parte di tutti noi, inseriamo con un bel accompagnamento musicale, diciamo così, nelle nostre teste il dubbio, che secondo me è sempre cosa bella e preziosa. Intanto, ascoltatore 701 dice: io nella scatola magica ci metto la scatola magica, racchiude tutto quello che tutti noi ci stiamo mettendo. Eh sì, è un grande progetto collettivo, mi viene da dire, e di questo io sono grata davvero a tutte e tutti voi. Allora, io adesso sono in una condizione per cui volevo fare un altro percorso, ma ho bisogno di un po' di tempo e sento che probabilmente non ce la posso fare in questa maniera, allora devo cambiare il programma. Perché il ragionamento è questo: ieri aveva scritto. Ah no, ecco, facciamo così, facciamo in quest'altra maniera. Ieri abbiamo parlato di vulcani. Abbiamo parlato con un vulcanologo, abbiamo fatto un viaggio dall'Etna ai Campi Flegrei, passando da Stromboli, da Panarea e via di seguito, insomma il nostro Mediterraneo vulcanico. E a questo proposito, aveva scritto Luciano dicendo: i vulcani musicalmente mi riportano sempre al lavoro di Donatella Bardi, scomparsa prematuramente nel 1999, al suo unico disco A Puddara è un vulcano del 1974, in particolare Regina a quest'età, che racconta una storia verso sud in quegli anni. E allora io, a questo punto, do soddisfazione, diciamo così, a Luciano e alla segnalazione di questa canzone di Donatella Bardi, che in qualche modo si aggancia comunque al nostro viaggio tra i vulcani che abbiamo fatto ieri mattina.

0: E sono le 10:54 minuti, quello che ascoltate è sempre la scatola magica. Bene, adesso do soddisfazione, sarà diviso da un piccolo stacco pubblicitario, ma non è grave, a quello che volevo fare, dando soddisfazione a un ascoltatore che ieri ricordava che aveva messo la foto di Sacco e Vanzetti sul suo profilo e che le persone lo avevano scambiato per i suoi nonni o genitori, e quindi io metto Sacco e Vanzetti. Questo è un frammento dal bellissimo film del 71 di Giuliano Montaldo con Gian Maria Volonté e Riccardo Cucciolla, e questo così.
1: Sì, ho da dire che sono innocente. In tutta la mia vita non ho mai rubato, non ho mai ammazzato, non ho mai versato sangue umano. Io ho combattuto per eliminare il delitto, primo fra tutti, lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. E se c'è una ragione per la quale sono qui è questa e nessun'altra. Una frase, signor Katzman, mi torna sempre alla mente. Lei, signor Vanzetti, è venuto qui nel paese di Bengodi per arricchire. Una frase che mi dà allegria. Io non ho mai pensato di arricchire. Non è questa la ragione per cui sto soffrendo e pagando. Sto soffrendo e pagando per colpe che effettivamente ho commesso. Sto soffrendo e pagando perché sono anarchico. E mi sono anarchico. Perché sono italiano. E io sono italiano. Ma sono così convinto di essere nel giusto che se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte e io per due volte potessi rinascere, rivivrei per fare esattamente le stesse cose che ho fatto. Nicola Sacco. Il mio compagno Nicola. Ti può darsi che a parlare io vada meglio di lui. Ma quante volte, guardandolo, pensando a lui, a quest'uomo, che voi giudicate ladro e assassino, e che ammazzerete. Quando le sue ossa, signor Tyer, non saranno che polvere, e i vostri nomi, le vostre istituzioni, non saranno che il ricordo di un passato maledetto, il suo nome, il nome di Nicola Sacco, sarà ancora vivo nel cuore della gente. Noi dobbiamo ringraziarli. Senza di loro noi saremmo morti come due poveri sfruttati. Un buon calzolaio, un bravo pescivendolo. E mai, in tutta la nostra vita, avremmo potuto sperare di fare tanto in favore della tolleranza, della giustizia, della comprensione fra gli uomini. Voi avete dato un senso alla vita di due poveri sfruttati.
2: Nicola Sacco, avete qualcosa da dire prima che la condanna a morte sia resa esecutiva?
3: No.
0: E questo era un frammento dal film... dal film Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo, con una meravigliosa interpretazione di Gian Maria Volonté e Riccardo Cucciolla, un film del 1971 che, così viene da dire, è senza tempo, come molti capolavori sono, e lo abbiamo ve l'ho proposto perché su sollecitazione di un ascoltatore della Scatola Magica ci ricordava che domenica, cioè il 23 di agosto, ricorreva l'anniversario, ahimè, della uccisione di questi due italiani negli Stati Uniti. Era il 23 agosto del 1927. C'è un piccolo stacco, ma torno immediatamente dopo.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
3: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
4: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
3: Il programma su spaziocinema.info.

Questa era la ballata per Sacco e Vanzetti. Era Renato, l'ascoltatore, che giustamente ieri segnalava la data dell'uccisione di Sacco e Vanzetti, che aggiunge anche Gianmaria Volonté nella scatola magica. Io credo che ci sia già, perché non solo per questa interpretazione, ma ho come il ricordo sua ingresso nella scatola magica in un'altra occasione. Claudio dice: da brividi ascoltare appunto le parole che ho mandato poco prima dello stacco pubblicitario, che era appunto di Gianmaria Volonté, dal film Giuliano Montaldo del 71. Andatevelo a cercare, è un film che non scade, come si suol dire. E poi c'è Sergio che dice: questo è il pezzo più bello della produzione Ennio Morricone e John Bass su Sacco e Vanzetti. E ringrazio Sergio anche perché si firma come abbonato ultra trentennale. Serenella dice: Volonté e John Bass mi hanno dato un'emozione profonda, così come emozione esprime Manuel, che come sempre salutiamo. Oh, siamo alle 11:07 minuti, abbiamo davanti a noi ancora il tempo necessario ad arrivare alla fine. Mi fa ridere perché nel frattempo Giuseppe mi dice: ma come non tieni l'elenco di quello che c'è già nella scatola magica? In che senso? No, certo che c'ho l'elenco, ma è un elenco tutto nella mia testa, nel senso che io prendo, purtroppo, ecco, forse nella scatola magica bisognerebbe mettere un po', come chiedeva ieri una nostra ascoltatrice, Angela, se non ricordo male, a proposito del mettere in ordine. Ecco, io sono purtroppo una persona estremamente disordinata. Io scrivo appunti ovunque, ogni vostro nome, ogni vostro desiderio è scritto da qualche parte. Il problema è che poi non riesco a ritrovarli, ma tutto nel momento in cui lo scrivo rimane inciso nella mia testa e quindi in qualche maniera riesco a cavarmela, solo che non sempre riesco a mettere esattamente il nome vostro assieme alla proposta. Quindi, insomma, dovete avere una grande pazienza con me, già ce l'avete e io di questo vi sono estremamente grata. Poi ci sono casi in cui riesco invece a, come dire, inchiodare il tutto con nome e cognome, nel senso richiesta e richiedente, in modo molto molto preciso. È il caso ad esempio di questa canzone che mi viene a dire forse riduttivo chiamare canzone, che si chiama Meat is Murder, è degli Smiths, è voluto da Sandra, che voleva aggiungere, e io ci tengo molto, un pezzetto di antispecismo dentro la nostra scatola magica. E ti dirò di più, Sandra, che io più che un pezzetto ci metterei, mi piacerebbe proprio che la scatola magica fosse intrinsecamente, e io ci tengo molto, un pezzetto di antispecismo dentro la nostra scatola magica.

E questo era Meat is Murder, voluto da Sandra, la canzone degli Smith, che come dicevo prima, secondo me è più un manifesto politico oltre che una canzone, e che ci fa ricordare, insomma, che l'antispecismo sarebbe buona cosa entrasse in toto nella logica, che quello che mangiamo fa parte anche dei nostri comportamenti e di quello che è l'incidere sulla vita anche di questo pianeta. Claudio dice: bellissimo brano degli Smith che mette in risalto lo spirito animalista e vegano di Morrissey. D'accordo. E Renato mi viene in aiuto dicendo: io scrivo post-it per ricordarmi dove avevo messo i post-it in cui avevo appuntato le cose che devo fare, un gran casino. Ecco, io non uso i post-it, siccome sono molto attenta a non sprecare, scrivo i miei appunti negli angoli bianchi di fogli che hanno già, come dire, tanti appunti. Quindi in realtà molto spesso, per ricostruire il percorso, insomma, mi toccano un sacco di sforzi e fatiche, però, insomma, temo che di non essere l'unica, e mi rendo conto che, insomma, queste mie confessioni pubbliche dovrei tenermele a casa, così magari, magari, ecco, non perdo ulteriori punti, mettiamole in questa maniera. Invece, io sposo in pieno un sms che è arrivato al 331 62 14 013 a firma Gianni, che dice: nella scatola il sorriso che tante persone ci offrono e ricambiamo più spesso d'estate a città semivuota ci fa tornare più umani. E guarda Gianni, io credo profondamente nel sorriso. Io a volte mi dispiaccio, ma veramente mi dispiaccio profondamente quando vedo passare le persone così corrucciate, così con la bocca appesa, insomma, avete capito in che senso? Proprio con quella piega della bocca verso il basso. Lo so che la vita è dura, non sto mica facendo Biancaneve, sto dicendo che la durezza della vita forse si riesce appena appena ad addolcire o a smussare anche proprio con un sorriso. Ma queste sono mie personali considerazioni. Ringrazio però Gianni per aver inserito pesantemente, perché lo ha scritto a caratteri tutti maiuscoli, quindi, come dire, in modo molto determinato, il sorriso nella nostra scatola magica. Come vi dicevo, insomma, ci sono sempre un sacco di cose che vi voglio dire, poi non sembra, ma uno segue i vostri messaggi, i vostri pensieri e cerca di stargli dietro. Io volevo dirvi, però forse ci torniamo, anche perché questa è l'ultima settimana della scatola magica, perché poi torna invece Calda Estate con Ira Rubini, e dicevo che proprio oggi Repubblica, già in prima pagina, ci fa sapere che l'oceano non è mai stato così caldo, ci sono temperature record di 21,1 gradi che sono veramente inquietanti e preoccupanti, e questo ce lo dice Copernicus, dove il 22 di agosto la media mondiale, globale, scusate, globale, è stata di 21,1 gradi, e questo non era mai successo da che, come dire, conosciamo, misuriamo con i metodi moderni le temperature dell'oceano. Renato scrive: io uso i post-it perché avendo chiuso ormai 13 anni fa una cartoleria, me ne sono rimasti una caterva. Mi scocciava buttarli. Quando li avrò finiti, farò come te. No, ma Renato, non era una critica al post-it, che io non so chi li ha inventati, ma sono un preziosissimo contributo a tutti noi che ancora leggiamo, prendiamo appunti, facciamo quelle cose lì un po' strane,
che probabilmente negli anni prossimi spariranno per sempre dalla circolazione. Chloe dice: io scrivo tutti i titoli dei libri che sento a Radio Popolare su pezzetti di carta con l'intenzione di rimetterli in ordine. Ora ne ho quasi un kilt. Chloe, mi piace moltissimo. Nicola dice: per prendere appunti spesso uso una matita e il retro degli scontrini o foglie di carta riciclata. Quando l'appunto non serve più, butto via o nell'indifferenziato o nella carta. Nicola, sei fantastico, e io mi ritrovo ancora a distanza di anni ogni tanto nel cosiddetto portafoglio degli scontrini ormai scoloriti, ormai come personale, insomma, rattrappiti, non so come dire, quelle cose che fanno praticamente carta straccia, e a volte ci trovo dietro magari un numero di telefono rigorosamente senza il nome a cui il telefono è intestato, cioè quelle cose veramente che uno dice: ma sei veramente, ma veramente profondamente scema. Questo tocca. Dunque, sì, Chloe, effettivamente il tuo messaggio con il kilt era un po' strano, ma non riuscivo assolutamente a decifrare. Lo rileggo: io scrivo tutti i titoli dei libri che sento a Radio Popolare su pezzetti di carta con l'intenzione di metterli in ordine. Ora ne ho quasi un chilo, non un kilt, perché veramente il kilt non si poteva leggere. Nicola dice: grazie per la mattinata sempre interessante, Marco Paolini, grazie mille, e soprattutto a lui che dice cose interessanti e intelligenti. E Claudio dice: io scrivevo sui post-it, ma poi dimenticavo di leggerli. Ecco, questo è, casomai, Claudio, un aggravante generica al tuo stato, alla tua condizione. Ma forse ci torniamo, vediamo un pochetto, ma sempre sulla Repubblica di oggi. A un certo punto c'è un'intervista con David Van Reybroek, che è come si dice, uno scienziato, è comunque l'autore di un grande bestseller che è Congo. Lui appunto è uno storico, un archeologo, un filosofo, è belga, insomma c'ha un sacco di specifiche, mettiamola in questa maniera. Adesso è uscito un suo saggio che si intitola Il mondo e la terra. Io vi leggo solo un frammento di questa intervista, ed è questo: all'inizio del libro ho usato l'immagine del mappamondo che si illumina. Con la luce accesa si vede il mondo, ovvero le capitali, le autostrade, i confini. Con la luce spenta si vede la terra, il pianeta fisico che ci sostiene. Non possiamo affrontare la sfida planetaria del cambiamento climatico con gli strumenti del mondo. L'attuale governance climatica non funziona per questo. Viene attuata attraverso l'ONU, l'Accordo di Parigi, le riunioni annuali della COP, le istituzioni europee. Ma le Nazioni Unite risalgono alla fine degli anni 40, sono nate per fermare la violenza tra le nazioni o per ridurla, e hanno svolto un ruolo incredibilmente importante. Ma quello di cui stiamo parlando ora è un conflitto tra l'umanità e il pianeta. Ecco, io mi fermo qui nella lettura di questa intervista a David von Reybroek, che è per Feltrinelli nelle librerie con questo suo saggio Il mondo e la terra, ma mi sembrava molto precisa questo pensiero di questo conflitto tra noi e il pianeta che viviamo. E a questo proposito, soddisfando una richiesta di una nostra ascoltatrice che aveva dato anche una meravigliosa motivazione alla scelta di questa canzone, beh, proprio questa vi voglio far sentire.

0: E questa è appunto meravigliosa del grande Domenico Modugno. Renata dice: meraviglioso anche il meraviglioso il regalo dei Negramaro che hanno passato le nuove generazioni. E Renata ringrazia per questa bellissima straordinaria canzone di Domenico Modugno. E io invece ringrazio tutti voi per la partecipazione alla nostra scatola magica che è arrivata alla sua ultima settimana, poi si chiude il nostro scrigno, ma rimane pieno di cose belle, preziose, importanti e che stiamo condividendo, abbiamo condiviso e condivideremo. Se volete potete comunque aggiungere i vostri contenuti all'indirizzo La scatola magica @radiopopolare.it. Un grande ciao da Cecilia Di Lieto che vi dà appuntamento a domattina alle 10. Ciao ciao!
1: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Radio Popolare Popolare Network, Serena Tarabina ai microfoni che vi saluta e vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare dedicata alle donne, le cui storie fatte di passioni, di progetti, di sogni, di idee ci ispirano e ci fanno conoscere la realtà che ci circonda. Oggi il pezzo di mondo che andiamo ad esplorare è quello del circo, però in un modo che ovviamente, come vi immaginerete, non si limita agli acrobati, al tendone, ai giochi di illusione, ma significa anche tante altre cose. Significa un linguaggio, una modalità di educare, di crescere, di capire appunto anche in questo caso la realtà che ci circonda. Infatti l'ospite della puntata di oggi che vi presento subito è la direttrice della piccola scuola di circo di Milano. Benvenuta Camilla Peluso.
1: Ciao Serena, ciao a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Classe 1962, nata a Milano, appunto Camilla Peluso è anche la fondatrice. Nel 1994 è nata la piccola scuola di circo di Milano, però ecco, prima di andare a parlare di tutto quello, il mondo che crea questo luogo e le persone che gli girano attorno, i progetti, le attività, lo spirito, la visione di questa scuola, quello che ci piace fare qui a Parla con lei è andare a vedere, soprattutto in un caso particolare come questo, no? Come ci arriva una persona a fondare e dirigere una scuola di circo. Quindi partiamo da qua, Camilla, come ci sei arrivata fino a lì?
1: Allora, ci sono arrivata prima di tutto con l'immaginario e l'immaginifico del bambino e della bambina nel caso, perché io frequentavo la scuola elementare in via Gattamelata, e in via Gattamelata tutti gli anni c'era un bellissimo spettacolo di circo in occasione del carnevale con un grande grande clown che era il clown Coca-Cola della famiglia Medini, di cui parleremo dopo. Invece a livello sportivo io ho praticato tanti anni di ginnastica artistica e quindi insomma quando ho finito le scuole medie superiori ho deciso di iscrivermi all'ISEF perché già allenavo nella sezione nel campo della ginnastica. Ho deciso appunto di iscrivermi all'ISEF, però mi piaceva anche tanto tanto viaggiare e quindi tornando da un viaggio in Turchia con i miei compagni dell'ISEF nel lontano 1988, tornando appunto da questo viaggio in Turchia, ci siamo fermati a Verona e a Verona si stava svolgendo una convention, la prima convention europea di giocoleria organizzata in Italia. E per me lì si è aperto proprio un mondo, perché io ho visto spettacoli di circo, acrobati, giocolieri e ho proprio pensato, ma perché il nostro sport, appunto la ginnastica artistica, deve essere così codificato, no? Così rigido, così schematico, passami il termine, anche accademico, eccetera, eccetera, e invece c'è la possibilità di interpretare l'acrobatica, che è un sentire molto interiore, che fa parte un po' anche della crescita dei bambini, in qualcosa di così bello. E allora, siccome insegnavo ginnastica e a me piace sempre andare controcorrente, ho proposto, tornata a settembre in palestra, ai miei compagni d'avventura di montare un saggio di fine anno a tema circo. Avendo visto i giocolieri, avendo una sezione di ginnastica ritmica, quella con i piccoli attrezzi, nastri, le clavette, eccetera, abbiamo coinvolto tutte le varie sezioni della palestra per creare questo spettacolo. Ed è stato molto semplice e io ho visto proprio finalmente gli occhi dei bambini brillare e non avere solo come obiettivo la gara, la prestazione, la competizione, eccetera. E quindi era il mio ultimo anno di ISEF e ho detto va bene, io anziché discutere una tesi sulle parallele asimmetriche decido che voglio discutere una tesi sull'aspetto ludico-educativo delle arti circensi. E così è stato.
0: Quindi benedetto il viaggio in Turchia e il passaggio casuale a Verona, ma quindi proprio per questo andiamoci a ascoltare la prima delle canzoni che hai portato a Parla con lei, poi ci spiegherai perché è in relazione a questo viaggio che poi ti ha aperto tutta un'altra strada.

0: Radio Popolare, Popolare Network, oggi parla con lei, oggi in compagnia di Camilla Peluso, la fondatrice e direttrice della piccola scuola di circo di Milano, con cui stiamo ascoltando questo brano che ci raccontava essere un po' la colonna sonora di un viaggio in Turchia che poi dopo ha aperto una strada che l'ha portata verso il circo, no? Viaggio che, mi dicevi, non si era limitato solo alla Turchia, un viaggio particolare. In quegli anni eri ancora molto giovane.
1: In quegli anni ero molto giovane, eravamo un gruppo molto di compagni di università o di ISEF in questo caso, e viaggiavamo in tutta Europa con questo furgone 242 scassatissimo che ci ha accompagnato fino in Turchia, ma in realtà ci ha portato anche fino a Capo Nord, ci ha portato fino in Marocco, eccetera eccetera eccetera. Quindi la dimensione del viaggio per me è sempre stata molto importante nella vita in generale, perché entri in una situazione in cui non hai più il tuo tempo scandito, ma ti vivi la situazione, che è un po' quello che poi succede anche nel circo. Cioè il circo non è tempo scandito, ma è tanta progettualità, fantasia, creatività, eccetera. Mike Oldfield, effettivamente sembra un brano molto strano, ma molto spesso io mi trovo ad ascoltare musica tranquilla, soprattutto quando sono in fase di progettazione, scrivo anche i progetti per la scuola, eccetera, per la scuola di circo, e quindi la musica, insomma, mi accompagna sempre. Poi ovviamente la musica è anche la colonna sonora dei nostri spettacoli e di tutto quello che si fa quotidianamente alla scuola di circo.
0: Sì, è interessante anche andare a vedere come vengono scelte poi le musiche, immagino, per gli spettacoli.
1: Per gli spettacoli abbiamo un nostro direttore artistico che è super bravo e che quindi si incarica e si occupa anche della gestione delle musiche, oltre che della regia degli spettacoli. Alla scuola di circo ogni 2 anni il direttore artistico cambia. E vabbè, insomma, quindi ne abbiamo passati tanti. Sicuramente Rita Pelusio ha lasciato proprio il segno con questo spettacolo Gli Scarafaggi non hanno re, e poi l'anno successivo insieme a PEM Habitat Teatrali abbiamo scritto un progetto a 4 mani che ha vinto i progetti speciali ministeriali e di cui Rita, insomma, ha curato la regia, questo spettacolo Babordi, e questo gruppo di giovani artisti si è proprio consolidato intorno al progetto e adesso, come dire, sta pensando in grande e io spero che veramente ci sia questo bellissimo cambio generazionale, no? E niente, quindi noi ascoltiamo musica, e però quando si pensa alle cose si ascolta musica rilassata.
0: Sì, la musica che accompagna la progettualità.
1: Esatto.
0: È una musica appunto tranquilla che accompagna la progettualità invece di una realtà super dinamica, vero? Almeno fisicamente, che può essere caotica. Sì,
1: sì, fisicamente molto molto pesante, intensa, bellissima e così. Però sempre il contraltare è molto importante, perché oltretutto, appunto, essendo in una città e vivendo in una città come Milano, dove tutto il ritmo viene scandito sin dalla primissima infanzia, è proprio importante andare controcorrente, no? Cioè noi adesso ad esempio abbiamo i genitori che spingono, no, una piscina ho già prenotato, e noi diciamo no, noi non abbiamo ancora l'orario, se ci volete bene ci seguite, se no insomma andate in piscina, cosa dobbiamo fare? Non riusciamo davvero a stare in questo ritmo così frenetico, no? Che la società ti impone. Ci piace restare un po', è un po' una bolla effettivamente, però io mi rendo conto che all'interno della scuola di circo nascono delle relazioni significative tra le persone, anche tra gli stessi studenti, no? Nel senso che è stato bellissimo, il 10 di aprile abbiamo fatto la restituzione di uno spettacolo e i cui interpreti erano ex allievi della scuola, e sono arrivati da tutta Europa gli allievi di quell'anno del corso Level Up, che è il nostro corso di formazione professionale riconosciuto dal Ministero della Cultura. E quindi avere una platea di persone nella platea, anche tutti gli ex studenti, è stato un momento davvero emozionante.
0: Arriveremo a capire come si è costruita una realtà così articolata e diffusa e riconosciuta. Ma lo facciamo dopo, perché appunto stavamo andando a un altro tipo di costruzione, proprio del percorso che ti ha portato alla piccola scuola di, insomma, o comunque a dedicarti, a occuparti di circo. Eravamo rimasti alla scoperta del circo e alla contaminazione, quindi, che tu hai messo dentro l'educazione fisica, il tuo lavoro, eccetera. Dopodiché non ti sei limitata a questo. Qual è stato il passaggio successivo?
1: E poi avevo in quel periodo la mia vita, ho anche terminato il mio percorso all'ISEF, ho dovuto decidere quale doveva essere l'argomento della mia tesi, e anziché di discutere una tesi sull'aspetto tecnico della gran volta alle parallele asimmetriche ho deciso di scrivere una tesi sull'aspetto ludico educativo delle attività circensi, e quindi delle arti circensi, ed è stata la prima tesi scritta in Italia sull'argomento. E questa cosa è come se avesse poi portato fuori dal circo di tradizione qualche cosa che era un germoglio, come dire, che stava nascendo a Milano, rispetto proprio a quello che poi è stata l'affermazione del circo contemporaneo come settore riconosciuto dal Ministero nel 2017. E in quel momento a Milano c'erano veramente tantissimi artisti di strada, quindi ci ritrovavamo tutti quanti al Parco Sempione a giocolare, a provare l'acrobatica, eccetera, eccetera. Quindi da lì è nata l'idea di far partire una scuola di circo sotto un tendone. Come si fa a far partire una scuola di circo sotto un tendone? Ma cerchiamo prima di tutto un'area dove poter installare un tendone da circo. E lì io mi ricordo che ero in Melchiorre Gioia quando ancora c'erano gli uffici del comune al settore De Magno, ho detto ma noi avremmo questo progetto, come possiamo fare? Ah, c'è un'area in via Montello, quella era la vecchia area destinata allo spettacolo viaggiante nel regolamento comunale. Vabbè, andiamo a vedere quest'area. Io a vedere quest'area ed era ancora ricoperta delle macerie dei bombardamenti, c'era dentro una montagnetta di San Siro nascosta da dei cartelloni pubblicitari. E lì è la pazzia, nel senso che nel 98 io ho detto: o mi metto a fare la mamma e continuo ad insegnare a scuola, oppure seguo quello che mi dice la pancia, no? Il cuore, la passione. E quindi ho detto va bene, proviamo a montare un tendone da circo a Milano. E da lì è partita tutta questa avventura.
2: In quanti eravate?
1: In 6 o 7 persone. È partita tutta questa avventura per prima di tutto sgomberare le macerie dai bombardamenti e quindi rendere l'area disponibile per l'installazione del tendone. E lì l'amico con la ruspa, 30 all'ora da Settimo Milanese per venire a spostare queste macerie. Poi c'è stato il grandissimo Guido Vergani che ci ha dato veramente tanta mano scrivendo di noi, insomma, eccetera, eccetera. E quindi si è mosso tutto un, non so come dirti, un gruppo di persone, di artisti che hanno creduto in un progetto, e questo tendone alla fine è arrivato.
2: Qual è stata la prima, diciamo, uscita pubblica di questo circo?
1: Allora, uscita pubblica era Saltimbanchi Doc, che fino al 2021 in realtà veniva rappresentato, no, che 2021, 2012, veniva rappresentato a Leone XIII, e quindi avevamo fatto questa festa installando un tendone provvisorio, assolutamente temporaneo, con tantissimi artisti, ma da Miludu Chili, che era di Fondazione Parada Bucarest, a proprio invece artisti che poi si sono affermati nel tempo: lo Zoccolo Duro Milanese, il Mago Barnaba, Diego Draghi, Edoardo Mirabella, Rita Pelusio stessa, Claudio Cremonese, eccetera. E da lì poi è partita la ricerca, cercare i fondi per poter comprare, acquistare un tendone da circo, la partecipazione al bandi di Fondazione Cariplo, della ministeriale della legge 285, scrivere, progettare, per quello per me è tanta riflessione, no? E alla fine abbiamo comprato questo tendone, e con i contributi pubblici ricevuti. Se non che appena montato il tendone nuovo è arrivata la risposta del Comune di Milano, che ci aveva concesso quest'area, perché l'area era interessata dal progetto di un parcheggio. Ce l'avevano venduta così, in maniera molto aleatoria, come sì, si potrà fare, no, non si potrà fare. E in realtà lì è proprio poi partita la battaglia dei nostri venerdì clandestini, perché ci hanno tolto la licenza dello spettacolo per costringerci a smontare il tendone.
2: Quindi di questi venerdì clandestini parleremo, di quello che succedeva, da chi erano partecipati, e prima di farlo ci ascoltiamo un altro dei brani che Camilla Peluso ha portato a Parla con lei. Che cosa ascoltiamo?
1: Ascoltiamo Kalashnikov di Goran Bregovic.

0: solo pistocci, cicciaie, sugli e vai! Zorice, ciao robomolice, ciao, suji e pailera.
1: Radio Popolare, Popolare Network, Camilla Peluso ospite di Parla con lei oggi, microfoni della nostra radio, parlando di circo e del percorso che l'ha portata a essere la fondatrice, la direttrice della piccola scuola di circo di Milano. Eravamo arrivati a un punto, insomma, un po' critico, no? Stavate in una sede, ma vi stavano spingendo a spostarvi, voi non volevate, quindi stavamo parlando, insomma, dei venerdì clown.
2: I venerdì clandestini sono stati 5 rassegne, quindi 5 anni di permanenza in via Montello, in cui praticamente il comune, per convincerci in maniera non troppo ortodossa a smontare il tendone, ci ha tolto la licenza di spettacolo. È stata la prima cosa che hanno fatto come atto amministrativo. Poi hanno trasformato questa convenzione, che doveva essere definitiva per 19 anni, in concessioni temporanee. E noi siamo andati avanti lo stesso, nel senso che in quel momento in Italia si stava proprio affermando questa corrente di nuovo circo, di circo contemporaneo, e quindi per noi era veramente fondamentale ospitare compagnie emergenti. Il circo era ancora totalmente in fase di sperimentazione. Calcola che è stato riconosciuto soltanto nel 2017 a livello ministeriale il settore circo contemporaneo. Quindi ovviamente per noi eravamo proprio agli albori della nascita del circo, sotto un tendone da circo, ma fuori dal mondo del circo di tradizione. E essenzialmente si ospitavano compagnie di teatro di strada, no? Perché comunque si performava molto di più nelle piazze che non nei teatri. E questo è stato, secondo noi, anzi secondo me, la cosa veramente più importante, perché è nato in maniera assolutamente inaspettata un movimento di sostegno alla scuola, sia da parte di importanti artisti tipo Aldo, Giovanni e Giacomo, che insieme noi avevamo fatto una petizione, avevamo raccolto non so se 2500 firme contro lo sgombero del tendone in un mese e mezzo, e loro le avevano consegnate brevi mano al sindaco Albertini, che le aveva buttate subito nel cestino e si erano messi a parlare dell'Inter, ma comunque questa cosa ha sostenuto la scuola finché non c'è stata la mamma di una nostra piccola allieva che ci si è offerta di seguire un ricorso al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale, contro lo sgombero. E da lì è nata una battaglia pazzesca, veramente pazzesca, con presidi davanti a Palazzo Marino, manifestazioni, cose, articoli di giornale,
1: che commissioni. Anni erano?
2: Era il 2000 e... oh, mamma mia. Allora, noi abbiamo installato il primo tendone nel 2001. Sarà stato il 2005, 2004, 2005. Perché poi invece nel 2007, dopo un ricorso al Consiglio di Stato, dove il comune ha perso tutti e due i ricorsi, sia l'avevamo fatto sia contro il provvedimento del sindaco contro il piano parcheggi, perché il motivo dello sgombero era che nell'area di via Montello il comune avrebbe dovuto costruire un parcheggio multipiano. E lì vabbè, c'è un aneddoto molto carino, perché quando appunto Aldo, Giovanni e Giacomo erano andati a consegnare queste firme, il sindaco aveva detto: vabbè, ma che problema c'è, facciamo il parcheggio e poi rimettiamo la scuola. Se non che questo parcheggio era due piani interrati e quattro fuori terra, e quindi la mattina si era scatenato il putiferio: ah, vi vedranno dagli aeroplani, il circo più alto del mondo, insomma delle cose molto carine e divertenti, no? E quindi niente, siamo arrivati veramente fino al Consiglio di Stato per discutere la nostra possibilità di restare in via Montello. Alla fine ha vinto l'interesse pubblico, come al solito, però il comune è stato costretto a trovarci un'altra area, che è l'area che attualmente stiamo occupando.
1: Quindi voi resistavate perché nel momento in cui vi dicevano che ve ne dovevate andare, non c'era un'alternativa. L'alternativa è stata ottenuta con la lotta, sostanzialmente.
2: Certo, sì, con 5 anni di lotta durissima e con 2 ordinanze del Consiglio di Stato. E questa cosa ci ha anche un po' marchiato, nel senso che ovviamente È stato difficile, e poi è anche stato molto difficile per noi che ci avevamo creduto così tanto, proprio abbandonare l'area di Via Montello, che comunque avevamo curato tantissimo, cioè eravamo veramente tanto tanto affezionati allo spazio. E io bazzicavo per il consiglio di zona, per quello che adesso è il municipio 1, e un anno, a distanza di 2 anni, come dire, dal momento del nostro trasferimento, ero ripassata in Via Montello, tornando da scuola o tornando da una seduta del consiglio di zona, non mi ricordo, e avevo visto la situazione di degrado assoluto in cui nel giro di pochi mesi l'area era cascata. E lì è partito un altro progetto, ho detto, bon, cosa facciamo per salvare l'area? Adesso il tendone è al sicuro, ma Via Montello non può restare così. E quindi era consigliera allora Elena Grandi, che adesso è l'assessora al verde, all'ambiente del comune, e le proposi in commissione, in consiglio di zona, e dico, ma perché non facciamo un giardino condiviso? E lei ha detto, ah, bellissimi i giardini partecipati, parigini, che bel progetto, sì, si fa. E quindi abbiamo occupato il giardino degradato.
1: Non te ne facevi mancare una,
2: no, assolutamente no. E quindi abbiamo occupato questo giardino, è stato l'anno del primo mandato Pisapia, e noi eravamo in giardino occupando il giardino, sono arrivate telefonate dicendo, bene, dovete andare, mandiamo i carabinieri, succederà di tutto, eccetera, noi duri, no, si fa il giardino partecipato. Poi ha vinto Giuliano Pisapia e il giardino partecipato è nato.
1: È stato fatto.
2: È nata questa associazione Giardini in Transito, di cui io sono stato per un breve periodo presidente, e adesso il giardino è intitolato a Lea Garofalo, che è non è una testimone di giustizia, perché in realtà lei purtroppo non ha testimoniato, non ha avuto il tempo di testimoniare.
1: È un simbolo, diciamo.
2: È un simbolo, perché Lea Garofalo abitava in Via Montello, e nella casa che si affacciava appunto sul giardino. E comunque, insomma, per noi la cosa era importantissima, per me soprattutto, era che il parcheggio non si realizzasse.
1: E alla fine non l'hanno fatto.
2: No, non l'hanno fatto.
1: No, fra l'altro il giardino Lea Garofalo sono una piccola oasi verde dentro il cemento, che apre il cuore ogni volta che ci si passa accanto.
2: Sì, assolutamente sì. E anche quello è stato proprio bellissimo, perché è stato proprio un movimento di persone che si sono riunite intorno alla scuola di circo e che poi hanno dato vita al giardino. Perché anche quello, quando io ho passato poi la presidenza dell'associazione, l'ho passata a Matteo Manca, un carissimo amico, che aveva scritto una tesi sulla piccola scuola di circo, ma lui studiava architettura, quindi era andato a studiarsi tutta la storia dell'area, i muri, tutto quello che c'era poi alle spalle del perché il Comune di Milano ci avesse proposto quell'area, no? E vabbè, niente, quindi meraviglioso, l'area viva, vegeta, il platano salvato, l'avevo fatto vincolare anche tra gli alberi monumentali nel piano della provincia, per evitare l'abbattimento dell'albero.
1: Ma fra l'altro qualche tempo fa una nuova minaccia si era prospettata per il giardino Lea Garofalo a causa della presenza
2: dell'altro cantiere. Sì,
1: esatto.
2: Ma in realtà le convenzioni lì sono proprio diverse, nel senso che il progetto dell'altro cantiere riguarda il progetto Feltrinelli,
1: esatto.
2: E quindi loro hanno dovuto chiudere la quinta architettonica, dice, verso il cimitero monumentale, con questo museo della resistenza, ed era già previsto, ma non entra, come dire, nel perimetro delle mura che sono il perimetro dell'area di Via Montella, sostanzialmente delle mura spagnole, perché anche lì un altro vincolo monumentale è stata proprio la presenza delle mura spagnole, il fatto che comunque il parcheggio l'avrebbe dovuto distruggere sostanzialmente. Quindi sono stati studiati tutti i possibili agganci legali per vincolare l'area, insomma, l'area è vincolata adesso.
1: È comunque, insomma, un'area che esiste e che continua a essere lì a vivere grazie all'azione dal basso dei cittadini. Perché
2: sì, sì.
1: Altrimenti, insomma, se non c'è questo presidio, è un attimo cancellarlo, perché non è un bene,
2: spazi.
1: È un bene, diciamo, non economicamente fruttuoso per qualcuno, ma è un bene sociale per la comunità.
2: Calcola che anche quando c'era il progetto del parcheggio, per ridiscutere il progetto del parcheggio, noi avevamo questa, sempre insieme alla rete dei comitati milanesi, l'associazione dei giardini in transito, dei cittadini propositivi, e con quello siamo andati a ridiscutere l'intero PUP, quindi il piano urbano parcheggi, con Letizia Moratti, quando poi lei era ancora sindaco prima di Giuliano. E quindi sono state fatte tantissime cose per per difendere il verde pubblico, perché tutto questo piano parcheggi che prevedeva l'esecuzione di 127 parcheggi interrati era tutto localizzato nelle aree verdi e quindi era veramente devastante, sì. Devastante. E il punto è poi la delusione, se vogliamo cambiare argomento, è la delusione del vedere adesso dove sta andando la città, no? Il fatto che si parli di depavimentazione, ma intanto si costruiscano volumetrie pazzesche, allucinanti, eccetera.
1: In orizzontale e in verticale.
2: E in verticale. E quindi è come se... No, secondo me appunto è che noi... Non so se sia, come dire, una caratteristica di noi italiani o una caratteristica invece proprio genetica dell'essere umano, ma noi ci dimentichiamo troppo facilmente tutto quello che c'è stato prima, no? E quindi si va avanti dicendo, vabbè, ma cambiamo quello che abbiamo fatto prima, ma cavolo, com'è possibile avere lottato così tanto per il verde pubblico e poi avere le stesse persone che sostenevano la tua lotta per salvaguardare il bene pubblico, averle dentro alla squadra di governo della città e che stanno facendo e hanno fatto esattamente l'opposto. E questo è veramente una grande delusione.
1: Sì, deludente, frustrante, poi soprattutto alla luce di quello che stiamo vivendo in quest'estate rovente, dove diventa sempre più evidente che l'unico modo per contrastare minimamente
2: il caldo
1: e permetterci di adattarci, di mitigare il caldo
2: è il verde.
1: Il verde. Lo si sapeva prima, quando la situazione non era così drammatica, ora è ancora più evidente, ma ciononostante arrivano queste estati sempre più calde e sembra che ce l'abbiano detto il giorno prima.
2: Esatto, è allucinante e questo è veramente deprimente.
1: E quindi sì, ed è solamente la lotta dei cittadini dal basso che può mantenere il punto su questi argomenti. Torniamo alla piccola scuola di circo, quindi alle prese con il suo primo trasloco, primo e ultimo speriamo. Com'è andata? È stata dura?
2: Il trasloco è stato un momento.
1: Come si fa il trasloco di una scuola di circo?
2: Trasloco di una scuola di circo significa, innanzitutto essere in tanti a tirare giù il circo, cioè la discesa della cupola del circo è un'immagine incredibile e fortissima anche dentro di me, ricordo, no? E si monta il circo su un bilico, su un auto articolato e lo si sposta da un'altra parte, però il che significa che devi proprio svuotarlo, smontare l'impianto elettrico, fare tutto quello che fai, quando poi il circo è un guscio vuoto, in quattro energumeni alle antenne, perché noi non abbiamo motori eccetera eccetera, si tirano giù con i cricchetti, si tira giù la cupola, si abbassa, si affloscia e poi si impacchetta e lo si carica su un bilico,
1: perché comunque sono le stesse strutture che usano i circensi, sì. Ambulanti, immagino,
2: certo.
1: Insomma, quelli che si spostano, un po' più grande, magari.
2: È una struttura un po' più grande, no, non tanto più grande, ma più pesante, nel senso che ha delle antenne, quindi le colonne portanti pensate per essere stabili e fisse e non che si muovono spostando il circo, quindi la struttura in sé è molto molto pesante. Vabbè, niente, quindi con grande festa e ricchi premi ci siamo trasferiti in via Messina, dove
1: e com'era,
2: adesso...
1: Com'era l'area che vi hanno assegnato? Era già fruibile,
2: no.
1: O avete dovuto...
2: No, abbiamo dovuto fare tutto noi ex novo, l'area era un'area di cemento e noi abbiamo creato un giardino, sempre perché pensavamo al nostro giardino di via Montello che avevamo lasciato, e all'interno di questo giardino poi abbiamo installato il tendone da circo. Il punto è che questo trasferimento da un'area all'altra ci è stato fatto fare durante il mese di dicembre, sostanzialmente sotto una bellissima nevicata, perché allora nevicava ancora,
1: ci mancava solo quello,
2: esatto. E quindi nella fase di rimontaggio abbiamo sbagliato la misura di 12 centimetri che ci hanno bloccato la licenza di spettacolo per, insieme al cantiere della metropolitana, per altri 5 anni, ma di questo parleremo poi. E noi in tutto questo travaglio che è stato lo smontaggio del tendone, la lotta, la discussione dei ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, eccetera, noi avevamo perso di vista un piccolo particolare, cioè che la nostra area è adiacente alla metropolitana 5, il che è una grandissima fortuna adesso, ma allora ha significato che noi siamo stati nascosti proprio dalla città per 4 lunghissimi anni, cioè nessuno, anche se ci eravamo spostati in linea d'aria di 250 metri, però nessuno sapeva che noi fossimo lì. Quindi un sacco di gente ha pensato che la scuola semplicemente avesse chiuso. Ok, non c'era ancora internet, Facebook, certo, i social, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo dovuto poi aspettare il 2018, quando finalmente siamo rientrati in possesso della licenza di spettacolo, per dire: ehi città, il cantiere della metropolitana se n'è andato e noi siamo qui pronti a riprendere i nostri
1: quindi
2: spettacoli.
1: Quindi voi per 5 anni non avete potuto fare spettacoli, ma potevate fare la scuola?
2: Potevamo fare i corsi, quindi avevamo la licenza, come dire, per la parte corsistica, ma non per poter accogliere il pubblico. E poi invece vabbè, abbiamo fatto anche il passaggio successivo nel momento in cui il comune ci ha consegnato, come dire, una stecca fabbricata per i bagni eccetera eccetera, e quindi abbiamo potuto dare delle garanzie diverse e siamo riusciti a riottenere la licenza di spettacolo.
1: E quindi poi inizia lì un'altra fase, e prima di addentrarci in quella che poi è, direi, possiamo dire la fase attuale della, della piccola scuola di circo, ascoltiamoci un altro brano.
2: Sì, Gymnopédie.

0: Radio Popolare Popolare Network parla con lei, con Camilla Peluso, direttrice della piccola scuola di circo di Milano, con cui lo dicevamo anche prima, no? Da una parte il circo è dinamicità, creatività, fantasia, caos, confusione, allo stesso tempo spesso si accompagna a queste musiche lente come quella che ci hai portato. E perché proprio questa?
1: Ma questa è perché è legata a un ricordo, ma che è stato anche un insegnamento fondamentale nella vita, perché appunto l'ultimo anno prima di traslocare il tendone da un'area all'altra era intervenuto in nostro aiuto anche l'Accademia del Teatro alla Scala, che ci aveva chiesto di poter seguire dei laboratori di acrobatica con i ballerini professionisti, e quindi mi avevano convocato in via Campo Lodigiano, dove c'è l'Accademia, la direttrice Anna Maria Prina, per discutere questa possibile partnership e collaborazione. E io mi sono presentata bella fresca e riposata dicendo: bene, sono qua, parliamo di acrobatica per i danzatori, meravigliosa cosa anche da studiare, no? Da capire come può essere, eccetera. E mentre eravamo lì che parlavamo, insomma, in maniera assolutamente molto rilassata, a parte Gimnopedì, che era la suoneria del mio cellulare, io ho avuto un attimo di panico, ho detto: cioè, io sono qui con Anna Maria Prina e mi dimentico di spegnere il cellulare. Da lì non mi sono mai più dimenticata di spegnere il cellulare. Ma comunque inizio a fregare nello zaino, così, e invece vedo che lei si china con tutta la sua
0: eleganza
1: ed eleganza, estrae il suo cellulare, inizia a parlare in russo. E io ho capito che avevamo la stessa suoneria nel telefono. È stato bellissimo, perché da un lato appunto il fatto di sentirsi sollevati, dire: ok, non ho dimenticato il cellulare acceso in un appuntamento importante, e dall'altro il fatto di aver scoperto che Anna Maria Prina ed io avevamo la stessa suoneria, che è un ginopedì, insomma, abbastanza particolare avercela come suoneria del cellulare. Quindi anche da lì poi dimenticato il cellulare acceso in un appuntamento importante, e dall'altro il fatto di aver scoperto che Anna Maria Prina ed io avevamo la stessa suoneria, che è un ginopedì, insomma, abbastanza particolare avercela come suoneria del cellulare. Quindi anche da lì poi, quando noi siamo passati in

0: in cui in realtà il circo contemporaneo poi è andato avanti e noi invece abbiamo dovuto riprendere. E la licenza di spettacolo ci è stata restituita nel 2018.
1: E cosa avete fatto dopo 5 anni che non potevate, finalmente nel momento in cui avete potuto ritornare sulla scena, diciamo?
0: Abbiamo richiamato gli amici, quindi è stata fatta un'altra edizione di Salti in Monkey Doc, che era la rassegna che chiudeva ogni anno la nostra attività di scuola, e richiamando proprio i vecchi amici, quindi Lampadino, gli Ashgavronsky Brothers, Diego Draghi, eccetera, abbiamo rifatto una rassegna molto, anche questa molto molto dal basso, per tentare di rilanciare l'attività di spettacolo. Calcola poi che noi... noi non abbiamo una rassegna che continua per tutto l'anno e una programmazione annuale degli spettacoli. Abbiamo gli spettacoli a noi servono per riuscire ad avere al tendone compagnie professionali che possano aiutare il nostro corso professionale nel suo percorso, no? Quindi il fatto di avere l'acrobata bravissima che viene, il caso di Ho-Ho, che è uno spettacolo meraviglioso, in questo momento mi viene in mente il nome della compagnia, comunque sono due trapezisti meravigliosi svizzeri che sono arrivati, hanno presentato il loro spettacolo in Italia, che peraltro aveva appena vinto la borsa di Friburgo, e con loro poi abbiamo fatto un workshop di trapezio per i ragazzi del corso professionale e Bacca la Clown. E quindi diciamo che lo spettacolo serve sempre a supportare quello che è il percorso professionale dei nostri studenti. Questo corso professionale poi nel 2018 finalmente è stato anche riconosciuto dal Ministero, perché appunto essendo nato il settore circo contemporaneo e avendo la scuola di circo 30 anni e passa di attività alle spalle, perché nel 2024 poi abbiamo compiuto 30 anni di attività, è stata supportata con il FUSCO, il Fondo Unico dello Spettacolo, che adesso si chiama Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, e quindi con questo contributo annuale si vanno poi a... sostenere tutte quelle attività che con le quote e corso non puoi sostenere sostanzialmente.
1: Quindi dopo 30 anni di storia, che cosa è diventata la piccola scuola di circo? Cioè che cosa fa? Quali sono le attività, i progetti, gli eventi?
0: Allora, noi siamo sempre uguali a noi stessi, nel senso che per noi la cosa importante è la formazione dei ragazzi. Formazione che per alcuni inizia veramente da piccoli, verso i 6 anni di età, 5 addirittura, abbiamo un corso di bambini di 5 anni. E poi va avanti e si sviluppa e si approfondisce nel tempo.
1: Quanti studenti avete, studentesse più o meno?
0: All'anno più o meno sono in 400 che girano alla scuola di circo, con una caratteristica sola, cioè vengono a fare circo, non è la scuola di basket, di pallavolo, eccetera, dove magari hai tanti numeri, tanti giri. Poi abbiamo le nostre convenzioni con le scuole, in particolare con il Liceo dello Sport, che del Cardano, che ha inserito il circo nel piano dell'offerta formativa, quindi abbiamo da tantissimi anni una convenzione con loro.
1: E quindi gli studenti del liceo vengono da voi?
0: A fare circo al mattino, sì.
1: Nelle ore di quelle che erano di scienze motorie.
0: Nelle ore di scienze motorie, loro come liceo dello sport hanno una giornata in più rispetto ai licei normali, e quindi vengono in una giornata a fare circo.
1: Sarebbe bello farlo anche nei licei, non solo nei licei sportivi.
0: Certo,
1: questa cosa.
0: Sì, assolutamente sì, ma non passa questa cosa.
1: No, ci avete provato?
0: Ci abbiamo provato, passa molto nelle scuole elementari, nelle scuole materne, tantissimo anche sotto forma di uscite didattiche, i bambini arrivano e stanno con noi una mezza giornata a fare circo, eccetera. Oppure adesso con i campus estivi, cioè i genitori nostri alla scuola di circo ci dicono: ma perché non organizzate il campus estivo? Perché accogliamo i campus estivi degli altri, noi, capito? Quindi a rotazione arriva l'Atletica Meneghina piuttosto che l'oratorio, eccetera, eccetera, a portare i bambini dei centri estivi al mattino alla scuola di circo. E poi ovviamente abbiamo tutta la parte amatoriale, dei corsi per bambini e ragazzi adulti, e la parte invece professionale, che riguarda invece ragazzi che un po' questa scelta professionale la stanno abbracciando per davvero. La cosa bella che accade adesso è che, a differenza del passato, i ragazzi che frequentano questo corso ministeriale che si chiama Level Up non devono più emigrare, perché adesso è nata una facoltà a Grugliasco con l'Accademia di Circo Vertigo, che è equiparata al DAMS, e quindi è come se fosse una triennale DAMS, però come artisti di circo contemporaneo. Quindi anche la nostra età media si è abbassata, perché sono classicamente i ragazzi del liceo che, come dire, si appassionano e dicono: cosa faccio all'università? Vado a Grugliasco. Là si fanno le audizioni, oppure altri invece proprio partono per l'estero. Adesso abbiamo Zoe, che è un'altra nostra allieva, che ha fatto un'audizione in Irlanda per una scuola di arti performative,

0: e quindi si trasferirà per fare 4 anni di università là. E l'anno scorso, 2 anni fa, era in Canada, ha fatto il 4° anno delle superiori in Canada perché per studiare circo e andare avanti con il suo percorso di studio ordinario, insomma.
1: Percentuali maschi, femmine? Come
0: tutte
1: siamo messi?
0: Femmine.
1: Ah, c'è una prevalenza di donne?
0: Sì, praticamente sì. Sono veramente tantissime donne.
1: Abbiamo... Come mai, secondo te?
0: Perché, allora, intanto perché c'è stato l'avvento delle discipline aeree nelle palestre, quindi tessuti, il cerchio, queste cose che sono, questi attrezzi aerei che di fatto sono nati nel circo, sono stati proprio esportati in maniera... Non lo so, sono veramente tantissimo, cioè ormai
1: massiva,
0: esatto. Tutte le palestre ormai propongono le discipline aeree, che viene vista e interpretata come un'attività femminile. E quindi anche i genitori ti chiedono, ma c'è il corso di aeree? E noi invece zoccolo duro, anche su questo siamo un po' testardi, no? Per noi è circo. E c'è anche questa interpretazione del circo, cioè della visione futura del circo. Noi il circo non lo vediamo più tanto sotto i tendoni, lo vediamo di più nei teatri, lo vediamo di più nelle piazze. E quindi sempre da quando appunto il ministero ci ha riconosciuto, siamo partiti proprio con dei corsi di teatro che affiancano la formazione in arti circensi, e non a caso appunto è arrivata Rita Pelusio, proprio perché abbiamo fatto tutto un lavoro teatrale anche sulla comicità e insomma molto interessante, che in parte anche caratterizza la nostra scuola. Cioè non è più il circo estetico, quello del devo superare un qualcosa di fantastico, di difficilissimo per essere artista di circo. Artista di circo vuol dire anche essere capaci di viversi un palcoscenico, ok, e non solamente di dimostrare la propria forza, il proprio virtuosismo.
1: Lo staff della piccola scuola di circo è composto da quali figure?
0: Allora, diciamo che appunto con questo fatto di il circo si muove, ok, noi siamo stanziali ma il circo si muove, quindi anche gli studenti della scuola di circo in realtà si muovono molto ma poi tornano a casa. Quindi diciamo che lo staff della scuola di circo è da una parte di chi ha fatto il circo in modo professionale e che ha del tempo da dedicare anche all'insegnamento, magari anche semplicemente tra un ingaggio e un altro, ok? E questa è la parte artistica che sostiene anche tutto il progetto artistico della scuola. E dall'altra parte invece, per la parte invece più amatoriale, sono proprio ragazzi laureati in scienze motorie che magari vengono a frequentare i corsi, si appassionano e dicono ah, mi piace, posso restare, e quindi lì, come dire, con una formazione parallela si fermano e diventano insegnanti di circo, soprattutto di circo con i bambini, insomma, con i bambini e i ragazzini. Però diciamo che la scuola viene sostenuta dal gruppo artistico.
1: E quali, oltre ai corsi, avete laboratori, attività, eventi?
0: Allora, eventi tanti, nel senso che noi cerchiamo veramente di fare performare i ragazzi il più possibile. La cosa più bella, secondo me, che organizziamo è questo Exploit, che è un concorso per giovani artisti di circo contemporaneo. Quest'anno è giunto alla 7ª edizione ed è stato bellissimo perché quest'anno abbiamo avuto l'adesione di tante scuole di circo che hanno chiesto di venire a fare Exploit. Exploit è appunto un concorso suddiviso per età, quindi da una parte ci sono i bambini dagli 11 ai 13 anni, poi 14-17, che è, diciamo, la fascia d'età che interessa di più a noi, e poi 18-23 anni. E quest'anno abbiamo dovuto fare 2 fasi di audizione per le scuole per decidere poi chi avrebbe partecipato alla serata finale. E questa è una bellissima esperienza perché mette anche in rete le scuole di circo, i progetti, un momento proprio di condivisione e di visione di quelli che, dei percorsi che stanno facendo anche gli altri. E questa rete è nata durante il Covid, perché come scuole di circo ovviamente noi abbiamo dovuto interrompere l'attività per 2 anni praticamente, e ci siamo detti ma come facciamo a sostenerla ancora così da remoto, perché noi facciamo anche le lezioni da remoto. Ed è nata questa rete, abbiamo detto vabbè, comunque faremo Exploit, e siamo riusciti ad organizzare un Exploit da remoto che poi è andato in scena a maggio, ad aprile, adesso non mi ricordo bene, con anche il sostegno della Civica Scuola di Cinema, perché all'inizio l'idea era ok, ci tengono ancora, non possiamo stare al chiuso, dobbiamo stare all'aperto, quindi facciamo un drive-in circus, quindi facciamo una No, questo per dirti come
1: sono venuti con le macchine,
0: esatto,
1: davvero.
0: Quindi la cosa era, ok, parcheggiate, noi performiamo all'interno e trasmettiamo su un maxi schermo quello che avviene dentro, ma voi ve ne state fuori così non c'è problema.
1: Popcorn.
0: Esatto, di contagi, cose, eccetera, eccetera. E anche questa, vabbè, è stata proprio bella. E da lì appunto è nata questa rete di scuole, quindi ci si scrive, ci si sente, eccetera, eccetera, e poi si va tutti quanti in scena. Però questa cosa man mano sta sempre più prendendo piede, quindi sta diventando sempre più grande. E poi oltre a questo, i ragazzi sempre del Level Up partecipano a una regia di fine anno, e quindi c'è un regista che lavora con loro e per tutto l'anno in una parte del progetto che si chiama Laboratorio di Creazione Artistica,
1: per creare uno spettacolo finale. Coinvolge tutti gli studenti
0: che coinvolge
1: e le studentesse.
0: Tutti gli studenti e le studentesse. Poi c'è un palco intermedio quando si inizia, insomma, a montare i numeri a Natale, quindi iniziano a provarsi i loro numeri a Natale individualmente, poi si lavora appunto sempre individualmente per Exploit, e poi invece si cuce tutto quanto nel laboratorio di creazione artistica per lo spettacolo conclusivo. Dopodiché ognuno di loro esce dalla scuola, dall'annualità, con anche un numero montato suo, con cui possono partecipare poi alle audizioni per le scuole che io chiamo superiori di circo, perché oggettivamente il percorso universitario è una scuola.
1: Quanto dura la scuola?
0: La nostra scuola, in teoria,
1: quanto vuoi.
0: Quanto vuoi.
1: Ascolta Camilla, pensando a quello che hai detto prima, no, di come il circo è cambiato nella sua localizzazione, no? Adesso dal tendone ora si è più spostato nei teatri, mi chiedevo anche il circo se è cambiato nella sua modalità in tutto questo periodo, e anche se è cambiato il suo impatto sul pubblico, se è rimasto uguale.
0: Allora, io ho come la sensazione che il circo nell'immaginario collettivo sia ancora il circo con gli animali, cioè il tendone viene associato al circo di tradizione, e ovviamente poi dipende dalla coscienza individuale dire mi piace lo spettacolo di circo con gli animali, non mi piace lo spettacolo di circo con gli animali, cosa c'è in mezzo, c'è il circo contemporaneo che nell'immaginario collettivo è il Cirque du Soleil, ok? Ma in realtà no, perché se tu vai a vedere che cosa succede nel resto d'Europa, il circo di tradizione con gli animali è un'impresa circense, quindi non dipende dal Ministero della Cultura, ma dipende dal Ministero dell'Economia. È un lavoro a tutti gli effetti, casa, bottega, però quello è il tuo lavoro, cioè tu non ricevi dei contributi pubblici per il circo con gli animali. I contributi pubblici vengono destinati all'ideazione, no? Al fatto di avere i momenti in cui tu vai in scena e i momenti in cui invece sei fermo e pensi al tuo spettacolo, a cosa sarà e come lo vedrai nel futuro. E questi sono periodi di pensiero che in Europa vengono, come dire, pagati, perché comunque l'artista ha dei momenti, soprattutto l'artista circense non è che può fare spettacoli tan così,
1: appunto,
0: no?
1: Cioè, mi chiedevo anche proprio l'evoluzione del linguaggio,
0: esatto,
1: circense di questo,
0: esatto,
1: tipo.
0: Quindi se vai a vedere quel che succede in Europa vedi degli spettacoli di circo che sono molto più spettacoli di danza, oppure addirittura spettacoli di prosa, perché io mi ricordo benissimo a Dorillac, che è un festival di teatro di strada meraviglioso, cioè,
1: ci sono stata
0: uno spettacolo meraviglioso
1: 30 anni fa,
0: sì, anch'io credo,
1: c'è ancora?
0: Sì.
1: Meraviglioso.
0: Ho visto l'anno scorso la parata a Mirabilia dei fondatori del festival di Oria.
1: Io penso di aver scoperto proprio lì cioè appunto l'idea di circo diversa da quella,
0: esatto,
1: che avevo, esatto, canonica, insomma.
0: Esatto, io mi ricordo che ho visto uno spettacolo di prosa in francese, io non parlo il francese, non capivo niente, però bellissimo, di acrobalance praticamente. Erano quattro acrobati in piramide, quattro che intanto raccontavano cose, eccetera, eccetera. Una roba strepitosa, bellissima. Però appunto hai i tuoi periodi in cui performi, hai i tuoi periodi in cui provi, hai i tuoi periodi in cui pensi a che cosa farai poi del nuovo spettacolo, piuttosto che. E diciamo che questo percorso di creazione e di performance viene sempre riconosciuto in ambito culturale all'estero. In Italia questa cosa stenta molto. Adesso con l'avvento forse del nuovo codice dello spettacolo ci saranno, insomma, dei riconoscimenti diversi anche sull'attività artistica vera e propria, sia per gli attori che per i danzatori che per gli artisti circensi, eccetera. Però in questo momento diciamo che siamo tutti in uno stesso calderone, cioè il circo di tradizione sta marciando forte contro il circo contemporaneo, purtroppo.
1: Ah sì, sono in competizione.
0: Molto, e c'è stata una trasmissione a Report nel mese di luglio, credo. dove proprio si parlava anche di questo esposto che abbiamo presentato come scuola di circo contro questa commissione, che era chiaramente schierata con il circo di tradizione e assolutamente contro il circo contemporaneo.
1: Tu come lo vedi il futuro appunto del circo contemporaneo, della piccola scuola di circo, cioè qui a Milano, della vostra realtà, ma in generale in Italia?
0: Allora, io sul futuro della piccola scuola di circo rispetto all'area dove siamo noi ora e dove siamo, io credo che si arriverà a fine della nostra concessione nel 2033, anzi no, nel 2036, perché è stata prorogata per i 3 anni di attività che abbiamo perso durante la pandemia. E poi non penso che sarà rinnovata. Io spero che si apra poi un dialogo anche con l'amministrazione per capire poi effettivamente come andare avanti, perché teoricamente l'area è interessata da un progetto di sviluppo urbanistico. E come va avanti invece nei nostri pensieri, vabbè, quello non si ferma.
1: Esattamente, è una storia di battaglia, di lotta, quella, sì, della piccola scuola di circo, che insomma non ha già superato un ostacolo.
0: Tanti ostacoli, e vabbè, quindi adesso il progetto è quello adesso di smontare il telo vecchio del tendone, perché ormai ci accompagna da veramente tanto tempo, e di sostituirlo con un telo nuovo e di rendere un pochino più efficiente l'impianto di riscaldamento, e poi di ripartire coi corsi nel mese di settembre.
1: Lunga vita alla piccola scuola di circo di Milano. Siamo arrivati alla fine di Parla con lei di quest'oggi, in compagnia di Camilla Peluso, che ne è la fondatrice, una delle fondatrici e la direttrice. Ci salutiamo con un brano che insomma racchiude tutto lo spirito che ha sempre accompagnato la storia di questo percorso, che è stato, l'avete sentito, anche un grande percorso di lotta. Ciao Camilla, grazie.
0: Ciao
1: per essere stata con noi, e ci ascoltiamo Happy.

0: Le sanzioni unilaterali sono illegali, noi continueremo a difendere i nostri interessi. La Cina risponde per le rime alle ultime sanzioni americane all'Iran, con le quali la Casa Bianca spera di spaventare chi fa affari con Teheran. La guerra tra Ucraina e Russia, il primo ministro britannico Burnham promette di andare negli Stati Uniti per parlare con Trump dei sistemi di difesa necessari a Kiev. Ancora in crescita i prezzi dei carburanti, domani scade l'ultima proroga al taglio delle accise, in corso una riunione tra Meloni, Tajani e Salvini. Le opposizioni: servono misure strutturali, ipotesi tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Caso Ranucci, vertici Rai verso la sostituzione del conduttore di Report, per lui un altro incarico in azienda, l'ipotesi di un interno per guidare il programma al posto suo. Le 12:31 minuti, le notizie di Popolare Network. Le sanzioni unilaterali sono illegali e inutili e noi continueremo a difendere i nostri interessi nazionali. È il commento della Cina alle ultime sanzioni americane all'Iran, con le quali gli Stati Uniti puntano a bloccare anche i partner commerciali di Teheran. Ricordiamo che Pechino è il principale compratore del petrolio iraniano. La Repubblica Islamica ha detto di essere convinta che i suoi alleati commerciali non si faranno intimidire e ha fatto sapere di essere comunque pronta per ogni evenienza. Conosciamo ormai le regole del gioco, ha detto il ministro dell'economia di Teheran. Sentiamo il commento di Francesco Giumelli, docente di relazioni internazionali all'Università di Groningen.
1: Durante la prima amministrazione Trump l'Iran ha cambiato rotte per quanto riguarda la direzione del proprio petrolio e la Cina è diventata un attore molto importante perché ha cominciato a comprare molto petrolio proprio dopo quella campagna di massimo prezzo. Quindi diciamo che il petrolio ha trovato altri compratori. E quindi gli stati che subiscono sanzioni hanno modo per adattarsi, per evitare o per limitare l'impatto delle sanzioni, che nel breve può essere molto forte, ma nel lungo periodo può essere moderato da altre decisioni. Quindi le sanzioni hanno un'efficacia all'interno di contesti complessi, aumentano i costi per chi le riceve, però da sole di solito non sono risolutive, soprattutto quando le tensioni e le crisi e i disaccordi tra gli stati sono molto forti. Sicuramente è un modo per guadagnare tempo, è un modo per riuscire a gestire un problema che non so quanto avessero o abbiano sottovalutato a Washington, che è quello che nel mondo di oggi sanzioni economiche per avere un'efficacia devono avere tanti attori che le sostengono. E in questo caso, visto che l'operazione militare contro l'Iran è stata sostanzialmente una decisione di davvero pochi attori, adesso gli Stati Uniti si sono resi conto che senza l'accordo di altri fanno fatica. Quello che vedo è che gli Stati Uniti stanno cercando di spaventare tanti stati per fare in modo che riducano le loro attività con l'Iran, cosa che non è stata fatta in precedenza. Bisogna vedere quanto sarà efficace questo tipo di annuncio, perché se non è successo fino ad oggi, difficile che possa succedere da un giorno all'altro, sempre continuando a minacciare.
0: Ora la guerra tra Ucraina e Russia. Il neo primo ministro britannico Burnham ha fatto sapere che proverà a convincere l'amministrazione Trump a dare a Kiev i sistemi di difesa per respingere gli attacchi missilistici russi. La questione è ovviamente importante dal punto di vista strategico, visto che gli ucraini, come ormai sappiamo, hanno quasi esaurito i loro intercettori. Mi ha raggiunta in studio Emanuele Valenti.
2: Andy Burnham ha detto che a settembre sarà a New York, ci sarà la sessione plenaria dell'Assemblea Generale dell'ONU e che con gli altri leader europei lavorerà con gli Stati Uniti al dossier sistemi di difesa necessari all'Ucraina. Ieri Burnham aveva partecipato alla riunione dei volenterosi direttamente a Kiev, anche dal punto di vista simbolico una scelta importante. Gli europei hanno promesso nuovamente tutto il loro supporto a Zelensky, ma anche queste ultime dichiarazioni di Burnham a Bloomberg di rientro dalla capitale ucraina confermano quello che già sapevamo, cioè che per fermare nel breve periodo gli attacchi missilistici di Mosca, soprattutto missili balistici, ci vuole un intervento americano. Trump cambierà idea? Al momento, per una serie di motivi, è alla finestra, anche perché i missili per i sistemi di difesa, i Patriot, soprattutto sono stati usati in buona parte in Medio Oriente durante la guerra contro l'Iran. Ora il neo primo ministro di Londra dice che la questione si può aggiustare, quindi che c'è del margine, staremo a vedere, anche perché sappiamo che da tempo i rapporti Stati Uniti-Europa, ma anche Stati Uniti-Gran Bretagna, non sono assolutamente buoni.
0: Grazie ad Emanuele Valenti, e ieri alla riunione dei volenterosi di Kiev il governo italiano ha mantenuto una posizione di mezzo, supporto agli ucraini ma non partecipazione alle esercitazioni militari congiunte. Da Roma, Anna Bredice.
3: La competizione con Salvini e Vannacci è forte, pesa anche l'incertezza di una legge elettorale che non dà nessuna sicurezza e garanzia sulle alleanze e accordi preelettorali e soprattutto preoccupa l'incapacità di dare risposte certe ad un malcontento anche del suo elettorato generato dall'aumento dei costi dei carburanti e dell'energia. Forse tutto questo ha portato al raffreddamento di Giorgia Meloni nei confronti della cessione di armi all'Ucraina, anche se c'è la posizione ufficiale che in ogni caso segna un passo indietro e quella che ancora non viene annunciata in maniera diretta del prossimo e già previsto 13° pacchetto di forniture di armi all'Ucraina, già pronto per l'autunno. In ogni caso le parole utilizzate da Meloni ieri al termine del vertice dei volenterosi non sono più quelle dei mesi scorsi. Parla di percorso negoziale, nega con maggiore forza l'invio di militari sul suolo ucraino e garantisce la fornitura di materiale energetico, generatori elettrici utili alla popolazione ucraina in vista dell'inverno, cessione di aiuti sotto la dicitura aiuti umanitari. Una posizione che serve soprattutto ad evitare gli attacchi di Salvini, che in una situazione di difficoltà politica potrebbe utilizzare il tema ucraino e lo stop alle armi come pretesto per alzare la testa e guadagnare consensi, messo alle strette dal decisionismo di Meloni da una parte e dalla competizione estrema di Vannacci in tutti i campi. Linea allo studio.
0: Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti. Sull'autostrada italiana un litro di gasolio costa in media 2,207 euro, un litro di benzina 2,091. Una situazione che non potrà che peggiorare con la scadenza dell'ultima mini proroga del taglio delle accise, prevista per domani. E proprio per decidere sul da farsi è in corso in questi minuti una riunione, in videoconferenza, tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Le opposizioni attaccano, servono soluzioni di lungo periodo, basta con gli interventi tampone. Ascoltiamo Pasquale Tridico, economista ed eurodeputato per il Movimento 5 Stelle.
4: Sono mesi ormai che il governo si ostina a varare decretini per abbassare in modo estemporaneo di qualche centesimo il costo della benzina per la riduzione delle accise, senza una misura strutturale. Quella che si dovevano fare era una misura di 13 miliardi per favorire quello che farebbe veramente ridurre il costo energetico, ovvero gli impianti energetici rinnovabili. Gli investimenti in questo senso l'Italia l'ha sempre negati. Se voi andate a vedere oggi in Spagna quanto costa il prezzo della benzina, nonostante la crisi, troverete tra 1,50 e 1,60, perché gli spagnoli hanno fatto, accelerando soprattutto dalla crisi ucraina in poi, investimenti in rinnovabili, alimentando il fotovoltaico, il solare, l'eolico, e i decretini varati quest'ultimo anche per qualche giorno non abbassano evidentemente il costo dell'energia in modo strutturale, ma al contrario dopano il mercato. Infatti per questo motivo abbiamo chiesto più volte all'Italia e all'Europa di introdurre una tassa sugli extra profitti, che procurerebbe all'Italia 26 miliardi di euro all'anno.
0: E proprio la proposta di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere fa discutere la maggioranza di governo. L'Italia, infatti, insieme ad altri 5 paesi dell'Unione Europea, pochi giorni fa aveva chiesto a Bruxelles di introdurre una misura di questo genere. L'Unione però ha risposto che sono i singoli stati ad avere la prerogativa sul tema. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, si è immediatamente detto contrario, aprendo però una soluzione concordata con le compagnie petrolifere. Più possibiliste invece le dichiarazioni del segretario della Lega, Matteo Salvini, che da tempo tra l'altro propone una tassazione sugli extra profitti delle banche. Il destino di Report e del suo conduttore Siegfried Ranucci saranno oggi al centro di una riunione dei vertici Rai. Secondo Repubblica però la decisione su Ranucci è già stata presa, dovrà rinunciare alla conduzione del programma. Impossibile continuare mentre ancora si indaga sui suoi rapporti con l'amico faccendiere La Vitola. Sarebbe già pronta anche la rosa di posizioni alternative da proporre al giornalista. Ancora da definire invece chi potrebbe guidare Report a partire dall'autunno, ma sembra farsi strada una soluzione interna. Il direttore degli approfondimenti Paolo Corsini infatti ha dichiarato: non faremo scelte marziane. Ascoltiamo il commento dello scrittore Cristian Raimo.
5: Tutto questo insomma opacizza anche il fatto che Report è una trasmissione discontinua, che da una parte ha delle ottime inchieste, dall'altra parte invece questa autocelebrazione anche automitizzante e attraverso l'annuncio molto personalistica non è capace di anche far tesoro di tutte le critiche che arrivano, diciamo, a certi metodi giornalistici, quindi è un disastro di tutta la linea. Quindi, insomma, io spero che la trasmissione chiaramente rimanga e che venga affidata appunto a una persona interna. E non è mai bene che le lotte fatte per la buona informazione o per, insomma, la buona giustizia poi vengano personalizzate, perché è chiaro che poi le persone, chiunque, insomma, io, tu, il mondo, hanno, insomma, sono pieni di difetti, sono pieni di posizioni personali. Qui ci sono due questioni fondamentali, appunto, la questione della buona informazione e la questione del rapporto tra informazione e giustizia, e chiaramente personalizzarle, insomma, è veramente un cattivo servizio a tutte e due le cause.
0: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Il figlio del fondatore ha rassegnato le proprie dimissioni con una lettera in cui, secondo Milano Finanza, ha contestato la gestione distante e impersonale del gruppo. Del Vecchio, tramite le sue società di investimento LMDV Capital, è anche l'azionista più importante di Editore Nazionale e possiede il 30% del giornale. Acquazzoni e forti raffiche di vento hanno colpito, a partire dalla serata di ieri, diverse regioni del nord Italia. In Lombardia i vigili del fuoco hanno effettuato più di 190 interventi, in particolare nella zona di Varese, in quella di Como e nel Milanese. Problemi anche per l'aeroporto di Malpensa, dove l'acqua ha invaso alcuni spazi interni e dove sono stati cancellati una quindicina di voli. Si registrano danni anche in Toscana, nel Grossetano, e in Piemonte, in particolare nel Vercellese, dove una grandinata ha danneggiato anche le coltivazioni di riso. In Piemonte si registra anche un disperso, un uomo che questa mattina, in bicicletta, è stato travolto dalla piena di un torrente a Castelletto Cervo, nel Biellese. Per cercarlo sono impegnati anche i sommozzatori. La Corte Suprema americana si è espressa a favore di Trump sul voto postale. I giudici hanno sospeso quanto deciso da un tribunale minore che aveva bloccato l'ordine esecutivo della Casa Bianca che limita il voto postale. Ma il via libera all'ordine esecutivo non è totale. Per l'amministrazione Trump la questione è centrale in vista delle elezioni di midterm in autunno. Ascoltiamo Raffaella Baritono, americanista dell'Università di Bologna.
6: Non è una sentenza, ma un parere d'urgenza che la Corte Suprema ha fornito e che sicuramente viene visto come un vantaggio da Trump, che sul tema del voto postale e di quelli che lui definisce siano stati le frodi che gli hanno impedito la rielezione del 2020 ha costruito la campagna elettorale. In realtà non ci sono state prove che hanno dimostrato la veridicità delle accuse di Trump, però in questo modo si vuole cercare di controllare le liste elettorali, perché il servizio postale dovrebbe collaborare con il Dipartimento di Homeland Security e stilare delle liste di cittadini a cui può essere fornita la scheda elettorale. In ogni caso non è il servizio postale che è autorizzato dalla Costituzione, nemmeno da una legge del Congresso, a stabilire chi è cittadino e chi no. Questo è un tema che ovviamente va a toccare i principi cardine del sistema politico americano, la separazione dei poteri in primis, darebbe un eccesso di potere al presidente, mette in discussione l'idea chiave che la legge elettorale è una legge di pertinenza statale e non è tema di governo federale, e questo naturalmente ha implicazioni di più ampio respiro rispetto al modo in cui è costruito il sistema federale americano.
0: Le 12:44 minuti è tutto per ora. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Buona giornata e buon ascolto da Emanuele Valenti e Virginia Platini.
7: Popolare Network.

Mentre torna a splendere il sole sulla città di Milano, prendiamo il via con questa conduzione anche oggi fino alle 14.30. Musica per le vostre orecchie, nel senso proprio materiale del termine.

Vi ricordo sempre che se volete ritrovare le canzoni che vi faccio ascoltare potete risentire la trasmissione interamente in podcast dal sito radiopopolare.it o dalla nostra app, che è ancora più comoda. Se vi interessano soltanto le canzoni, i titoli eccetera, la playlist la potete trovare anche sulla mia pagina di Spotify, cercate il mio nome e cognome, Nicolò Vecchi, eccetera eccetera. Mentre invece se volete scrivermi qualcosa, qualsiasi cosa, c'è un numero che serve per gli SMS, per WhatsApp, per Telegram, e il numero è il 331 6214 013. I vostri messaggi mi fanno sempre piacere. 331 6214 013.

con questo andamento credo che rispetto alla sigla credo che possa essere un buon punto di partenza per una conduzione, un disco firmato da una band chiamata West Side Cowboy, visto che ascoltando questa sigla si può immaginare un cowboy che cavalca all'orizzonte, possibilmente al tramonto, grazie, ma la cosa particolare è che i West Side Cowboy non hanno nulla a che fare con le grandi pianure dove i cowboy hanno massacrato della gente innocente, ma è un gruppo che arriva da Manchester. Quindi atmosfere completamente diverse, ciò nonostante, ugualmente, per il proprio debutto hanno scelto il nome di West Side Cowboy. Il loro disco, devo dire, è un debutto decisamente interessante, ben fatto, si chiama It Goes On, e questa canzone parla di una worried age, un'età preoccupata.

sono simpatici i West Side Cowboy, che oltre a aver scelto un nome un po' particolare per una band di Manchester, hanno deciso anche di definire il proprio stile Britannicana, giocando con Britain, quindi Gran Bretagna, e Americana, cioè quel stile invece classico di un certo cantautorato statunitense, che tiene insieme un po' di folk, un po' di rock, un po' di soul, un po' di blues, mescolando insomma un po' tutte le radici, diciamo, dei generi più o meno originari della musica americana. Quindi sostanzialmente ci raccontano di essere particolarmente influenzati dalla musica che arriva da oltreoceano, poi loro la frullano, la rimontano e ce la risputano fuori con il titolo in particolare di It Goes On, che è il titolo del loro album da cui abbiamo tratto questa Worried Age, disco, come vi dicevo, d'esordio per questa band. Ma d'altronde, se un gruppo di Manchester può chiamarsi West Side Cowboy, perché un gruppo di Atlanta in Georgia, negli Stati Uniti, non può decidere di chiamarsi Manchester Orchestra? Gruppo peraltro con un bel po' di storia alle spalle, anche per questo motivo hanno un disco da celebrare per il suo 20° compleanno, un disco quindi che uscì nel 2006, si chiamava I'm Like a Virgin Losing a Child, e 20 anni dopo esce un disco di celebrazione che in qualche modo prevede il ripensamento, la reinterpretazione di brani di quel disco originario. Quindi questa I Can Barely Breathe, appena pubblicata, che viene appunto reimagined, è la canzone con cui si presenta questo 20° compleanno di I'm Like a Virgin Losing a Child, e loro sono i Manchester Orchestra da Atlanta.

E dopo la Manchester Orchestra che reimmaginava un suo brano di 20 anni fa, la stessa cosa Jonas Policewoman con una delle canzoni che si trovano su Real Life Evolution, a celebrare un disco che si chiama proprio Real Life. Ci scriveva prima Paolo che ha già comprato il biglietto per il concerto che si terrà il 27 di febbraio prossimo alla Santeria Toscana, proprio per il suo 20 Years of Real Life Tour, un disco che era una sorpresa notevole. È una sorpresa anche il modo in cui ha riletto alcune di queste canzoni, cambiando anche in maniera radicale l'atmosfera di alcuni di questi brani. Questo pezzo, ad esempio, in particolare sicuramente ha trovato delle tinte un po' più scure, meno forza proprio nell'espressione vocale. Sono chiaramente appunto dei modi per far ritornare in vita dei brani, soprattutto dal punto di vista di chi li ha scritti e li ha interpretati per molto tempo. Anche dal vivo, un po' come ci ha raccontato la stessa Jonas Policewoman in un'intervista che, se volete, trovate nel mega archivio a cui potete accedere sempre in qualsiasi momento dal nostro sito, dalla nostra app, semplicemente facendo una ricerca. Se cercate Jonas Policewoman troverete l'intervista che abbiamo mandato in onda non molto tempo fa all'interno di Volume. Rimanendo con un'altra voce femminile che arriva anche in questo caso dagli Stati Uniti, Laura Vers ha pubblicato da poco il suo nuovo disco che si chiama Temple Songs, e questo pezzo è Flying Into Darkness.

Tempo Songs, il nuovo album di una veterana come Laura Vers, che continua a pubblicare dischi con un ritmo piuttosto regolare, una certa prolificità per la cantautrice che arriva da Portland. La prossima canzone invece arriva da un ragazzo più giovane che si chiama Ron Gallo e che ha deciso di scrivere una canzone su Peter Thiel, che probabilmente voi sapete chi è, se non lo sapete è sostanzialmente il demonio contemporaneo, il fondatore di Palantir, deciso di scrivere una canzone su Peter Thiel, che probabilmente voi sapete chi è, se non lo sapete è sostanzialmente il demonio contemporaneo, il fondatore di Palantir, il fulcro di un

Dicevo, in pieno stile folk, rispetto proprio all'idea di scrivere delle canzoni sulla contemporaneità, di commento, di critica politica, una cosa che forse in certi momenti, in certi periodi sembriamo dimenticarci quanto sia importante. Invece il fatto che anche la musica pop, la musica venga utilizzata come un veicolo di critica e anche di propaganda, se vogliamo, sociale e politica, è fondamentale, perché abbiamo costantemente bisogno di avere qualcuno che ci stimoli da questo punto di vista e magari ci indichi anche la direzione giusta. E la generazione di Ron Gallo, ma anche di altri cantautori, sta riscoprendo questa attività assolutamente preziosa per tutti noi, e tra questi c'è anche un cantautore che si chiama Jesse Wells, che è molto più folk da un punto di vista sonoro, diciamo, di quanto non sia Ron Gallo, che invece ha scritto un brano un po' più pop rock. Jesse Wells ha ottenuto una certa notorietà anche grazie alle sue canzoni istantanee, nel senso che le scrive esclusivamente come modi per commentare quello che succede nel mondo e in particolare nel suo paese, per poi condividere queste canzoni molto semplici nella loro struttura, come appunto nella tradizione del folk utilizzato in questo senso. E una di queste tracce ha trovato poi spazio anche nel suo disco, che si chiama Masks Off, via le maschere. Ovviamente anche in questo caso è un riferimento politico abbastanza chiaro, e non è un caso che in un disco in cui ci sono anche canzoni non esplicitamente dedicate a commentare la situazione politica americana ci sia questa Join ICE, quindi entra a far parte dell'ICE, che Jesse Wells ha inizialmente condiviso attraverso i suoi social. È ovviamente una presa in giro, un brano caustico e ironico che incita a iscriversi a far parte della polizia segreta, diciamo, creata trasformata da Trump in questa specie di masnada di rapitori che vanno in giro per gli Stati Uniti. Join ICE è una critica a tutto questo, è una presa in giro, è un modo per dire: se vuoi essere una persona orribile, ecco, allora join ICE.

solo vagamente più arrangiata di quanto non fosse la versione originale, semplicemente registrata in mezzo ad un campo di qualcosa con una chitarra e un telefono a registrarlo. Jesse Wells, vi consiglio di seguirlo sui social, su Instagram ad esempio in particolare, dove appunto le sue canzoni istantanee sono pubblicate con un ritmo piuttosto regolare e colgono sempre in maniera interessante un po' un punto. Nel modo in cui è stata arrangiata questa traccia, Join Eyes di Jesse Wells, mi ha fatto venire in mente un'altra canzone che in qualche modo commenta l'attualità, anche se in maniera molto meno politica, molto più autoreferenziale, ma al tempo stesso altrettanto godibile e divertente. Una canzone scritta da tal John Lennon, che un giorno scrisse una ballata.

0: Dopo The Ballad of John and Yoko è arrivata Mountain Top, che è una delle canzoni che personalmente trovo più convincenti di The Boys of Dungeon Lane, l'ultimo album di Paul McCartney, che parte in maniera decisamente beatlesiana con questo accompagnamento e con appunto una struttura che fa pensare a molte canzoni scritte proprio da Paul McCartney per i Beatles. Visto che abbiamo il tempo di ascoltare un'ultima canzone prima del piccolo stacchetto che arriva intorno alle 13:30, e visto che è stata pubblicata una registrazione inedita dei Favolosi 4 qualche settimana fa come anticipazione della futura riedizione di Rubber Soul nella sua versione speciale, che arriverà il 2 di ottobre di quest'anno, nuovi mix, mix storici, inediti, demo, singoli dell'epoca, insomma le solite cose che si trovano dentro questi cofanettoni, che sono secondo me divertenti da ascoltare con semplicemente qualche piccolo brano estratto, qualche carotaggio, perché poi per il resto sono probabilmente soltanto prodotti per collezionisti. Beh, insomma, questo singolo che anticipa questa uscita è una take one di un pezzo chiamato Michelle, quindi siamo sempre dalle parti di Paul McCartney. È una registrazione in pratica che è stata incisa il 3 di novembre del 1965, unica esecuzione completa sopravvissuta su nastro a quattro tracce originale. L'audio include anche l'intro parlata di George Martin con il tecnico Norman Smith.
1: Michelle, take one.
2: Yeah. One, two, three, four.

Chitarra, voce, banjo, suonato da Bon Iver, e cori. Questi gli ingredienti principali del nuovo bellissimo disco dei Lamb Chop, davvero un piccolo capolavoro, Punching the Clown, uscito da pochissimi giorni. Ve lo straconsiglio davvero, è un album che soprattutto al secondo, terzo, quarto ascolto ogni volta cresce un po' di più. È molto recente anche Lost Weekend di Phoebe Bridgers e questa canzone si chiama Panorama.

brano sicuramente particolare, però secondo me con alcune idee melodiche notevoli. Questo Panorama di Phoebe Bridgers, Lost Weekend, appena uscito. La prossima invece è di Andy Schauf, si chiama Losing.

È nata in Sudafrica, ma vive in Australia. Ruby Gill, di cui abbiamo appena ascoltato Carol Not Carol, singolo che presenta il suo nuovo album, secondo album, Fishing Is Not About Fishing. Siamo sempre nell'ambito dell'affermazione e delle negazioni messe una di fianco all'altra. Carol, non Carol. Pescare non ha a che fare con il pescare. Non andrei oltre nell'interpretazione di queste specie di dicotomie, perché non ne so molto più di quello che già vi ho detto, ma invece vi posso dire che Ruby Gill aveva fatto già un bel disco. Il suo primo era molto godibile, e anche questo singolo mi sembra un brano che può far venire curiosità di ascoltare cosa ci sarà in questo suo secondo disco. Abbiamo parlato di Sudafrica, ma soprattutto di Australia, dato che questa ragazza vive da tempo in Australia e si considera, credo, sufficientemente australiana. Da quelle parti, 10 anni fa, avevo scoperto questa cantautrice che continua a lavorare, che si chiama Julia Jacklin. Ha pubblicato anche recentemente un suo nuovo album, ma questa canzone, che appunto ha 10 anni, si chiama Pool Party, ed era secondo me una bellissima scoperta. Peraltro, visto che siamo agli sgoccioli della stagione dei pool party, delle feste in piscina, vale la pena forse di ascoltarla. Julia Jacklin.

Piccola parentesi australiana, dopo Ruby Gill e Julia Jacklin, torniamo alla attualità con il prossimo brano che si chiama Things Take Time ed è in questo caso una canzone nuova che anticipa un disco di una rock band, una delle più seguite band del alternative rock australiano, sono i Gang of Youths. Ritornano dopo 4 anni dal precedente disco Angel in Real Time, una canzone che è stata eseguita anche in anteprima alla Sydney Opera House davanti a un gran bel pubblico. Questo pezzo si chiama appunto Things Take Time. Loro sono i Gang of Youths dall'Australia.

Things Take Time erano i Gang of Youths, che ormai da diverso tempo fanno musica insieme in Australia, fanno un po' fatica probabilmente a farsi conoscere un po' nel resto del mondo, ma da questo diciamo va un po' così, un po' per molti, soprattutto dall'Australia non arrivano molte delle diciamo realtà più interessanti. Stavo vedendo anche la classifica in questo momento della musica australiana ed è piena di cose che dalle nostre parti appunto conosciamo poco o niente, magari ci torneremo sopra nei prossimi giorni. Questo pezzo invece si chiama Night Fright e arriva da una ragazza che lavora a New York e in particolare nelle Catskill Mountains nello stato di New York. Lei si chiama Beata Uday, a dirci che evidentemente non è nata però proprio nelle Catskill Mountains o comunque la sua famiglia non arriva da lì. Si chiama Night Fright il titolo di questa canzone.

Auto, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.

5 minuti dopo le 14, Radio Popolare, la conduzione musicale ancora per 24 minuti circa. Abbiamo ascoltato, riprendendo la linea dopo il brevissimo intervallo pubblicitario, un pezzo intitolato Sun and Moon, che è una canzone di una cantautrice e cantante americana che si chiama Danielle Ponder, afroamericana. Ha una storia interessante, è sul confine del suo nuovo album, uscirà il 9 di ottobre, si chiamerà Everything Has Changed, secondo album da studio per questa ragazza quarantenne, che nel corso della sua vita a un certo punto effettivamente ha cambiato tutto. Si chiama Everything Has Changed, questo suo secondo album. Ha una storia molto interessante, Danielle Ponder, che è una cantautrice ma è anche una avvocata. Infatti nel corso della sua vita lei ha principalmente scelto di studiare legge e di specializzarsi in riforme della giustizia penale e diventare difensore d'ufficio a Rochester, che è anche la sua cittadina natale nello stato di New York, e dopo aver fatto difensore d'ufficio si è occupata anche di diversità, equità e inclusione, quel DEI decisamente sotto attacco durante la presidenza Trump. A un certo punto però si è convinta del fatto che la sua passione musicale, che ha sempre vissuto parallelamente alla sua carriera invece scolastica e poi professionale nel campo della giustizia, doveva essere qualcosa di più importante, una vocazione che aveva probabilmente messo ingiustamente da parte, e quindi proprio quando ha compiuto 40 anni ha deciso di lasciare il suo impiego, dare le dimissioni per dedicarsi a tempo pieno alla musica, e nel 2022 è uscito il suo disco d'esordio Some of Us Are Brave, alcuni di noi sono coraggiosi. Il suo secondo album Everything Has Changed viene anticipato da questo singolo Sun and Moon e arriverà, come vi dicevo, a ottobre sull'etichetta peraltro fondata da Phoebe Bridgers, la Dead Ocean. A questo punto, visto che è una storia interessante e questo pezzo Sun and Moon mi sembra molto bello, volevo sentire insieme a voi anche il brano che dava il titolo al suo disco d'esordio, Some of Us Are Brave, e lei è sempre Danielle Ponder.

0: Jimmy Shoes.
1: Ilanga, il brano che abbiamo appena ascoltato è una collaborazione tra Linda Sikahan e Zulu Boy. Quindi vi dicevo, in Sudafrica, Linda Sikahan è un sassofonista compositore sudafricano, il rapper Zulu Boy è ospite di questo brano che sarà pubblicato nel quinto album di Linda, che si chiama proprio Linda, in uscita il 4 settembre su un'etichetta importante come la Blue Note. E anche il prossimo brano ci fa rimanere dalle parti del Sudafrica con Jabulil Mayola, che è un cantautore sudafricano, e in questo caso ascoltiamo un brano cantato in lingua isiZulu che esplora un po' le tematiche sociali che hanno a che fare con la resistenza, la dignità silenziosa di un uomo disoccupato che cerca di non perdere la speranza. Così lo stesso autore racconta il tema affrontato nel suo pezzo Mandla.

Si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico sudafricano l'anno scorso con un EP, Jabulil Maiola, con in particolare l'EP che si chiamava Easy Thief Iketi, mentre invece il suo album di debutto, I Pasi, uscirà il prossimo 11 settembre e questo brano, Mandra, lo anticipa. Visto che siamo da quelle parti, chiudiamo con un altro brano che ha avuto molto successo in Sudafrica un paio di anni fa, è stato pubblicato a giugno 2024, questo pezzo che si intitola Zibese, della cantautrice sudafricana Thando Zide, che mi fa un po' da sigla di chiusura per la puntata di oggi. Vi do appuntamento a domani dalle 12.45 alle 14.30 per un altro paio d'ore di musica insieme. Buon pomeriggio con i programmi di Radio Popolare.

Ciao a tutti da Francesco Dragni e da Giuseppe Fiori, i conduttori e realizzatori di questo 12 pollici podcast che registriamo live, quindi con il pubblico all'Arci Bellezza, e che vi propone adesso la seconda parte dell'intervista a due dei Calibro 35, band pazzesca, partita con i Poliziotteschi, ma che poi oggi è diventata uno dei punti di riferimento per quanto riguarda la realizzazione di colonne sonore di serie televisive. Nella prima parte, recuperatela sulla pagina dei podcast di Radio Popolare di A Tempo di Parola, 12 pollici, ci hanno raccontato come appunto abbiano realizzato ultimamente anche Blanca e la rivisitazione di Sandokan, anzi la nuova versione di Sandokan. E prima di dare la parola a Massimo Martellotta e Enrico Gabrielli, che sono stati sul palco con noi appunto nel febbraio scorso, ascoltiamo un altro brano tratto da Exploration, che è l'album di rivisitazioni di sigle. In questo caso la sigla era quella di Mixer, Jazz Carnival si chiama.

0: E dalla musica su disco, questo è Jazz Carnival, interpretato dai Calibro 35, l'originale, lo ricordiamo, era degli Azimuth. Torniamo sul palco dell'Arcibellezza con appunto la seconda parte dell'intervista ai due Calibro 35 che sono venuti a trovarci dentro 12 pollici, ovvero Enrico Gabrielli, Massimo Martellò.
1: Proseguiamo.
2: E che cosa vi ha folgorato delle colonne sonore anni 70 per cui alla fine vi siete trovati su questo progetto? Cioè, dovendo raccontare a uno che non ha mai visto per esempio un poliziottesco o film di Alvaro Vitali e Lino Banfi, che è un altro filone di quel periodo lì. Sì, però le colonne sonore sono belle, no?
3: Sì, è vero che adesso non per fare, c'è niente benissimo Alvaro Vitali e Lino Banfi, però quello a cui afferiamo noi, nel commedia veramente ne abbiamo affrontata pochissimissima. ma guarda, quelle colonne sonore lì, almeno per il nostro organico, la cosa che proprio funzionava materialmente è che sono colonne sonore che hanno un tocco abbastanza... atipico, perché mettono insieme sia una deriva orchestrale, il rock, delle influenze jazz e veramente un bel minestrone di generi. Probabilmente questo ce lo siamo spiegato, ma poi non sappiamo se è così o no nel tempo, perché spesso magari musicisti che erano gli stessi musicisti che avevano appena fatto la session orchestrale, magari a fine session gli chiedevano di fare: vabbè, senti, facciamo un twist alla Beatles, facciamo un pezzo così perché ce lo teniamo buono, che magari serve. Adesso sto minimizzando, però questo modo di usare questo fatto che i musicisti si prestavano a un genere che non era il loro, ha dato questa freschezza che noi quantomeno ci sembra di in qualche modo ricreare. Noi stessi siamo musicisti, non ci reputiamo degli ossessionati né dei filologi del periodo né dei nerd del periodo, frequentiamo questo materiale con lo stesso spirito, è una frequentazione abbastanza tra virgolette di metodo,
4: e anche di ricerca, per certi aspetti sì, è un rapporto ricerca, molto esatto. Di laboratorio, per cui fu così all'inizio, ci vennero all'inizio a vedere, soprattutto in Italia, persone appunto che vestivano anni 70, che avevano la macchina fuori, i primi concerti arrivavano con le Alfa Giulia, mi ricordo un concerto al Magnolia con un pazzo che arrivò con una vera Alfa Giulia parcheggiata davanti
2: sì, ma col volante col pelo sopra, immagino,
4: sì, non mi ricordo però di quelle verdi del 72,
2: quelle pensando che noi proprio
4: quella roba là la volessimo fare,
3: invece perché... ci abbiamo solo flirtato, nel
1: perché
3: senso
1: voi
3: che...
1: in quel periodo sì. Avete ridato vita a quell'immaginario,
4: cioè... in realtà c'è stato un gap. Allora, normalmente il poliziottesco, io sono figlio di forse ne ho già parlato proprio anche l'altra volta, però vabbè, lo ridico, tanto siamo diventati tutti ormai, io sono cinquantenne, posso tranquillamente dire che sono aterosclerotico senza far finta di niente. Però io vengo da una formazione toscana, formazione proprio comunista, segretario di sezione del Partito Comunista mio padre, per cui in realtà il mondo del poliziottesco era comunque visto come cinema di destra, perché c'era la vendetta del privato cittadino, sessismo a go-go, i giudici erano tutti quanti prepotenti, c'era la violenza gratuita, c'era abuso di potere, era un film per uomini duri, ed erano fatte con 2 lire, tra l'altro, quindi i plot spesso erano delle liofilizzazioni di fatti di cronaca molto, molto, molto crudi. Penso a Milano Odio, in realtà, che è un tanto al chilo proprio, c'è cioè la violenza tirata così dietro. Per cui in realtà io sono cresciuto con un concetto che il poliziottesco è un po' una roba di strana, però poi noi abbiamo avuto questa strana onda controculturale che veniva dall'America, di Rodriguez, di Tarantino, di Mike Patton, di John Zorn, questa gente che ha ripreso modelli musicali e cinematografici di quel cinema di azione europeo, specificatamente italiano, ed è ritornato da noi proprio con l'immaginario invece controculturale, perché proprio per questo gruppo di gente qui, che ovviamente sono persone in qualche maniera che non hanno niente a che vedere con l'essere reazionari, ma tutt'altro, ma c'è un amore per un tipo di artigianato, lo stuntman, lo stunting in generale, quel tipo di cultura che chiaramente adesso non esiste neanche più, perché un tipo di musica, di azione, di sincronizzazione, di taglio, è una roba che in Italia andava forte perché c'era una produzione molto massiccia, quindi c'erano delle competenze che si sono completamente perse, dai caratteristi a quelli che riuscivano a far guidare le macchine con 2 ruote, cioè c'era roba incredibile.
2: Sì, sì, non erano effetti speciali.
4: No, gente che faceva queste robe sulle strade, ed erano robe pazzesche, in più le musiche andavano dietro a questo, le musiche fatte veramente magari in 2 pomeriggi, penso alla Malaordine, è una colonna sonora incredibile, cioè che non ha niente a che vedere, che non ha niente a che invidiare con i grandi americani di Schifrin oppure di altri che hanno scritto cose simili. Per cui in realtà arrivandoci di nuovo dietro negli, nella seconda metà dei primi anni 2000 c'era interesse per questo mondo musicale, ma nessuno lo suonava sostanzialmente, per cui noi banalmente ci siamo messi a suonare delle cose che stavano inerti lì in ascolto. Poi c'era ancora la Easy Tempo, che in realtà erano tutta una serie di dischi che in realtà io ho ascoltato un casino, sono stati quelli che hanno rilanciato molto il mondo del lounge e del beat. Il Piero Emiliani, ad esempio, l'ho conosciuto tramite quel mondo lì.
2: Sì, Emiliani, Piccioni, cioè,
4: esatto, Piccioni, Emiliani, Ortolani, Trovaioli, tutti quanti. Easy Tempo è stato molto molto importante, Gianni Ferri un altro anche molto importante, per cui in realtà noi semplicemente abbiamo incarnato dal vivo una cosa di cui c'era richiesta. Ma infatti stavo pensando che se fossimo nati adesso, secondo me sarebbe un bel problema, cioè adesso questa cosa, questo humus qua non è più come quello di prima. C'era il 2007, invece era proprio il momento clou, secondo me.
1: Io volerei rubrica. Verso la prossima rubrica.
2: La prossima rubrica si chiama Due dischi perduti.
1: Due dischi perduti. Infatti sia Enrico che Massimo hanno suonato su miriadi di dischi di altri artisti, oltre che sui dei Calibro 35.
2: Lo sapete quante collaborazioni avete fatto? Quanti dischi?
3: Ma aspetta, io sono Enrico è dovunque. Io proprio a un certo punto io ho iniziato a suonare, l'ho fatto, ma io poi a un certo punto sono proprio rotto i coglioni.
4: Lo dico, rotto le palle.
3: Cioè io voglio fare le robe mie, certo. Suonare con gli altri, mi rompo le palle.
1: Però tantissimo. Nonostante questo la domanda
3: l'ho
1: c'è.
3: Fatto,
1: quindi,
3: l'ho fatto.
1: Chiediamo sia all'uno che all'altro: qual è la collaborazione più bizzarra che avete mai fatto?
4: Vai Massimo.
3: Ma Enrico, Massimo, vai. Le bizzarre ce n'hai più tu. Ma onestamente non ho cose bizzarre. No,
1: più che bizzarra, forse quella più sconosciuta, quella più passata in secondo piano, magari
3: adesso,
1: di cui non se ne è parlato.
3: Se ti devo dire, adesso me l'hai imboccata, la vedo lì. Allora, ti spiego, Valerio Millefoglie. Allora, che succede? Io arrivo a Milano.
1: Dovevi nasconderlo.
3: Allora, Valerio Millefoglie in realtà adesso ha sempre fatto lo scrittore, ma adesso lavora da sempre, da tempo con Repubblica. Ha sempre fatto, è uno di quelli che fa ultimamente aveva fatto un servizio su la fiera dei funerali, delle bare in Texas, per spiegarti il personaggio, ed è una persona che io amo profondamente, perché il libro che aveva fatto è un libro nel quale prima o poi dovremmo farne anche un film, che è un libro sulla felicità. Lui si è finto dottore medico Valerio Millefoglie, e distribuiva dei volantini in cui uno doveva descrivere il momento in cui è stato felice, e ha fatto questa indagine veramente e ha raccolto una serie di testimonianze vere di gente che gli raccontava quando e come e perché stava bene, non stava bene, eccetera, dopo che anche gli ha detto guardate che è solamente un libro, hanno continuato a scrivergli e lui su questo ha fatto il libro. Per me è un esploratore dell'essere umano incredibile, fenomenale, sono contento che fa il giornalista, eccetera, però in tutto questo è anche un amante del rap. E l'ho conosciuto a Milano, mi sono innamorato di questo personaggio, sempre ho avuto la passione del rap, e faceva all'epoca anche come tanti, insomma, sbarcava il lunario scrivendo le pubblicità, e mi ha coinvolto in questo disco dove io sono i Massimo e Martellotta.
4: Io ricordo che al Bico io vedi un concerto.
3: Sì, sei venuto forse.
1: Ma io ho visto, fra l'altro ne parlavamo prima, a Santeria di Via Paladini c'eri anche tu quella volta che l'avete presentato.
3: Sì. Eh sì, perché si chiamava appunto Valerio Millefoglie e i Massimo Martellotta, perché io suonavo tutti gli strumenti anche dal vivo.
4: Da solo.
3: Completamente.
1: Vabbè, quindi, questo è un disco del 2011 che si chiama I miei migliori amici immaginari.
3: E ha, tra l'altro, ti dico, una discreta, ne vado abbastanza fiero, perché il booklet era completamente anacronistico, è un booklet ricchissimo,
1: era un libro, lo vedevi, sembrava
3: tipo
1: un libro. Io ce l'ho.
3: E ci sono per ogni personaggio del racconto ci sono 12 illustrazioni di Emiliano Ponzi, che adesso è un illustratore del New York Times, quindi un signor illustratore che magari conoscete, ha fatto qualsiasi cosa ultimamente, la livrea dell'Alitalia Olimpica l'ha fatta lui, quindi voglio dire, questo ne vado molto fiero, anche perché poi musicalmente era interessante.
5: La cucina era illuminata come erano illuminate le cucine negli anni Ottanta. Mia madre stirava, mi sorrideva, come si stirava, si sorrideva negli anni Ottanta. Lei era proprio nel mezzo della stanza, fra la televisione e me, seduto alla postazione DJ. In TV, Luis Miguel. Nel mangiadischi, pure. E io non capivo come faceva ad essere contemporaneamente qui e lì, lì e qui. E quanto ne sapevo Solo Gesù era riuscito in un numero del genere. Così pensai che se anch'io fossi diventato star,

cose che mi sarebbero servite nella vita, senza fare altro che mettere ghette bianche, cantare noi ragazzi di oggi noi, con tutto il mondo davanti a noi. Oggi sono un ragazzo di oggi, ho il mondo davanti a me. Oggi sono un ragazzo di oggi, ho il mondo davanti a me. Sinceramente non so che farmene.

0: Invece con Enrico,
1: beh, allora Enrico, a quanti dischi siamo come collaborazioni? Io mi ricordo la prima volta che ti intervistai, ed era almeno 10 anni fa, erano più di 200.
2: Sono rimasti più di 200.
0: Che può voler dire
2: questa
0: tutto
2: frase
0: niente,
2: qua mi è rimasta più di 200,
0: da 200 in su, da 200
2: non,
0: in
2: non,
0: su.
2: Non lo so, non ho idea.
1: Però l'altra volta non ti ho fatto questa domanda, te la faccio adesso. Ma chi è che cura la tua pagina Wikipedia e da aggiunge non, i dischi ogni volta?
2: In realtà c'era un amico mio, Andrea Pelodia, che l'aveva aperta lui ai tempi, quindi ci stava un po' dietro lui.
1: Però anche aggiornata
2: adesso, adesso non va un po' da sé.
1: Magari è la persona con cui collabori che va a scrivere direttamente.
2: Sì, no, non ho gente che fa apposta ste robe, per cui boh, va da sé.
1: No, io ho scelto un disco che secondo
2: me... Ma dovrebbe
1: me...
2: andare da sé, giusto? No? Oppure no, devo starci dietro io?
1: No.
0: Quindi coloro che contribuiscono, si chiamano contributors,
1: sì,
0: dovrebbero essere, avere, insomma, la costanza di aggiornare.
2: No, beh, non hai capito sta cosa.
1: Magari non è completa, però diciamo
0: ci può
1: che
0: scrivere
1: sono
0: chiunque, ma
1: già
0: senza
1: più di 300
0: scrivere
1: adesso, quindi qualcuno sicuramente li sta aggiungendo,
2: vabbè,
1: via.
2: Vabbè.
1: Quindi, insomma... io ho scelto.
0: Facciamo
1: però
0: prima vedere quello che hai scelto tu.
1: Io ho scelto un disco a cui sono molto affezionato.
2: Però questo disco bellissimo, stupendo.
1: Che è Attento a me stesso, che è il primo disco di Alessandro Fiori. Sì. Che è stato compagno di merende con i Mariposa.
2: Certo, tra l'altro Alessandro Fiori è mio compagno
1: poi,
2: di banco.
1: Se non sbaglio, siete stati al conservatorio insieme.
2: Al liceo
1: insieme.
2: No, lui è compagno di banco. Al liceo fino in terza superiore, quando poi fu bocciato.
1: Lui è stato bocciato.
2: Sì, io fui rimandato in 4 materie, però lui fu bocciato. Lui fece il mitico esame di quinto anno di violino al liceo musicale. Doveva fare Vivaldi, completamente impreparato come era suo. Perché in realtà lui è un violinista volendo con una mano felice. Però non studiava niente, fregava niente. Ascoltava proprio il grind. In quel periodo là non gliene fregava nulla della musica classica. Mi faceva ascoltare anche a me questi dischi pieni di splatter in copertina, apposta perché sapevo che invece io ero un attimo... Vabbè. E andò a fare questo esame di quinto, fece una nota, la sbagliò, si fermò, si inchinò e disse: scusate, mi si è emozionato il violino. E con questa tecnica qua prese la minima...
0: Per fare un applauso
2: minima,
0: sul violino che si è emozionato.
2: Ferri, questa cosa la racconto.
0: Visto che il pubblico è abbastanza rumoroso
2: magari non è chiaro, ma Alessandro Fiori... E anche detta di tanti altri autori, cantautori, non so, penso anche a Lorenzo Colapesce, Antonio Di Martino, Dario Brunori, Giuseppe Dente, Vasco Brondi, tutta questa generazione di cantautori qua, tutti sono convinti che Alessandro Fiori sia un grande genio della canzone italiana, che chiaramente è un vero dribblatore di fama e di successo, nel senso che è proprio uno che ha cercato in tutte le maniere di evitare anche la
0: e questo gli
2: la
0: fa onore
2: sorte.
0: In qualche modo gli fa onore, però
2: no, in realtà per lui questa cosa non la direbbe neanche, perché per lui in realtà va benissimo così. Poi vive in Casentino, in un posto in mezzo al verde, molto lontano,
1: sì,
2: però
1: infatti,
2: comunque è proprio un autore importante, che continua a stare un po' nelle pieghe della storia anziché essere in centro, in maniera un po' appunto anche immotivata. Però questo disco qua, se magari non lo conoscete, fatevi un giro, perché è un disco bellissimo.
1: Tra l'altro ricordo che proprio alla presentazione di, cioè qualche tempo dopo che uscì questo Attento a me stesso in un concerto, lui disse di una canzone che è Fuori piove all'interno, certo, di questo disco, disse: con la SIAE di questa canzone mi sono comprato la gabbietta per i polli del mio...
2: È andata bene.
1: Quindi insomma
2: è andata molto bene. Lui c'ha i lupi là, tra l'altro,
1: c'ha i lupi.
2: Lui c'ha i lupi, lui arrivano i lupi in casa, perché sta talmente tanto
1: non è
2: su.
1: Che li alleva,
2: no, per cioè, niente, no, lui, okay. Lui appunto nel pollaio gli arrivano i lupi, per cui c'ha
1: altro che gabbia serve, allora
2: gli servivano e come le gabbie. Poi adesso spero di no, però insomma sì, è un disco che abbiamo registrato in realtà da Asso Stefana. Dato la batteria c'è Marco Parente, che è stato una persona molto importante per la mia vita, anche io ci ho suonato con tanti anni con Marco.
1: Stupendo questo Attento a me stesso, disco, primo disco di Alessandro Fiori solista, e questa è la dolcissima Lungomare, qui a 12 pollici su Radio Popolare.

0: con Alessandro stiamo cercando di finire il nuovo disco, tra l'altro, che è un disco
1: ovviamente
0: orchestrale.
1: Collabori anche tu e quindi...
0: Beh, io sto giro proprio, ho scritto gli arrangiamenti d'orchestra, sono stati proprio a Budapest a farli. È un disco molto diverso da questo qua, però è due annetti che ci stiamo dietro, per cui insomma con i tempi
2: era venuto al The Tune ultimamente in un...
0: comunque il disco più strano non è questo, se era la domanda, lui ha fatto la domanda più strana.
1: Questo diciamo era un disco che ci
0: che mi è venuto in mente un disco che io ci ho partecipato, dici perché un disco di Gualtiero Bertelli.
2: Ok,
0: che dite, chi è Gualtiero Bertelli? È un vecchio della tradizione del canzone tradizionale veneta.
1: Ah, quindi...
0: Ed andai a Martellago, in cima al Veneto, in un posto dimenticato da Dio, smentecato da Dio, che devo fare tipo un clarinetto su una roba, non mi ricordo neanche cos'è. Poi c'è questo signore molto anziano, famoso Gualtiero Bertelli. Sì, ci andai tramite, non mi ricordo, un gruppo di Rovigo che si chiamano Marmaia, che facevano folk, non so per quale motivo.
1: Però fai bene il dialetto veneto.
0: Ho vissuto 4 anni a Padova.
1: Ah, ciao.
0: Un grande amico di...
1: Lo Streghetta, vabbè.
0: Sì. Te sei di... Dove sei?
1: Di Verona io.
0: Te sei veronese già, giusto? No, non c'entra niente.
1: No, ma però dai... Sette più, dai.
0: Grazie. No.
1: Prego, caro.
0: Squasse, voi non scagi, non usate questi termini qua voi.
1: No. Squasse padovano.
0: È padovano, infatti.
1: E adesso invece, altra rubrichina, sì. Dove poi vi chiederemo anche delle cose sulle colonne sonore che effettivamente ci incuriosiscono, però questa rubrica si chiama... Cosa sono i luoghi comuni sulle colonne sonore che vi chiediamo di commentare in quanto autori di colonne sonore. Chissà quante volte avrete sentito dire queste frasi qua. La prima: la colonna sonora serve solo come sottofondo. E ridono.
2: Allora, partiamo dal presupposto, prima che si arrabbino, successo in altri casi. Allora, questi sono luoghi comuni generati dall'intelligenza artificiale.
3: Vabbè, cioè, tu hai chiesto a ChatGPT, generami dei luoghi comuni
1: sulle colonne sonore. Sì, poi abbiamo preso quelli che secondo noi
2: ci sono stati dei casi in cui qualcuno si è arrabbiato. Non era sulle colonne sonore, logicamente, però speriamo di non far arrabbiare loro oggi. Il primo è:
1: la colonna sonora serve solo come sottofondo.
0: Dico una cattiveria, non dovrebbe essere così, ma alla fine fondamentalmente, se puoi ascoltare le serie televisive su un computer del piffero la sera, come faccio io e mia moglie ascolta a volume zero, con sottotitoli, tanto tipo anche abbiamo ascoltato Sandokan e Blanca, io ho detto ti prego prendiamo un par di cuffie.
1: Considerato che hai fatto tu la colonna sonora, simpatica.
0: Due anni ci ho lavorato, tu mi guardi la serie senza ascoltare neanche
2: l'ha fatto diventare un film muto, l'ha fatto diventare.
0: Sì, perché tanto non gliene frega niente.
3: Beh, è un vero stress test.
0: Quindi
3: però
0: questa cosa in realtà
1: è vero,
0: può
1: amore
0: capitare.
1: Questo. È vero amore.
0: No, questo può capitare che sia vero, anche se non dovrebbe essere vero.
2: Anche perché se non te ne accorgi, allora è perfetta.
3: Ecco, questa è una stupidaggine. Però ci sono composer che pensano questo.
4: Questa che ho sentito dire.
3: Sì, no, ci sono. Allora, per esempio, ti faccio un esempio pratico. No, non te lo faccio. Perché
0: Esponiti. Io so cosa stai per dire. So esattamente quale cosa so, stai per dire.
3: No,
0: di una serie italiana.
3: No.
0: Sì.
3: No, ti dico di no.
0: Vabbè, ho capito. Una serie italiana molto famosa. Che a un certo punto un grande nome importante, tu l'hai detto, poi mi ricordo che se tu l'ascolti a basso volume senti un generico
3: veramente
0: il mostro.
3: Ah,
0: sì, detto, no. A basso volume così.
3: No, lì aspetta.
1: Ma quella del film il mostro.
3: Quello è Alessandro Cortini, che la colonna sonora è molto bella. C'è un tema. Allora, per esempio, il mostro hanno chiamato Sollima, ha fatto la serie bellissima sul mostro di Firenze, dove segue storie parallele, eccetera. E hanno chiamato un
0: Alessandro
3: Corsini, che per chi non lo conosce è un musicista che suona con i Nine Inch Nails, tanto per dire.
2: Ma parliamo di quella che è uscita ultimamente?
3: Sì, adesso.
1: Quella su...
3: Che è fighissima. È bellissima. Il tema, no, il commento semplicemente era proprio nell'utilizzo, poi chiami un nome del genere, una roba del genere, e poi va a finire un pochettino che... diciamo potrebbe essere valorizzata un po' di più. Ecco,
0: sì, perché l'impressione
3: qui
0: che ti dà di fatto con un ascolto un po' distratto è un paddone dove perdi molti dettagli. Ecco, questo è proprio una questione che chiaramente ha a che fare con il tipo di strumento.
3: Comunque, no, in quel caso secondo me te ne accorgi come. Però se non ci sono dei registi che non deve distrarre. Invece, per esempio, Morricone era uno di quelli che diceva: aspetta, se sei uscito e non ti è rimasto come faceva la colonna sonora, non va bene.
2: Però trovo curioso il fatto che riusciamo a parlarne anche di questi luoghi comuni generati. Va bene, andiamo avanti.
1: Basta un tema orecchiabile per fare una grande colonna sonora?
3: Secondo me in gran parte sì. Cioè, beh, è una di quelle cose che chiedono tanti, che l'orecchiabilità...
1: Un po' il tormentone praticamente della comicità.
3: Sì, però adesso questa perché, certo, se la leggi così, certamente. Però tu quello che fai, quando fai spesso la colonna sonora, a volte è anche una riduzione estrema. Cioè tu in pochissime note devi cercare di condensare... So, adesso ti faccio un esempio che conosciamo tutti, per l'appunto, il claim Sandokan, Sandokan, dice urlo, dice disperazione, dice all'arrembaggio, dice straniero, estero, certo. Dice eroe, ecco, dice epicità, è memorabile. Quindi questa cosa, ogni volta che tu lavori in una colonna sonora, quando tu riduci, quel lavoro di sintesi è un lavoro lunghissimo. Cioè ogni nota è sudata, pensata e studiata. Quando
0: però,
3: arrivi
0: oltre a un tema, anche semplicemente può essere una cellulina,
3: una cellula, esatto,
0: cioè, questa qualcosa... frase infatti è un po' ambigua. Un sì. Tema orecchiabile, no, forse anche basta una cellula orecchiabile.
3: Che
0: anche
3: poi puoi declinare singolo. In tanti modi, cioè che poi indagini su un cittadino di ogni aspetto che abbiamo fatto prima, quella lì. In tutto il film praticamente è come scrittura solo quel tema, poi è declinato, cioè arrangiato, cioè vestito in tantissimi modi diversi. Quindi diciamo che quella cosa lì, quantomeno la cerchi, poi a volte ci sono dei progetti dove la trovi e altri dove cambi strada, eccetera. Però l'orecchiabilità sicuramente è una di quelle cose cercata.
1: Le colonne sonore orchestrali sono superiori a quelle elettroniche.
0: Urca, ma è un po' cambiato tutto oggigiorno.
2: Se parliamo dei dischi che hai portato tu, no, perché comunque Tron, no?
0: È troppo generico questo discorso qua. Dipende cosa si intende per colonna sonora elettronica. Certo. Arancia meccanica elettronica. Esatto. Che vogliamo fare? Vogliamo demolirla?
3: No. Sì, qua
0: vogliamo distruggerla così.
3: Già ChatGPT ha fatto come fa spesso. Cioè,
2: sì, sì. No, pasticcio, come
3: ma
2: fa
3: sì,
2: spesso.
3: Sembra un cugino ubriacone, dai, raga. No, cioè, tra ti dice la roba mezza giusta, sì, ma sì, è sempre
2: lo
3: sbagliato.
2: Zio ubriacone il giorno di Natale, no, che però è simpatico a tutti.
3: Sì, è simpatico, ti dice quello che ti vuoi sentire dire, poi gli dice: aspetta, ho verificato. Sì, hai detto una cazzata. Hai ragione.
0: È il parente che non vedi da 10 anni che ti dice: sei musicista, sei andato a Sanremo. Queste sono le classiche.
2: Andiamo con l'ultima, dai, togliamoci questo dente. La musica viene composta dopo che il film è finito.
3: Allora, nel nostro caso...
1: Raccontateci come nasce una colonna sonora.
0: Allora, sono tanti possibili... Ci possono essere tantissime possibili fasi di lavorazione e modalità. Nel caso specifico
3: veramente non c'è
0: diverso,
3: una quadra.
0: No, non c'è una quadra su questo.
3: Noi ogni esperienza abbiamo fatto con i calibri insieme, separati,
0: sì,
3: eccetera.
0: Cambia tanto.
3: Ogni progetto è diverso. È un po' il suo bello, perché non ti annoi mai. È perché ti abitui che sto cervello lo devi far lavorare sempre, in maniera completamente diversa. Però nel nostro caso, finito, per esempio, nel mio specifico, io ho fatto le musiche per un film di Saverio Costanzo con un cast stellare, William Dafoe, l'orchestrone, eccetera. Io lì in quel caso sono arrivato proprio alla fine del progetto, perché a un certo punto Saverio aveva cambiato idea su una cosa, insomma, e voleva una narrazione più speciale, più specifica. Io sono arrivato, cosa che raramente succede, alla finissimi, hanno quasi finito di montare l'audio del film, e quindi sono arrivato a fare dei temi nuovi a film finito. Mentre nel nostro caso spesso è la cosa che noi cerchiamo, perché siamo bravi a essere veloci e a proporre materiale. Spesso noi scriviamo sulla sceneggiatura quando ci arrivano i progetti, anche appunto normalmente con calibro prima, in modo da cercare di dargli, invece che degli esempi di cose note che poi usano e poi stai al problema di doverli rifare in una maniera più o meno credibile, di dare noi delle idee che possano intanto rappresentare una visione che condividi, perché fare una colonna sonora è veramente scrivere, coscrivere il film, e in parte ci avvantaggia, perché se poi il regista le sposa, le usa, e se le usa, parte di quel lavoro viene... ce l'hai già messo sul montaggio.
2: E alle volte immagino che si lavori anche di pari passo, cioè che alle volte si lavora un po' di pari passo, cioè.
0: Allora ci sono cambia moltissimo, ad esempio, se fai una serie o se fai un film. Il film è più autoriale, per cui tendenzialmente, almeno per esperienza di gruppo ma anche personale, lavori più su scena, ovvero c'è la scena e tu metti una musica sopra e poi ridiscuti il lavoro, rimodifichi, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre normalmente nelle serie il lavoro video è talmente tanto che tu dai materiale musicale, tipo delle grandi library tematiche, magari sono il tema del personaggio declinato in 50 modi diversi, e il montatore di quella serie lì, o i due montatori che ci sono, i due registi che ci sono, montano sui girati che giornalmente assemblano a puzzle. Poi a un certo punto, quando le scene non tornano, il materiale non è sufficiente, le musiche non vanno bene, il personaggio da rivedere, tu rilavori su scena, cioè quindi riprendi le singole scene e lavori magari specificatamente. Però normalmente il procedimento è molto diverso. Le serie sono più un lavoro industriale, i film sono un lavoro più artistico, ma in senso molto molto generale.
1: Grandi linee.
0: Poi anche a me è successo di entrare, ad esempio, su, io ho fatto un documentario con Pappi Corsicato, che sono arrivato che c'era un altro musicista prima, non so chi, però poi c'era già messo sopra musica già preesistente, quindi ho dovuto fare un lavoro sostanzialmente di...
1: Scusa, ma è come quando vai da un dentista nuovo che ti dice: ah, il dentista che avevi prima
0: sostanzialmente
1: tutto,
0: può capitare,
1: devo,
0: così
1: ti devo rifare tutte le capsule, una roba
0: sì,
1: del genere.
0: Sostanzialmente capita, può capitare. Beh, in realtà io ho fatto anche dei film del cacchio, tremendi, terribili, con un regista con quei tempi ho fatto una fatica tremenda, però devo ringraziarlo perché comunque a livello di artigianato proprio ho imparato delle cose, che voleva che la musica fosse musica, quindi percepivi musica, ma non fosse mai sul dialogo. Quindi c'è la musica che va, poi quelli parlano, mi devi stoppare, poi riparte mentre non parlo, quando riparano fermo, ed era un continuo singhiozzo, però dovevo comunque dare la sensazione che il brano musicale fosse completo. È stato un inferno, per cui in realtà è un'altra di quelle cose che comunque poi impari e fai. Però comunque, appunto, diceva Massimo, sono casi tutti specifici, diversi, cambia completamente il clima, la produzione, i tempi, eccetera eccetera.
2: Io, a proposito di colonne sonore, volevo chiedervi la spiegazione definitiva sulla differenza fra score e soundtrack, che alle volte se ne parla tanto ma diventa difficile.
3: Allora, io credo, non saprei dirtelo, poi magari anche Enrico ci dirà.
2: Perché io ho letto tanto a riguardo e mi interesso.
3: Allora, però... no, vedi, questo è un aspetto su cui non mi so mai, secondo me, a naso, lo score, cioè è la partitura di quello che stai per suonare, la soundtrack è l'insieme della, cioè è quello che tu ascolti. Tra l'altro, a volte nella soundtrack si intende tutto quello che tu ascolti come musicale. Mm-hmm. Aspetta là, adesso separo. Cioè, tutto quello che compone la soundtrack di solito è sia la musica originale, cioè quella espressamente fatta per la sua musica,
2: OST, l'original soundtrack.
3: Original soundtrack, che della licensing, si chiama così, cioè quando usano dei brani che già esistono e li licenziano per quegli utilizzi. Ok, quindi di solito la soundtrack, intesa se tu vai sui movie database, la soundtrack non è l'original soundtrack, è la soundtrack è quello, tutto quello che la compone.
0: Colonna sonora, esattamente, sì. la banda.
3: Colonna sonora originale. Quando tu leggi la originale non è quella storica delle origini, ma è quella fatta
0: nuova,
3: originale, creata ex novo.
2: Scritta per il film,
0: sì. Sì. Pensando che è stato complesso cercare di far capire alla gente che quando dicevamo originale significa di adesso, non l'originale.
3: Essendoci il
0: prima.
3: Brano degli Oliver Onions, celebre, quando diciamo colonna sonora originale, ah certo, ma non è vostra, è degli Oliver Onions,
0: originale,
3: quella originale. Sì,
0: no,
3: ma aspetta, quella del
0: cosa.
3: Tempo e allora abbiamo cambiato,
2: è vero,
3: parola.
2: Lì potrebbe essere l'eccezione.
0: Vabbè, che termine origine e originale sono proprio due termini diversi, in realtà, in un certo senso, per cui
3: lì abbiamo optato per la nuova colonna sonora originale, è nuova, quella degli Oliver Onions è loro rifatta.
0: Comunque, a proposito, sono stato tre settimane fa, mi sono tolto uno sfizio, ho cercato di incontrare Maurizio Nichetti, di cui sono un enorme fan, e lui mi ha ricevuto. Ho fatto un'oretta di chiacchiera con lui.
3: Che figata, io l'ho sentito in un posto.
0: Un'oretta di chiacchiera.
2: Ha presentato il suo documentario.
0: Ma sì, perché è un momento in realtà in cui sta facendo un po' di narrazione su quello che è stato successo.
3: Sì. Che bomba, veramente.
0: Che è tra l'altro un personaggio. Mi ha accolto, sono stato da lui, ho parlato un'oretta con lui di quello che è andata il lavoro con le sonore, eccetera. Così mi ha raccontato, ad esempio, che Volere Volare l'hanno fatta tutto su Synclavier, quindi tutto programmazione, in cui ha messo dentro le tre colonne, come le chiama lui. Colonna di rumori, colonna di dialoghi e colonna sonora. Queste le chiamava così.
2: Fantastico.
0: Per la prima volta le ha messe dentro uno strumento che era appunto il Synclavier, per cui c'erano tre programmatori che poi... Perché lì doveva esserci in realtà Manuel De Sica, che aveva fatto solo un temino. Precedentemente Manuel De Sica c'era Franco Godi, che però gli aveva dato buca al primo film della Tataplan perché andava in giro con le donne, diceva che era innamorato, si perdeva via, non si capiva.
1: Franco Godi, Mr. Jingle, peraltro.
0: A quanto esatto.
2: Franco Godi di Bass Sound, fra l'altro, giusto?
0: Un grande cognome, dato, devo
1: produttore
0: dire.
1: Anche dei.
2: Beh, con quel cognome.
0: Sì, Franco Godi è stato un grande assolutamente. Però comunque, insomma, quindi lui di quella generazione là parla proprio di colonne. Quindi la colonna sonora è uno degli elementi della parte sonora del film. Quindi la colonna rumori, colonna dialogo e colonna sonora. Quindi la soundtrack tecnicamente è una di queste colonne, perché una volta erano i rulli che andavano in parallelo.
2: Certo.
0: Che questa cosa qua adesso si è persa completamente, però prima proprio la colonna era il soundtrack, cioè la traccia sonora era una dei rulli che in parallelo andava con gli altri, che veniva montato sul video sostanzialmente. Come dicono in fantasia, tra l'altro.
2: Assolutamente.
0: Dove si vede molto bene questa cosa.
2: Beh, direi che uno dei momenti più belli qui a 12 pollici è quello musicale, anzi, oltre a quello che faremo adesso. Io chiedo ai Calibro se vogliono suonare qualcosa anche in chiusura di questa puntata, se magari intanto ci pensano. Non sarebbe male per
0: ci
2: chiudere
0: pensano.
2: In bellezza. Però
0: ci ha pensato, non è che...
2: Ah, ci avete già pensato, sì.
1: Aspetta, adesso però c'è il momento dove anche Giuseppe suona il basso, il classico che abbiamo annunciato prima, nel senso che di solito chiude i concerti, stasera lo sentirete un po' a metà del nostro podcast. Calibro 35, Notte in Bovisa, insieme a Giuseppe Fiori. Io mi sposto perché non suono. Quindi.

0: calibro 35 a 12 pollici. Un altro applauso, Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta.
1: Grande Giuseppe, grande, super.
0: Beh, per me era un sogno suonare questo pezzo con voi e grazie per
2: per noi, per me era un sogno ascoltare
0: per avermelo pezzo lasciato fare.
1: Ah, no, quindi... grazie, anche perché noi farlo in versioni diverse diventa divertente, perché lo riscopriamo, anche perché chiaramente è uno di quei brani che va senza troppi pensieri,
3: sì, è un po' cristallizzato, quindi farci lo sgambetto è sempre bello.
4: Senti, ma che musica ascoltate in giro col calibro? Quando vi spostate, vi spostate tipo col pulmino oppure... Sì, quelle cose un po' vintage.
3: Allora, quella cosa lì romantica, io lo vedo perché, so, magari capita che c'ho qualche amico che non fa il musicista, quindi ogni volta che gli dico vado a suonare, per loro è tutta l'estetica del film dei Rolling Stones, del...
1: Sì, certo.
3: Come si chiama il film della giornalista? Non mi viene in mente. Almost Famous, forse?
1: Almost Famous, okay. Certo.
3: Quindi
1: certo,
3: per loro è che no. Si parte, per la gente, si parte col furgone, si dorme lì, si fa... No. Si, no.
0: Spesso... Il famoso tour bus.
3: Esatto.
1: Molto no. Più simile, sai, la mattina alle 5 con i muratori che vanno a fare il cantiere.
3: Bravissimo.
1: È quella roba là.
3: È quella roba là. Spesso è che ti alzi prestissimissimo, vai a sì. Fare quello che devi fare e tendenzialmente torni indietro tardissimo, esatto. E c'hai i figli
1: e
3: che stanno a palla di cannone. Questa è la verità. Poi, no, ci sono...
0: Però voi siete stati a suonare al Whisky Go Go a Los Angeles.
3: Sì, sì. Recentemente.
0: Che è un
3: sì.
0: Posto dove hanno suonato, non so, i Doors, Jimi Hendrix, i Guns N' Roses. Per cui, insomma, quel giro, quel viaggio...
1: No, le no, poltrone sono rimaste identiche.
0: L'avete fatto veramente,
1: identiche. C'è ancora lo sporco di loro, probabilmente. Sai cosa ci hanno fatto in quelle poltrone? Non hanno pulito niente.
3: Hanno lasciato
1: i camerini più lerci che abbia visto nella mia esistenza.
4: Cioè, meglio non toccare niente, dici.
1: No, abbiamo toccato, ma sai.
3: C'è dell'organico originale.
1: So. Sì, l'organico originale.
3: C'è un Ozzy Osbourne da una parte, no. C'è un
1: sì, pezzi di capelli.
3: No, no, ma c'è. Allora, il furgone in realtà, a parte gli scherzi, poi quando fai più date accorpate, ovviamente ascolti musica. Devo dire, è il posto dove ti scambi proprio, senti questo, senti quell'altro. Onestamente, con questi cavoli di cellulari capita sempre meno, che, perché dentro il furgone poi ci abbiamo tutti un po' da lavorare, quindi spesso stiamo sì. Col portatile. C'è chi, io scherzo, quando vedo Harry mi giro col portatile e dico hai fatturato, perché sembra
1: proprio no, poi ci abbiamo riunioni operative,
3: ecco, spesso facciamo
1: sempre.
3: Riunioni, si chiacchiera, però no,
1: siamo grandi riunioni operative,
3: grandi riunioni operative, si dorme anche, però no, in realtà poi ci scambiamo anche spesso, anzi è proprio terreno fertile di idee, di scambi di sì, musica sì. Su questo è sempre,
4: cioè, non c'è però un disco evergreen che ogni
3: dei
4: volta
3: calibro
4: no
3: che esce in
4: che
3: furgone,
4: qualcuno vi fa qualcuno dice Enrico che dice voglio ascoltare Foxtrot tutte le volte. No.
0: Non solo voglio costringere,
1: ci
0: hai
1: provato con
0: Foxtrot?
1: Sì, Genesis con, allora l'ultima volta che abbiamo ascoltato Foxtrot, ammetto che eravamo con i calibri 35, stavamo andando a fare Morricone a Londra e c'era Roberto Dell'Era in furgone con noi, te lo ricorderai?
3: Sì, certo.
1: E lì mettevamo, mi ricordo, Foxtrot dei Genesis.
3: Ma
1: e mi ricordo,
3: ricordo
1: che metà dei calibri 35 non ne potevano più dopo 30 secondi.
3: Infatti io non me lo ricordo, quindi probabilmente mi sono eclissato.
1: No, io e Roby eravamo casatissimi.
0: Non è un disco leggerissimo, insomma.
3: No, ma no, perché non è leggero.
1: Il mondo, un certo tipo, mondo di un certo tipo di progressive... fantasioso come può essere quello lì, non è mai stato dentro l'immaginario dei calibri.
3: No, Genesis non sono tanto, sono molto Harry, sono molto poco calibro.
1: Sentirti pronunciare Genesis,
3: no, ma no, perché non è leggero.
1: Il mondo un certo tipo di progressive fantasioso.

0: tre o quattro sue cantanti predilette. Lei non perdonerà mai al regime di averle impedito di rientrare nel 62 per partecipare al funerale della madre, né di essere stata esclusa nell'81 da un libro di riferimento come il Dizionario della musica cubana dello studioso Helio Rovio, esclusione poi emendata nell'edizione del 92 con una breve voce. Ma Celia Cruz a Cuba non è mai stata dimenticata, né negli anni ruggenti della rivoluzione, né oggi. Nel corso dei decenni a Cuba la sua figura e le sue canzoni sono filtrate in alcuni film, documentari e lavori teatrali, in particolare nel 94 nello spettacolo Delirio Avanero. Nel 2000 una cantante affermata nell'isola come Ayla Monpier le dedicò un intero album. Domenica 19 ottobre alla Fabbrica de Arte Cubano della Habana era previsto un omaggio alla cantante per i 100 anni dalla nascita del gruppo di teatro El Público, che è stato cancellato con un secco comunicato, in cui Celia Cruz non è neppure nominata, dal Centro Nacional de Musica Popular. La decisione, commentata negativamente anche a Cuba, per esempio con un lungo post del drammaturgo Jorge Espinosa Mendoza sulla Joven Cuba, è un altro sintomo della involuzione anche culturale dell'attuale regime. Chi l'ha ottusamente presa non si è nemmeno reso conto che così non stava che confermando, oltre che la propria debolezza, che a Cuba Celia Cruz è vivissima.
1: Ovviamente questo servizio in esteri era dedicato a Celia Cruz per il centenario, non per la morte. È morta nel 2003. Il 1976, stando all'artista Al Stewart, era l'anno del gatto.

0: Sicuramente vi è sfuggita il perché la cucina peruviana è diventata un fenomeno gastronomico globale. Sta vincendo tutti i premi importanti e noi l'abbiamo chiesto a Nicolò Vecchia in una puntata di A come America Latina, quella con la trasmissione del lunedì alle 10.35 con Alfredo Somoza.
1: Maido! Proclamado y ovacionado, Maido ya había hecho historia por diversos reconocimientos, pero ahora se coronó como el número uno en la última edición ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo.
2: La storia del successo della cucina peruviana a livello internazionale e della sua straordinaria evoluzione negli ultimi 20-30 anni ha un passo piuttosto lungo e molto concreto e molto solido. E in questo momento viene celebrato questo ristorante che si chiama Maido, appunto, e che ha uno chef che si chiama Mitsuharu Tsumura, quindi evidentemente un nome che non ci fa pensare istintivamente al Perù. Questo è un pezzo di questa grande storia che viene raccontata anche da questo successo, perché raccontiamo lo sviluppo di una cultura che proprio nasce dall'incontro, dalle mescolanze e da intanto una straordinaria biodiversità. Parliamo di uno dei paesi più biodiversi del mondo, con materie prime che vanno dalla selva amazzonica alle Ande, con davvero una quantità incredibile di prodotti che noi non conosciamo e che sono unici e originali di quelle terre. E abbiamo anche contemporaneamente una serie di cuochi che nel corso di questi 20-30 anni hanno dato un grande stimolo allo sviluppo di una gastronomia basata poi sull'incrocio con le influenze europee, spagnole e italiane, quelle africane e quelle asiatiche, i cinesi e i giapponesi. In Perù c'è una comunità giapponese molto numerosa che ha iniziato a lavorare nei ristoranti peruviani e gradualmente ha introdotto tecniche, ingredienti e soprattutto proprio sguardi sul mondo della cucina che poi hanno fatto nascere una cosa che si chiama Nikkei, scuola Nikkei, cioè un modo di incrociare la cucina peruviana con quella giapponese, che non è una fusion, non è semplicemente prendo un ingrediente e lo infilo in una ricetta peruviana. Si tratta di uno sviluppo che nel corso dei decenni ha creato qualcosa di vero e di originale, che oggi appunto si chiama cucina Nikkei e che è quella che viene proposta all'interno del ristorante che ha vinto la World 50 Best, Maido appunto, che però ad esempio da qualche anno ha iniziato a inserire nei propri menu anche un altro stile di cucina che si chiama Chifa, che è invece l'incrocio tra le tradizioni e gli ingredienti peruviani e la cucina cinese. Io credo che però vadano citati almeno un paio di altri cuochi che appunto hanno permesso in questi anni lo sviluppo e anche il successo a livello internazionale della cucina peruviana. Il primo è sicuramente Gastón Acurio, che non è soltanto un cuoco ma è anche una persona che in molti modi ha utilizzato la gastronomia anche a livello sociale ad esempio costruire un'alleanza con i contadini peruviani perché il loro lavoro venisse riconosciuto e pagato il giusto, utilizzando quindi la propria visibilità, il proprio grande successo anche per aprire ristoranti molto accessibili oltre che quelli più eleganti più esclusivi. Gastón Acurio è stato forse il primo a portare nel mondo questa cucina fatta di incroci e fatta di dialogo tra culture diverse. E poi un altro si chiama Virgilio Martinez, che ha vinto lo stesso concorso oro della World 50 Best un paio di anni fa e che quindi non partecipa più, perché una volta che si vince non si partecipa più. Virgilio Martinez ha davvero creato un sistema, un ecosistema gastronomico intorno a un ristorante che si chiama Central, che si trova sempre a Lima, ma poi molto importante l'aver creato un team, un laboratorio di ricerca che si chiama Mater Iniziativa, che fa un lavoro straordinario in particolare nel territorio andino nella ricerca, nella catalogazione di tutte queste straordinarie unicità che si trovano in quel territorio, ad esempio centinaia di tuberi diversi, di patate diverse che si trovano esclusivamente lì e che ad esempio a un certo punto hanno portato alla creazione di un menù degustazione in questo ristorante che si chiama Central, con 258 ingredienti esclusivi, unici al territorio peruviano, per cui davvero si tratta di un lavoro che ha un 20-30 anni di grande sviluppo e che oggi porta questo tipo di frutti.
0: Si impara tanto ascoltando Radio Popolare. Nicolò Vecchia, ricordiamo che conduce ogni domenica dalle 12.30 alle 13, c'è di buono.
3: Cada día que me enamoro.

0: via che mi innamoro.
1: Da raccontare che compie 50 anni. Contributi dal nostro archivio. Intanto a tutti un caro saluto da

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: E mo ritorno a scuola. Un attimo, è ancora agosto. Un attimo, è ancora tempo di Palmira.
2: Palmira, l'estate in onda.
1: Che poi mi sa che andremo quasi a collimare, cioè qui si chiude e poi si ritorna a scuola. Cari genitori all'ascolto, cari ragazzi, magari c'è qualcuno che a scuola ci torna da studente. Palmira, anche oggi è il compito di farvi respirare un pochino. 16.30, 18.30, Matteo Villaci, voi e un po' di gente che va a riempire le varie rubriche, che sono tantissime perché parliamo di tante cose. Oggi per esempio, già dalla prima rubrica, per la prima volta, quella della cartolina del redattore, torniamo da un redattore perché si è spostato, sta da un'altra parte, ci facciamo spedire un'altra cartolina. E poi un'altra così inversione, oggi è martedì e la valigia di Palmira, quella in cui vi diamo consigli di cose da recuperare durante l'estate, oggi toccherebbe al cinema. E invece no, facciamo questa inversione e parliamo di libri. Poi parleremo, non ve lo dico. In qualche estate fa parleremo, come sempre, di un elemento che caratterizza la stagione e i viaggi in particolare oggi.

E poi contatti che sono il 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, ma anche lo 0233001001 per chiamarci. Sono settimane particolari, no? Un po' interlocutorie, quelle di fine agosto.

Arriva il primo messaggio di oggi. Arriva dal campione detronizzato ieri del quiz di Palmira, dell'enigma, che pone un dubbio. Dice: i pezzi che manda il quiz in realtà non è un vero e proprio reverse, giusto? Se no sentiremmo la canzone dalla fine all'inizio. Al mio orecchio suona come se la clip fosse dritta ma tagliata in un certo numero di pezzettini con il reverse. No, Niccolò, è proprio un vero reverse. Non è tutta, non è integrale, è uno spezzone, però è un vero reverse. Di cosa sta parlando Niccolò? Se non lo sapete, rimanete qui perché arriverà il momento del gioco di Palmira in cui bisogna indovinare delle canzoni da uno spezzone mandato al contrario. Ma c'è tempo. C'è tempo che noi iniziamo a riempire con un po' di musica. I Fontaines D.C. sono tornati, hanno annunciato il disco nuovo e tra l'altro è comparso un cartellone pubblicitario dalle parti di Bologna con un QR code che lascia presagire che torneranno in Italia e appunto segnatamente a Bologna con un live che mi auguro abbiate intenzione di non perdere, nonché la possibilità di non perderlo. Intanto però sentiamocelo il singolo con cui sono tornati, questa è Marianne.

0: Il cambio di produzioni e questi eco anni 80 di Marianne lasciano presagire un po' di cambiamento all'interno del suono dei Fontaine's D.C. e, come ogni cosa che lascia presagire un po' di cambiamento, hanno già diviso gli ascoltatori storici della band irlandese. Io devo dire, a me sta cosa qua piace moltissimo, non il fatto che ci si divide, il fatto che suoni così il nuovo progetto dei Fontaine's D.C., di cui per ora in realtà sappiamo ancora abbastanza poco. Però questo tipo di preview mi ha convinto particolarmente. Un saluto a Nando, che in merito alla domanda come ve la passate risponde: come ce la passiamo? 38 gradi qui a Cagliari, buon fresco a tutti da Nando. Un abbraccio Nando, non troppo stretto, che non vorremmo aumentare l'effetto caldo dei 38 gradi di Cagliari. E tieni duro, che prima o poi se ne uscirà anche da quelle parti. Intanto però apriamo la prima rubrica di oggi, la cartolina del redattore.
1: La cartolina del redattore.
0: E come vi preannunciavo, oggi torniamo da un redattore che si è spostato di vacanza in vacanza. Ben ritrovato Luca Parena.
2: Ciao Matteo, buon pomeriggio a tutti e tutte, un gran piacere tornare in questo spazio segreteria telefonica. Mi ero già dimenticato di come veniva introdotto questa rubrica.
0: Cioè, esatto, questa sigla che fa un pochino, ma l'altra volta ti abbiamo sentito dal Piemonte, dove a inizio Palmira, devo dire, praticamente c'era mezza redazione di Radio Popolare, e invece questa cartolina da dove arriva?
2: Questa cartolina oggi invece ve la mando da Genova, proprio dal capoluogo ligure, dove fino a stamattina, per la verità, non ero certo di passare. Sono in giro in Liguria, in questi giorni sono stato al mare insieme a mio papà e siamo di rientro, per la verità, verso quindi il Piemonte, prima di tornare poi, ahimè, settimana prossima a Milano, ma vabbè, insomma, non
0: una cosa per volta.
2: Abbiamo poi deciso questa mattina di passare da Genova, in particolare perché non è che ci sia capitato molto spesso in passato di stare proprio un po' in città. Genova è magari uno di quei posti da cui più spesso capita di passare per partire verso altri luoghi, no? Prendendo o traghetti oppure andando all'acquario. Poi sappiamo che Genova è legata invece anche a molto altro, e una visita al centro storico in particolare, beh, a me era già capitato di farla, però invece mio papà forse non aveva mai avuto questa opportunità in passato, e oggi, non sapendo come avrebbe buttato con il meteo, perché c'era un po' di incertezza fino a ieri, e invece città oggi devo dire che splende il sole e la temperatura è anche più sopportabile di quanto sia capitato lungamente durante questa estate. Ci stiamo, per la verità, un po' perdendo per il centro storico di Genova. Adesso forse magari puntiamo in particolare ancora sulla visita di qualcosa di più specifico, dopo aver un po' girato tra le vie, la cattedrale di San Lorenzo, i vicoli, insomma,
0: I famosi carruggi.
2: Genova, esatto, chi la conosce Genova sa che nel centro storico ce ne sono di cose interessanti e preziose.
0: Esatto, qualcosina ci hai già accennato, la cartolina ce l'hai un po' dipinta. È inutile chiedere quali siano le specialità culinarie di Genova, perché insomma tendenzialmente sono abbastanza note. Oggi avete avuto occasione di testarne qualcuna?
2: Allora, proprio sì, non è che sono andato su specialità molto particolari. Io a pranzo ho mangiato un piatto di trofi al pesto. Beh, buono. Abbiamo gradito soprattutto il prezzo di questo ristorante che abbiamo trovato un po' nei vicoli, in una piazzetta dove, poi googolando, guardando un po' in giro, cercando qualche informazione, ho visto che tradizionalmente era la piazza dove vivevano i campanari del Duomo di San Lorenzo, che adesso invece è una piazzetta dove ci sono due ristoranti, una libreria indipendente e null'altro. C'erano un po' di tavolini apparecchiati su questa piazzetta e un po' di avventori lì che stavano finendo il loro pranzo quando siamo arrivati anche noi, un po' visto turistiche, venivano dalla Germania, ma mi sembravano tutte persone però abbastanza così avvezze già al posto, ecco, non che fosse proprio la prima volta, ecco, che capitavano a Genova, anche perché forse, ecco, si sarebbero fermati in altri posti, sì. Da quello che abbiamo visto sono più gettonati altri tipi di ristoranti, invece quella lì era un ristorante piccolino dove a poco prezzo si mangiava discretamente bene, quindi siamo stati più che soddisfatti. Mio papà ha preso un piatto di caserecce che avevano invece un sugo, se ricordo bene, alle acciughe, alle melanzane e alle mandorle, e poi di secondo invece un involtino di orata con un accompagnamento, un contorno di zucchine.
0: Molto interessante. Ha un nome questo ristorante o vuoi mantenerlo per te come segreto?
2: No, no, ma abbiamo anche fatto un po' di conversazione con il ristoratore che ci ha dato un po' ci ha restituito un po' di impressioni, di sensazioni lì dai vicoli proprio. Parlando, vabbè, insomma, molto spesso capita di sentire più le rimostranze, un po' le lamentele sulle cose che non funzionano, vabbè, certo. Anche lui ci ha sottolineato il gran caldo di quest'estate che sembra aver prosciugato letteralmente anche di persone il centro storico e i vicoli di Genova, e ci ha un po' raccontato per quanto si può fare così in pochi minuti dietro il bancone la parabola di questi ultimi anni, dove comunque Genova sembra aver scoperto, riscoperto anche, sì, forse una cosa abbastanza recente comunque, questa vocazione turistica che ormai hanno un po' tutte le città in Italia, ma Genova un po' meno di altre forse fino al recente passato, perché è stata più una città caratterizzata da altro, e quindi nel raccontare come negli ultimi 10-15 anni la vocazione turistica della città sia diventata più importante, dall'altra parte si lamentava invece di come viene gestito in particolare, ecco, il centro storico oppure i vicoli, dove però appunto così facendo poi le nostre considerazioni sulla base di quello che ci diceva, dicevamo anche non deve essere semplicissimo mantenere così salvaguardare anche tutti questi vicoli, perché non è così agevole, ecco, fare un lavoro, vabbè, oltre che estetico, anche proprio magari di presidio del territorio, anche a livello di comunità, dal momento che il centro storico vive un po' delle dinamiche particolari, no? Rispetto magari alle vie un po' più in vista, dove passano più abitualmente turisti che arrivano un po' da tutto il mondo, ma qui, vabbè, i paesi che vedevamo più rappresentati sono quelli che più facilmente associamo alla Liguria in estate, comunque, ecco.
0: Certo. Allora, noto che hai svicolato la domanda sul nome del ristorante, quindi te lo porterai come segreto sempre con te. Grazie.
2: Allora, si chiamava Sopranis, che ho visto essere il nome anche di una famiglia nobiliare genovese, e questo ristorante si chiama così, Sopranis.
0: Sopranis, perfetto. Grazie mille Luca, buon rientro, ma con molta calma. Ci vediamo tra un pochino.
2: Ci vediamo poi la prossima settimana.
0: Esatto.
2: Intanto un saluto e un abbraccio a te Matteo, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Palmira. Ciao a tutti da Genova.
0: Ciao, ciao Luca. La cartolina da Genova di Luca Parena.

0: Dolcenera, Fabrizio De André, 16 e 51 minuti, Palmira, Radio Popolare. Salutiamo Genova che ci è stata portata sotto forma di cartolina da Luca Parena e apriamo la seconda rubrica di oggi.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia, io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira. Un po' di consigli per la tua estate.
0: E come vi dicevo, abbiamo scombinato un po' i consigli a livello di ordine settimanale e oggi, pur essendo martedì, parliamo di libri e come al solito lo facciamo con Lorena Ferrari della libreria Pagina 59 di Villa Santa. Ciao Lorena! Ah, Lorena, aspetta, non ti sentiamo molto bene. Ti diamo un po' a scatti.
4: Adesso mi senti?
0: Un pochino meglio, sembra meglio, sì.
4: Ok, eccoci. Dimmi. Allora, parto dicendovi che parliamo di Maranza, che è un tema, come dire, di attualità estrema. E lo facciamo con un libro scritto da Moshe Wan, che è un artista figurativo, è un graffitaro, diremmo, è un artista che ha anche esposto la sua arte in luoghi istituzionali come Macro, come Fondazione Merz, e che ci regala il primo Maranza al governo. È brevemente la storia, perché è importante. Il protagonista è Sami, un ragazzo di 25 anni che vive in una periferia probabilmente romana. Non è rilevante in questo momento il luogo, è proprio una periferia, un non luogo del mondo, e che soffre tantissimo perché hanno ucciso in circostanze sospette l'amico Karim, e soprattutto perché la propaganda politica si accanisce su lui e su quello che questo amico rappresenta.
0: Certo.
4: Vorrebbe vendicarlo. Come lo vendica? Su suggerimento, su sprone di un altro amico che faceva parte del trio fraterno, Andy, lo vendica entrando in politica. Il suo amico gli dice: guarda, tu sei bravo, parli benissimo l'italiano, sei un maranza intellettuale, entriamo in politica, fondiamo un partito, l'LDG, lontano dalla giungla. Come lo fanno? Lo fanno ovviamente partendo con un video, con il messaggio, che è questo che vorrei leggere brevemente. Mi chiamo Sami, ho 25 anni, vivo in una scuola occupata, mio padre lavora quasi 13 ore al giorno e mia madre cucina per tutti tranne che per sé. Hanno ucciso il mio amico e adesso vogliono pure insegnarmi cos'è la legalità. Vogliono che rimaniamo in silenzio a subire. I nostri genitori hanno fatto tanti sacrifici per noi, ma io non sono scemo, non reagirò con la violenza. Voglio parlare la loro lingua, la lingua della politica, la lingua della finta verità, ma dicendo cose vere. Non siamo criminali, siamo dimenticati. Questo è un po' il punto, ed entreranno in politica con l'aiuto di un'amica del centro sociale del quartiere, seguiranno anche i passi burocratici per entrare in politica, perché non è che basta un video. Vogliono fondare un partito, lo faranno. Un partito che si chiama appunto Lontano dalla giungla e che si mette ad occuparsi un po' dei temi del quartiere, i temi del quartiere che sono i loro, ma sono anche quelli degli altri che vivono, dei non maranza che però in quel quartiere vivono. La cosa interessante è che il termine maranza qua viene, come dire, sottratto allo sguardo, diciamo, di chi vuole marginalizzarlo, e viene trasformato anzi in qualcosa che ha un valore, che ha un potere. Siamo in un ambiente di periferia dove la scenografia che viene descritta è quella un po' brutalista, diremmo, no?
0: Sì.
4: Ma c'è questo Sami che ha, pur non avendo molto amato la scuola, legge un sacco, tutto quello che trova legge, anche grazie a un professore che l'ha salvato dalle n potenziali bocciature nella scuola superiore. E quindi, leggendo, ha anche una cultura che non solo gli consente di parlare bene l'italiano, ma che nel libro, e questo probabilmente c'è un po' di autobiografia, riesce ad esprimere non solo il fatto che accade, ma anche il ricordo, il sogno, gli odori e i rumori che gli evocano tante cose del passato dei suoi genitori. C'è una sorta di realismo sociale, racconto quello che succede, ma anche di realismo magico, no? Per usare una categoria letteraria del Latino America. Ed è, uso una parola bellissima perché dice: questo è qualcosa che profuma di spezie e basilico, che è un po' il ricordo dei genitori, i genitori con cui lui vive e che sono i genitori che si sono spaccati la schiena, come lui diceva nel suo manifesto video. Tra l'altro la cosa interessante qua è la contrapposizione tenera fra lui che parla questo italiano quasi letterario e i genitori che parlano ancora un italiano un po' scalcagnato, no?
0: Oh, ti abbiamo perso, Lorena.
4: Adesso non mi senti?
0: Ora sì, ora bene.
4: Sono sempre qua.
0: Un po' che, non so, va e viene, effettivamente.
4: Ok. E le connessioni non sono sempre perfette. Quindi c'è questa posizione e c'è anche una capacità di scrivere un libro che ha un valore a prescindere dal tema, che è un tema ovviamente interessante, e ci consente di entrare in modo, diciamo, non sociologico, non in questo mondo di ragazzi che hanno bisogno di vedere, hanno bisogno di.
0: Lorena, ti stiamo proprio un pochino perdendo, anche se si è capito abbastanza bene, credo, il senso del discorso e anche l'importanza che stavi sottolineando del libro e di dove ci porta questo libro. Io ti ringrazio anche questa settimana per il racconto. Settimana prossima è l'ultima di fatto, e quindi prepara l'ultimo consiglio. Lo ricordiamo, questo invece Mosa One, l'autore, il libro è Il primo maranza al governo, agenzia
4: al governo. Voglio solo aggiungere una cosa: andate sui suoi social, a vedere un po' in giro sulla rete, perché questo libro, oltre al racconto che vi ho fatto, contiene anche un inserto fotografico molto bello che potete vedere anche sullo schermo.
0: Ah, bellissimo. Grazie mille davvero di questo nuovo consiglio, Lorena Ferrari, lo ricordiamo, pagina 59 di Villa Santa, la libreria. Ci sentiamo tra una settimana, quindi buona settimana. Ciao Lorena.
4: Grazie, a presto.
0: Ciao
4: a tutti.

0: 17.06 minuti, seconda mezz'ora di Palmira, quella della rubrica Qualche estate fa. Ed è proprio Vacanze Romane che un po' ci introduce all'argomento di oggi nella rubrica Qualche estate fa. Le vacanze, dovunque le abbiate fatte, insomma, per molti stanno arrivando un po' alla fine. So che per qualcuno devono di fatto ancora iniziare, qualcuno deve ancora partire, però diciamo che tendenzialmente la fine di agosto, l'arrivo di settembre, segna un po' un periodo di rientro alla quotidianità. Ecco, se foste andati a Roma, tendenzialmente avreste trovato tantissimi negozi, ma anche bancarelle nelle quali potervi accaparrare cose come il Colosseo che cambia colore a seconda dell'umidità, oppure il cupolone dentro a un'ulteriore cupola dalla quale, se si rovescia, cade la neve. Insomma, quel tipo di cose un po' kitsch che noi riportiamo tutte sotto l'etichettona di souvenir. Ed è proprio dei souvenir che vogliamo parlare oggi, e lo facciamo con Duccio Canestrini, che è antropologo, è giornalista, è scrittore ed è autore di Trofei di viaggio per un'antropologia del souvenir. Intanto benvenuto, Duccio.
1: Sì, ciao, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, mi verrebbe da chiederti come primissima cosa da dove nasce l'idea di dedicare un libro allo studio un po' del fenomeno dei souvenir.
1: Beh, tutti noi siamo un po' collezionisti di souvenir, quindi chi non ne ha, scagli la prima pietra. Ma sai, ma guarda, in realtà da libri di archeologia, di antropologia, perché il portarsi a casa questi che io chiamo prodotti mnemonici da sport, cioè questi piccoli mostri che ci servono per ricordare, no? È un comportamento antichissimo, risale al paleolitico medio, al musteriano, no? Hanno trovato oggetti ricordo nelle grotte, no? di 100.000 anni fa, addirittura dei neandertaliani, quindi è una cosa proprio radicata nella nostra antropologia.
0: Quindi si parte da molto indietro e poi chiaramente questa cosa si evolve, cambia anche il modo di viaggiare, arrivano i secoli del Grand Tour e poi il viaggio diventa, tra virgolette, un pochino più democratico, e con questo cambiare il modo di viaggiare cambia anche di fatto il souvenir.
1: Ma guarda, secondo me mica tanto.
0: Mica tanto.
1: La verità. No, nel senso che questi oggetti, no, che poi finiscono per arredare le case, che spaccano anche il gusto, no, perché sono dei passepartout, no, vanno dove pare loro, sono degli oggetti fuori legge, in qualche modo, e fuori estetica, ma attraversano le epoche, perché prima parlavi poco fa dei Colossei, no, di quelli che cambiano colore, ma guarda che hanno trovato dei souvenir che risalgono, dei Colossei, dei mini Colossei che risalgono a 2000 anni fa, cioè li facevano già allora, hai capito? E i viaggiatori del Grand Tour, no, con queste vedute, questi ritratti dei monumenti, eccetera, risalgono a 200-300 anni fa, quindi alla fine siamo sempre lì, no, del fatto di toccare con mano, no, di rivedere, di rigustare un'esperienza, un vissuto che si presuppone, insomma, ma anche è positivo, ricco di emozioni, attraverso la testimonianza di un oggetto tangibile.
0: Ci sono tantissimi, sono diverse forme, tra virgolette, ormai un pochino standardizzate, no, di souvenir, quindi il magnete da frigorifero, in questo periodo un po' meno, ma fino a qualche decennio fa mi viene da dire i piatti da parete, e poi
1: funzionano ancora.
0: Sì, no, però
1: strada li trovi ancora,
0: sì, sì, sì, però secondo me un pochino meno di prima. Quali sono quelli che funzionano di più e come mai?
1: Ma allora, le categorie sono sempre quelle, beh, chiaro, poi ci sono anche quelli nuovi, no? Intendiamoci, i piattini di vetro, no? Quelli che vengono dalla Giamaica o dal Centro America, sono tutti uguali, poi che vengono, non importa da dove vengono, li trovi, è la cosiddetta airport art, no? Sì. La arte aeroportuale. Sì. Aeroportuale, che aspetta. Le categorie sono sempre quelle, di nuovo torniamo lì, cioè ci sono quelli topici, no? Cioè, quindi le località di mare e di monti con le conchiglie, no? I camoscetti, le piccozzette, devono essere piccoli i souvenir, sì. Questo è importante perché devono entrare nella valigia, anche questa sulla miniaturizzazione della realtà, interessante. E poi ci sono, va proprio a filoni, sono quelli religiosi, no? Chiaramente poi a Roma, figurati, abbondano le madonnine, i santi, i crocifissi, le conchiglie, le composizioni di conchiglie vanno fortissimo. Sono quelli folclorici, strumentini musicali, cappelli, pensa al sombrero messicano, no? Sì. Una volta andava, ma c'è ancora. Indumenti, no? Le maschere, per esempio, no? Quindi le categorie, poi ci sono anche quelli erotici. E io ho un capitolo in Trofei di viaggio sui souvenir erotici, perché comunque l'erotismo, o più in generale, diciamo, la libido è associata al viaggio, nuove esperienze, la voglia di vivere, l'avventura, eccetera. Quindi dalle cartoline sexy, quelle sì, degli anni 70-80, che però si trovano ancora, alle bamboline regionali. Al peperoncino afrodisiaco calabrese, no, venduto come tale, all'adamo nudo, perfino al genitali del Davide, no, che adesso sì. Trovi anche a Firenze, quindi. E poi le vecchie strip pen c'erano, adesso questo è un oggetto, chi le ha le tenga, perché
0: stanno
1: i cimeli, allora dove tu inclini la penna biro e la donnina raffigurata perde i vestiti magicamente, no? Rimane nuda appena giri la
0: penna
1: biro, esatto. Era carino.

0: maschere veneziane, alle mini maschere veneziane, perché la miniaturizzazione produce poi esiti kitsch.
1: Sì.
0: Ma guarda, devo dirti che anni fa, passando per la stazione dei treni di Milano, io acquistai un oggetto veramente, poi è diventato raro, ma quello era proprio l'epitome del kitsch. È un piccolo water,
1: sì,
0: no? Di ceramica grande, diciamo 15 sì, centimetri, con una scritta che, insomma, che invitava all'espletazione di bisogni fisiologici, il turista, non so, cioè, quella cosa lì secondo me è stato il massimo, cioè, più kitsch di così non posso pensarlo.
1: Penso veramente che abbiamo trovato un vincitore, tra l'altro ovviamente essendo noi un po', essendo qui a Milano, viene da ricollegare il souvenir tendenzialmente non alla tua città, eppure riportandomi qua mi hai ricordato che il souvenir tipico di Milano, cioè il piccolo Duomo, da noi è stato anche fonte di un attentato a Silvio Berlusconi, che fu colpito, tra l'altro, tra i souvenir uno dei più appuntiti, quello del Duomo, chiaramente.
0: Sì, sì, ben tirato, ma secondo me se l'era un po' organizzata quella cosa lì, no? Perché aveva bisogno di visibilità. Comunque il Berlusca poi io l'ho rivisto in formato souvenir a Napoli. Napoli, sì, un piccolo Silvio Berlusconi con sotto la scritta sotto anche i ricchi piangono.
1: Beh, sai che aveva il suo perché, secondo me. Poteva avere il suo perché. Duccio Canestrini, io ti ringrazio per questa chiacchierata. Ricordo
0: Aspetta, fermati.
1: Dimmi.
0: Non abbiamo detto le palle di neve, scusa.
1: Hai ragione.
0: Le palle di neve.
1: Palle di neve.
0: Sì. Dai, c'è dentro di tutto. Io ho visto palle di neve con Topo Gigio,
1: no,
0: Batman, la Madonna, Frankenstein, tutti i santi, i pesci tropicali. Beh, quello è classico.
1: Quello è epico. Poi, tra l'altro, finché vai a comprare la palla di neve in montagna e c'è il paesino dove cade la neve, ok, ma io li ho visti anche in località ben marittime, che credo non l'abbiano mai vista se non nella palla la neve, per cui è questa cosa per cui poi il souvenir si applica un po' democraticamente a qualsiasi se funziona. Ecco,
0: capisci
1: la cosa
0: che meritava uno studio,
1: assolutamente sì. E quindi recuperatelo, trofei di viaggio per un'antropologia del souvenir. Grazie mille per essere stato con noi, Duccio Canestrini. Grazie mille, ciao, alla prossima. E io a questo punto giro un po' la domanda a voi: il souvenir più che avete in casa, che vi siete comprati o che vi hanno portato. Potete anche dire che ve l'hanno portato per mascherare che ve lo siete presi voi, Anche se io fossi in voi farei anche un coming out. Perché vergognarsi? Road Tripping, Red Hot Chili Peppers. 3316214013 per sms, whatsapp e telegram. Diretta a popolarenetwork.it per le mail. 02 33 001 001 per parlarci direttamente al telefono.

0: Road Trip in Red Hot Chili Peppers. Di messaggi ne arrivano tantissimi, c'è anche dell'orgoglio assolutamente giustamente sbandierato nell'acquisto di determinati souvenir, ma abbiamo anche una telefonata allo 0233 001 001. Pronto?
1: Pronto, sono io.
0: Sei tu, ciao, come ti chiami?
1: Ciao, sono Matteo.
0: Ciao Matteo.
1: Sono abbonato e tutto il resto, e vorrei uscire leggerissimamente dal tema che hai proposto, se posso.
0: Proviamo, dimmi.
1: Cioè il souvenir che rimpiango di non aver comprato.
0: Sì, ci sta, ci sta. Cos'è che, non, che hai lasciato
1: è
0: lì?
1: È una cosa, uno souvenir che non so se sia riportato nello studio del signore, ma era veramente fantastico.
0: E cos'è?
1: Allora, era un autogrill,
0: sì,
1: della tangenziale di Torino. Ho stato, sì, lì per un po' di tempo con gli amici, lo vedevamo sempre, ci vedevamo.
0: Sì.
1: E purtroppo non l'ho comprato, poi è sparito e basta. Vabbè.
0: Cos'è?
1: Era in un souvenir, erano in versione per lui e per lei.
0: Sì.
1: E era il termometro dell'amore.
0: Non ho capito nulla, è andata via la linea proprio sull'annuncio del souvenir.
1: Era in versione per lui e per lei, sì, ed era il termometro dell'amore.
0: Il termometro dell'amore, si chiamava proprio così?
1: Si chiamava proprio così,
0: okay.
1: Era un contenitore sigillato,
0: sì,
1: contenente una certa quantità, diciamo del grosso modo, sta in un palmo della mano, in forma,
0: sì,
1: un po' papiero ovoidale,
0: sì,
1: di vetro chiuso, con dentro un liquido, evidentemente un basso bollente,
0: sì,
1: colorato in azzurro o in rosa.
0: Sì.
1: Il gioco era di tenerlo in mano, questo, se avevi le mani calde, questo liquido dilatava,
0: mm-hmm,
1: percorreva un labirinto interno nel vetro trasparente e spruzzava ricadendo nella parte dove c'era il liquido che tenevi in mano, insomma.
0: Okay.
1: La parte più interessante di questo,
0: sì,
1: è che quello per lui,
0: sì,
1: faceva delle spirali eccetera e usciva da un cassetto, mentre quello per lei, rosa, faceva le altrettante spirali, usciva da un busto di donna schizzando dai capezzoli.
0: Ah, è una cosa comunque di buon gusto.
1: Ma guarda, era una roba meravigliosa che veramente
0: guarda,
1: mi è piaciuto.
0: Guarda, ti dico una cosa.
1: Dimmi.
0: Ovviamente
1: è in top ten. Cioè.
0: È in top ten. Allora, ovviamente sono andato subito a googolare, si trova online, non ho trovato quello esattamente che hai descritto tu, ma secondo me se cerchi, certo, prenderlo all'autogrill,
1: no,
0: è un'altra roba.
1: Preso l'autogrill,
0: certo,
1: andando
0: certo
1: in montagna dalle parti di Torino,
0: lì aveva tutto,
1: sempre lì, esatto, sarebbe stato un vero souvenir.
0: Sì, hai ragione,
1: era veramente
0: ragione.
1: Grandioso,
0: sì, hai ragione Matteo, grazie mille della segnalazione, ciao Matteo.
1: Ciao.
0: Chissà se qualcuno lo ha preso quel souvenir, il termometro dell'amore. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, come ti chiami?
2: Ciao, sono Stefania.
0: Ciao Stefania.
2: Io sono riuscita finalmente a sbolognare quell'orribile limone di ceramica che mi venne regalato come grazioso souvenir da un viaggio in costiera.
0: Allora, ho una domanda per te. Per sbolognare intendi infrangere sul pavimento o sei riuscita a, come dire, a dargli...
2: No, sono una vecchia signora.
0: Giusto,
2: no,
0: non si fa.
2: Ho fatto giro e giro e via.
0: Perfetto.
2: Ma è bellino. È bellino. Ecco, se fosse bello... sarebbe meglio.
0: E invece, certo, invece così.
2: No, ma anche perché l'aggeggio era di una certa dimensione.
0: E quindi anche, diciamo, come dire, quasi arredava da solo.
2: Sì, arredava da solo con, sì, il piatto d'appoggio a forma di foglia e tutto il resto. Il mestoletto per se si fosse fatta la maionese, cose di questo genere.
0: Certo.
2: No, ci ho impiegato anni, ci ho ragionato per anni, fino a che l'ho sbolognato via.
0: Brava, non ti chiedo ecco. A chi, perché magari all'ascolto dice: ma guarda, io lo
2: non
0: apprezzo così tanto.
2: Non credo assolutamente posso essere all'ascolto.
0: Va bene.
2: Comunque sono di un felice di averlo fatto, che metà mi basta.
0: Guarda, se sei contenta siamo contentissimi anche noi e francamente un po' ti capisco. Grazie mille Stefania.
2: Ti regalano un limone, tanto c'è. No, che poi così. Quando l'ha regalato dentro la cosa, sì. C'era un limone in effetti, che però era un po' muffento.
0: Sì, anche perché voglio dire, non è che sono, come dire, durano un tot, poi dopo, a differenza appunto, della ceramica, tendono ad appassire. Stefania, io ti ringrazio. Sai cosa si dice nella vita? Se ti danno i limoni, fai una limonata. Con quelli di ceramica è un po' più complicato, però... Con quelli si dice: se ti danno i numeri di ceramica, sbolognali. Grazie Stefania, un ciao. Abbraccio.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Mamma, quanti messaggi. Allora, ci arriva anche delle foto, c'è chi ci scrive questa ceramica, per esempio, c'è una mattonella con su Gesù che dice: i forti invocano Dio, i vili lo bestemmiano. Ma da dove ti è arrivato quel souvenir lì? Vabbè. Poi Valentina scrive: degli amici mi hanno portato un magnete del... Caganer di Barcellona. E poi c'è Davide che scrive: ho in casa una meravigliosa gondola veneziana segnatempo, quelle che cambiano colore con la pioggia, acquistata in Piazza Duomo a Milano negli anni 90 nella bancarella edicola all'angolo con Via Torino. Troppo kitsch e fuori contesto per lasciarmi indifferente, ti capisco. Poi c'è Emanuele, sempre da Milano, che scrive: io faccio e accetto solo souvenir alimentari. Se spargi la voce, comunque un buon trucco. E poi c'è gita delle medie. Ah, la gita delle medie, Petra. La gita delle medie. Cioè, secondo me, se uno vende souvenir, punta le medie. Perché lì, cioè, lo sai che ci cade. Gita delle medie, alle Cinque Terre, mi vergogno un po', ma sono tornata a casa con un pesce palla imbalsamato. Sono 35 anni che mi chiedo se mi piaceva davvero o se ho subito la pressione del gruppo, perché lo avevano preso tutti. Ma che cacchio di gruppo? Ma che strano gruppo classe, Petra. E poi Salvatore scrive: io rivendico con orgoglio un bus di Londra meraviglioso e un pattino di salvataggio di Rimini. Top. Spero in miniatura, come prima si parlava delle miniature, ma credo di sì, e devo dire che capisco anche la punta d'orgoglio. E poi c'è Mark, la scacchiera in alabastro a Siena, non aggiunge nessun commento. 02 33 001 001. Pronto?
3: Io?
0: Sì, eccoti, ciao, come ti chiami?
3: Eleonora Bonato da Milano.
0: Grande Eleonora, dici.
3: Allora, io ho ricevuto in regalo, sì, anni fa, dai nonni, mi spiace dirlo, ma dai nonni, un terribile, terribilissimo salvadanaio in legno, erano in montagna, non mi ricordo, sì, dove, a forma di pera, cioè per noi nati negli anni 80.
0: Sì. Guarda, ti capisco benissimo in quanto coscritto, diciamo, effettivamente. Ma poi sai che mi hai aperto un cassetto della memoria, perché sì, cioè in montagna il souvenir ai tempi era qualsiasi cosa fatta di legno, come se...
3: Hai capito? Era il souvenir peggiore che io abbia mai visto, e mi sono, sì, ben guardata dall'acquistarlo, è stato a Roma,
0: sì,
3: un quadretto con un improbabile Gesù, sì, biondo con gli occhi azzurri, e girando il quadretto apriva e chiudeva gli occhi.
0: Oh, ma perché? Per far gridare al miracolo a qualche così persona inconsapevole.
3: Sono un'esperta, penso sia blasfemia.
0: Abbastanza ridere, in effetti. Sai che forse fa così ridere che io lo avrei comprato, con tutto ovviamente il rispetto, è proprio l'idea di applicare di per sé questa cosa, questo effetto bambola, sai, di quelle bambole,
3: sì,
0: che muove.
3: È stato uguale, però quadretto, no? Terrificante.
0: Sì, sì, veramente inquietante.
3: Alle porte di Città del Vaticano, cioè, certo, posti terribile, terribile, il peggiore che abbia visto.
0: Chiaro, i famosi mercanti del Tempio. Grazie mille del racconto, ciao e buona serata. 17:59 minuti, continuano ad arrivare messaggi, ma se vi va mandate, andiamo avanti anche un pochino dopo. Intanto però diamo la linea al GR delle 17:30, che serve a noi per spaccare esattamente a metà la puntata di Palmira. Torniamo subito dopo, state lì.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
2: Il governo del Canada ha risposto ai dazi statunitensi poco fa annunciando tariffe dal 15 al 50% a partire dal prossimo 8 settembre su oltre 700 prodotti statunitensi. Saranno coinvolti ovviamente acciaio e alluminio con tariffe speculari a quelle imposte dagli USA su tutta la componentistica, e poi i dazi di ritorsione si concentreranno su prodotti cartacei, materiali da costruzione, elettrodomestici, prodotti agricoli compresi latticini e prodotti. Si conferma la volontà del Canada di non cedere alle pressioni di Trump, che nel pomeriggio era tornato ad attaccare il vicino, definendolo il paese più difficile e irragionevole con cui ha a che fare, e affermando che il Canada sta truffando gli Stati Uniti da decenni, e annunciando anche che rinominerà il lago Ontario in condivisione con l'omonima regione canadese in lago America.
1: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è atterrato a Mosca questo pomeriggio a bordo di un aereo militare statunitense per incontri riservati con il governo russo. La visita non era stata precedentemente annunciata e c'è particolare attesa per conoscere quali dossier toccherà. Era da gennaio che non si registravano incontri formali di questo livello tra le due amministrazioni.
2: E poco fa Donald Trump ha annunciato, sempre sul suo social media, che tutte le mine nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare, e che la notizia gli sarebbe stata comunicata dalla marina statunitense, avvertendo l'Iran che nessun'altra mina sarà tollerata.
1: Le Nazioni Unite hanno denunciato l'irruzione armata di soldati dell'esercito israeliano in un centro di formazione dell'ufficio per i rifugiati palestinesi dell'ONU a Gerusalemme Est, un edificio protetto dall'immunità internazionale. L'edificio evacuato è stato successivamente dichiarato occupato dal ministro della sicurezza Ben Gvir, che ha affermato: l'UNRWA è nelle nostre mani. Israele sta progressivamente espellendo i funzionari e distruggendo la presenza dell'ONU sul campo. Intanto in Cisgiordania un deputato del partito di Ben Gvir, con alcuni coloni e con la protezione dell'esercito, ha distrutto a martellate un monumento dedicato a martiri palestinesi.
2: E veniamo in Italia. Il governo ha annunciato la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza domani. Emerso dalla riunione tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti, il Consiglio dei Ministri è fissato per domani alle 18. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che non sarà però la misura definitiva. Servirà al limite a consentire una nuova messa a punto del provvedimento, che si concentrerà sulle fasce di reddito. Intanto i prezzi del carburante continuano ad aumentare. Il gasolio in media costa 2,20 euro al litro, la benzina 2,09. Critiche le opposizioni che accusano il governo di navigare a vista e di non avere alcun piano strutturale.
1: Un turista ed un bagnino sono entrambi morti a pochi metri dalla riva ad Andorra, in Liguria. Secondo le prime ricostruzioni, marito e moglie in vacanza stavano facendo il bagno. All'improvviso hanno segnalato entrambi di essere in difficoltà per le onde e hanno chiamato aiuto. Il bagnino, un 62enne, che è anche uno dei titolari dello stabilimento, sarebbe accorso, riuscendo a portare in salvo la donna. Successivamente è tornato in acqua per portare a riva anche l'uomo di 66 anni, ma non sono riusciti a tornare a riva. Entrambi sono stati sottoposti a tentativi di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 18.30.
0: Popolare Network.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
3: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
4: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
3: Il programma su spaziocinema.info.
5: Palmira. L'estate in onda.

The Boss, Bruce Springsteen con Born to Run ad aprire la seconda ora di Palmira di questo martedì 25 agosto. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici, benvenuti e benvenute a chi ci ha raggiunto durante il GR delle 17.30. Ecco, per tutti voi stavamo parlando di souvenir, surreali, kitsch, che però abbiamo in casa nostra, abbiamo avuto l'ardire di prendere e in qualche modo una parte di noi ne va fiera, un'altra parte no. Insomma, parliamo comunque di souvenir. Sono arrivati tantissimi messaggi durante il GR, io vi ricordo i contatti che sono il 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, oppure diretta@popolarenetwork.it per le mail, ma se volete anche 02-33-001-001 per chiamarci e raccontarci, sfogandovi, i capolavori che tenete in casa. Olia ci scrive: cucchiaio di legno con la faccia sorridente incisa nella parte rotonda, tipico della festa di Santo Protettore Doimo a Spalato, che immagino campeggia ancora da qualche parte nella tua cucina. E poi c'è Simone che scrive: comunque secondo me il più geniale è la bottiglietta con scritto sopra Aria di Napoli. Rispetto ai mini pupi siciliani non costa niente produrlo, effettivamente ha il suo senso, ma in merito alla, come dire, scaltrezza con cui si può ideare un souvenir che poi ti viene piazzato, c'è chi, come Viola ci scrive, gita delle elementari a vedere gli scavi preistorici in Val Camonica. Tra l'altro, Viola, anche qui so di cosa parli. Ho pagato per comprare un sasso con un graffito preistorico disegnato palesemente con un uniposca. Sai che effettivamente anch'io ho delle memorie del genere. E poi c'è Matteo che ci scrive: tutte queste atrocità poi confluiscono nel periodo natalizio nella schifotombola, ce la ghigniamo parecchio, quindi immagino una tombola che come premio ha questi souvenir che sono arrivati, poi ancora stanno lì tutta estate, maturano e poi dalle parti di Natale c'è la schifotombola. Lui poi aggiunge: tra quelli da citare, gufi di tufo enormi e cucchiai in legno a forma di folaga. C'è chi ci manda una foto di, come dire, cavatappi a forma di membro maschile, dice: questi sono i gadget di tutte le misure visti all'isola di Kos in Grecia. È un semplice apribottiglia alla fine, dice Augusto. Prima si citava anche il Gesù nel quadretto che chiudeva gli occhi, muovendolo chiudeva gli occhi. Cric ci scrive: ma di Gesù c'è anche quello che alza il pollice, sempre uno specchio che muovendolo cambia, di fatto si muove. Saluto Mauro che ci ricorda che Born to Run, che abbiamo appena ascoltato, compie 51 anni proprio in questo periodo. E poi Jus ci scrive: a casa dei miei due accendisigari portati dai miei da Bruxelles negli anni 60. Il Mannequin Peace, che immagino abbiate presente, cos'è, il bimbo che fa la pipì, quella fontana col bimbo che fa la pipì, dice: gli schiacci la testa ed esce la fiamma dal pisello, funzionante ancora. Bene Jus, grazie di aver condiviso questo ricordo anche tu per quanto riguarda appunto i souvenir improbabili. Voltiamo pagina e iniziamo a proiettarci dalle parti del quiz di Palmira, dell'enigma di Palmira. Come al solito ci collegheremo col campione, almeno ci proviamo. Ricordiamo, ieri il personaggio misterioso Ludovico ha scalzato Nicolò dopo un regno abbastanza importante da un punto di vista proprio di ere geologiche. Proveremo a ricollegarci con Ludovico, non si sa se ci riusciremo, che è il campione in carica, perché lui è un personaggio misterioso. E se volete fare da sfidanti potete chiamare lo 02 33 001 001. In cosa consiste il gioco? Nell'indovinare canzoni di cui si ascolta uno spezzone mandato al rovescio. Come al solito vi lascio un piccolo antipasto, così potete decidere se chiamare e sfidare il campione. Poi ascoltiamo una canzone e poi è il momento del quiz di Palmira. Questo è il piccolo antipasto.

Capito tutti? 0233 001 001 per sfidare il campione. Intanto, in senso mandati al rovescio, Petra, nel senso di mandati reverse. Cioè mandati al rovescio. Comunque, 0233 001 001 per sfidare il campione. Non scrivetemi il titolo via messaggio. Chiamate e sfidate Ludovico. Intanto, ci ascoltiamo Lord con la sua

Tennis Court Lord, da quel capolavoro che è Pure Heroine. Sono le 17:47 minuti. In tanti avete scritto messaggi per tentare già di indovinare il brano. Ancora arrivano messaggi sui souvenir. Saluto chi ci manda il suo ricordo di Parigi, che in realtà è un quadro di Bob Marley, ma del resto dipende a quale situazione lo si ricollega poi, no? In qualche modo. E finalmente arriviamo al momento del quiz di Palmira. Abbiamo già il campione in onda. Abbiamo già, tra l'altro, questo glielo dico poi al campione. Abbiamo già il campione, abbiamo già il o la sfidante, quindi possiamo andare con la sigla.

0: L'enigma. Il rompicapo di Palmira.
1: Ed eccoci qua, Ludovico, ci sei?
2: Ciao, ci sono.
1: Eccolo, il nostro inconfondibile Ludovico. Ludovico, ti comunico che hai un fans club, per ora formato solo da Diegus, che è già il secondo giorno che manda messaggi con Ludovico, Ludovico, così a ripetizione. Quindi sappi...
2: lo ringrazio.
1: Ecco, esatto, sappiatelo anche voi da casa. Se volete unirvi al fan club formato per ora solo da Diegus, potete farlo. Sicuramente non lo farà il o la sfidante, che è già sull'altra linea. Pronto?
3: Sono io.
1: Sì, sei tu, come ti chiami?
3: Ciao Giampaolo.
1: Ciao Giampaolo. Allora Giampaolo, conosci le regole?
3: Dovrei indovinare la canzone.
1: Esatto, ti spiego perché funziona così. Essendo che c'è il campione, ora io farò risentire lo spezzone. Per prenotarsi si dice il proprio nome il più in fretta possibile. Il primo che lo dice si prenota. Le canzoni da indovinare sono tre. Chi ne indovina di più è il campione. Chiaro, facile, ok?
3: Vai.
1: Pronti? Andiamo con la prima. Riascoltiamo dunque la prima. Ci si può prenotare solo quando io do il via, ok?
3: Vai.
1: Partiamo. Okay. Partiamo.

0: Via!
1: Giampaolo,
0: Ludovico, ti devi ricordare il tuo nome. Giampaolo, prego.
1: Allora, secondo me è Cyndi Lauper.
0: Sì.
1: La canzone, ho un dubbio, o Time After Time.
0: O?
1: Però ne posso dire una sola.
0: Sì, ma devi scegliere, appunto, o Time After Time o qual era l'altra opzione, poi scegli.
1: Ok, o True Color.
0: Ok, scegliene una di queste due, qualsiasi, vai, sparala.
1: Secondo me Time After Time.
0: Sbagliato, ma hai la risposta, Ludovico?
2: Girl just wanna have fun.
0: Girl just wanna have fun. Avevi due opzioni, comunque non andavano bene entrambe. Cioè, sentiamo. Eccola qua. Non ti preoccupare, sei ancora in gara. Sono ancora due brani da indovinare. Vabbè, basta, questo abbiamo capito. Pronti con il secondo brano? Voi siete pronti?
1: Vai.
0: Ok, allora andiamo con l'ascolto.

0: Via!
1: Onestamente non si sentiva niente. Si sentiva.
0: Allora, state chiamando un secondo ascolto. Vi do un indizio intanto. Americani? Diciamo prima metà dei 90. Pronti? Vi rimando il brano.

0: Via!
1: Giampaolo.
0: Vai, Giampaolo.
1: Allora, in Nirvana.
0: Sì.
1: Smell like and spirit.
0: Proviamo.
2: Giusto.
0: Giustissimo. Grande Giampaolo.
1: Vai.
0: Allora, tutti quelli che scrivono da casa, ma si sentiva malissimo. Raga, perché in Nirvana distorcono e quindi dritti o a rovescio. Allora, questo dovrebbe essere il brano che scompagina le carte. Quindi, mi raccomando, attenzione, brano che ha avuto moltissimo successo. Per ora non vi dico altro, qualche anno fa. Per ora non vi dico altro, andiamo con l'ascolto. Via!
1: Giampaolo?
0: Giampaolo?
1: Oh, oddio, però non so il brano. Sparo il gruppo,
0: sì.
1: Però il Coldplay.
0: No, no, no, sbagliato. Ce l'hai, Ludovico? Vuoi un altro ascolto?
2: Sì, un altro ascolto mi serve.
0: Ok, andiamo. Scusa, no, ti ho mandato quello dritta. Era Get Lucky, quindi questa non vale. Abbiamo il brano di spareggio. Io ero convinto che qualcuno avrebbe indovinato, quindi avevo già preparato il brano. Comunque era Get Lucky. Pronti? Questa ve la dico già, è italiana. Fate molta attenzione, ok? Ci siamo?
1: Vai.
2: Sì.
0: Vai.

0: Via!
1: Ludovico, Ludovico,
0: Ludovico! Ludovico, cos'è?
1: È De Gregori Rimmel.
0: Vediamo. È Rimmel di De Gregori! Giampaolo, ce l'avevi?
2: No, non ce l'avevo, complimenti a Ludovico.
0: Ludovico, sì, conferma campione, Ludovico l'uomo misterioso. Grazie mille, Giampaolo. Stai lì un attimo, Ludovico, cedi la scelta del brano a Giampaolo?
1: Assolutamente sì.
0: Perfetto, allora Ludovico, noi domani ci ritroveremo in onda. Giampaolo, sì, tu hai diritto di scegliere la prossima canzone che ascolteremo tra le quattro che abbiamo, sulle quali avete combattuto. Quindi Rimmel, Girls Just Wanna Have Fun, Smell Like Teen Spirit o Get Lucky.
2: Nirvana senza dubbio.
0: Nirvana senza dubbio. Grazie mille Giampaolo, grazie Ludovico.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie mille, complimenti, in realtà dovreste farli a voi perché siete stati in gara entrambi fino all'ultimo e noi ci andiamo ad ascoltare il super classico dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: Madonna, che pezzo incredibile, Smells Like Teen Spirits, 18 in punto, in Nirvana qui a Palmira su Radio Popolare, si allarga il fan club di Ludovico, addirittura raddoppia i membri, da uno passa a due. Saluto Alessandro che ci manda il suo Ludovico, e anche Diegus che ci manda invece le birre che brindano, perché anche oggi il campione si è riconfermato, domani lo risentiremo e proprio voi potreste essere gli sfidanti, basta che chiamate all'ora giusta e che siate molto bravi a indovinare le canzoni mandate al contrario. Ora c'è qualche secondo di pubblicità e poi torniamo con l'ultima mezz'ora di Palmira.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Palmira. L'estate in onda.

Mi piace quello che è vero, i tre allegri ragazzi morti ad aprire l'ultima mezz'ora di Palmira di oggi, ultima mezz'ora in cui dobbiamo ancora dirci un paio di cose. Innanzitutto dobbiamo andare a buttare un occhio al manacco del giorno dopo, quindi vi consiglieremo qualcosa accade domani e poi, come al solito, andremo a concludere condividendo virtualmente, almeno virtualmente, il momento dell'aperitivo. Prima però, intanto vi ricordo i contatti, che sono il 3316214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, direct@popolarenetwork.it per le mail, oppure 0233001001. Contatti che, come sapete, serviranno soprattutto verso la fine per condividere l'aperitivo. Prima però l'almanacco del giorno dopo.

0: Domani è mercoledì ed è mercoledì 26 agosto e all'interno del Parco Tittoni di Desio si va in scena la Buona Novella a portare questo particolare, questa particolare presentazione. Ci saranno sul palco Paolo Castaldi e Teo Manzo. Ciao Teo, ben ritrovato.
1: Ciao Matteo, ciao a tutti. Ciao.
0: Raccontaci un po' di cosa si tratta, cosa accadrà domani su quel palco.
1: Da domani praticamente trasporremo la Buona Novella di Fabrizio De André in uno spettacolo di live painting, diciamo così. Sì. Quindi ci sarà la musica, quindi ci sarà io in particolare che la Buona Novella di Fabrizio De André dall'inizio alla fine, quindi senza soluzione di continuità, diciamo. Mm-hmm. E contemporaneamente Paolo Castaldi insomma riprodurrà e seguirà la storia che è raccontata in questo disco con dei disegni improvvisati dal vivo. Quindi con una tavoletta grafica e su un grande schermo è uno spettacolo appunto di musica e disegno assieme.
0: Ti volevo chiedere un paio di cose prima di venire poi un po' alle coordinate pratiche per domani sera, quindi come fare, quali sono gli orari, dove si trovano le varie informazioni. Queste cose chiaramente ci servono, però prima di tutto ti volevo chiedere, si chiede sempre, no, com'è lavorare su un'opera del genere, ma un lavoro del genere lo avete provato? Hai già idea un po' di che tipo di forma prenderà? Com'è stato appunto lavorare su questa trasposizione della Buona Novella?
1: In realtà questo è un lavoro che ormai è già abbastanza consolidato, perché mm-hmm. è tutto nato da un libro che Paolo Castaldi ha pubblicato per ormai nel 2020, sì. che era sostanzialmente un graphic novel, la trasposizione integrale di tutto il disco della Buona Novella, quindi con i testi di il racconto per immagini di Paolo. Da lì è nato, e questo spettacolo poi è stato costruito negli ultimi anni, abbiamo fatto ormai parecchie repliche, ed è nato un po' sul palco, nel senso che all'inizio era un commento di Paolo dal vivo, ispirandosi al libro che aveva fatto sulle canzoni, e poi un po' questo rapporto si è ribaltato, nel senso che piano piano quello di Paolo non è stato più un commento, ma più che altro la musica, la parte musicale era il sonoro della sua storia che raccontava, che aveva un po' una linea indipendente, che ha preso una linea indipendente, e tant'è vero che poi questo spettacolo spesso ci è capitato di farlo nei cinema addirittura, quando non nei teatri o anche nelle biblioteche, quindi in realtà è uno spettacolo che è stato, insomma, ha un suo storico già.
0: E questo storico, esatto, questo storico di fatto ha partecipato alla creazione di quello che lo spettacolo è adesso. Immagino fosse difficile pronosticare una cosa del genere all'inizio di questo percorso.
1: All'inizio, guarda, Teo, era difficilissimo, proprio perché è nata quasi come, è brutto dirlo, ma un escamotage promozionale per il libro che aveva fatto Paolo, sì. quindi era nato con una forte vena di improvvisazione. Di temporaneità, ma poi appunto lo schermo, il fatto di farlo su schermi sempre più grandi, e quindi io piano piano dal centro del palco, no, mi sono spostato piano sul lato e sono diventato il sonoro di questa cosa. È un sonoro che io poi ho elaborato col tempo, ho riarrangiato tutte le canzoni, ci sono degli inserti ambientali che immergono tutta la storia della Buona Novella, quindi dei Vangeli apocrifi, in un luogo geografico l'idea è proprio quella di portare le persone in Medio Oriente in un posto preciso e raccontare una storia reale e quindi terrena, che poi è un po' di quel disco lì, insomma, esatto. di umanizzare tutta quella storia, ecco.
0: Teo, il tuo rapporto personale con questo lavoro di De André si è evoluto nel periodo che ci raccontavi, cioè quello in cui avete portato in giro questo lavoro?
1: Ma sì, diciamo che io, Paolo mi ha chiesto di passare, sapendomi un De Andreiano di ferro, sì. ma però c'è il problema è che i De Andreiani troppo di col tempo mi sono sempre stati meno simpatici, devo dire, e io mi sono un po' smarcato da quella cosa lì, pur però per ragioni di servizio, occupandomi di Andrea, perché è una cosa che faccio ormai per lavoro, anche in una parte di quello che faccio nella musica. E quindi in realtà stare dentro con uno spettacolo del genere, questa cosa, in realtà mi ravviva la mia passione, il mio interesse per insomma gli album di Andrea in generale. È fare questa, facendo come fare un concerto, diciamo così, chitarre e voce, in cui si fanno le cover, se mi passi questo termine, è una cosa che mi allontana. Invece fare una cosa dove ti porta dentro e metti dentro anche tanto lavoro del tuo, poi appunto io ho riarrangiato tutto, ho fatto su tutto un casino dal mio punto di vista, per cui quello no, invece è cambiato, nel senso che mi ha riportato a contatto con quello che mi ha fatto innamorare da bambino.
0: Allora, veniamo adesso alle cose pratiche. Domani sera come funziona? Quali sono gli orari? Dove si può recuperare i biglietti? Come funziona?
1: Allora, i biglietti si recuperano sicuramente all'ingresso di Parco Tittoni, che per chi non lo sa si trova ad Esio. È un contesto bellissimo, sei dentro il parco di questa villa, c'è un parco, si può mangiare. E i biglietti che sul sito di Parco Tittoni, o meglio sull'Instagram di Parco Tittoni, credo ci sia il link per acquistarli anche
0: online.
1: E gli orari, diciamo che dalle 21 in poi può succedere, quindi di solito una dritta per gli pop credo non prima delle 21:30, ecco.
0: Perfetto.
1: Ecco, alle 21:30 potrebbe iniziare il tutto.
0: Iniziare. Grazie mille davvero, Teo, per questo racconto di quello che accadrà domani sera. Grazie Teo Manzo, e quindi lo ricordiamo domani, la buona novella al Parco Tittoni di Desio. Un abbraccio, ciao Teo.
1: Ciao Teo, grazie a te.
0: Ciao, alla prossima. Ciao.
2: Tito, non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Dimaco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre.

0: Elio e le sue tese, Born to be Abramo, ultimi 10 minuti di questa prima ora di Pop Sera, prima di lasciare spazio al giornale radio per tornare adesso sul caro carburanti. Oggi la notizia è che ci sarà un'ulteriore proroga del mini sconto sul diesel, domani verrà approvato un altro decretino in Consiglio dei Ministri, ma soprattutto, ed è questo quello su cui ci concentriamo adesso, in Europa si è aperto, continua un dibattito sulla possibilità di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere in modo tale da recuperare risorse per alleggerire i costi dei cittadini. Allora, dopo la richiesta di alcuni stati membri, tra cui l'Italia, e la risposta della Commissione europea che ha detto che già gli stessi paesi possono autonomamente introdurre misure di questo tipo, oggi il capitolo in più è che la presidenza di turno del Consiglio europeo, la presidenza irlandese, ha detto che a tutti gli effetti ci sarà un confronto in Europa tra i vari paesi su questo. E allora saluto Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News. Ciao Andrea.
1: Ciao, buonasera, buonasera all'ascoltatore.
0: Andrea, cioè, che te ne pare? Perché la discussione sugli extra profitti, alla fine, l'abbiamo visto, si è sempre risolta nel nulla in tutti questi mesi. Stavolta il dibattito ti sembra avere almeno i piedi per camminare?
1: Ma guarda, no, non molto, perché mi sembra che si stia tentando di giocare un po' sul tavolo europeo a quando fa comodo, cioè quando non ci si vuole sporcare le mani con provvedimenti nazionali. Questa affermazione che ho visto fare oggi, soprattutto dal MEF, che una tassazione creerebbe asimmetria di mercato, è francamente non accettabile, nel senso che, per esempio, alcuni paesi europei, dopo il provvedimento che venne varato nel 2023, hanno mantenuto un prelievo sugli extra profitti e non mi sembra che abbia prodotto alcun effetto distorsivo di mercato, anzi ha avuto un effetto positivo per chi l'ha fatto, penso la Spagna, ma non è solo la Spagna. Quindi più che mai l'impressione è che soprattutto Roma non voglia prendere decisioni, perché c'è una profonda divisione all'interno della maggioranza e anche un'incapacità tecnica. Poi alla fine, se

0: questa tassa sugli extra profitti va a colpire due aziende che sono di fatto dello Stato, su cui tu avresti dovuto negli ultimi 20 anni imprimere una svolta dal punto di vista strategico-industriale, è evidente che sei fortemente ricattabile o comunque condizionabile dagli stessi vertici di queste imprese. Mi riferisco in particolare a Eni, Snam e altre imprese come le multi-utility che poi sono controllate o comunque partecipate dalle amministrazioni locali importanti.
1: Sì, Eni e Snam sono al centro di tutta questa questione, soprattutto dal lato italiano, però Andrea, appunto, io non ho capito bene la posizione italiana, perché da un lato chiede a Bruxelles di far qualcosa, dall'altro la Commissione dice che no, potete fare da soli voi, e poi replica dicendo che soltanto un intervento europeo garantisce quell'equità che tu già ci stavi accennando. Poi ci sono tutte le questioni interne alla maggioranza su cui restano divisi. Ma allora perché in qualche modo far parte di quel gruppo di paesi che chiedono all'Europa di intervenire soltanto per lavarsene le mani poi sulla decisione finale?
0: Per avere una valida scusa per dire ce lo impone Bruxelles, e quindi di fronte a eventuali proteste appunto delle lobby petrolifere e gasiere si può sempre dire ma alla fine l'ha imposto Bruxelles, quindi è inutile che vi lamentiate. Questo mi sembra un po' il gioco. D'altra parte anche questo continuo prolungamento del mini sconticino sulle accise ha assunto caratteristiche ridicole, visto, non ha nessun impatto, produce un costo per le casse pubbliche e non ha nessun intervento ovviamente infrastrutturale rispetto ai problemi connessi alla dipendenza dalle fonti petrolifere e dal gas. Tra l'altro le prospettive sull'inverno sono preoccupanti perché se il petrolio ormai si è consolidato e potrebbe scendere, sul gas invece la speculazione sembra che sia destinata a crescere in vista del periodo invernale.
1: Eh sì, insomma, l'Europa fa comodo quando la si utilizza così strumentalmente
0: Esatto.
1: per poi provare in qualche modo ad andare avanti e trovare una soluzione a un contesto che, appunto, come dicevi anche tu, con questi decretini finora non ha sortito alcun effetto. Ma poi, andando sempre nelle pieghe di quest'ultima risposta italiana, che cosa intendono loro quando chiedono che venga garantita equità poi nella tassazione sulle varie aziende petrolifere comunitarie, perché ci sarebbe un disequilibrio in quel caso?
0: Ma no, guarda, io questa credo che sia veramente un falso problema, nel senso che si tratta in tutti i casi di imprese multinazionali. La verità è che bisognerebbe agire sulla definizione corretta dell'imponibile oggetto della tassazione, perché già nel 2023, rispetto alle aspettative molto superiori, alla fine gli incassi furono più limitati perché queste imprese, comprese quelle italiane, hanno una rete di consociate controllate che gli permettono sostanzialmente di trasferire o comunque di eludere parzialmente eventuali tasse su gli ultraprofitti. E quindi in questo caso veramente mi sembra una scusa. Insisto
1: Sì.
0: che la Spagna, per esempio, ha mantenuto un provvedimento di prelievo fiscale sul comparto petrolifero e come sappiamo le bollette energetiche, i costi medi in Spagna sono nettamente inferiori, ma lì c'è stata anche una strategia sulla struttura industriale dell'offerta, insomma.
1: Sì, Spagna a parte, ci dobbiamo aspettare che qualche altro Stato membro europeo possa andare in questa direzione, c'è sentore di questo? Anche come esempio, poi.
0: Beh, la Spagna e Portogallo mi sembra che siano abbastanza determinati a questa strategia. C'è sicuramente un conflitto di interessi in alcuni paesi centro-nord europei, penso all'Olanda e ai paesi nordici che hanno grandi interessi o per la residenza delle multinazionali nei loro sistemi fiscali come l'Olanda o perché sono dipendenti dalle vendite del gas come la Norvegia, anche se la Norvegia non è formalmente all'interno appunto dell'Unione direttamente. Questa è un po' una dinamica tipica dell'Europa, quindi la tassazione sarebbe assolutamente percorribile anche a livello italiano e anzi probabilmente se il primo paese importante dimensionalmente come l'Italia dovesse scegliere questa strada, probabilmente sarebbe seguita da altri, compresa dalla Germania, che in questo momento è quello che ha meno interessi rispetto alla filiera del petrolio e del gas.
1: Senti Andrea, abbiamo ancora 3 minuti, ma oggi c'era un'altra notizia economica che campeggiava praticamente sulle aperture online di tutti i principali quotidiani italiani ed è la notizia che Leonardo Maria Del Vecchio ha lasciato EssilorLuxottica, ha preso le distanze in conflitto con il CEO, l'amministratore delegato di EssilorLuxottica, Milleri. Ci dai la tua chiave di lettura di questa vicenda?
0: Guarda, la cosa è abbastanza semplice. Leonardo Maria Del Vecchio sono mesi che cerca di trovare una soluzione per liquidare i fratelli all'interno della cassaforte Delfin e prenderne il controllo. Questa operazione non gli riesce perché ci sarebbe bisogno di molti, molti soldi e lui in parte considera corresponsabile di queste difficoltà, Francesco Milleri, che effettivamente è Deus ex machina. Anche di Delfin, il presidente di Delfin, è quello che ha fatto la strategia, oltre che essere l'amministratore delegato di Luxottica, e quindi evidentemente queste dimissioni sono dimissioni per posizionarsi e per cercare di trovare una soluzione, forse puntando su un'insofferenza di altri componenti della famiglia che sono legati da una serie di vincoli posti a suo tempo dal fondatore del gruppo e che impediscono non solo la cessione delle quote degli eredi, ma addirittura anche l'utilizzo delle quote per poterle posizionare a pegno per ottenere risorse. Quindi lui ha scelto questa strada, forse auspicando che questo possa far saltare un po' questi equilibri complessi.
1: Tutto il grande risico bancario che coinvolge MPS, Mediobanca, Generali, c'entra marginalmente in questa storia, dunque.
0: No, c'entra decisamente in modo marginale, anche perché le partecipazioni che Delfin ha, che sono molto importanti sia in MPS sia nelle Generali, in questo momento non sono direttamente sul tavolo, potrebbero diventarlo qualora si aprisse davvero il capitolo della ristrutturazione della compagine societaria, che ha però dei vincoli, legali in Lussemburgo, perché molti di queste quote sono custodite in una cassaforte lussemburghese e quindi fino a quando non c'è un pronunciamento formale sarà difficile muoverle, come dicevo, sia dal punto di vista della compravendita sia dal punto di vista dell'eventuale utilizzo per ottenere ingenti risorse finanziarie.
1: Ottimo, grazie Andrea Di Stefano, grazie come sempre, ciao e a
0: A voi,
1: presto.
0: buona serata.
1: A te Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News, 8 secondi al giornale radio di Popolare Network, Omar Caniello già dall'altra parte del vetro, nello studio 1, Popsera, torna più tardi, subito dopo.
2: State ascoltando Radio Popolare.
3: Popolare Network.
4: Il governo canadese risponde alla Casa Bianca e vara le nuove tariffe sui beni americani. La guerra commerciale si inasprisce. Donald Trump vuole modificare il nome del lago Ontario e chiamarlo America. È il suo modo di dire che il Canada deve diventare uno stato vassallo. A sorpresa, il direttore della CIA a Mosca. Ancora riservate le motivazioni diplomatiche del viaggio, intanto il Cremlino boccia la proposta ucraina di creare in Donbass una zona franca sotto controllo di un garante internazionale. L'ennesimo decretino, il governo non sa come uscire dal caro carburanti, annuncia per domani un nuovo mini taglio delle accise sul gasolio. Le opposizioni attaccano, navigano a vista, non sanno cosa fare. Caso Ranucci in Rai, slitta ancora, forse ai prossimi giorni una decisione per evitare problemi. I vertici starebbero studiando un suo spostamento, ma in linea con la qualifica. Sale invece la polemica sulla chiusura di Rai Scuola. Dal 1 ottobre sarà sostituita da un canale Rai Italiana. Interrogazioni delle opposizioni e raccolta di firme per evitarlo. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. Il governo canadese ha annunciato le nuove tariffe sui beni americani. È la risposta ai dazi imposti da Donald Trump. La guerra commerciale dunque si inasprisce. Il presidente degli Stati Uniti vuole colpire la sovranità economica di Ottawa per poi indebolire anche quella politica. Oggi ha minacciato di modificare il nome del lago Ontario in Lago America. Più che una provocazione, un messaggio. Sentiamo Michele Migone.
5: L'ha fatto con un golfo, quello del Messico, lo vuole fare ora con un lago. Quando Donald Trump vuole imporre la sua volontà ai paesi confinanti, cambia i nomi geografici. Il messaggio è chiaro, l'emisfero occidentale degli Stati Uniti. La logica imperiale è insita nella minaccia di ribattezzare il lago Ontario con il nome America e la sua ritorsione contro la ribellione di Mark Carney. Sabato scorso il primo ministro canadese ha abbandonato le trattative sui dazi. L'accordo che l'amministrazione USA voleva imporre colpiva la sovranità di Ottawa. Le ricostruzioni dicono che il segretario al commercio Lutnick voleva limitare la possibilità di autonomia del Canada nel fare accordi commerciali con altri paesi. Gli americani poi pretendevano che venissero di fatto cancellate le norme canadesi che promuovono film e programmi televisivi in lingua francese online. Il francese è la seconda lingua ufficiale del Canada. Queste richieste, insieme al mantenimento di dazi sulle auto e sull'acciaio, hanno fatto capire a Mark Carney, se mai ce ne fosse stato bisogno, a che gioco stesse giocando Donald Trump, ovvero il Canada doveva diventare una sorta di colonia economica degli Stati Uniti. Decidere di resistere non è stato facile per lui. I nuovi dazi imposti da Trump possono fare male al Canada. Secondo gli economisti, in alcuni settori i posti di lavoro a rischio sarebbero circa 100.000. Ma anche Ottawa può far male a Washington. Carney ha annunciato le controtariffe. A partire dall'8 settembre saranno imposte tariffe dal 15 al 50% su una serie di prodotti americani per un totale di 20 miliardi di dollari. Da alcuni giorni poi aleggia la possibilità che vengano applicati dazi sull'elettricità e il petrolio che i canadesi esportano oltre confine. Per il Wall Street Journal, quella iniziata da Trump è la guerra commerciale più scema di sempre. Le economie sono così integrate che gli Stati Uniti avranno grossi danni dalla politica della Casa Bianca.
4: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Mosca nel pomeriggio con un aereo militare statunitense, ma ancora non si conoscono gli eventuali dossier o messaggi per il Cremlino. Intanto Putin ha respinto il piano annunciato da Zelensky per la creazione di una zona economica libera nel Donbass gestita da paesi terzi e ribadisce il no alla presenza di truppe dei paesi NATO sul territorio ucraino. Continuano sul campo gli attacchi aerei russi su Kiev, Dnipro, Kharkiv e le risposte ucraine con vittime nelle regioni confinanti. Poco fa Mattia Guastafiero ha intervistato l'inviata a Kiev della stampa Anna Zafesova.
6: L'unica cosa che possiamo dire è che è qualcosa di straordinariamente importante, perché si tratta di un messaggio che il direttore della CIA ha dovuto portare di persona senza fidarsi nemmeno dei migliori canali diplomatici e di intelligence, quindi qualcosa di veramente molto importante. Il Wall Street Journal ha appena pubblicato un'indiscrezione al quale dice che Ratcliffe sarebbe venuto a Mosca per avvertire Putin, metterlo in guardia contro le eventuali conseguenze di una nuova mobilitazione, quindi di una escalation nei confronti dell'Ucraina, e Altre fonti dicono che potrebbe essere un avvertimento rispetto a possibili attacchi ibridi o meno ibridi verso i paesi europei e anche i paesi baltici e la Polonia, ma anche altri paesi, appunto, anche rispetto agli incidenti, agli attentati, alle esplosioni che si sono verificate contro le fabbriche di produzione militare che lavoravano per l'Ucraina in Europa. Ricordo che era già successo in passato che in particolare nel 2022, che l'allora direttore della CIA Burns era venuto a Mosca, quindi già nel pieno della guerra, per mettere in guardia il Cremlino contro un'ulteriore escalation militare. Però questo, ovviamente, stiamo parlando sempre di ipotesi.
4: Donald Trump ha annunciato oggi che la Marina statunitense avrebbe rimosso o fatto brillare tutte le mine nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz e ha insistito sul controllo dello stretto da parte degli Stati Uniti. Gli iraniani hanno invece annunciato un accordo con l'Oman per la gestione dello stretto, mentre avrebbero consegnato al capo di Stato Maggiore dell'esercito del Pakistan in visita a Teheran le condizioni da proporre agli Stati Uniti per riprendere le trattative. Intanto la Cina e altri paesi hanno denunciato le sanzioni secondarie annunciate ieri dall'amministrazione USA contro l'Iran come illegali e contrari agli interessi cinesi, sancendone di fatto il fallimento. Nima Baeli, analista esperto di Iran, questa mattina ai nostri microfoni.
7: Teheran comunque da 50 anni, diciamo, è sotto sanzioni. Poi dal 2018, quando la prima amministrazione Trump reimpose le sanzioni, è sotto un livello molto forte di sanzioni a livello internazionale. I danni ulteriori che queste sanzioni possono fare a un sistema economico già fortemente sotto pressione sono relativi, per dare un'idea di valori. Per esempio, a inizio anni 2000 l'interscambio fra Iran e Italia era sui 16 miliardi di dollari, mentre oggi siamo sotto il miliardo. Il valore è molto residuale. Il ruolo della Cina sarà fondamentale. Se la Cina, come già fatto in passato e come dichiarato, di non ritenere legali queste ulteriori sanzioni, più la Cina utilizza società di comodo che negoziano, che commerciano esclusivamente con l'Iran, a oggi per esempio il 90% del petrolio iraniano viene comprato da Pechino tramite queste aziende e quindi non vengono colpite dalla minaccia delle sanzioni secondarie che invece per esempio colpirono numerose società italiane che vennero multate. La storia delle sanzioni ci ha insegnato come in realtà le sanzioni difficilmente colpiscano i regimi, mentre vanno a impattare in maniera molto forte sulle popolazioni civili, qualcosa che indirettamente lo stesso presidente Trump ha detto. La finalità ultima, diciamo, di queste sanzioni sembrerebbe essere di creare ulteriore scontento a livello popolare per cercare di dare uno scossone al sistema della Repubblica Islamica, costringerlo a negoziare oppure minarne la base.
4: L'esercito israeliano questa mattina ha sgomberato e occupato l'ultimo edificio rimasto a Gerusalemme Est dell'ufficio delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Il ministro della sicurezza Ben-Gvir ha festeggiato l'evento, l'ONU ha protestato duramente per l'ennesima violazione di un edificio protetto dall'immunità internazionale. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni è tornato ad attaccare un villaggio palestinese vicino a Betlemme, causando 5 feriti. L'esercito presente in forze alla lasciato i coloni aggredire con bastoni e pietre palestinesi, giornalisti e attivisti senza intervenire. Veniamo alla politica italiana. Il governo prorogherà il taglio delle accise sui carburanti che scade domani, quanto emerso da una riunione di governo oggi con Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Il Consiglio dei Ministri è stato fissato per domani pomeriggio. I prezzi del carburante intanto continuano ad aumentare. Sulla tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, il governo ha provato oggi a ributtare la palla nel campo dell'Unione Europea. Serve un intervento coordinato, facendo contribuire in egual misura tutte le aziende petrolifere ed energetiche che operano nel mercato unico, ha scritto Palazzo Chigi. Bruxelles ieri aveva affermato che la tassazione è competenza dei singoli stati. Critiche le opposizioni che accusano il governo di navigare a vista e non avere un piano strutturale. Sentiamo Massimo Alberti.
8: Della questione carburanti il governo non sa più come uscire. Le continue pezze per tener buono l'elettorato che vive concretamente il problema drenano risorse che non si sa bene dove prendere, anche perché i continui provvedimenti tampone con tagli di accise progressivamente sempre più limitati sono stati inutili, via via riassorbiti dagli aumenti che sembrano non fermarsi. Quasi 2,5 miliardi fin qui spesi, presi da tagli a pieghe di bilancio che, dati alla mano, hanno favorito le fasce più abbienti. Che il tema sia grosso lo si capisce dal fatto che si va davanti a colpi di vertici tra i leader dei partiti, che ora partoriranno l'ennesima proroga generalizzata, fin qui senza spiegare con che risorse. Qui dovrebbe seguire un diverso approccio, contributi mirati per fascia di reddito e categoria produttiva, anche qui con quali risorse non è dato sapere. La guerra all'Iran dell'amico Trump non si risolve, di piani a lungo periodo per ridurre la dipendenza dal petrolio non se ne parla, figuriamoci prendere i soldi dove ci sono. Sulla tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, che tra i paesi europei ha già visto qualche coraggioso, Forza Italia non ne vuol sapere. Tajani ha rispolverato l'immaginifico contributo concordato dato, il governo questo coraggio non ce l'ha e non lo vuol trovare, in buona compagnia dell'Unione Europea con cui è iniziato il gioco dello scaricabarile, dove nessuno sembra voler davvero toccare gli interessi delle compagnie petrolifere che da anni lucrano sulle crisi internazionali.
4: Tra problemi interni alla Lega da sminuire, soliti annunci populisti da rilanciare, oggi Matteo Salvini è andato al meeting di Rimini. Sentiamo Anna Bredice.
9: Una stretta di mano a Rimini, una passeggiata di qualche istante tra gli stand tra il presidente della Lombardia Fontana e Matteo Salvini. È mancata l'occasione per discutere del futuro della Lega. Una stretta di mano non basta per diradare tutte le incertezze sulla guida del partito, che Salvini non riesce più a mantenere compatto dietro di sé. Mancano pochi giorni all'appuntamento di Pontida e Salvini si dice pronta ad una guida collegiale, non ad un passo di lato. Cosa voglia dire guida collegiale, formula che ha già utilizzato? Si dovrà capire meglio, ma di tempo non ce n'è, non solo per Pontida, ma soprattutto perché si apre una campagna elettorale molto difficile per la Lega, con una concorrenza a destra, quella di Vannacci, per il quale Salvini oggi ancora una volta ha chiuso le porte all'alleanza, e con Giorgia Meloni, e poi la scelta dei nomi per i candidati alle città che andranno al voto. Quanto riuscirà Salvini ad imporsi su Fratelli d'Italia, questo si dovrà vedere. Su questo si misurerà la sua forza, probabilmente non avrà più nei prossimi mesi il tema di scontro che è anche portatore di voti e consensi per lui dello stop alle armi all'Ucraina, visto che Meloni pian piano sta facendo qualche passo indietro sul sostegno militare a Kiev, e quindi a Salvini resta il tema dell'Europa e di Bruxelles nemica. Oggi ha chiesto uno scostamento di bilancio di 20 miliardi, lo decidiamo noi, non dobbiamo chiedere il permesso, dice il capo della Lega, che vorrebbe utilizzare quei soldi per i cantieri. Il ponte non appare più tra i primi obiettivi, serve al vittimismo di Salvini contro i magistrati che vorrebbero indagarlo, un Salvini contro Bruxelles e anche contro le grandi banche a cui vorrebbe chiedere contributi per investimenti su scuole, famiglie ed energie, forse già una nuova versione da campagna elettorale per mantenere la guida del partito e delle regioni del nord. Linea allo studio.
4: In Rai ancora nessun annuncio ufficiale sul caso Ranucci, oggi si sono riuniti senza esito l'amministratore delegato Rossi e il capo della personale con il responsabile degli affari legali. A quanto si è saputo, il problema non sarebbe tanto la decisione già presa di rimuovere il conduttore dalla guida di Report, quanto quello di evitare cause di lavoro per Ranucci. Si starebbe studiando uno spostamento in linea con la qualifica. Indiscrezioni questa mattina parlavano di possibili passaggi al TG3 o a Rai News o alla guida della scuola di formazione Rai di Perugia. La decisione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. A crescere intanto è la polemica sulla chiusura di Rai Scuola, canale pubblico di nicchia di programmi di divulgazione scientifica. Dal 1 ottobre sarà sostituito dal canale Italiana. L'obiettivo annunciato quasi in sordina tempo fa dall'amministratore delegato è testualmente raccontare l'Italia reale nelle sue dimensioni territoriali, culturali e produttive, sviluppando una narrazione identitaria e allo stesso tempo moderna. Nella pratica sostituirà Rai Scuole con repliche di programmi di gastronomia. In queste ore una petizione su change.org ha già raccolto oltre 10.000 firme per scongiurare la chiusura. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione parlamentare. Il Movimento 5 Stelle ha accusato la maggioranza di voler occupare ulteriormente il servizio pubblico. Silvia Bencinelli è una giornalista scientifica, autrice di programmi su Rai Scuola.
10: Erano un paio d'anni che andavamo avanti a repliche, e come l'ammazzi un canale televisivo non facendo niente di nuovo? Certo. Quindi i nostri ascolti effettivamente sono molto bassi, ma due argomenti. Il primo è che Rai Scuola ha una missione, la TV pubblica non deve mica produrre soltanto cose economicamente interessanti e vantaggiose, non ci siamo mica solo per fare i soldi, cioè la BBC ce l'ha anche nel suo statuto. E la seconda considerazione è che i programmi prodotti da Rai Scuola sono programmi di scienza, venivano messi in onda su Rai Scuola in prima battuta, poi andavano in replica su Rai 2, su Rai 3, poi restano e resteranno, questo è vero, su Rai Play. Tanti docenti in questi anni, e io ne ho la testimonianza continua, hanno utilizzato i contenuti, che ne so, da mostrare in classe, eccetera. Questo non rientra tra gli ascolti della televisione ordinaria. Ma insomma, ma se hai una struttura produttiva che con quattro soldi ti va a intervistare gli scienziati italiani, e tu stai dando voce alla ricerca e alla scienza italiana. A me fa un po' un effetto restringimento degli orizzonti. Io non voglio fare inferenze che non mi spettano, però ecco, c'era un canale che proponeva ogni sera delle cose di scienza, e domani avremo un canale che proporrà ogni sera delle cose di gastronomia. Per me, due volte un programma di fisica, alla seconda ho capito cos'è un bosone, capire cos'è una salsiccia lo trovo meno arricchente sotto il profilo culturale. Ecco.
4: Claudio Iampaglia, Massimo Bacchetta e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 22:30.
3: Popolare Network.

0: Le 19.47 minuti, seconda parte di Pop Sera, subito dopo il GR. Ben ritrovati a tutte e tutti da Mattia Guastafiano. Altre storie in questi 45 minuti fino alle 20.30, storie soprattutto che arrivano dalla cronaca italiana. Partiamo da quanto avrete sicuramente sentito in questi giorni, quanto accaduto a Borgo Mezzanone, il ghetto dei braccianti che si trova in Puglia, nel Foggiano, una storia che è andata avanti per diversi giorni fino ad oggi, in cui arrivano novità. È la storia di Saddam Hussein, un giovane pakistano di 32 anni che era scomparso da 18 giorni e che poi nel weekend è stato trovato morto, è stato trovato nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanove, dove appunto viveva. E la notizia di oggi è che sarebbe stato pestato e ucciso a coltellate. Questo è il primo esito dell'autopsia di cui abbiamo avuto notizia nel pomeriggio. Tra le piste seguite ora dagli inquirenti c'è quella del caporalato. Infatti, fin dal ritrovamento del cadavere, un connazionale aveva riferito che Saddam era solito accompagnare alcuni migranti residenti nel ghetto di Borgo Mezzanone con la sua auto, nelle campagne poi del Tavoliere. È probabile allora che possa essere stato a tutti gli effetti un caporale, che questa attività poi possa essere stata alla base del delitto. Una vicenda che di nuovo, per l'ennesima volta, accende i riflettori su quei luoghi, quei ghetti di braccianti a cui lo Stato non riesce a trovare una soluzione da decenni ormai, lasciando tutto ostaggio della criminalità, dello sfruttamento, del caporalato. Non è la prima volta che ci occupiamo di questo, però questa storia ci dice oggi qualcosa di più. Ne parliamo insieme a Leonardo Palmisano, sociologo, esperto di caporalato, più volte nostro ospite. Dunque, di nuovo benvenuto sulle nostre frequenze, Palmisano, grazie.
1: Buonasera.
0: Allora, dicevamo, questa storia in particolare ci dice alcune cose in più. Adesso non sto a fare l'elenco di tutte le vicende che ci hanno portato a interrogarci sul caporalato nelle campagne del Sud Italia. L'ultima è quella dei braccianti che erano stati bruciati vivi in un'auto, una storia che colpì molto l'opinione pubblica, ce la ricordiamo. Ma oggi la storia di Saddam Hussein ci dice che era un lavoratore regolare, e questo a tutti gli effetti è una novità in più, no, rispetto alle storie che siamo abituati a raccontare.
1: Sì, allora, non è una novità se era un caporale, nel senso che buona parte dei caporali stranieri è spesso regolare. È una novità il fatto che un regolare venga ucciso, che un potenziale caporale venga ucciso, il che rappresenta in qualche misura anche l'esistenza di conflitti sul lucro illegale e segregante sulla manodopera, e rimanda immediatamente alla mancata spesa dei fondi PNRR per favorire l'uscita dai ghetti. E come sappiamo, la nostra normativa, la legge Bossi-Fini, consente che possano fruire di servizi soltanto i regolari. Se così fosse stato, cioè se avessimo speso quei 54 milioni di euro che erano destinati al comune di Manfredonia perché non ci fosse più Borgo Mezzanone, noi probabilmente oggi non parleremmo di un morto, ma parleremmo d'altro, parleremmo di integrazione abitativa.
0: Perché che cosa prevedeva esattamente quel progetto finanziato coi fondi del PNRR nello specifico?
1: Prevedeva di costruire con i comuni, che il governo costruisse con i comuni, dei piani di azione locale che avrebbero dovuto consentire ai braccianti regolari di uscire progressivamente dal ghetto e di entrare invece in condizioni abitative dentro il tessuto urbano. E quindi a tutti gli effetti era stato pensato come un processo di, come dire, socializzazione metropolitana, è favorito anche dal contributo dato dall'ANCI, perché questo progetto nasce da un censimento che Draghi, il governo Draghi e l'ANCI fecero insieme. Invece il governo Meloni ha preferito non spendere questi fondi, che solo su Manfredonia erano 54 milioni di euro, complessivamente oltre 200 milioni di euro, che sono stati restituiti nonostante il governo abbia cambiato due volte il commissario, quindi abbiamo pagato dei commissari per non spendere questi fondi.
0: Ufficialmente la motivazione per cui non sono stati spesi qual è?
1: Che sostanzialmente i piani di azione locale dei comuni non erano adeguati a quello che pretendeva il governo, ma in realtà ci sono stati dei vuoti, tantissimi vuoti temporali. I vuoti più grossi e più lunghi sono quelli che ha generato Fitto quando era ministro del PNRR, quindi prima di andare a Bruxelles, ministro dei fondi PNRR, non rispondeva alle sollecitazioni dei comuni né a quelle della Regione Puglia che di tasca propria aveva messo dei fondi affinché i piani di azione locale fossero disegnati con professori del Politecnico di Bari, cosa che c'è, ci sono ancora questi piani di azione locale. A un certo punto, nonostante le sollecitazioni, si apprende che secondo i commissari, secondo il governo, i piani di azione locale non erano adeguati, quindi i comuni avrebbero dovuto ingoiare l'ennesimo acquisto di container, cosa che avrebbe semplicemente righettizzato i braccianti e quindi favorito quello che poi è successo negli ultimi giorni, e addirittura aumentato probabilmente la presenza di braccianti non regolari.
0: Eh sì, una storia che avevamo anche raccontato 2 anni fa e oggi drammaticamente vediamo, possiamo dire, un effetto, adesso senza andare troppo in là con la vicenda personale di Saddam Hussein, però colpisce il fatto che lui fosse regolare, nonostante fosse regolare, comunque è entrato nella rete della criminalità organizzata, del caporalato, perché in qualche modo, anche se sei regolare e se sei un bracciante, questo non basta a vivere una vita dignitosa almeno.
1: Assolutamente no, tant'è vero che io, l'onorevole Cuperlo e l'onorevole Stefanazzi nell'ottobre del 2024 abbiamo presentato alla Camera un progetto di regolarizzazione per ricerca da lavoro simile a quello che poi ha portato avanti e sta portando avanti Sanchez in Spagna per i residenti nei ghetti. Anche lì non abbiamo ottenuto risposta. Perché è un processo di regolarizzazione? Perché se noi regolarizziamo è più difficile, avendo tutti i diritti, i regolari, è più difficile che possano essere sottoposti a ricatto da parte dei caporali. E inoltre avremmo speso quei fondi consentendo a questo punto davvero lo svuotamento civile del ghetto. In questo momento così non è. Quest'estate Borgo Mezzanone ha raggiunto le 5-6 mila presenze, ma poco distante da lì, prevalentemente non regolari, poco distante da lì c'è un altro ghetto, l'ex gran ghetto di Rignano, Torretta Antonacci, che esplode e dove si vive in una condizione addirittura peggiore di Borgo Mezzanone, dove sono sottoposti i braccianti e le braccianti, perché lì ci sono anche delle donne, a un oggettivo ricatto da parte di caporali prevalentemente stranieri, ma collegati alla mafia locale. E quella non è una provincia immune dal fenomeno criminale, lo sappiamo tutti. Quindi questo è il punto. Bocciata quella proposta, meglio, mai discussa quella proposta di regolarizzazione che portammo alla Camera nell'ottobre del 2024, hanno preferito poi non spendere quei fondi e questo è quello che accade.
0: Spieghiamolo ancora più esplicitamente, se Saddam Hussein, bracciante regolare, avesse avuto a disposizione quei progetti, quindi fosse inserito in un percorso urbano, grazie ai fondi del PNRR, avesse di fatto avuto una casa, in che contesto diverso si sarebbe ritrovato?
1: Ma intanto in un contesto di mix sociale, non invece in un contesto di assoluta deprivazione e segregazione razziale. Avrebbe avuto a disposizione la possibilità di poter socializzare con degli autoctoni, cioè con degli italiani, perché il piano di azione locale del comune di Manfredonia, ma come lo stesso comune di San Severo, prevedeva appunto una distribuzione sul territorio, ovviamente su base volontaria, quindi avremmo potuto maturare anche con fondi regionali. La Regione Puglia si era messa a disposizione per aumentare, arrivare fino a 7, 8, 9 milioni di euro l'anno per favorire questa inclusione e integrazione socio-abitativa. In qualche misura avremmo, come dire, fatto quadrare il cerchio. E questo non è accaduto e quindi di fronte a ciò che non è accaduto noi registriamo che vi è, come dire, un processo di righettizzazione, di caduta nelle reti criminali anche di persone che hanno un permesso di soggiorno perché evidentemente si è passati da quella che prima era la guerra tra poveri a organizzazioni criminali, anche micro, che fanno guerra tra loro lucrando sulla pelle degli irregolari.
0: Dove manca lo Stato si allarga la rete della criminalità e di fatto è così e in qualche modo questa storia ci dice un po' anche questo. Abbiamo ancora pochi minuti, Leonardo Palmisano, però le vorrei chiedere se l'ha visto anche di recente, oggi che cos'è il ghetto di Borgo Mezzanone?
1: Il ghetto di Borgo Mezzanone adesso sta assumendo i caratteri della stanzialità perché le baracche di lamiera e di carta, di carta celata che prendono fuoco d'inverno sono sostituite sempre più da baracche di tufo, tufo comprato ovviamente sul mercato nero, il che rappresenta la sconfitta della ipotesi di uscire dal ghetto. Lì ci sono braccianti che vivono in quelle condizioni da 10-15 anni, sono arrivati giovanissimi, molti dei minori stranieri non accompagnati che scompaiono, ci dice l'Oxfam, no? Ogni anno, che scompaiono poi dai radar delle statistiche italiane, finiscono all'interno delle baraccopoli, assoggettati a sistemi criminali. Quindi questo è in questo momento Borgo Mezzanone, per fortuna. La Regione Puglia porta lì un po' d'acqua, assistenza sanitaria, grazie ai volontari, volontari della Caritas, c'è uno sportello della CGIL, ma tutto questo non, come dire, innalza di poco la qualità della vita perché chiunque non può vivere in una baracca, sia essa di lamiera, sia essa di tufo. Siamo, come dire, in una condizione dove lo smantellamento coatto è impensabile perché non può, come dire, intervenire così la questura con un'operazione di polizia contro 5.000 persone. Avremmo potuto invece costruire un percorso lungo, biennale, e questo purtroppo a causa del governo Meloni non è stato fatto.
0: Le responsabilità, sì, sono evidenti, soprattutto in quello che ci spiegava con i fondi del PNRR. Leonardo Palmisano, sociologo, esperto di caporalato, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per avermi ospitato.
0: A presto e buon lavoro, solo per assonanza con il Sud Italia, Pino Daniele e Giorgia, Vento di Passione.

0: Meravigliosa questa Vento di Passione di Pino Daniele e Giorgia, ce la siamo ascoltata tutta qui a Popsera, adesso dai braccianti di Borgo Mezzanone ad altri lavoratori sfruttati, i rider, i ciclofattorini che ogni giorno ci portano il cibo a casa, però almeno in questo caso con una notizia che possiamo definire in qualche modo positiva, perché una nuova importante ordinanza emessa d'urgenza dal Tribunale di Torino ha riconosciuto gravi omissioni in materia di sicurezza, sia nella valutazione dei rischi che nelle misure di sicurezza contro Glovo, una delle piattaforme di consegna di cibo a domicilio, nel modo in cui trattava i propri ciclofattorini, e ha disposto precise misure ora a tutela dei lavoratori, misure che impongono a Glovo di garantire al rider calzature ergonomiche, abbigliamento adeguato alle varie condizioni climatiche, estate, inverno, pioggia. L'estate sappiamo quanto è stata dura anche per i ciclofattorini, ha imposto un luogo di riparo durante l'attesa degli ordini, l'accesso gratuito a servizi igienici, oltre ai dispositivi per le alte temperature come copricapi con visiera, occhiali da sole con filtri UV, crema solare ad alto fattore protettivo, sali minerali, borraccia termica e acqua, tutta una serie di dispositivi e misure di cui finora i rider erano sprovvisti. Una notizia importante ancora in questo caso è la magistratura a doversi muovere per garantire i diritti dei ciclofattorini che operano sul territorio italiano, dalla politica quasi nulla. Io saluto l'avvocata del lavoro Giulia Druetta, che spesso si occupa di cause che riguardano i rider. Benvenuta avvocata, eccoci.
1: Grazie, buonasera.
0: Buonasera, perché è così importante adesso questa ordinanza?
1: Ma l'ordinanza ha sicuramente un grande impatto, si rivolge a un solo lavoratore che ha depositato appunto il ricorso d'urgenza, che nello specifico ha avuto un malore durante le consegne. È importante perché si è analizzato il documento di valutazione del rischio della società, il tribunale ha accertato delle omissioni e delle carenze dentro questa valutazione del rischio e ha disposto delle specifiche tutele, quelle che ha menzionato poc'anzi. E queste sono, questa ovviamente sentenza però è un principio estendibile chiaramente anche agli altri lavoratori che lavorano nelle medesime condizioni. Io credo che sì, sia una sentenza importante, ma che ci dica qualcosa di positivo e qualcosa anche di negativo però, perché quello che afferma la sentenza sono principi, dal mio punto di vista, del tutto basilari. Avere accesso gratuitamente ai servizi igienici piuttosto che avere un luogo dove al riparo, dove attendere gli ordini, avere del vestiario che ti permetta in caso di caduta di non insomma di limitare i possibili danni e le possibili lesioni, mi sembra un tema di primaria importanza. E che spesso con la questione del lavoro su piattaforma, delle nuove tecnologie, ci si è un po' dimenticati i principi basilari del nostro ordinamento. È normale che il datore di lavoro debba fornire dispositivi di sicurezza, debba predisporre delle cautele, e se pensiamo ai postini che vediamo tutti i giorni, hanno un mezzo di lavoro, sono vestiti da capo a piedi, ci sono dei documenti di valutazione del rischio e delle informative che la società, che le poste insomma gli fornisce per di come effettuare il recapito della posta in sicurezza. Il fatto che queste cautele non siano mai state predisposte in questi 10 anni è la ragione per cui sentiamo spesso di rider che hanno subito infortuni fino a eventi più gravi come appunto decessi o aggressioni, perché anche il fatto che il rider debba portare con sé del contante poi produce degli effetti che non sono stati minimamente considerati dalla società, o il fatto che debba tenere sulle spalle dei carichi pesanti. Io credo che questo sia un primo passo, è un primo passo molto importante, perché stabilisce appunto queste tutele, dal mio punto di vista sono minime. La problematica è come mai queste società non hanno fatto niente prima, e come mai a fronte di un ordine dell'autorità giudiziaria la società in questione non si sia adeguata?
0: Perché,
1: questa è la domanda che dobbiamo porci.
0: Eh sì, perché poi, esatto, io vorrei capire se, visto che lei diceva adesso è estendibile, no, tutta, ad altri lavoratori anche le disposizioni di questa ordinanza, significa che adesso la piattaforma Glovo è in qualche modo obbligata a doversi mettere in regola con queste disposizioni per tutti i suoi ciclofattorini?
1: Non direttamente da questa ordinanza. Noi abbiamo già presentato col sindacato USB a luglio degli esposti agli ispettorati del lavoro sugli stessi temi, e procederemo in tal senso anche depositando degli esposti nelle procure, perché la società ha degli obblighi di sicurezza, e questo è indubbio, anche perché nel 2019 la legge Rider ha disposto l'applicazione del test unico a tutti i ciclofattorini, quindi non è una questione di oggi, è una questione già che doveva essere presente prima. Il fatto che la società non si sia adeguata, chiaramente sono le istituzioni competenti a doversi muovere. Noi ovviamente possiamo denunciare le omissioni alle istituzioni competenti, poi possiamo fare le cause per i singoli rider, chiaramente, però ci vorrebbe un intervento più ampio, appunto istituzionale, per far sì che queste società si mettano a norma e che regolarizzino la loro posizione.
0: Un intervento più ampio è solo un intervento legislativo?
1: Ma no, dal mio punto di vista l'intervento e delle istituzioni competenti, intendo dell'ispettorato del lavoro e delle procure, che anche senza un esposto potrebbero comunque attivarsi. È chiaro che anche un intervento legislativo in campo, ci sarà il recepimento della direttiva europea, che non va specificatamente a parlare di sicurezza, ma che comunque va a estendere sicuramente le tutele del lavoro subordinato a tutti i lavoratori di piattaforma e le lavoratrici di piattaforma, con la presunzione di subordinazione. Per i rider c'è già stato il decreto 1° maggio, che insomma avrebbe dovuto avere degli effetti nel termine di estensione delle tutele, e così prima c'era la legge rider che ti diceva se sono autonomi o subordinati non importa, comunque il testo unico sulla sicurezza e la normativa sulla sicurezza la devi applicare. Io a questo punto ritengo che solo un intervento più coercitivo appunto delle procure dell'ispettorato del lavoro possa dirimere la questione, perché il problema non è tanto la legge, le leggi ci sono e si poteva fare un po' meglio e un po' prima, ma comunque la base normativa c'è. Il tema rider non è un tema nuovo come nel 2016, siamo nel 2026, sono passati 10 anni da quando insomma è sorta la questione, siamo un po' più avanti.
0: Certo.
1: E il problema è che queste aziende non hanno intenzione di mettersi in regola.
0: È un intervento coercitivo in qualche modo. Lei non so se fa riferimento alla grande azione che ha portato avanti sui casi di sfruttamento del lavoro la Procura di Milano in tutti questi mesi, soprattutto sulle sue indagini sul caporalato. In qualche modo è quello più o meno la strada che si auspica anche per le piattaforme del cibo a domicilio?
1: Sì, speriamo di sì, sono ancora sotto controllo giudiziario che io sappia, poi appunto dovremo capire come si evolve quella prospettiva, però insomma anche sul tema della sicurezza si potrebbe fare un intervento specifico. Questo intendo, che come si fa normalmente un intervento specifico per le aziende che omettono le cautele antinfortunistiche, le aziende, sto parlando delle fabbriche, i bar, insomma le aziende normali, si può fare anche verso queste aziende che utilizzano piattaforme digitali.
0: Chiaro, vedremo se avremo qualcosa in questa direzione, anche alla base, sulla scia di questa ordinanza. Giulia Druetta, ci risentiremo, io immagino, al prossimo caso che seguirete.
1: Va bene, grazie mille, allora, buonasera.
0: Grazie a lei, Giulia Druetta, avvocata del lavoro e tra le legali che più si occupano delle cause dei ciclofattorini in Italia. Adesso arriva Elton John, questa è Tiny Dancer, poi continuiamo a parlare di mancato rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro, ma in questo caso occupandoci di tutt'altra professione, ve lo dico tra poco.

sulla musica, sulle note di Elton John, di questa Tiny Dancer. A Pop Sera adesso una notizia che arriva adesso dalle agenzie, ve la leggo proprio così: è morta Dolly Parton, è morta la leggendaria cantautrice, icona della musica country, aveva 80 anni, ha dato la notizia in un video pubblicato su Instagram il nipote Brian Seaver, icona che meglio di chiunque altro ha unito ironia, musica e libertà. Scrive Repubblica, che vi sto leggendo adesso, si ricorda nei suoi brani come Jolene, 9 to 5, Here You Come Again, Coat of Many Colors. Questi alcuni dei brani che

0: hanno reso celebre la cantautrice, leggendaria cantautrice del country americano. Ma sono le 20:20, vi dicevo adesso l'ultima notizia, l'ultima storia dalla cronaca che arriva da questa giornata, ci porta a Milano, qui a casa nostra, e ci parla di una storia anche qui, come in questo caso, di sembra mancate misure di sicurezza, protocolli che non sono stati rispettati e che poi hanno prodotto degli infortuni, possiamo chiamarli così, degli infortuni sul lavoro, almeno dalle prime rilevazioni sembra proprio così. Qual è la storia? La storia che ha visto protagonista l'Istituto di Medicina Legale di Milano, dove nelle ultime settimane, lo avrete letto, è emerso un focolaio di tubercolosi. A contrarre le infezioni sono stati dei medici specializzandi, medici che stanno completando la formazione appunto dopo la laurea, sono medici specialisti e altro personale. Secondo l'ATS di Milano al momento sono 8 i casi identificati di tubercolosi, di cui 4 scovati tramite gli screening, sono tutti in cura, nessuno di loro è stato ricoverato, però altre fonti come quelle che riporta il Corriere della Sera dicono che invece le persone coinvolte sono di più e che ci sono stati anche dei ricoveri tra persone che hanno sviluppato la malattia. La situazione non sarebbe stata gestita adeguatamente secondo l'associazione che ha denunciato tutto questo, che è l'associazione Liberi Specializzanti, di cui abbiamo in collegamento il presidente Massimo Minerva. Benvenuto Minerva.
1: Buonasera.
0: Grazie. Facciamo un passo indietro, ma che cosa è successo? Ce lo spieghi lei?
1: Beh, è successo che non più di 10 giorni fa, una settimana fa, mi hanno segnalato questa situazione. Uno specializzando mi ha segnalato questa situazione e io la cosa che ho fatto è stato intanto chiedere informazioni su questa cosa allo specializzando e dirgli allora bisogna che voi facciate una relazione e segnalate questa cosa alle autorità universitarie se ritenete che le cose non sono andate come voi ritenevate opportuno. E dice va bene, allora ci sentiamo domani, ne parlo con i miei colleghi. Il giorno dopo mi chiama e mi dice siamo pochissimi che siamo disposti ad esporci perché c'è una tensione in questo senso, hanno paura. E quindi ho detto benissimo, allora mi espongo io che rappresento un'associazione e quindi non posso subire alcuna conseguenza. E a questo punto ho visto che mi sono informato bene su tutte le cose e ho scritto una lettera. Ho scritto una lettera ponderosa, 13 pagine, in cui segnalavo tutta una serie di anomalie che devo dire dalle dichiarazioni di oggi che leggo, quello che io segnalo non è mai smentito. Faccio un esempio, ho davanti l'ANSA dove c'è scritto che l'università dall'università assicurano la massima attenzione a quanto segnalato da LS e di avere avviato le opportune verifiche istruttorie per ricostruire quanto accaduto.
0: Perché l'Istituto di Medicina Legale dipende direttamente dall'Università Statale di Milano, fa capo insomma.
1: Esatto, la non scuola dipende dall'ospedale.
0: La scuola di specializzazione in medicina legale. Perché che cosa è successo? Questi specializzanti mentre facevano un'autopsia
1: probabilmente
0: a quel punto sono entrati in contatto contagiati
1: del materiale biologico. E dopodiché qualcuno ha cominciato ad ammalarsi. E le prime malattie avvengono a maggio, quindi sono passati 3 mesi. Se oggi, proprio il 25 agosto, l'università dice di avere avviato le opportune verifiche, vuol dire che non lo sapeva, vuol dire che ha dovuto leggere questa cosa dalla lettera che ho mandato io ieri. Però questo dimostra che alcune regole non sono state seguite. Perché? Perché quando in un luogo di lavoro, qualsiasi sia, avviene un infortunio, è obbligatoria la segnalazione al sistema di sicurezza, in modo che si verifichi se ci sono rischi ancora in quel momento. E questo, il fatto che l'università dichiari oggi che ha avviato le verifiche attente in base a quello che ha dichiarato ALS, questo dimostra che quello che dicevo era corretto.
0: Certo.
1: Ci sono altre anomalie che non sono state smentite.
0: La domanda è che, insomma, immagino anche i nostri ascoltatori si stanno facendo in questo momento: come è possibile che dei professionisti, degli specializzandi, insieme anche ad altri professionisti, nel momento in cui si trovano nell'istituto di medicina legale, stanno facendo i loro esperimenti, i loro esami autoptici, possano poter contrarre il batterio della tubercolosi? Che cosa è andato storto?
1: No, questo è... Non sono d'accordo con questa. Non è andato. Allora, o meglio, facendo certi mestieri, certi lavori, il rischio esiste.
0: Certo.
1: Il rischio di prendersi una malattia, essendo un medico, essendo un infermiere o essendo un qualsiasi operatore sanitario, sta nell'ambito dei rischi. Non è questa l'anomalia. L'anomalia sta nel. In un'altra serie di condizioni, ovvero a questa domanda finora non hanno risposto, e la domanda che faccio, continuo a farla, è: erano adeguatamente formati per riuscire a gestire il rischio biologico, il rischio di trattare materiale biologico? Ci vuole una formazione specifica. A questa domanda finora l'università non ha risposto. Non solo, quando succede un evento di questo genere, come dicevo, la legge prescrive che venga segnalata la cosa al medico competente. Questa cosa mi riferiscono gli specializzandi che non è stata fatta. Non solo, altra cosa ancora. L'ATS fa una dichiarazione che è molto, direi, stringata, che è quella che avete detto pure voi, ovvero 8 casi, di cui 4 trovati con lo screening, nessun ricovero.
0: Sì.
1: Queste affermazioni sono tutte vere, con un problema, che la verità è parziale. Perché? Perché i casi sono 8, ovvero 8 hanno, sono affetti da tubercolosi, ma 7 sono in terapia. Perché? Perché sono venuti in contatto col batterio, l'hanno acquisito, dagli esami risulta, e non si è ancora manifestato clinicamente, quindi sono terapie che durano mesi, e quindi loro, altri 7, sono in terapia. Questa cosa l'ATS non la dichiara. Un'altra cosa che non dichiara è che è vero che nessuno è ricoverato, ma 4 sono stati ricoverati, e questo non viene dichiarato. Un'altra cosa che non viene dichiarata e che risulta in base a quello che mi raccontano le persone con cui sono in contatto è che una persona ad oggi è in isolamento domiciliare, e anche questo forse è una notizia da dare. Un'altra notizia mi aspettavo dall'ATS. L'ATS è andata a verificare, ha fatto un'ispezione nell'istituto. Quello che non si capisce, perché non lo dichiara, ma sarebbe semplice: abbiamo fatto un'ispezione e tutto, e non ci sono problemi di qualità delle e di regolarità delle sale settorie, cioè nelle sale dove si svolgono le autopsie. Non è stato dichiarato, e sarebbe semplice. Abbiamo fatto, siccome queste sale settorie sono rimaste aperte, si suppone che abbiano fatto i controlli e funzioni tutto, ma non lo dichiarano, perché a quello che dichiarano invece gli specializzandi probabilmente non ci sono alcuni
0: strumenti di protezione, diciamo così.
1: Strumenti di protezione, non tanto strumenti di protezione, sì, quanto aspirazione.
0: Sì, per prevenire comunque un qualsiasi incidente di questo tipo.
1: Esatto.
0: Senta, Massimo Minerva, abbiamo proprio un minuto perché siamo in chiusura,
1: sì,
0: però quello che a cui volevo arrivare io era che è sicuramente un caso molto grave che coinvolge degli specializzandi, una categoria che sappiamo è poco tutelata, molto fragile, e forse mettere insieme le due cose ci aggiunge un aspetto in più, e questo possiamo dirlo sul contesto.
1: Una riflessione sul fatto che ho dovuto fare io questa segnalazione e non l'hanno fatta loro, forse una valutazione di questo aspetto andrebbe fatto dall'università. Perché non si sono esposti loro? L'impressione è che loro non se la sentano, sono fragili, come hai detto, sono fragili.
0: Economicamente, professionalmente, e a quel punto è sempre difficile per loro portare alla luce certe distorsioni del sistema in cui sono inseriti, un po' questo quello che abbiamo capito da questa storia anche.
1: Esatto, sono perfettamente d'accordo.
0: Massimo Minerva, la ringraziamo per essere stato con noi, vedremo poi se otterremo dall'ATS risposte più chiare nei prossimi giorni, in qualche modo dovranno arrivare, ci riaggiorniamo sicuramente, grazie e buon lavoro anche a lei.
1: Grazie, buonasera.
0: Massimo Minerva, presidente dell'Associazione Liberi Specializzanti. Con lui si conclude questa puntata di Pop Sera, torniamo domani come al solito orario alle 18.30, poi fino alle 20.30. Un saluto, ciao da Mattia Guastafiero, ciao a tutti.

Nell'estate del 1969 esce In a Silent Way, un album che verrà annoverato tra i capolavori di Miles Davis e che, come abbiamo accennato alla fine della scorsa puntata, vende meglio dei dischi di Miles usciti dopo My Funny Valentine, che risale a ben 4 anni prima, al 1965. Ma nel momento in cui Miles entra in studio di incisione nell'agosto del 69, la sua situazione con la sua casa discografica, la Columbia, non è brillante. La Columbia sta facendo fior di soldi con artisti e gruppi pop rock seguiti dai giovani e le vendite dei dischi di Miles non tengono il passo. Il rock ha alzato l'asticella dei risultati di vendita e Miles si trova a mal partito. Oltre a tutto, nel corso del 69 anche la risposta di pubblico alle sue esibizioni dal vivo nei locali mostra chiari segni di cedimento. I club dove suona Miles sono pieni solo a metà, nella migliore delle ipotesi. Intanto, nel lavoro sulla sua musica, diverse cose stanno cambiando. Negli anni precedenti c'è stata una divaricazione tra il repertorio registrato da Miles nei suoi nuovi album, fatto di brani originali in buona parte composti da Wayne Shorter e che nei dischi hanno spesso un carattere abbastanza astratto, e il repertorio proposto in concerto, per lo più costituito da vecchi cavalli di battaglia usati come canovacci per una musica in cui dal vivo è cresciuto il tasso dell'improvvisazione ed è aumentata anche la radicalità. Con il 69 comincia anche ad esserci una divaricazione tra il gruppo regolare con cui Miles si presenta dal vivo e gli assortimenti di musicisti che Miles porta in studio a registrare. Dopo una serie di avvicendamenti, nel marzo del 69 il quintetto di Miles si è stabilizzato con al sax Wayne Shorter, unico sopravvissuto del quintetto con cui Miles ha lavorato dal 64 al 67, Chick Corea al piano, Dave Holland al basso e Jack DeJohnette alla batteria. Anche proprio probabilmente per l'audacia, appunto per la radicalità di questo quintetto, che sta a cavallo tra sperimentazione e groove ritmico, questa formazione non viene mai come tale portata in studio di incisione. La Columbia ha già il problema di vendite troppo scarse di Miles e non le serve certo far incidere un gruppo che nei locali comincia anche a non richiamare molto pubblico. Nel luglio del 69 Miles torna una volta di più al Festival di Newport. In questa occasione Wayne Shorter non può essere della partita e Miles suona in quartetto soltanto con la ritmica. La registrazione è un esempio molto significativo delle dinamiche estremamente avanzate che si creano all'interno della ritmica di Miles in questa fase. Ecco Miles con Chick Corea, Dave Holland e Jack DeJohnette in Miles Runs the Voodoo Down, uno dei brani più esaltanti del repertorio di Miles in questa fase, uno dei brani che Miles, di lì a poco, nell'agosto, inciderà e che entreranno in un album epocale.

Nel 1969 c'è un'altra novità nel modo di Miles di fare la propria musica. Già molto tempo addietro, fin dalla seduta di incisione parigina di Ascensore per il patibolo e poi nella seduta di incisione di Kind of Blue, quindi dalla seconda metà degli anni 50, Miles ha sperimentato il metodo di dare ai musicisti solo delle scarne indicazioni, degli schemi, e di lasciare che la spontaneità e il talento dei musicisti facciano il resto. Nella seduta di incisione di In a Silent Way, nel febbraio del 69, a questo metodo si è aggiunto un altro approccio. Sono state registrate circa 2 ore di musica, poi si è tagliato e montato con l'intervento determinante di un abile manipolatore di nastri come il produttore Tio Massiero. Nelle sedute di incisione dell'agosto del 69, Miles ordina a Massiero di far partire la registrazione e di lasciar girare i nastri, senza interrompere e registrando tutto. Miles dà ai musicisti alcuni schemi e si comporta un po' come una specie di direttore d'orchestra, dando delle indicazioni a singoli musicisti, dicendo a qualcuno dei musicisti di cominciare a suonare, di inserirsi nella musica, eccetera, eccetera. Nella sua autobiografia Miles dice: «Questa registrazione è stata uno sviluppo del processo creativo, una composizione dal vivo». Nella sua autobiografia Miles ricorda che c'era stato qualcuno che aveva sostenuto che Beaches Brew era stata un'idea di Tio Massiero o del presidente della Columbia. «È una bugia. Quello che abbiamo fatto in Beaches Brew non lo si sarebbe nemmeno potuto mettere per iscritto per farlo suonare ad un'orchestra. Ecco perché non l'ho scritto. Non perché non sapessi cosa volevo. Sapevo che quello che volevo sarebbe venuto fuori da un processo e non da della roba prearrangiata. Queste sedute erano questione di improvvisazione, che è proprio quello che rende il jazz così fantastico». Gli assortimenti di musicisti che Miles riunisce nelle sedute del 19, 20 e 21 agosto sono piuttosto ampi. Nella seduta del 19 ci sono Wayne Shorter al sax soprano, Benny Maupin al clarinetto basso, Joe Zawinul e Chick Corea al piano elettrico, John McLaughlin alla chitarra, Dave Holland al contrabbasso, Harvey Brooks al basso elettrico, Lenny White e Jack DeJohnette alle batterie, Don Alias e Juma Santos alle congas e altre percussioni. È questa la formazione che incide Beaches Brew, da cui il doppio album prenderà il titolo. Dopo In a Silent Way, Tio Massiero è decisivo anche per il nuovo doppio album ricavato dalle incisioni dell'agosto del 69. Tagliando, montando, manipolando la musica con l'elettronica, lavorando sul suono, Massiero è determinante nel creare la magia unica dell'album, anche se nella sua autobiografia Miles glissa su questo ruolo di Massiero. Beaches Brew, il brano che dà il titolo al doppio album, dura circa 27 minuti. Eccone un assaggio.

Nel 1969 Miles si rende rapidamente conto che Betty Mabry non è la donna che fa per lui. In molte situazioni si accorge che è lungi dall'avere la classe di Frances Taylor o di Cicely Tyson e si trova in imbarazzo. Scopre anche che Betty è piuttosto disinvolta e esce, per dirla con un eufemismo, con Jimi Hendrix. Miles decide di divorziare. Il matrimonio è durato giusto un anno. In compenso Miles si consola con due donne che conosce più o meno contemporaneamente e che trova molto interessanti, Marguerite Eskridge e Jackie Battle. Marguerite ha 24 anni, Jackie 19 o 20, Miles ne ha ormai più o meno 43. Dalla relazione con Marguerite, durata alcuni anni, nascerà il figlio più piccolo di Miles, Erin. Miles è con Marguerite quando nell'ottobre del 69, da un'auto con a bordo alcuni neri, sparano verso di lui. Miles e Marguerite sono seduti nella sua Ferrari che viene raggiunta da diversi colpi. Marguerite rimane illesa, Miles ferito di striscio ad un fianco. Più tardi Miles saprà che forse dietro c'erano dei promoter neri che non apprezzano che Miles lavori con promoter bianchi. E da un giovane sconosciuto che un giorno lo avvicina, verrà anche informato che chi gli ha sparato è stato ucciso. Nell'autunno del 69 Miles torna in Europa e alla fine del 69 ci sono dei segni importanti di ripresa dell'interesse nei suoi confronti anche negli Stati Uniti. È uscito in A Silent Way e la stampa ne parla, anche la critica rock lo accoglie con favore, i giornali tornano ad occuparsi abbondantemente di lui e Miles alla fine del 69 si afferma nel referendum di Downbeat come migliore trombettista, distanziando di 2000 voti il suo vecchio amico Dizzy Gillespie, e si impone anche per il migliore complesso e per il miglior disco dell'anno, Fille de Kilimanjaro, mentre in A Silent Way, uscito da poco, arriva terzo. In dicembre Rolling Stone gli dedica un ampio articolo che prende in considerazione tutta la sua carriera. Dopo la registrazione di Beaches Brew, la Columbia intanto spinge sulla promozione di Davis, coinvolgendo Bill Graham, l'impresario che gestisce quelle che nel 69 sono le due più importanti sale per il rock degli Stati Uniti, il Fillmore East di New York e il Fillmore West di San Francisco. L'idea è che la musica di Miles faccia breccia in un pubblico di giovani bianchi appassionati di rock. Così Miles viene accoppiato a nomi del rock nel ruolo, si noti, di gruppo di spalla. E in questo sforzo promozionale Miles deve anche accettare di essere pagato poco o niente. I risultati nell'immediato non sono straordinari, perché la musica che Miles propone, anche se i brani sono a volte gli stessi, non è esattamente del tipo di quella di Beaches Brew, disco del resto fascinoso ma non esattamente di facilissimo ascolto, e in ogni caso non è una musica con ritmiche quadrate come nel rock, è la musica che Miles fa dal vivo con il proprio gruppo, che nel frattempo con l'aggiunta del percussionista brasiliano Ayrton Moreira è diventato un sestetto. È una musica molto d'avanguardia, elettrica sì, ma con forti elementi informali e di improvvisazione e aspetti anche aspri. Insomma, non acqua fresca per il pubblico abituato al rock. Nel marzo del 70 Miles tiene la prima di alcune serate al Fillmore East, in cui ci sono in programma tre gruppi. Suona come spalla di Steve Miller e di Crosby, Stills, Nash & Young. Trova un po' meglio questi ultimi, ma è furioso di dover essere la spalla di qualcuno che considera una nullità come Steve Miller, per cui fa in modo di arrivare in ritardo alle serate per non suonare per primo. Con il Fillmore East si conclude dopo quasi sei anni la collaborazione con lui dal vivo di Wayne Shorter, che di lì a poco formerà i Weather Report. Al momento del debutto di Miles al Fillmore East, Beaches Brew non è ancora uscito, uscirà qualche settimana dopo,
e il pubblico non è consapevole che il gruppo propone alcuni dei brani del fortunato disco, anche se in forma assai diversa. Per esempio, Spanish Key.

Nella sua autobiografia Davis racconta che all'epoca di queste esibizioni nei templi del rock si rende conto della impreparazione musicale di molti protagonisti della musica seguita dai giovani. Così pensai che se loro potevano ottenere questo risultato, raggiungere tutta quella gente, vendere tutti quei dischi senza realmente sapere che cosa stavano facendo, allora potevo riuscirci anch'io, solo facendolo meglio. Perché suonare in grandi sale, invece che sempre nei nightclub, mi piaceva. Miles si trova però bene con Jerry Garcia dei Grateful Dead, altro gruppo a cui Miles fa da spalla. Parlano di musica e a Garcia piace il jazz, Ornette Coleman e Bill Evans. Beaches Brew esce nella primavera del 70. Nel giro di poco più di un mese l'album raggiunge le 70.000 copie. Nessun album precedente di Davis ha mai venduto così tanto in così poco tempo. Per il pubblico tradizionale del jazz, però, Beaches Brew è un disco non facile da digerire. Anche un grande amico di Miles come Dizzy Gillespie, per esempio, stenta a capire l'album. Non tanto che non gli piaccia, ma proprio non riesce a capirlo, il che è tutto dire dato che Gillespie è un

velocemente. Nei primi mesi del 70 Miles incide la colonna sonora per un documentario su Jack Johnson, grande pugile nero vissuto a cavallo tra ultimi decenni dell'Ottocento e prima metà del Novecento, non solo un campione ma anche un uomo capace di sfidare le regole e le convenzioni dei rapporti fra bianchi e neri e della segregazione razziale nei primi decenni del Novecento. Una figura a cui Miles è per molti versi sensibile, sia per quello che Jack Johnson ha rappresentato come pugile, sia per la sua statura di eroe della gente nera, di battistrada della rottura delle barriere razziali. A pochi mesi di distanza dalle sedute di incisione dell'agosto del 69, la musica ha un carattere decisamente diverso da quella di Beaches Brew e mostra la rapida evoluzione della ricerca di Miles. La colonna sonora diventa un album intitolato appunto Jack Johnson, che però la Columbia promuove scarsamente. La prima facciata, un lungo brano intitolato Write Off, viene registrata da Miles con Steve Grossman al sax soprano, John McLaughlin alla chitarra, Herbie Hancock all'organo, Michael Anderson al basso elettrico, Billy Cobham alla batteria.

Nel 1970 Miles viene richiesto per un album vocale in omaggio a Louis Armstrong in occasione del compleanno di Satchmo. Miles partecipa assieme ad Ornette Coleman e a musicisti del jazz tradizionale. Lui, che al pubblico non sorride mai, proprio anche per reazione al modello rappresentato da Armstrong, lui che non annuncia i pezzi e non si rivolge agli spettatori, non ha apprezzato e ha criticato lo stile con cui Armstrong si è posto rispetto al pubblico, le smorfie, appunto, i sorrisi. Ma Miles ammira enormemente Armstrong come trombettista e anche come cantante, ed è stato felice il paio di volte che Armstrong lo ha ascoltato ed è poi andato a dirgli che gli era piaciuto quello che Miles aveva suonato. Armstrong morirà un anno dopo, nell'estate del 71. Alla fine di agosto del 70, col suo gruppo, che nel frattempo è diventato un settetto, con l'aggiunta di un secondo tastierista, Keith Jarrett, che affianca Chick Corea, e con Gary Bartz, che è subentrato al sax, Miles suona al Festival Rock dell'Isola di Wight. È la prima volta che Miles si trova a suonare di fronte ad una folla oceanica. Al Festival dell'Isola di Wight partecipa anche Jimi Hendrix. E dopo l'esibizione di Miles, di cui per concludere questa puntata sentiremo l'apertura, Jimmy e Miles, che a casa di Davis a New York hanno suonato parecchio assieme, improvvisando, facendo delle jam, dovrebbero trovarsi negli Stati Uniti in studio di incisione per realizzare finalmente un album assieme. Ma in settembre Miles riceve la notizia che Jimmy è morto improvvisamente a Londra. Miles rimane sconvolto e, malgrado la sua allergia per i funerali, a quelli di Hendrix partecipa. La musica di Miles è già in forte sintonia con quella di Hendrix, e nei due decenni successivi, come vedremo, sarà una delle musiche in cui lo spirito di Jimi Hendrix vivrà in maniera più autentica.

In attesa che ricominci, insomma, da settembre la stagione delle grosse uscite. Cominciamo con una novità abbastanza grossa, tramite la quale i Fontaines DC hanno annunciato l'arrivo di un nuovo album.

Marianne Fontaine's D.C., un brano oscuro, dal video ancora più oscuro. Il neotrentenne Grian Chen continua a essere più criptico che mai nella scrittura e anche nella delivery, insomma, nel suo modo di cantare che mischia la melodia con la spoken word. Come vi ho accennato prima, uscirà un nuovo album, si chiamerà Dopamine Chamber e uscirà il 16 ottobre. Ha soli 2 anni di distanza dall'ultimo album Romance, che conteneva uno dei brani, secondo me, più belli della band o comunque della scena alt rock post punk attuale. Si chiama Starburster.

E loro erano Fontaines D.C. con il singolo principale del loro penultimo album, Romance, del 2024. E ne arriva un nuovo album a ottobre, si chiamerà Dopamine Chamber. E in apertura abbiamo ascoltato il singolo Marianne. Andiamo avanti con un'altra uscita, questa volta di un cantautore, si tratta di Willie J. Healy, cantautore dell'Oxfordshire, con all'attivo tre album, People and Their Dogs, Twin Heavy e Bunny. A distanza di 3 anni da Bunny, appunto, uscirà 143. Non sarà un vero e proprio album, sarà un EP, sarà un po' più breve. Molti di voi magari se lo ricorderanno perché ha aperto il concerto degli Arctic Monkeys qui a Milano qualche anno fa, 2 o 3 anni fa. Molto probabilmente saranno 3 anni fa perché appunto stava portando in giro il suo album Bunny. Ha pubblicato 2 singoli dal nuovo EP, in arrivo fra una decina di giorni. Ascoltiamo Soul Good.

Willie J. Healy, So Good, dal suo prossimo album, il suo prossimo EP, a dire il vero, 143. Willie J. Healy ha cominciato a scrivere musica, a scrivere le proprie canzoni perlomeno a 13 anni, è andato avanti per tutta l'adolescenza e le sue prime registrazioni serie sono avvenute quando ancora faceva l'imbianchino assieme a suo papà. Il successo vero e proprio l'ha raggiunto probabilmente con Twin Heavy del 2020, album notevole da cui ascoltiamo Fashion.

C'è proprio tutto nella musica di Willie J. Healy. Ci sono i Beatles, c'è il folk americano, c'è Bob Dylan, c'è Neil Young e c'è anche il soul. Assist perfetto per lanciare i prossimi artisti. Loro sono i Jungle, band di Londra nata nel 2013, inizialmente come duo formato da due amici che insomma andavano a scuola assieme fin da piccolissimi, fin da quando avevano 9 anni. Iniziano a suonare assieme, pian piano la loro band è passata da essere una band di 2 elementi a una band di 7 elementi. Che poi è la formazione insomma attuale, e ciò che li contraddistingue di più insomma è questo approccio molto legato alla componente visiva della musica, oltre che quella ovviamente sonora. Sia le loro performance che anche i loro video, i videoclip ad esempio dei singoli contengono almeno 4-5 ballerini, anzi addirittura i videoclip sono quasi per intero delle coreografie. C'è un video incredibile della canzone Platoon del 2015 ormai, che vede un'inquadratura fissa di questa breakdancer di 6 anni chiamata Bigger Terra, che adesso è una delle campionesse credo internazionali più famose insomma di breakdance, per dirvi l'importanza della danza all'interno del lavoro dei Jungle. Direi che possiamo ascoltare Sunshine, la title track del loro nuovissimo album uscito il 14 agosto, e poi ascoltiamo proprio Platoon, il brano di cui vi dicevo che vi invito in realtà a recuperare soprattutto il video, perché è davvero davvero impressionante. Jungle.

Soon, Jungle, fuori con un nuovo album, Sunshine. Un album come al solito, in realtà, come spesso fanno i Jungle, un album molto ritmico, una linea di basso molto presente, con questo R&B martellante che si scontra col soul classico. Più che scontrarsi, l'R&B e il soul qui si rincorrono, si intrecciano continuamente. Due dei sette elementi dei Jungle, neanche a farlo apposta, l'ho scoperto in questo momento dando un'occhiata alle notizie, insomma, sul nuovo disco di Leon Bridges in uscita fra un mesetto, il 25 settembre. Un progetto a cui in parte l'artista texano ha collaborato appunto con J. Lloyd e Lydia Kiddo dei Jungle. Ascoltiamo uno dei singoli, poi ne parliamo. Illusion.

Plot twist interessante per Leon Bridges. In questo primo terzo di album in uscita, Happiness Anytime, abbiamo ascoltato Illusion con queste sonorità un po' brasiliane, fra samba e musica latina, insomma, in generale. Leon Bridges, lo sappiamo, è erroneamente spesso associato al neo-soul, all'R&B moderno. In realtà lui non ha fatto un album che fosse uguale all'altro, lui è cresciuto col folk, col country, è texano, infatti. Anche se il suo primo album, Coming Home, un album di debutto fortissimo, che ha ricevuto anche una nomination a un Grammy. Questo album, appunto, in realtà è un revival del soul degli anni 60, soul o comunque soul blues. Lo sentiamo, ad esempio, da questa There She Goes.

There Goes Leon Bridges dal suo primo album, Coming Home, un tributo al soul degli anni 60, al soul classico. Come vi ho accennato prima, nonostante sia associato all'R&B, al neo soul, che effettivamente è una parte importantissima della sua carriera, due dei suoi 4 album effettivamente sono di neo soul. Ma Leon Bridges rimane legatissimo al soul classico e al country. Uno dei suoi più grandi successi si chiama Texas Sun, brano in realtà dei Kruangbin, cui lui ha prestato la voce, e che ha avuto un successo incredibile, per prova del fatto che il country è qualcosa che scorre nelle vene di Leon Bridges. Ascoltiamo Texas Sun.

Texas Sun, Crumbin, featuring Leon Bridges. Abbiamo ascoltato qualche brano di questo artista del Texas, cultore del soul, del neo soul, dell'R&B, e abbiamo sentito del country. Uno dei suoi artisti musa, insomma, ispiratori, è proprio il suo concittadino Townes Van Zandt, personaggio controverso, un po' oscuro. Ne parleremo prima o poi. Ascoltiamo la sua Waiting Around to Die.

Waiting Around to Die, Townes Van Zandt, un brano che si commenta da solo, che racconta un po' i tormenti di questo artista. Abbiamo parlato di country, abbiamo parlato di soul, ma di soul classico non abbiamo ascoltato niente. E quindi ho pensato di farvi ascoltare uno dei miei brani soul preferiti, nello specifico del Philadelphia Soul, Love Train, The OJ's.

Road to Nowhere, Talking Heads. Siamo passati dal soul a questa introduzione gospel, questo B-side di Television Man, parte del sesto album in studio della band, Little Creatures. Questo brano, Road to Nowhere, è uno dei tanti che descrivono bene l'esistenzialismo un po' particolare di David Byrne, e ha voluto dare alla morte, all'apocalisse in generale, un tono gioioso, rassegnato un po' come tutta la musica di Byrne. Un'altra canzone che affronta ampiamente questo tema dell'ottimismo nel pessimismo è Once in a Lifetime. Questa volta siamo nel 1980 e l'album è Remain in Light. Mente questo tema dell'ottimismo nel pessimismo è Once in a Lifetime. Questa volta siamo nel 1980 e l'album è Remain in Light.

Burning Down the House, Talking Heads, assieme a Once in a Lifetime, uno degli highlight del tour, insomma, concerti con cui Burn sta portando in giro il suo ultimo disco, Who is the Sky? Siamo in chiusura, ascoltiamo un'altra novità, si chiama Underground Shelled First Attempt, singolo estratto dal nuovo album dei Ben Folds 5 in uscita il 4 settembre. I Ben Folds 5 sono una band nata nel North Carolina nel 1993. In piena epoca grunge e alt rock, il fatto che fossero un power trio senza chitarra, formato solo da voce, pianoforte, basso e batteria, li ha resi un gruppo di una particolarità incredibile. Il pianista principale, Ben Folds, definiva la loro musica come punk rock for sissies, punk rock per signorine, quando in realtà il termine sissies in realtà è un po' fuorviante, perché dal vivo sono sempre stati una macchina da guerra parecchio aggressiva. Ascoltiamo Underground.

Non portano nulla di nuovo sul piatto i Ben Folds 5, però sono sempre incredibilmente coinvolgenti. Voglio chiudere appunto con il brano forse più famoso di questa band del North Carolina, Jackson Canary, e con Ben Folds 5 vi auguro una buona continuazione di serata e di settimana, e noi ci risentiamo come al solito martedì prossimo alle 21:30. Ciao a tutti!

0: Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Il governo canadese risponde a Donald Trump. Oggi sono state varate le nuove tariffe sui beni statunitensi dopo l'annuncio dei dazi dalla Casa Bianca. Trump manda un messaggio al Canada, vuole ribattezzare il lago Ontario Lago America. Intanto il direttore della CIA è arrivato a sorpresa a Mosca, ancora nessuna motivazione sul viaggio, mentre il Cremlino ha bocciato la proposta ucraina di creare una zona franca nel Donbass. Il governo Meloni non sa come uscire dal caro carburanti e annuncia per domani un nuovo minimo taglio sulle accise. Le opposizioni attaccano, navigano a vista. Intanto la RAI studia uno spostamento di Ranucci in linea con la qualifica, ma la decisione slitta ancora, mentre cresce la polemica sulla sostituzione di RAI Scuola con il canale RAI Italiana. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il governo canadese ha annunciato le nuove tariffe sui beni statunitensi. È la risposta ai dazi imposti da Donald Trump. La guerra commerciale così si inasprisce. Il presidente statunitense vuole colpire la sovranità economica di Ottawa per poi indebolire anche quella politica. Oggi ha minacciato di modificare il nome del lago Ontario in Lago America. Più che una provocazione, un messaggio. Sentiamo Michele Migone.
1: L'ha fatto con un golfo, quello del Messico, lo vuole fare ora con un lago. Quando Donald Trump vuole imporre la sua volontà ai paesi confinanti, cambia i nomi geografici. Il messaggio è chiaro, l'emisfero occidentale degli Stati Uniti. La logica imperiale è insita nella minaccia di ribattezzare il lago Ontario con il nome America e la sua ritorsione contro la ribellione di Mark Carney. Sabato scorso il primo ministro canadese ha abbandonato le trattative sui dazi. L'accordo che l'amministrazione USA voleva imporre colpiva la sovranità di Ottawa. Le ricostruzioni dicono che il segretario al commercio Lutnick voleva limitare la possibilità di autonomia del Canada nel fare accordi commerciali con altri paesi. Gli americani poi pretendevano che venissero di fatto cancellate le norme canadesi che promuovono film e programmi televisivi in lingua francese online. Il francese è la seconda lingua ufficiale del Canada. Queste richieste, insieme al mantenimento di dazi sulle auto e sull'acciaio, hanno fatto capire a Mark Carney, se mai ce ne fosse stato bisogno, a che gioco stesse giocando Donald Trump, ovvero il Canada doveva diventare una sorta di colonia economica degli Stati Uniti. Decidere di resistere non è stato facile per lui. I nuovi dazi imposti da Trump possono fare male al Canada. Secondo gli economisti, in alcuni settori i posti di lavoro a rischio sarebbero circa 100.000. Ma anche Ottawa può far male a Washington. Carney ha annunciato le controtariffe. A partire dall'8 settembre saranno imposte tariffe dal 15 al 50% su una serie di prodotti americani per un totale di 20 miliardi di dollari. Da alcuni giorni poi aleggia la possibilità che vengano applicati dazi sull'elettricità e il petrolio che i canadesi esportano oltre confine. Per il Wall Street Journal, quella iniziata da Trump è la guerra commerciale più scema di sempre. Le economie sono così integrate che gli Stati Uniti avranno grossi danni dalla politica della Casa Bianca.
0: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato inaspettatamente a Mosca nel pomeriggio con un aereo militare statunitense, ma ancora non si conoscono gli eventuali dossier o messaggi per il Cremlino. Intanto Putin ha respinto il piano annunciato da Zelensky per la creazione di una zona economica libera nel Donbass, gestita da paesi terzi, e ribadisce il no alla presenza di truppe dei paesi NATO sul territorio ucraino. Continuano intanto sul campo gli attacchi aerei russi su Kiev, Dnipro e Kharkiv e le risposte ucraine con vittime nelle regioni confinanti. Mattia Guastafierro ha intervistato l'inviata a Kiev della stampa Anna Zafesova.
2: L'unica cosa che possiamo dire è che è qualcosa di straordinariamente importante, perché si tratta di un messaggio che il direttore della CIA ha dovuto portare di persona senza fidarsi nemmeno dei migliori canali diplomatici e di intelligence, quindi qualcosa di veramente molto importante. Il Wall Street Journal ha appena pubblicato un'indiscrezione al quale dice che Ratcliffe sarebbe venuto a Mosca per avvertire Putin, metterlo in guardia contro le eventuali conseguenze di una nuova mobilitazione, quindi di una escalation nei confronti dell'Ucraina, e altre fonti dicono che potrebbe essere un avvertimento rispetto a possibili attacchi ibridi o meno ibridi verso i paesi europei e anche i paesi baltici e la Polonia, ma anche altri paesi, appunto, anche rispetto agli incidenti, agli attentati, alle esplosioni che si sono verificate contro le fabbriche di produzione militare che lavoravano per l'Ucraina in Europa. Ricordo che era già successo in passato, che in particolare nel 2022, che l'allora direttore della CIA Burns era venuto a Mosca, quindi già nel pieno della guerra, per mettere in guardia il Cremlino contro un'ulteriore escalation militare. Però questo, ovviamente, stiamo parlando sempre di ipotesi.
0: Donald Trump ha annunciato oggi che la Marina statunitense avrebbe rimosso o fatto brillare tutte le mine nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz e ha insistito sul controllo dello stretto da parte degli Stati Uniti. Gli iraniani hanno invece annunciato un accordo con l'Oman per la gestione di Hormuz, mentre avrebbero consegnato al capo di Stato maggiore dell'esercito del Pakistan in visita a Teheran le condizioni da proporre agli Stati Uniti per riprendere le trattative. Intanto la Cina e altri paesi hanno denunciato le sanzioni secondarie annunciate ieri dall'amministrazione statunitense contro l'Iran come illegali e contrarie agli interessi cinesi, sancendone di fatto il fallimento. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran.
3: Teheran comunque da 50 anni, diciamo, è sotto sanzioni. Poi dal 2018, quando la prima amministrazione Trump reimpose le sanzioni, è sotto un livello molto forte di sanzioni a livello internazionale. I danni ulteriori che queste sanzioni possono fare a un sistema economico già fortemente sotto pressione sono relativi, per dire, per dare un'idea di valori, per esempio a inizio anni 2000 l'interscambio fra Iran e Italia era sui 16 miliardi di dollari, mentre oggi siamo sotto il miliardo. Il valore è molto residuale, il ruolo della Cina sarà fondamentale. Se la Cina, come già fatto in passato e come dichiarato, di non ritenere legali queste ulteriori sanzioni, più la Cina utilizza società di comodo che negoziano, che commerciano esclusivamente con l'Iran. Oggi, per esempio, il 90% del petrolio iraniano viene comprato da Pechino tramite queste aziende e quindi non vengono colpite dalla minaccia delle sanzioni secondarie, che invece, per esempio, colpirono numerose società italiane che vennero multate. La storia delle sanzioni ci ha insegnato come in realtà le sanzioni difficilmente colpiscano i regimi, mentre vanno a impattare in maniera molto forte sulle popolazioni civili, in qualcosa che indirettamente lo stesso presidente Trump ha detto. La finalità ultima, diciamo, di queste sanzioni sembrerebbe essere di creare ulteriore scontento a livello popolare per cercare di dare uno scossone al sistema della Repubblica Islamica, costringerlo a negoziare oppure minarne la base.
0: In serata è stato annunciato lo scioglimento delle forze curde siriane. Il comandante delle forze democratiche siriane ha comunicato la decisione dal palazzo presidenziale di Damasco in base a un accordo preso con il presidente siriano al-Sharaa con l'obiettivo di riunificare il paese. La notizia arriva a quasi tre mesi dallo stesso annuncio fatto dal PKK, il partito del Kurdistan turco, che a maggio aveva comunicato la fine della lotta armata durata decenni per proseguire sulla via diplomatica il raggiungimento di una patria curda. E passiamo all'Italia. Il governo prorogherà il taglio delle accise sui carburanti che scade domani. È quanto emerso da una riunione di governo con Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Il Consiglio dei Ministri è stato fissato per domani alle 18. I prezzi del carburante intanto continuano ad aumentare. Il governo oggi ha provato a rimandare all'Europa la responsabilità sulla tassa sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere dopo che Bruxelles aveva affermato che la tassazione è competenza dei singoli stati. Per le opposizioni manca un piano strutturale. Sentiamo Massimo Alberti.
4: Della questione carburanti il governo non sa più come uscire. Le continue pezze per tener buono l'elettorato che vive concretamente il problema drenano risorse che non si sa bene dove prendere, anche perché i continui provvedimenti tampone con tagli di accise progressivamente sempre più limitati sono stati inutili, via via riassorbiti dagli aumenti che sembrano non fermarsi. Quasi 2,5 miliardi fin qui spesi, presi da tagli a pieghe di bilancio che, dati alla mano, hanno favorito le fasce più abbienti. Che il tema sia grosso lo si capisce dal fatto che si va davanti a colpi di vertici tra i leader dei partiti, che ora partoriranno l'ennesima proroga generalizzata, fin qui senza spiegare con che risorse. Qui dovrebbe seguire un diverso approccio, contributi mirati per fascia di reddito e categoria produttiva, anche qui con quali risorse non è dato sapere. La guerra all'Iran dell'amico Trump non si risolve, di piani a lungo periodo per ridurre la dipendenza dal petrolio non se ne parla, figuriamoci prendere i soldi dove ci sono. Sulla tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, che tra i paesi europei ha già visto qualche coraggioso, Forza Italia non ne vuol sapere. Tajani ha rispolverato l'immaginifico contributo concordato dato, e il governo questo coraggio non ce l'ha e non lo vuol trovare, in buona compagnia dell'Unione Europea con cui è iniziato il gioco dello scaricabarile, dove nessuno sembra voler davvero toccare gli interessi delle compagnie petrolifere che da anni lucrano sulle crisi internazionali.
0: E tra problemi interni alla Lega da sminuire e soliti annunci populisti da rilanciare, oggi Matteo Salvini è stato al meeting di Rimini. Sentiamo il servizio di Anna Bredice.
5: Una stretta di mano a Rimini, una passeggiata di qualche istante tra gli stand tra il presidente della Lombardia Fontana e Matteo Salvini. È mancata l'occasione per discutere del futuro della Lega. Una stretta di mano non basta per diradare tutte le incertezze sulla guida del partito che Salvini non riesce più a mantenere compatto dietro di sé. Mancano pochi giorni all'appuntamento di Pontida e Salvini si dice pronto ad una guida collegiale, non ad un passo di lato. Cosa voglia dire guida collegiale, formula che ha già utilizzato? Si dovrà capire meglio, ma di tempo non ce n'è, non solo per Pontida, ma soprattutto perché si apre una campagna elettorale molto difficile per la Lega, con una concorrenza a destra, quella di Vannacci, per il quale Salvini oggi ancora una volta ha chiuso le porte all'alleanza, e con Giorgia Meloni, e poi la scelta dei nomi per i candidati alle città che andranno al voto. Quanto riuscirà Salvini ad imporsi su Fratelli d'Italia, questo si dovrà vedere. Su questo si misurerà la sua forza. Probabilmente non avrà più nei prossimi mesi il tema di scontro che è anche portatore di voti e consensi per lui dello stop alle armi all'Ucraina, visto che Meloni pian piano sta facendo qualche passo indietro sul sostegno militare a Kiev, e quindi a Salvini resta il tema dell'Europa e di Bruxelles nemica. Oggi ha chiesto uno scostamento di bilancio di 20 miliardi, lo decidiamo noi, non dobbiamo chiedere il permesso, dice il capo della Lega, che vorrebbe utilizzare quei soldi per i cantieri. Il ponte non appare più tra i primi obiettivi, serve al vittimismo di Salvini contro i magistrati che vorrebbero indagarlo, un Salvini contro Bruxelles e anche contro le grandi banche a cui vorrebbe chiedere contributi per investimenti su scuole, famiglie ed energie, forse già una nuova versione da campagna elettorale per mantenere la guida del partito e delle regioni del nord. Linea allo studio.
0: Tu sposti Sigfrido Ranucci perché non ti è consono e lo metti a insegnare per formare altri 100 Sigfrido Ranucci. Così ha ironizzato in serata il conduttore di Report dopo le indiscrezioni di oggi che parlavano di un suo spostamento alla guida della scuola di formazione Rai di Perugia, al TG3 o a Rai News. La decisione di rimuovere Ranucci dalla conduzione di Report sarebbe già stata presa e oggi si sono riuniti senza esito l'amministratore delegato Rai Paolo Rossi e il capo del personale con il responsabile degli affari legali. L'obiettivo sarebbe quello di trovare uno spostamento in linea con la qualifica del giornalista, evitando cause di lavoro. Intanto cresce la polemica sulla chiusura di Rai Scuola, canale pubblico di nicchia di programmi di divulgazione scientifica. Dal 1 ottobre sarà sostituito dal canale Italiana. L'obiettivo, annunciato quasi in sordina tempo fa, è raccontare l'Italia reale nelle sue dimensioni territoriali, culturali e produttive, sviluppando una narrazione identitaria e allo stesso tempo moderna. Nella pratica sostituirà Rai Scuola con repliche di programmi di gastronomia. Una petizione su change.org aperta 2 giorni fa ha già raccolto oltre 45.000 firme per scongiurare la chiusura. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione parlamentare e il Movimento 5 Stelle ha accusato la maggioranza di voler occupare ulteriormente il servizio pubblico. Sentiamo Silvia Bencinelli, giornalista scientifica e autrice di programmi per la RAI.
6: Erano un paio d'anni che andavamo avanti a repliche, e come l'ammazzi un canale televisivo non facendo niente di nuovo? Certo. Quindi i nostri ascolti effettivamente sono molto bassi, ma due argomenti. Il primo è che Rai Scuola ha una missione, la TV pubblica non deve mica produrre soltanto cose economicamente interessanti e vantaggiose, non ci siamo mica solo per fare i soldi, cioè la BBC ce l'ha anche nel suo statuto. E la seconda considerazione è che i programmi prodotti da Rai Scuola sono programmi di scienza, venivano messi in onda su Rai Scuola in prima battuta, poi andavano in replica su Rai 2, su Rai 3, poi restano e resteranno, questo è vero, su Rai Play. Tanti docenti in questi anni, e io ne ho la testimonianza continua, hanno utilizzato i contenuti, che ne so, da mostrare in classe eccetera, e questo non rientra tra gli ascolti della televisione ordinaria, ma insomma, se hai una struttura produttiva che con quattro soldi ti va a intervistare gli scienziati italiani, tu stai dando voce alla ricerca e alla scienza italiana. A me fa un po' un effetto restringimento degli orizzonti, e non voglio fare inferenze che non mi spettano, però ecco, c'era un canale che proponeva ogni sera delle cose di scienza, e domani avremo un canale che proporrà ogni sera delle cose di gastronomia. Per me vedere due volte un programma di fisica, alla seconda ho capito cos'è un bosone, capire cos'è una salsiccia lo trovo meno arricchente sotto il profilo culturale, ecco.
0: E siamo in chiusura. È morta a 80 anni Dolly Parton. La notizia della scomparsa della regina del country a Nashville è stata data dalla famiglia. Nell'ultimo anno Parton, famosa per successi come 9 to 5 e Jolene, aveva cancellato diversi concerti e apparizioni pubbliche per ragioni di salute. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Il libro della notte.
1: Michele Pellegrini, autore de Gli attimi, non i giorni, edito da Le piccole pagine, 15 euro in libreria.
2: Misordine della narrativa che ripercorre, diciamo, il percorso di un adolescente come tanti, cresciuto nella bassa milanese da genitori toscani tra gli anni 80 e gli anni 90, che vive la città e gli ultimi rigurgiti di un mondo urbano che forse non esiste più, e che allo stesso tempo, poco alla volta, scopre la montagna e in qualche modo trova una sua dimensione, quasi una sorta di salvezza nella montagna, nel senso che dalle prime escursioni da bambino milanese sui monti, poi alla scoperta della Valle di Fassa con i primi amori adolescenziali, fino poi alle salite più impegnative fatte intorno ai 30 anni, e quindi ecco un percorso a tratti autobiografico, a cui poi fa seguito una seconda parte del libro invece, che è dedicata a salite, percorsi, vie anche alpinistiche che vengono proposte sia proprio come guide, quindi che chiunque con un minimo di preparazione fisica e di conoscenza della montagna potrebbe anche utilizzare per trarre ispirazione e mettersi scarponi e zaino e fare quegli stessi percorsi, ma allo stesso tempo come racconti di viaggio, ecco.
1: Il libro, perdonami, è attraversato da storie partigiane, oltre che storie di montagna anche molto tecniche, però c'è anche la parte di storia partigiana.
2: Sì, assolutamente, perché io penso, sono molto convinto di questa cosa, la montagna in qualche modo rilascia una memoria che è una memoria individuale, quindi che può essere la salita di una vetta, di una cima, ma allo stesso tempo conserva una memoria collettiva, in particolare conserva anche una memoria di resistenza, e nel mio libro racconto di una vicenda in cui mi sono imbattuto alcuni anni fa, di un partigiano valdostano, Fernando Bertolo, che negli anni, diciamo, dell'ultimo rigurgito della Repubblica di Salò, rifiuta l'arruolamento e sceglie di andare sui monti a combattere, a resistere per un'Italia liberata, ecco. Quindi sì, c'è anche la resistenza nel mio libro.
1: Michele Pellegrini, autore de Gli attimi, non i giorni, vita, sentieri e montagne, edito da Le piccole pagine.

0: ideato e condotto da Massimo Bonelli.
1: Con la regia

Anche questa notte la raggiungeremo viaggiando tra le stelle, ma saranno le stelle della musica che sentiremo dal vivo in questo speciale e straordinario concerto. Due palchi in un grande parco ai confini della città, tante star e io che vi racconterò l'atmosfera presentandovi Music Revolution Live, il più spettacolare festival dell'estate.

Il primo artista a salire sul palco del nostro Music Revolution Festival è Sting, in versione solista, ci propone questo classico Message in a Bottle acustico. Sting.

bravissimo Sting, ora sull'altro palco è la volta dell'australiano Nick Cave, personaggio generoso con il suo pubblico, qui accompagnato dal suo gruppo i Bad Seeds, interpreta Into My Arms, e allora lasciamoci cullare tra le sue braccia, Nick Cave.

dall'intimità dell'australiano Nick Cave alla leggenda canadese Neil Young, che ci regala uno dei suoi classici, Cowgirl in the Sand. Godiamoci Neil Young.

Ora sull'altro palco un duo inedito e fantastico. Sono Annie Lennox e Jossen Dürr che interpretano insieme il brano Seven Seconds, realizzato proprio dall'artista senegalese. Ascoltiamo Annie Lennox e Jossen Dürr.

Ed ecco che il pubblico si sta scaldando. I fratelli Gallagher hanno fatto pace e sono tornati al successo. Ascoltiamo Noel e Liam Gallagher, ovvero gli Oasis, nella splendida Wonderwall. Oasis.

Turn the fucking light off.

Clapton e Steve Winwood, due tra i migliori musicisti del rock inglese di sempre, sono nuovamente insieme proprio per il nostro festival, per proporci un brano del loro passato quando erano i Blind Faith. Ascoltiamo Eric Clapton e Steve Winwood in Can't Find My Way Home.

Sul palco ora sono gli U2, il gruppo di Bonovox ricomposto per questa occasione. Ci regalano un brano di Bob Dylan in una versione più vicina a quella di Jimi Hendrix. Questi è All Along the Watchtower, U2.

Eccoci alla magnifica Patti Smith nella sua particolare rielaborazione del brano Gloria dei Them di Van Morrison. Patti Smith ci propone Gloria in Excelsis Deo. Facciamoci trascinare dai suoi poetici versi. Patti Smith, Gloria.

come se Patti Smith lo avesse evocato. Sul palco ora c'è Bruce Springsteen con tutta la sua fedele E Street Band, arricchita dal chitarrista Tom Morello. Tutta l'energia del boss è concentrata nel brano Reckless Ball, Bruce Springsteen.

0: Il pubblico è esploso, trascinato dalle note di Wrecking Ball, qui dal boss, in questa magnifica notte di concerto.
1: Now listen.

0: Is there anybody in there? Just nod if you can hear me. Is there anyone home?
1: Roger Waters, il geniale musicista e autore dei gioielli più splendidi dei Pink Floyd, ha scelto il brano più emozionante per incantarci, Comfortably Numb, e ce lo offre facendosi accompagnare dall'amico Eddie Vedder, voce dei Pearl Jam.

foltissimo pubblico che è presente in questo parco gigantesco e totalmente ipnotizzato da Roger Waters e Eddie Vedder.

State ascoltando Music Revolution Live, il concerto che potete riascoltare nel podcast sul sito di Radio Popolare.

A dimostrazione che i sogni talvolta si avverano, dopo Sting, Nick Cave, Neil Young, Andy Lennox e Jason Dur, gli Oasis, Eric Clapton, Stevie Winwood, i Rolling Stones, Springsteen, Roger Waters, Eddie Vedder, Patti Smith, U2, tutti ospiti straordinari di questo magnifico concerto, terminiamo con Hey Jude, il brano dei Beatles nell'interpretazione del suo autore, Sir Paul McCartney.

0: questo concerto, questa magnifica notte di magiche e vitali notte sta terminando. Radio Popolare, Ivana
1: e Massimo
0: vi danno appuntamento alla prossima puntata di Music Revolution. Ora, contate le stelle e fate sogni d'oro.

Io e JP siamo sulla veranda, davanti al centro di disintossicazione, gestito da Frank Martin. Come tutti noi qui da Frank Martin, JP è prima di tutto un ubriacone, però è anche uno spazzacamino. È la prima volta che viene qui e ha paura. Io ci sono già stato una volta, che dire, sono tornato. Il vero nome di JP è Joe Penny, ma lui mi ha detto di chiamarlo JP. È sulla trentina, più giovane di me, non di molto, ma un po' sì. Mi sta raccontando come mai ha deciso di mettersi a fare quel mestiere. E quando parla ha bisogno di muovere le mani, ma le mani gli tremano. Insomma, non riesce a controllarle. Non mi è mai successa prima questa cosa, dice, il tremito intende. E io gli dico che lo capisco benissimo e lo rassicuro che il tremito diminuirà. Davvero, solo che ci vuole un po' di tempo. Siamo qui solo da un paio di giorni e non siamo ancora fuori dai guai. JP ha il tremito. E io ogni tanto invece sento un nervo, ma forse non è un nervo, ma qualcos'altro. È sulla spalla e mi dà una specie di spasmo. A volte mi succede su un lato del collo. Comunque quando mi succede mi si inaridisce la bocca e faccio fatica perfino a deglutire. So che mi sta per succedere qualcosa e vorrei evitarlo. Vorrei nascondermi, ecco cosa vorrei fare. Chiudere gli occhi e lasciare che passi e che magari tocchi a qualcun altro. JP può anche aspettare un attimo.

Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a un'altra puntata della nostra estate carveriana. La pagina che ti ho letto è tratta dal racconto Da dove sto chiamando, appunto di Raymond Carver. Le istantanee, le canzoni di questa Polaroid nasceranno da queste pagine, dove si racconta di un uomo che è la voce narrante di tutto il racconto, che è ricoverato in una clinica di disintossicazione. E non è la prima volta che ci torna. Lì conosce JP, uno spazzacamino alla sua prima cura. E questo spazzacamino gli racconterà poco a poco tutta la sua storia. Come ha conosciuto la donna che sarebbe diventata la madre dei suoi figli e come è arrivato fin lì. Ma anche il protagonista, ascoltando, farà i conti con la propria vita, con i propri matrimoni falliti, con le telefonate che non si è mai sentito pronto a fare. Come sempre, con Carver, minimalismo e nessuna redenzione consolatoria. Con Polaroid, ascolta, vedrai e viaggerai.

un salotto pieno di dischi e fumo di sigaretta. Sulla porta una ragazza vestita di nero, cappello a cilindro in mano, gli attrezzi di spazzacamino posati su una coperta stesa per terra. Due ragazzi che fingono di guardare altrove e la guardano lo stesso. Quando aveva 18 o 19 anni ed era appena diplomato al liceo, non c'era niente di niente che volesse fare della sua vita. Un pomeriggio aveva attraversato la città per andare a trovare un amico. E questo tizio abitava in una casa con il caminetto. JP e il suo amico avevano passato il pomeriggio a bere birra e a chiacchierare del più e del meno e avevano ascoltato dei dischi. A un certo punto suona il campanello. L'amico va ad aprire. E sulla porta c'è una ragazza spazzacamino con tutta l'attrezzatura. Indossa un cappello a cilindro e appena JP la vede resta senza fiato. La ragazza spiega all'amico di JP che ha un appuntamento per pulire la canna fumaria del caminetto. E l'amico la fa entrare e le fa un inchino. La ragazza non se lo fila per niente, stende una coperta per terra e tira fuori tutti i suoi attrezzi. È vestita tutta di nero, pantaloni, camicia, scarpe, calzini, tutto nero. E naturalmente ora si è tolta il cilindro. E JP dice che solo a vederla gli pareva di andare fuori di testa. E lei si mette al lavoro e pulisce la canna fumaria, mentre JP e il suo amico continuano a bere birra e ad ascoltare dischi. Però la tengono d'occhio e osservano tutto quello che fa. Di tanto in tanto JP e il suo amico si scambiano un'occhiata e un sorriso, oppure una strizzata d'occhi. Rimangono sorpresi quando la parte superiore della ragazza scompare su per la canna fumaria. Non era neanche niente male, dice JP. Appena finito, lei riarrotola le sue cose nella coperta. Prende dall'amico di JP un assegno che le era stato preparato dai genitori del ragazzo. E poi gli chiede se vuole baciarla. Sì, dice che porti fortuna, gli fa. A quel punto JP è già cotto. L'amico fa roteare gli occhi e fa un po' il buffone. Ma poi, probabilmente arrossendo, le dà un bacetto sulla guancia. In quel momento JP ha deciso di passare all'azione. Ha posato la birra, si è alzato dal divano, si è avvicinato alla ragazza mentre lei si dirigeva verso la porta. E a me? A me? Niente, le ha detto JP. Lei lo ha squadrato per bene. JP dice che sentiva il cuore che gli batteva a mille. La ragazza, si scopre, si chiamava Roxy. Come no? Dice Roxy. Certo, m'è giusto avanzato qualche bacio. E gliene ha stampato uno come si deve sulle labbra. Quindi si è voltata per andarsene.

In questa pagina c'è un ragazzo di 18 anni che non sa cosa fare della propria vita. E poi c'è questa ragazza vestita di nero che entra da una porta con un cappello a cilindro in mano, sicura di sé, con un mestiere tutto suo. Carver non ce lo dice mai apertamente, ma è chiaro. JP non si innamora solo di Roxy, si innamora di quella sicurezza, di quel modo di stare al mondo che a lui in quel momento manca completamente. Lei sale su per la canna fumaria come se fosse la cosa più naturale del mondo. Lui la guarda e sente, forse per la prima volta, che esiste un modo di essere adulti che non fa paura. E poi c'è quel bacio, quasi buttato lì, quasi per caso. Si dice che porti fortuna e che invece cambierà tutto. JP lo racconta oggi su quella veranda al nostro narratore con le mani che tremano. Ma quel giorno con Roxy sulla porta non tremava affatto. A volte le vite si decidono così, non con una scelta consapevole, ma con un campanello che suona in un pomeriggio qualunque. È una porta che qualcuno apre e si trova davanti a sé il paradiso.

0: nuvole ammassate contro le colline dall'altra parte della valle. JP che si schiarisce la gola, si stropiccia il mento. Una casa, un bambino, poi un altro. È un bicchiere di gin tonic sempre in mano davanti alla televisione.
1: Ieri notte è piovuto. Le nuvole sono ammassate contro le colline dall'altra parte della valle. JP si schiarisce la gola e guarda le colline e le nuvole. Si stropiccia un po' il mento e poi continua a raccontare. Insomma, Roxy comincia a uscire con lui. Piano si schiarisce la gola e guarda le colline e le nuvole. Si stropiccia un po' il mento e poi continua a raccontare. Insomma, Roxy comincia a uscire con lui. Piano piano lui riesce a convincerla.

Sta in guardia, le dicono. Comunque, lei e JP sono andati al cinema insieme, a qualche festa da ballo. Ma in gran parte il loro corteggiamento ruotava intorno a loro andare a pulire i camini insieme. Beh, prima che se ne rendano conto, continua JP, cominciano a parlare di convolare. E non passa molto tempo che lo fanno sul serio. Si sposano. Il suocero di JP lo prende in ditta come socio a tutti gli effetti. Dopo poco più di un anno, Roxy ha un bambino. E intanto ha smesso come spazzacamino. O perlomeno la smette con i lavori pesanti. Ben presto ha un altro bambino. JP ormai va per i 25 anni e decide di comprarsi casa. Dice che era felice all'epoca. Ero felice di come andavano le cose, dice. Avevo tutto quello che volevo, una moglie e dei bambini che adoravo, e facevo quello che volevo fare nella vita. Ma per qualche motivo, chi può mai sapere perché facciamo le cose che facciamo? Comincia a bere sempre di più. Per parecchio tempo beve birra e solo birra. A qualsiasi tipo di birra, non importa quale. Dice che era capace di bere birra 24 ore al giorno. Beveva birra la sera davanti alla televisione. Certo, ogni tanto beveva anche qualcosa di più forte, ma solo se andava fuori, in città, cosa che non capitava tanto spesso, oppure quando lì veniva a trovare qualcuno. Poi, a un certo punto, nemmeno lui sa perché, passa a bere gin tonic e comincia a bere altri gin tonic dopo cena, seduto davanti alla televisione. Aveva sempre un bicchiere di gin tonic in mano.

In questa pagina c'è una domanda che JP lascia cadere quasi per caso. Chi può mai sapere perché facciamo le cose che facciamo? È il centro esatto di tutto il racconto. Carver non ci dà nessuna spiegazione. C'è solo una vita che sembra andare bene. E poi, senza che nessuno se ne accorga, una birra che diventa due, che diventano 10, che diventano un bicchiere di gin tonic sempre in mano. Ero felice di come andavano le cose, dice JP. Ma essere felici per Carver non basta mai a proteggerci da noi stessi. C'è solo uno scivolamento lento, quasi invisibile, che nessuno, nemmeno chi lo vive, riesce a vedere finché non è già dentro fino al collo.

0: JP raggomitolato sulla sedia, le spalle incurvate, il dito che indica una cicatrice sulla gobba del naso. Un'auto che passa lontano tra la clinica e le colline. Silenzio, poi ancora silenzio.
1: JP smette di parlare, si chiude a riccio. Che succede? Non è che non lo ascolto. Tanto per incominciare mi aiuta a rilassarmi. Mi distrae dai miei guai. Aspetto un attimo e poi gli dico: e che diamine, continua JP. Lui è lì che continua a tormentarsi il mento. Comunque dopo un po' riprende a parlare. A quel punto JP e Roxy cominciano a litigare sul serio. Scontri nel vero senso della parola. JP dice che una volta lei gli ha dato un pugno in pieno volto e gli ha rotto il setto nasale. Guarda un po' qua, mi fa. In questo punto preciso. Mi indica una cicatrice sulla gobba del naso. Ecco come è fatto un naso rotto. Lui le ha restituito il favore slogandole una spalla. Un'altra volta le ha spaccato un labbro. Se le davano anche davanti ai figli. Le cose hanno cominciato a sfuggirgli di mano. Ma lui continuava imperterrito a bere. Non riusciva a smettere. E niente riusciva a farlo smettere. Nemmeno il padre e il fratello di Roxy che minacciavano di rompergli le ossa. Avevano detto a Roxy di prendere i bambini e di sloggiare da lì. Ma Roxy aveva risposto che il problema era suo. Lei ci si era cacciata e lei avrebbe risolto. A questo punto JP ammutolisce un'altra volta. Incurva le spalle, raggomitolandosi tutto sulla sedia. Osserva una macchina che passa lungo la strada tra questo posto e le colline. Gli dico: guarda JP, che ormai voglio sentire come va a finire questa storia. E faresti bene a continuare a parlare. Non so, fa lui stringendosi nelle spalle. Non ti preoccupare, gli dico. E intendo che va bene, qualsiasi cosa racconti. Coraggio, JP, dai.

Se ti sei sintonizzata o sintonizzato solo ora, sei dentro a Popolaroid con la nostra estate carveriana. Sto leggendo Da dove sto chiamando, appunto, di Raymond Carver. Ero felice di come andavano le cose e mi ha rotto il naso, hanno lo stesso peso sulla pagina. Carver non dice quale delle due cose conti di più. Ci lascia lì, fianco a fianco, come se la vita fosse fatta esattamente così, senza gerarchie, senza avvisi. E poi c'è quel silenzio di JP che si chiude a riccio, che si raggomitola sulla sedia. Ma il narratore non lo giudica e non lo lascia andare nemmeno. «Voglio sentire come va a finire questa storia», gli dice. «Non ti preoccupare». Non è una curiosità morbosa. È qualcosa di più semplice e forse di più raro. La voglia di ascoltare fino in fondo, senza aspettarsi niente in cambio, senza giudicare quello che verrà. Forse è quello che si cerca in un posto come quello. Non la guarigione, non subito almeno, ma qualcuno disposto a restare seduto lì, mentre tu trovi il coraggio di continuare a raccontare.

0: Una fede spezzata in pezzi con un paio di tronchesi. Un furgone che non guiderà più. Un pollice fratturato. Un osso del collo che avrebbe potuto essere il prossimo. JP e il narratore seduti sulla stessa veranda. Entrambi lì per scelta, non per obbligo.
1: Beh, una delle maniere in cui Roxy ha cercato di riaggiustare le cose, dice JP, è stata a trovarsi un amante. A JP piacerebbe tanto sapere come ha fatto a trovare il tempo con la casa e i bambini. Lo guardo sorpreso. Eppure non è mica più un ragazzino. Se vuoi fare una cosa del genere, gli dico, il tempo lo trovi e come? Te lo inventi il tempo. JP scuote la testa. Mi sa che è proprio così, dice. Insomma, lui l'ha scoperto che Roxy si era fatta l'amante ed è andato fuori di testa. Riesce così a sfilarle la fede dal dito e la spezzetta tutta con un paio di tronchesi. Una vendetta davvero divertente. A quel punto si erano già fatti un paio di riprese a pugni. Il giorno dopo, mentre va al lavoro, lo arrestano per guida in stato di ubriachezza e gli sequestrano la patente. Non può più guidare il furgone per andare a lavorare. Meglio così, dice lui. Già una settimana prima era caduto da un tetto e si era fratturato un pollice. Era solo questione di tempo, mi si sarebbe rotto l'osso del collo, dice. Ora era venuto qui da Frank Martin per disintossicarsi e vedere come poteva rimettere la sua vita sul binario giusto. Ma non era certo qui contro la sua volontà, proprio come me. Non eravamo mica rinchiusi. Potevamo andarcene quando volevamo. Però raccomandavano una permanenza minima di una settimana, mentre un periodo dalle 2 alle 4 settimane era, come dicevano, vivamente consigliato.

In questa pagina c'è una fede spezzata con un paio di tronchesi. Una vendetta davvero divertente, dice JP. Ma non c'è niente di divertente in quel gesto, e lui lo sa. È solo il modo che ha trovato per fare a pezzi qualcosa, quando in realtà quello che stava andando in pezzi era lui. Le cadute, le fratture, la patente sequestrata, i pugni scambiati con Roxy. Ogni cosa sembra una tappa di un percorso che va nella stessa direzione, verso il basso, verso quell'osso del collo che JP dice, quasi con distacco, che si sarebbe rotto prima o poi. Eppure in mezzo a tutto questo c'è un dettaglio che cambia il tono di tutta la pagina. Nessuno dei due, né JP né il narratore, è lì per obbligo. Non eravamo mica rinchiusi, dice. Potevamo andarcene quando volevamo. È forse la prima vera scelta libera che compare in tutto il racconto, dopo una vita di cose che sembrano succedere e basta. Un bacio per fortuna, una birra dopo l'altra, una fede spezzata di rabbia. Arriva finalmente un gesto deciso, consapevole: restare. Non sappiamo ancora se basterà, ma restare quando si potrebbe andarsene è già qualcosa.

0: una macchina che imbocca il vialetto. JP che scende di corsa dalla veranda, la tazza posata in fretta. Una donna con un berretto di lana, mani grandi, dita nodose. Un abbraccio, visto da lontano, con la timidezza di chi guarda qualcosa di privato.
1: Dopo colazione io e JP prendiamo il caffè fuori, sotto la veranda. E il cielo è sereno, ma fa abbastanza freddo e ci imbacucchiamo con i maglioni e le giacche pesanti. Mi ha chiesto se doveva portare i bambini, dice JP. E le ho detto di tenerli a casa. Beh, te le immagini? Dio buono, non voglio che i miei figli vengano quassù. Usiamo sempre il secchio del carbone come posacenere. Stiamo bevendo un altro caffè quando una macchina imbocca il vialetto della strada. È lei, dice JP. Posa la tazza accanto alla sedia, si alza e scende dalla veranda. Vedo una donna che parcheggia la macchina e tira il freno a mano. Vedo JP che apre la portiera. La vedo scendere e li osservo mentre si abbracciano. Distolgo lo sguardo, poi torno a guardarli. JP la prende sotto braccio e vengono su per le scale. Questa è la donna che una volta gli ha rotto il naso. Ha avuto due figli e un sacco di guai, ma ama quest'uomo che ora la tiene sotto braccio. Mi alzo dalla sedia. Questo è il mio amico, dice JP alla moglie. Ehi, questa è Roxy. Roxy mi stringe la mano. È una bella donna, alta, e porta un berretto di lana. Indossa un cappotto, un maglione pesante e pantaloni. Mi ricordo le storie che ha raccontato JP sull'amante e sui tronchesi. E non vedo la fede al dito, infatti. Immagino sia da qualche parte, in tanti pezzetti. Ha le mani grandi e le dita nodose. È una donna che sa fare a pugni se necessario. Ho sentito tanto parlare di lei, le dico. JP mi ha raccontato di come vi siete conosciuti. Tutta colpa di un camino, a quanto dice JP. Già, un camino, dice lei. Probabilmente ci sono un sacco di altre cose che non le ha raccontato, aggiunge. Scommetto che non le ha raccontato l'intera storia, dice ridendo. Poi non ce la fa più a trattenersi, infila un braccio attorno alla vita di JP e gli schiocca un bacio sulla guancia. Cominciano a spostarsi verso la porta. Piacere di averla conosciuta, mi fa. Ehi, glielo ha detto che lui è il miglior spazzacamino sulla piazza? E dai, Roxy, non ricominciare, dice JP. Ha già la mano sulla maniglia della porta. Ma ha detto che tutto quello che sa l'ha imparato da lei, rispondo. Beh, questo è poco, ma sicuro, dice lei e ride di nuovo.

In questa pagina arriva Roxy e con lei arriva una contraddizione che Carver non prova nemmeno a spiegare. Questa è la donna che gli ha rotto il naso a JP, eppure eccola qui, che scende dalla macchina, che si lascia abbracciare, che ride, che gli schiocca un bacio sulla guancia davanti a uno sconosciuto. Due persone che si sono fatte del male e che continuano in qualche modo complicato che nessuno da fuori può davvero capire ad amarsi. E poi c'è un dettaglio piccolo, quasi invisibile, che dice più di tutto il resto. Il narratore, mentre i due si abbracciano nel vialetto, distoglie lo sguardo. Perché guardare due persone che si ritrovano, che si toccano, che si scelgono ancora nonostante tutto, può essere insostenibile per chi in quel momento è solo chiuso in una clinica a fare i conti con la propria vita. Carver non ce lo dice mai apertamente, ma quello sguardo distolto e poi ritrovato, forse è la cosa più onesta di tutta la pagina.

Il narratore è seduto sui gradini della veranda, da solo. Un fiammifero spento con un soffio. Le mani che tremano, per la prima volta anche le sue. In tasca delle monete, pronte per una telefonata che ancora non è stata fatta. Mi siedo sui gradini della veranda e mi accendo una sigaretta. Osservo i gesti della mia mano e poi spengo il fiammifero soffiandoci su. È venuto il tremito anche a me. Da stamattina. Stamattina mi è venuta voglia di bere qualcosa. È una cosa deprimente, ma a JP non ho detto niente. Cerco di tenere la mente occupata con qualcos'altro. Ripenso agli spazzacamini, a tutte le cose che ha detto JP. E a un tratto, chissà perché, mi torna in mente una casa in cui una volta abitavo con mia moglie. In quella casa il camino non c'era, perciò non so bene che cosa me l'ha fatta venire in mente proprio adesso. Ma ricordo quella casa che ci eravamo trasferiti lì solo da poche settimane, quando una mattina ho sentito un rumore strano provenire dall'esterno. Era una domenica mattina e la camera da letto era ancora buia, ma dalla finestra trapelava una luce pallida. Mi sono messo in ascolto e sentivo qualcosa grattare contro il fianco della casa. Sono saltato giù dal letto e sono andato a dare un'occhiata. «Oddio mio!» esclama mia moglie, tirandosi di colpo a sedere sul letto e scostandosi i capelli dalla faccia. Poi scoppia a ridere. «È il signor Venturini!» dice. «Mi sono scordata di dirtelo. Aveva detto che oggi sarebbe venuto a ridipingere la casa. È di mattina presto, prima che faccia troppo caldo. Ma mi ero completamente scordata», dice e ride. «Tornatene pure a letto, tesoro, è solo lui». Mi appoggio al gradino dietro di me e accavallo le gambe. Magari un po' più tardi nel pomeriggio provo a richiamare mia moglie e poi cercherò anche di sapere cosa succede alla mia ragazza. Tiro fuori delle monete dalla tasca. Proverò prima con mia moglie. Se risponde, le farò gli auguri per l'anno nuovo, ma tutto lì. Non solleverò discussione sui nostri affari. Non alzerò la voce, neanche se cerca di provocarmi. Mi chiederà da dove sto chiamando e dovrò dirglielo. Non le dirò nulla dei propositi per l'anno prossimo. Non c'è modo di fare una battuta su una cosa del genere. Dopo che avrò parlato con lei, chiamerò la mia ragazza. O magari chiamo prima lei. Dovrò solo sperare che non prenda la linea a suo figlio. «Ciao tesoro», le dirò appena risponde. «Sono io».

In questa pagina il titolo del racconto trova finalmente il suo senso pieno. Da dove sto chiamando? Non è solo una domanda pratica, è la vera domanda di tutta la storia. Da quel punto della propria vita rovinata e da ricostruire, si può ancora chiamare qualcuno che si ama? Ah. Il tremito arriva al narratore proprio ora, appena dopo aver visto Roxy scendere dalla macchina, abbracciare JP, restare nonostante tutto quello che si sono fatti. Non è un caso. È come se quella scena gli avesse mostrato qualcosa che lui in quel momento non ha. Un amore che è anche rotto, anche sanguinante, e continua a tornare. E allora arriva il ricordo, improvviso, di una domenica qualunque. Sua moglie che ride, il signor Venturini che dipinge la casa. Una vita normale che sembrava potesse durare per sempre. E poi arriva il piano meticoloso delle telefonate. Prima la moglie da cui vive separato, poi la ragazza con cui sta ora, sperando che non risponda il figlio di lei, un ragazzo che prima che partisse per la clinica gli ha urlato contro di andare ad ammazzarsi. Due donne, due vite parallele e complicate che il narratore prova a tenere in piedi con delle monete in tasca e un discorso già preparato. Non sta cercando di ricostruire qualcosa di intero. Sta solo cercando un po' di quel calore che ha appena visto per un istante lì nel vialetto. Un pezzo di felicità così piccolo da sembrare niente e che oggi, da qui, da questa veranda, sembra tutto. Il racconto si chiude su un uomo con delle monete in tasca, due numeri da fare, due donne da chiamare, un discorso già preparato per non sbagliare niente. Non sappiamo se le troverà, non sappiamo se risponderanno. Carver non ce lo dice mai, e forse è giusto così, perché da dove sto chiamando non è una domanda che si fa una volta sola. È la domanda che ci portiamo dietro ogni volta che proviamo a tendere la mano a qualcuno, da un punto della nostra vita che non è mai perfetto, mai pronto, mai al sicuro. Eppure, proprio da lì, si chiama lo stesso. Questa è Popolaroid Estate Carveriana. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia, e con un altro racconto di Raymond Carver. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e viaggerai.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Il governo canadese risponde a Donald Trump. Oggi sono state varate le nuove tariffe sui beni statunitensi dopo l'annuncio dei dazi dalla Casa Bianca. Trump manda un messaggio al Canada, vuole ribattezzare il lago Ontario Lago America. Intanto il direttore della CIA è arrivato a sorpresa a Mosca, ancora nessuna motivazione sul viaggio, mentre il Cremlino ha bocciato la proposta ucraina di creare una zona franca nel Donbass. Il governo Meloni non sa come uscire dal caro carburanti e annuncia per domani un nuovo minimo taglio sulle accise. Le opposizioni attaccano, navigano a vista. Intanto la RAI studia uno spostamento di Ranucci in linea con la qualifica, ma la decisione slitta ancora, mentre cresce la polemica sulla sostituzione di RAI Scuola con il canale RAI Italiana. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il governo canadese ha annunciato le nuove tariffe sui beni statunitensi. È la risposta ai dazi imposti da Donald Trump. La guerra commerciale così si inasprisce. Il presidente statunitense vuole colpire la sovranità economica di Ottawa per poi indebolire anche quella politica. Oggi ha minacciato di modificare il nome del lago Ontario in Lago America. Più che una provocazione, un messaggio. Sentiamo Michele Migone.
1: L'ha fatto con un golfo, quello del Messico, lo vuole fare ora con un lago. Quando Donald Trump vuole imporre la sua volontà ai paesi confinanti, cambia i nomi geografici. Il messaggio è chiaro, l'emisfero occidentale degli Stati Uniti. La logica imperiale è insita nella minaccia di ribattezzare il lago Ontario con il nome America e la sua ritorsione contro la ribellione di Mark Carney. Sabato scorso il primo ministro canadese ha abbandonato le trattative sui dazi. L'accordo che l'amministrazione USA voleva imporre colpiva la sovranità di Ottawa. Le ricostruzioni dicono che il segretario al commercio Lutnick voleva limitare la possibilità di autonomia del Canada nel fare accordi commerciali con altri paesi. Gli americani poi pretendevano che venissero di fatto cancellate le norme canadesi che promuovono film e programmi televisivi in lingua francese online. Il francese è la seconda lingua ufficiale del Canada. Queste richieste, insieme al mantenimento di dazi sulle auto e sull'acciaio, hanno fatto capire a Mark Carney, se mai ce ne fosse stato bisogno, a che gioco stesse giocando Donald Trump, ovvero il Canada doveva diventare una sorta di colonia economica degli Stati Uniti. Decidere di resistere non è stato facile per lui. I nuovi dazi imposti da Trump possono fare male al Canada. Secondo gli economisti, in alcuni settori i posti di lavoro a rischio sarebbero circa 100.000. Ma anche Ottawa può far male a Washington. Carney ha annunciato le controtariffe. A partire dall'8 settembre saranno imposte tariffe dal 15 al 50% su una serie di prodotti americani per un totale di 20 miliardi di dollari. Da alcuni giorni poi aleggia la possibilità che vengano applicati dazi sull'elettricità e il petrolio che i canadesi esportano oltre confine. Per il Wall Street Journal, quella iniziata da Trump è la guerra commerciale più scema di sempre. Le economie sono così integrate che gli Stati Uniti avranno grossi danni dalla politica della Casa Bianca.
0: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato inaspettatamente a Mosca nel pomeriggio con un aereo militare statunitense, ma ancora non si conoscono gli eventuali dossier o messaggi per il Cremlino. Intanto Putin ha respinto il piano annunciato da Zelensky per la creazione di una zona economica libera nel Donbass, gestita da paesi terzi, e ribadisce il no alla presenza di truppe dei paesi NATO sul territorio ucraino. Continuano intanto sul campo gli attacchi aerei russi su Kiev, Dnipro e Kharkiv e le risposte ucraine con vittime nelle regioni confinanti. Mattia Guastafierro ha intervistato l'inviata a Kiev della stampa Anna Zafesova.
2: L'unica cosa che possiamo dire è che è qualcosa di straordinariamente importante, perché si tratta di un messaggio che il direttore della CIA ha dovuto portare di persona senza fidarsi nemmeno dei migliori canali diplomatici e di intelligence, quindi qualcosa di veramente molto importante. Il Wall Street Journal ha appena pubblicato un'indiscrezione al quale dice che Ratcliffe sarebbe venuto a Mosca per avvertire Putin, metterlo in guardia contro le eventuali conseguenze di una nuova mobilitazione, quindi di una escalation nei confronti dell'Ucraina, e Altre fonti dicono che potrebbe essere un avvertimento rispetto a possibili attacchi ibridi o meno ibridi verso i paesi europei e anche i paesi baltici e la Polonia, ma anche altri paesi, appunto, che rispetto agli incidenti, agli attentati, alle esplosioni che si sono verificate contro le fabbriche di produzione militare che lavoravano per l'Ucraina in Europa. Ricordo che era già successo in passato che nel 2022, che l'allora direttore della CIA Burns era venuto a Mosca, quindi già nel pieno della guerra, per mettere in guardia il Cremlino contro un'ulteriore escalation militare. Però questo ovviamente stiamo parlando sempre di ipotesi.
0: Donald Trump ha annunciato oggi che la Marina statunitense avrebbe rimosso o fatto brillare tutte le mine nelle acque internazionali dello Stretto di Hormuz e ha insistito sul controllo dello stretto da parte degli Stati Uniti. Gli iraniani hanno invece annunciato un accordo con l'Oman per la gestione di Hormuz, mentre avrebbero consegnato al capo di Stato maggiore dell'esercito del Pakistan in visita a Teheran le condizioni da proporre agli Stati Uniti per riprendere le trattative. Intanto la Cina e altri paesi hanno denunciato le sanzioni secondarie annunciate ieri dall'amministrazione statunitense contro l'Iran come illegali e contrarie agli interessi cinesi, sancendone di fatto il fallimento. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran.
3: Teheran comunque da 50 anni, diciamo, è sotto sanzioni. Poi dal 2018, quando la prima amministrazione Trump reimpose le sanzioni, è sotto un livello molto forte di sanzioni a livello internazionale. I danni ulteriori che queste sanzioni possono fare a un sistema economico già fortemente sotto pressione sono relativi, per dare un'idea di valori, per esempio a inizio anni 2000 l'interscambio fra Iran e Italia era sui 16 miliardi di dollari, mentre oggi siamo sotto il miliardo. Il valore è molto residuale, il ruolo della Cina sarà fondamentale. Se la Cina, come già fatto in passato e come dichiarato, di non ritenere legali queste ulteriori sanzioni, più la Cina utilizza società di comodo che negoziano, che commerciano esclusivamente con l'Iran. A oggi, per esempio, il 90% del petrolio iraniano viene comprato da Pechino tramite queste aziende e quindi non vengono colpite dalla minaccia delle sanzioni secondarie, che invece, per esempio, colpirono numerose società italiane che vennero multate. La storia delle sanzioni ci ha insegnato come in realtà le sanzioni difficilmente colpiscano i regimi, mentre vanno a impattare in maniera molto forte sulle popolazioni civili, in qualcosa che indirettamente lo stesso presidente Trump ha detto. La finalità ultima, diciamo, di queste sanzioni sembrerebbe essere di creare ulteriore scontento a livello popolare per cercare di dare uno scossone al sistema della Repubblica Islamica, costringerlo a negoziare oppure minarne la base.
0: In serata è stato annunciato lo scioglimento delle forze curde siriane. Il comandante delle forze democratiche siriane ha comunicato la decisione dal palazzo presidenziale di Damasco in base a un accordo preso con il presidente siriano al-Sharaa con l'obiettivo di riunificare il paese. La notizia arriva a quasi 3 mesi dallo stesso annuncio fatto dal PKK, il partito del Kurdistan turco, che a maggio aveva comunicato la fine della lotta armata durata decenni per proseguire sulla via diplomatica il raggiungimento di una patria curda. E passiamo all'Italia. Il governo prorogherà il taglio delle accise sui carburanti che scade domani. È quanto emerso da una riunione di governo con Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Il Consiglio dei Ministri è stato fissato per domani alle 18. I prezzi del carburante intanto continuano ad aumentare. Il governo oggi ha provato a rimandare all'Europa la responsabilità sulla tassa sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere dopo che Bruxelles aveva affermato che la tassazione è competenza dei singoli stati. Per le opposizioni manca un piano strutturale. Sentiamo Massimo Alberti.
4: Della questione carburanti il governo non sa più come uscire. Le continue pezze per tener buono l'elettorato che vive concretamente il problema drenano risorse che non si sa bene dove prendere, anche perché i continui provvedimenti tampone con tagli di accise progressivamente sempre più limitati sono stati inutili, via via riassorbiti dagli aumenti che sembrano non fermarsi. Quasi 2,5 miliardi fin qui spesi, presi da tagli a pieghe di bilancio che, dati alla mano, hanno favorito le fasce più abbienti. Che il tema sia grosso lo si capisce dal fatto che si va davanti a colpi di vertici tra i leader dei partiti, che ora partoriranno l'ennesima proroga generalizzata, fin qui senza spiegare con che risorse. Qui dovrebbe seguire un diverso approccio, contributi mirati per fascia di reddito e categoria produttiva, anche qui con quali risorse non è dato sapere. La guerra all'Iran dell'amico Trump non si risolve, di piani a lungo periodo per ridurre la dipendenza dal petrolio non se ne parla, figuriamoci prendere i soldi dove ci sono. Sulla tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, che tra i paesi europei ha già visto qualche coraggioso, Forza Italia non ne vuol sapere. Tajani ha rispolverato l'immaginifico contributo concordato dato, il governo questo coraggio non ce l'ha e non lo vuol trovare, in buona compagnia dell'Unione Europea con cui è iniziato il gioco dello scaricabarile, dove nessuno sembra voler davvero toccare gli interessi delle compagnie petrolifere che da anni lucrano sulle crisi internazionali.
0: E tra problemi interni alla Lega da sminuire e soliti annunci populisti da rilanciare, oggi Matteo Salvini è stato al meeting di Rimini. Sentiamo il servizio di Anna Bredice.
5: Una stretta di mano a Rimini, una passeggiata di qualche istante tra gli stand tra il presidente della Lombardia Fontana e Matteo Salvini. È mancata l'occasione per discutere del futuro della Lega. Una stretta di mano non basta per diradare tutte le incertezze sulla guida del partito che Salvini non riesce più a mantenere compatto dietro di sé. Mancano pochi giorni all'appuntamento di Pontida e Salvini si dice pronta ad una guida collegiale, non ad un passo di lato. Cosa voglia dire guida collegiale, formula che ha già utilizzato? Si dovrà capire meglio, ma di tempo non ce n'è, non solo per Pontida, ma soprattutto perché si apre una campagna elettorale molto difficile per la Lega, con una concorrenza a destra, quella di Vannacci, per il quale Salvini oggi ancora una volta ha chiuso le porte all'alleanza, e con Giorgia Meloni, e poi la scelta dei nomi per i candidati alle città che andranno al voto. Quanto riuscirà Salvini ad imporsi su Fratelli d'Italia, questo si dovrà vedere. Su questo si misurerà la sua forza. Probabilmente non avrà più nei prossimi mesi il tema di scontro che è anche portatore di voti e consensi per lui dello stop alle armi all'Ucraina, visto che Meloni pian piano sta facendo qualche passo indietro sul sostegno militare a Kiev, e quindi a Salvini resta il tema dell'Europa e di Bruxelles nemica. Oggi ha chiesto uno scostamento di bilancio di 20 miliardi. Lo decidiamo noi, non dobbiamo chiedere il permesso, dice il capo della Lega, che vorrebbe utilizzare quei soldi per i cantieri. Il ponte non appare più tra i primi obiettivi, serve al vittimismo di Salvini contro i magistrati che vorrebbero indagarlo, un Salvini contro Bruxelles e anche contro le grandi banche a cui vorrebbe chiedere contributi per investimenti su scuole, famiglie ed energie, forse già una nuova versione da campagna elettorale per mantenere la guida del partito e delle regioni del nord. Linea allo studio.
0: Tu sposti Sigfrido Ranucci perché non ti è consono e lo metti a insegnare per formare altri 100 Sigfrido Ranucci. Così ha ironizzato in serata il conduttore di Report dopo le indiscrezioni di oggi che parlavano di un suo spostamento alla guida della scuola di formazione Rai di Perugia, al TG3 o a Rai News. La decisione di rimuovere Ranucci dalla conduzione di Report sarebbe già stata presa e oggi si sono riuniti senza esito l'amministratore delegato Rai Paolo Rossi e il capo del personale con il responsabile degli affari legali. L'obiettivo sarebbe quello di trovare uno spostamento in linea con la qualifica del giornalista, evitando cause di lavoro. Intanto cresce la polemica sulla chiusura di Rai Scuola, canale pubblico di nicchia di programmi di divulgazione scientifica. Dal 1 ottobre sarà sostituito dal canale Italiana. L'obiettivo, annunciato quasi in sordina tempo fa, è raccontare l'Italia reale nelle sue dimensioni territoriali, culturali e produttive, sviluppando una narrazione identitaria e allo stesso tempo moderna. Nella pratica sostituirà Rai Scuola con repliche di programmi di gastronomia. Una petizione su change.org aperta 2 giorni fa ha già raccolto oltre 45.000 firme per scongiurare la chiusura. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione parlamentare e il Movimento 5 Stelle ha accusato la maggioranza di voler occupare ulteriormente il servizio pubblico. Sentiamo Silvia Bencinelli, giornalista scientifica e autrice di programmi per la RAI.
6: Erano un paio d'anni che andavamo avanti a repliche, e come l'ammazzi un canale televisivo non facendo niente di nuovo? Certo. Quindi i nostri ascolti effettivamente sono molto bassi, ma due argomenti. Il primo è che Rai Scuola ha una missione, la TV pubblica non deve mica produrre soltanto cose economicamente interessanti e vantaggiose, non ci siamo mica solo per fare i soldi, cioè la BBC ce l'ha anche nel suo statuto. E la seconda considerazione è che i programmi prodotti da Rai Scuola sono programmi di scienza, venivano messi in onda su Rai Scuola in prima battuta, poi andavano in replica su Rai 2, su Rai 3, poi restano e resteranno, questo è vero, su Rai Play. Tanti docenti in questi anni, e io ne ho la testimonianza continua, hanno utilizzato i contenuti, che ne so, da mostrare in classe eccetera, e questo non rientra tra gli ascolti della televisione ordinaria. Ma insomma, se hai una struttura produttiva che con quattro soldi ti va a intervistare gli scienziati italiani, tu stai dando voce alla ricerca e alla scienza italiana. A me fa un po' un effetto restringimento degli orizzonti, e non voglio fare inferenze che non mi spettano, però ecco, c'era un canale che proponeva ogni sera delle cose di scienza, e domani avremo un canale che proporrà ogni sera delle cose di gastronomia. Per me vedere due volte un programma di fisica, alla seconda ho capito cos'è un bosone, capire cos'è una salsiccia lo trovo meno arricchente sotto il profilo culturale, ecco.
0: E siamo in chiusura, è morta a 80 anni Dolly Parton. La notizia della scomparsa della regina del country a Nashville è stata data dalla famiglia. Nell'ultimo anno Parton, famosa per successi come 9 to 5 e Jolene, aveva cancellato diversi concerti e apparizioni pubbliche per ragioni di salute. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.

0: Sentivate anche poco fa nel GR che domani ci sarà un nuovo decreto, un decretino del governo per prorogare i mini sconti sul diesel, ma soprattutto in Europa sembra essersi a tutti gli effetti aperto un dibattito: si arriverà o no a tassare, come si chiede da tempo, gli extra profitti delle compagnie petrolifere, un modo questo per abbassare i prezzi dell'energia. Questa volta forse il dibattito è un po' più serio di come abbiamo imparato a seguirlo, a osservarlo in tutti questi mesi. Vedremo anche questo più tardi. Tra gli esteri, Ucraina e Medio Oriente dominano ancora i grandi fatti internazionali. Per quanto riguarda l'Ucraina, oggi è arrivata una notizia piuttosto sorprendente, perché si è saputo che il capo della CIA è volato a Mosca per alcuni incontri. Sorprendente perché arriva all'indomani della mancata partecipazione americana all'anniversario dell'indipendenza ucraina dall'Unione Sovietica. Che cosa significa? Lo vedremo tra poco, però partiamo subito con l'altro fronte, quello medio orientale, perché ieri ve lo abbiamo raccontato, gli Stati Uniti hanno annunciato il loro grande piano di sanzioni americane contro l'Iran, sanzioni che hanno l'obiettivo anche di tagliare i legami di Teheran con i paesi con cui fanno grandi affari. E tra questi paesi il principale obiettivo, potete indovinarlo facilmente, è la Cina. Saluto allora il nostro primo ospite, Paolo Manasse, economista all'Università di Bologna. Benvenuto, professore.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, professore, la portata delle sanzioni secondarie degli Stati Uniti includono, abbiamo letto, 5 settori chiave: gli asset digitali, la tecnologia, l'oro, l'aviazione e i trasporti marittimi. L'obiettivo, come ha detto il segretario di Stato, segretario al Tesoro americano Scott Bessent, è mettere fine all'accesso al sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano. Dunque restiamo sui paesi che commerciano con Teheran e sulla Cina, ovviamente. In che modo esattamente queste sanzioni li colpiscono?
1: Ma non è chiaro anche perché Scott Bessent non ha dato una deadline, cioè non ha detto che ci scatteranno delle punizioni, delle ritorsioni se i paesi che commerciano con l'Iran continueranno a farlo. Ha detto, indebolendo molto la posizione americana, che non è sua intenzione far crollare il sistema finanziario internazionale, quindi darà un tempo indefinito ai paesi per comportarsi bene. Quindi è una minaccia che a oggi, non avendo una deadline, è abbastanza dubbia, nel senso che già Donald Trump nel suo primo term aveva così esercitato quella che ha chiamato la massima pressione possibile sull'Iran. Queste sanzioni secondarie si scontrano col fatto che è difficile che Trump voglia inimicarsi la Cina, non solo perché dovrà incontrarne il leader tra un mese, ma anche perché la Cina tiene, diciamo, gli Stati Uniti, diciamo, non è molto elegante, ma insomma, per un punto molto sensibile, lo sì. Si è già visto con le terre rare, quando sostanzialmente Trump ha fatto completamente marcia indietro rispetto alle tariffe del 50% annunciate all'inizio. Quindi non lo vedremo, insomma, vedremo, ma oggi è una minaccia la cui credibilità è piuttosto, secondo me, scarsa. E aggiungo solo che gli altri partner dell'Iran, oltre alla Cina che compra circa il 90% del petrolio iraniano, sono la Turchia, il Dubai, quindi gli United Arab Emirates, quindi alleati preziosi per gli Stati Uniti, e non è chiaro che se li voglia inimicare quelli, insomma, ecco.
0: È interessante, poi ha toccato un punto centrale, quello delle terre rare, su cui torniamo con lei, professor Paolo Manasse. Restiamo dunque su questa operazione americana, una minaccia in cui che si spera possa sortire l'effetto auspicato, cioè quello di in qualche modo convincere la Cina a non fare più affari con Teheran, ma è qualcosa che non possiamo immaginare in questo momento, anche visto il legame soprattutto di Pechino col petrolio di Teheran.
1: Sì, anche perché voglio dire, già la Cina, in qualche modo, per quello che riguarda le compagnie di Stato, non permette alle proprie compagnie petrolifere di commerciare, di importare il petrolio, iraniano, consente però ai petrolieri privati.

0: cinesi di importarlo. Quindi in qualche modo la Cina ha anche buon gioco a dire che per quanto riguarda le imprese che controllano direttamente, queste già non commerciano direttamente con l'Iran. Il punto è che comunque, come dire, anche se la Cina è molto importante per l'Iran, l'Iran non è molto importante per la Cina perché la Cina compra soprattutto petrolio dalla penisola arabica, quindi dal suo punto di vista è un partner tutto sommato, diciamo, politicamente importante, non economicamente importante, quindi per la Cina non costerebbe granché fare degli sforzi, ma per esempio vietando anche alle imprese petrolifere private di commerciare, però chiaramente sarebbe una cessione di sovranità che un regime come quello cinese non farà mai, quindi non credo che Trump riuscirà a ottenere granché dalla Cina, forse da altri paesi più piccoli, ma a quel punto, insomma, non è chiaro quale sarà l'effetto, probabilmente abbastanza piccolo. Ricordiamo anche che l'Iran già sta in qualche modo è in una situazione economica molto grave, la sta supportando piuttosto bene, e non è chiaro che l'inflazione che tutta questa storia sta provocando negli Stati Uniti non saranno più costosi per Trump di quanto siano per un regime dispotico come quello iraniano, le conseguenze delle sanzioni, insomma.
1: Certo, lei diceva, professore, che Pechino tiene commercialmente per un punto sensibile gli Stati Uniti e sono ovviamente le terre rare che lei citava. E è una leva importante che ha in mano la Cina nei confronti degli Stati Uniti, è fondamentale per la Silicon Valley. Trump questo lo sa bene, no?
0: Certo, lo sa bene, ci sono molti altri settori in cui la Cina ormai è leader nel mondo e quindi anche per gli Stati Uniti, insomma, è diventato un partner difficilmente da cui non si può prescindere, insomma, quindi il legame molto forte economico tra questi due paesi è molto difficile che Trump cerchi un conflitto perché dal punto di vista politico oggi è una posizione piuttosto debole e potrebbe soffrire in alcuni settori, in particolare in cui il suo consenso ancora tiene, potrebbe, per esempio, tutta l'industria, diciamo, l'industria automobilistica potrebbe essere molto sensibile da restrizioni cinesi, quindi diciamo, la Cina ha in mano anche leve importanti dal punto di vista politico per colpire gli stati dove Trump è ancora, diciamo, relativamente più popolare che anche altrove, insomma.
1: Valuteremo dunque la reale efficacia di questa grande operazione, questo D-Day di sanzioni commerciali imposto dagli Stati Uniti su Teheran, dove ci porteranno. Grazie nel frattempo, professor Paolo Manasse, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, a presto, arrivederci.
1: Paolo Manasse, economista all'Università di Bologna. Non è l'unica guerra commerciale scatenata da Trump in questi giorni, perché se l'è presa ancora col Canada, addirittura ha sfidato il Canada dicendo che il lago Ontario si chiamerà Lago America. L'avete sentito poco fa nelle notizie in breve del GR, questa è una delle notizie che approfondiremo poi alle 19:30. Il Canada poi ha risposto a Trump con dei controdazi sui prodotti americani. Questa è Pop Sera, sono le 18:44 minuti, tra poco parliamo della sorprendente visita del capo della CIA a Mosca. Prima però arrivano gli Stone Roses, questa è Made of Stone.

0: Gli Stone Roses, la mitica band di Manchester tra anni 70 e 80, pop sera alle 18:48 minuti. Questa era Made of Stone. Allora adesso, come promesso, andiamo ancora a Kiev, perché ieri vi abbiamo raccontato della riunione dei volenterosi in occasione dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica e del sostegno che è stato garantito a Zelensky dagli europei. Zelensky, che in questa fase è a corto di missili Patriot per la difesa del paese. Allora, ci domandavamo ieri del perché a Kiev non fossero presenti gli inviati americani. Beh, forse la risposta sta nella notizia che ha dato oggi la CBS. Secondo il network americano, il direttore della CIA, John Ratcliffe, è volato in Russia a bordo di un aereo militare per alcuni incontri in programma oggi a Mosca. Saluto da Kiev l'inviata della stampa Anna Zafesova. Ciao Anna, bentornata.
1: Buonasera.
0: Allora, perché Ratcliffe è a Mosca e chi sta incontrando?
1: Beh, intanto pensiamo che Ratcliffe sia a Mosca, cioè non abbiamo nessuna conferma ufficiale. Meno che mai abbiamo delle idee chiare sul perché è a Mosca. L'unica cosa che possiamo dire è che è qualcosa di straordinariamente importante, perché si tratta di un messaggio che è vero che il direttore della CIA ha dovuto portare di persona senza fidarsi nemmeno dei migliori canali diplomatici e di intelligence, quindi qualcosa di veramente molto molto importante. Il Wall Street Journal ha appena pubblicato un'indiscrezione al quale dice che Ratcliffe sarebbe venuto a Mosca per avvertire Putin, metterlo in guardia contro le eventuali conseguenze di una nuova mobilitazione, quindi di una escalation nei confronti dell'Ucraina, e altre fonti dicono che potrebbe essere un avvertimento rispetto alla a possibili attacchi ibridi o meno ibridi verso i paesi europei e innanzitutto ovviamente i paesi baltici e la Polonia, ma anche altri paesi, appunto, anche rispetto agli incidenti, agli attentati, alle esplosioni che si sono verificate contro le fabbriche di produzione militare che lavoravano per l'Ucraina in Europa, quindi che ci sarebbe stato un monito che Ratcliffe ha voluto parlare di persona. Ricordo che era già successo in passato, che in particolare nel 2022, che l'allora direttore della CIA Burns era venuto a Mosca, quindi già nel pieno della guerra, per mettere in guardia il Cremlino contro un'ulteriore escalation militare. Però questo, ovviamente, stiamo parlando sempre di ipotesi.
0: Sì, assolutamente, sono ipotesi, al momento appunto è solo la CBS, è stata la CBS a dire per prima che era in programma questo incontro a Mosca di Ratcliffe, dunque un monito, soprattutto dicono altre fonti, come ci spiegavi bene tu Anna, si lega, ti chiedo, in qualche modo a quell'assenza americana ieri, a quell'evento tanto importante per la storia recente dell'Ucraina?
1: Ma allora, in realtà a Kiev erano presenti due esponenti, due ex esponenti però importanti dell'establishment americano. C'era Keith Kellogg, il generale che è stato fino a qualche mese fa l'inviato di Donald Trump in Ucraina, così come Steve Witkoff lo è stato per la Russia. C'è stato il vicepresidente, l'ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, quindi del precedente mandato di
0: nessuno
1: Trump,
0: dell'amministrazione in carica, però
1: esatto, c'è stata anche una nutrita delegazione di senatori americani, quindi l'impressione è che ovviamente chi continua a parlare con importanti esponenti dei repubblicani, però quelli, diciamo, più, passami il termine, più dei conservatori classici piuttosto rispetto ai MAGA, ecco, quindi che d'altra parte c'è anche un altro aspetto su Witkoff e Kushner. Innanzitutto Witkoff e Kushner a Kiev non ci hanno mai messo piede, anche perché, diciamo, che hanno lavorato più sul versante cremlino, promettendo al Cremlino anche abbastanza, facendogli delle promesse che poi non si sono realizzate, ma comunque, diciamo, spostando l'equilibrio più verso la Russia. Secondo Witkoff e Kushner sono molto attesi in Russia, soltanto l'altro giorno il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha ricordato che la Russia non vede l'ora di accogliere il genero di Trump e il suo inviato a braccia aperte, quindi se fossero andati a Kiev e non a Mosca, sarebbe stato veramente un gesto che Putin avrebbe letto come molto, molto, molto negativo. Se fossero andati anche a Mosca, a quel punto questa par condicio sarebbe stata totalmente fuori luogo, invece, perché andare a Kiev, dove non sono mai stati, per poi andare a Mosca avrebbe totalmente svalutato la loro presenza per i festeggiamenti del 35 anniversario dell'indipendenza. Quindi credo che Wyckoff e Kutchin siano un po' a casa a parte. Che non ci sia stato un altro locato rappresentante dell'amministrazione, non so, Marco Rubio o qualcuno, questo già è molto, è molto più
0: Significativo.
1: significativo.
0: Equilibri, equilibrismi quasi diplomatici, diremmo in questo momento, degli Stati Uniti. Un'altra notizia, Anna, proprio velocemente leggevo anche che l'aereo militare atterrato a Mosca oggi sarebbe atterrato l'aereo militare americano per prelevare un detenuto statunitense. Si potrebbe trattare di Charles Wayne Zimmerman, che era stato condannato a 5 anni per possesso di armi e munizioni ritrovate sul suo yacht. E notizie anche di questo tipo. Chi è questa figura e in che modo rientra in tutto il discorso che facevamo?
1: Allora, su questo per il momento devo dire che non c'è alcuna notizia. È probabile che comunque che Mosca abbia voluto dare qualcosa agli Stati Uniti. Era già successo che altri prigionieri fossero stati restituiti, appunto, tra l'altro anche al Witkoff appena citato, come gesto di buona volontà. C'è cioè questa sorta di, diciamo, di utilizzo di prigionieri, di ostaggi accusati in maniera più o meno arbitraria di spionaggio. Appunto, sappiamo che è già successo. In questo caso potremmo anche dire che magari non si è trattato, oltre che di un'ipotetica visita, diciamo, di avvertimento degli Stati Uniti confronti alla Russia, magari si è trattato invece anche di un tentativo di negoziare qualcosa, e con Mosca che ha offerto
0: Certo.
1: qualcosa di interessante per gli Stati Uniti. Io ricordo che Mosca comunque si trova in una situazione piuttosto delicata anche a livello economico, quindi che ci possano essere segnali di diciamo, richieste di aiuto all'amministrazione Trump in questi giorni è estremamente probabile.
0: Certo, assolutamente, c'è anche quell'aspetto. Invece, tornando sul lato di Kiev, ultima cosa che ti chiediamo, Anna Zasfesova, inviata della stampa, ti trovi proprio a Kiev. Dal vertice di ieri è uscita questa proposta di un piano di pace di Zelensky che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina, occupato in Ucraina, in una zona economica libera sotto il controllo dei paesi terzi. Un piano che oggi è già stato rifiutato dal Cremlino, ma io ti chiedo di cosa si tratta e soprattutto che messaggio intendeva dare Zelensky facendo circolare questa idea.
1: Allora, di solito quando parliamo di una zona economica libera è un messaggio rivolto a Donald Trump. Sono già circolate idee simili anche rispetto al Donbass ad un certo punto nelle varie trattative. L'idea era quella volta degli americani di trasformare il territorio del Donbass, che si trova sotto la sovranità e il controllo ucraino e che i russi esigono come condizione per, non dico fermare, ma almeno sospendere le ostilità. E lì c'era, a un certo punto era circolata questa proposta di trasformarlo in una sorta di zona economica libera sotto la gestione di non si capisce chi, congiunta americana, eccetera. È un po' una trampata, un po' come erano state altre idee trampiane, molto, diciamo, molto in uno stile da immobiliarista. Quindi diciamo che mi sembra che questo tipo di proposte, se viene fatto dagli ucraini, è per attirare l'attenzione del presidente americano, anche perché anche qua, insomma, le finestre di opportunità si stanno restringendo. Cioè negli Stati Uniti è in corso la campagna elettorale per le elezioni di novembre, e quindi in più ci sono tutti i problemi con l'Iran, quindi e probabilmente l'interesse di Trump sull'Ucraina in questo momento è al minimo. È probabile che Zelensky abbia deciso che, diciamo, un incentivo di questo tipo poteva risultare interessante.
0: Un incentivo a Trump, sì. Grazie Anna Zafesova, buon lavoro, inviata a Kiev della stampa, a presto.
1: Grazie, grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie Anna, adesso tra poco partiamo, torniamo in Italia, prima però un artista che amo particolarmente di più per la sua carriera da solista, piuttosto che come chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, questo è un suo brano Song to Sing When I'm Lonely.

0: Song to Sing When I'm Lonely, John Frusciante, Pop Sera, Radio Popolare. Allora, come sapete, d'estate buona parte del dibattito politico, con i suoi intrighi, i suoi retroscena, passa dal meeting di CL, e oggi a Rimini era una giornata particolarmente attesa. Perché? Perché era presente Matteo Salvini. Per l'arrivo di Matteo Salvini, non perché avrebbe dovuto dire qualcosa in particolare, ma perché ci si chiedeva come avrebbe reagito il leader della Lega all'ennesimo strappo dell'ala nordista del partito. Vi ricorderete, nei giorni scorsi c'è stato quella sorta di avviso di sfratto tra le righe di Massimiliano Romeo e di Attilio Fontana, che vogliono adesso l'affiancamento di Salvini con una squadra composta dai governatori del nord più Zaia. Hanno chiesto anche un vertice da fare a Salvini prima di Pontida, il raduno tradizionale, raduno della Lega. La paura qual è? Quella dei governatori del nord, che con questo corso di Salvini nazionalista sempre più a destra è quella ormai di sparire alle prossime elezioni, e allora per non morire bisogna in qualche modo cambiare faccia, tornare alle origini. Un dibattito aperto nella Lega da diverso tempo, soprattutto dopo le debacle elettorali, ma che adesso sembra essere arrivato al suo acme, diciamo così. E allora oggi a Rimini Salvini si è incrociato con il presidente lombardo Fontana. Alla fine c'è stata la stretta di mano tra i due, sorrisi, battute, leggo dalle agenzie, però lo sappiamo, quei dissidi non sono affatto risolti. Il leader affronta forse uno dei suoi momenti peggiori nella sua vita da segretario. Ne parliamo con Andrea Carugati, giornalista del Manifesto. Benvenuto Andrea, ciao.
1: Buonasera, ciao.
0: Allora, ciao Andrea. Salvini ha detto, rispondendo ai giornalisti lì a Rimini, non mi inquieta nulla, sono pronto a una guida collegiale della Lega. È davvero così? Siamo arrivati a quel punto?
1: Ma guarda, io sarei molto prudente, nel senso che l'obiettivo appunto di questo cosiddetto fronte del nord è quello di commissariare Salvini e sostanzialmente di non fargli più dettare la linea e neppure le liste, che è la cosa fondamentale di qui alle elezioni. Francamente l'obiettivo di questo gruppo è abbastanza velleitario, a mio avviso, perché il congresso è stato un anno fa e nessuno di loro ha presentato nemmeno una candidatura in alternativa o un correntone, diciamo, di opposizione a Salvini, che peraltro sta tenendo una linea di estrema destra da 2013, quindi non è una sua, come dire, l'impazzimento improvviso, quello di trasformare un movimento autonomista in uno nazionalista. Quindi la critica di questi cosiddetto fronte del nord è tardiva, assolutamente tardiva e intempestiva. Lui, secondo me, ha deciso di, come dire, di non alzare i toni, però nella sostanza di concedere poco o nulla. Questa è la mia impressione. Dopodiché bisognerà capire se questi qua si accontenteranno oppure se scateneranno quella che potrebbe essere la cosa che potrebbe fargli male, una contestazione a Pontida in maniera esplicita. Diciamo che però a questo punto una contestazione potrebbe anche avere l'effetto di irrigidire Salvini invece che di certo, lui è di fronte per la prima volta a una contestazione, come dire, aperta della sua linea,
0: sì, formale,
1: e
0: sì,
1: pubblica, e in maniera, come dire, anche fatta da persone che contano all'interno della Lega. Mi sembra che questo avvenga in un contesto sbagliato, che non c'è il congresso, che è stato un anno fa, e non c'è neanche la possibilità ragionevole di un cambio di leadership adesso. Quindi tutti quelli che, diciamo, stanno parlando da Zaia in giù e Fontana dovevano parlare prima, visto che era già chiaro l'anno scorso che la spinta propulsiva, diciamo, della Lega di estrema destra era già ampiamente finita, perché al sud i risultati sono sempre stati sempre più bassi, perché prima Meloni e poi Vannacci hanno tolto, diciamo, tutto quel patrimonio di voti in più che Salvini aveva ottenuto fuori dai consensi tradizionali della Lega, e quindi diciamo che la linea scontava già tutti i suoi limiti un anno fa. Adesso francamente lui è in difficoltà sicuramente, perché i sondaggi sono terribili. Lì la battaglia sarà sostanzialmente per dividersi le spoglie dei 30-40 parlamentari che riusciranno a eleggere al prossimo giro, che Salvini vorrebbe fare tutti i suoi e invece loro vorrebbero avere qualche voce in capitolo. Questo poi mi sembra alla fine l'obiettivo, certo, della contesa. attesa.
0: Certo. Un avviso di sfratto che arriva fuori, sì, fuori tempo massimo, e forse la vera resa dei conti la vedremo dopo le elezioni politiche del prossimo anno.
1: Sì,
0: anche
1: io,
0: in base...
1: io penso, esatto, bravissimo, che la leadership di Salvini si consumerà, come poi è anche normale in democrazia, alle elezioni. Che il suo ciclo politico sia finito non c'è dubbio. Che lui però a questo punto riesca a essere lui il leader che porta il partito al voto, anche questo mi sembra abbastanza inevitabile. Loro vogliono fare un'operazione, loro hanno lucrato, diciamo, negli anni in cui lui aveva successo e potere del suo successo, pur non condividendone la linea, e di fatto poi ora che questa cosa non funziona più, come dire, sperano di correggerlo in corsa. A me sembra un tentativo. Lui mi pare di aver capito che sta cercando di, come dire, di non alzare troppo i toni, di dire sì, coinvolgerò tutti, ma in realtà secondo me vuole tirare dritto per la sua, anche perché oggettivamente dopo 13 anni alla guida della Lega una
0: si è esaurito un ciclo, sì.
1: No, dico, una improvvisa conversione di Salvini sui temi, diciamo, del federalismo, del nord,
0: ah, certo,
1: dopo
0: sì.
1: che lui ha fatto tutto il suo ciclo politico di leader come un leader invece nazionalista e di estrema destra, francamente mi sembrerebbe abbastanza...
0: Sì, sarebbe paradossale, assurdo. Sicuramente. Ecco.
1: Lui ha avuto il merito politico, visto ovviamente da destra, di intuire prima degli altri questo vento, diciamo, nazionalista, sovranista che soffiava in Europa oltre 10 anni fa, lo ha saputo cogliere per un periodo, poi è stato colpito dal fatto, dai suoi errori politici come il Papete, indubbiamente, ma anche dal fatto che altri protagonisti, diciamo, più in linea, diciamo, con la storia destra, si sono imposti al suo posto con maggiore evidentemente credibilità, cioè la Meloni e adesso
0: Vannacci.
1: Forse, perché io userei mille condizionali sul fatto che Vannacci viene già accreditato come un protagonista sicuro della prossima fase politica, io vorrei vedere le elezioni prima, ecco.
0: Possiamo allora dire che l'ala del nord sta preparando il terreno per quello che potrebbe essere il futuro dopo le elezioni politiche, anche in base a come andranno e iniziano le... Anche tu dicevi, possiamo aspettarci forse qualche contestazione ancora più formale e ufficiale, potremmo vederla a Pontida anche, dove sappiamo c'è anche un'insoddisfazione della base che potrebbe essere
1: allora,
0: evidente in quel raduno, no?
1: Ma certo che potrebbero, a loro potrebbero anche o come dire, o promuovere o addirittura invece, come dire, essere testimoni di una insubordinazione, come dire, spontanea, no? Di militanti che forse sono un po' stufi di parlare del ponte di Messina, eccetera, eccetera. Dopodiché non credo che, ecco, anche un'eventuale contestazione potrebbe portare poi a un risultato politico reale, nel senso che non penso che Salvini mollerà la presa prima del voto, anche perché purtroppo è noto che, insomma, il fatto che il centrodestra possa ancora vincere le prossime elezioni politiche è ancora possibile, quindi lui se dovesse vincere ancorché ridotto insieme a Meloni, questo vorrebbe dire che poi lui alla fine è difficile da disarcionare anche in caso, se invece dovesse vincere il centrosinistra, obiettivamente si è chiuso un ciclo e si aprirebbe una fase successiva in cui sicuramente magari figure come Zaia potrebbero avere, però ricordiamo sempre che Zaia non ha mai avuto una capacità o una volontà di porsi come leader politico generale del partito, né come leader nazionale. È sempre stato un amministratore molto apprezzato nel suo territorio, un personaggio sicuramente popolare, ma non ha mai avuto né la qualità politica né la volontà per poi proporsi come alternativa a Salvini, cosa che poteva fare per esempio lo scorso anno.
0: Eh sì, anche incognite su Zaia come leader nazionale, certo, rimangono, e dunque si apre uno scenario sicuramente molto, ancora molto difficile da inquadrare per il futuro della Lega post Salvini, se davvero si dovesse andare in quella direzione. Ma senti Andrea, però al di là delle prime contestazioni ufficiali formali di quello che sarà Pontida, io leggevo anche che un altro segnale potrebbe arrivare sulle preferenze, quando si tornerà a votare quell'emendamento al Senato sulla legge elettorale, dove già sappiamo la maggioranza ha avuto un gran bel inciampo, anche lì forse se dovesse riproporsi lo stesso schema, Salvini sarebbe di fatto senza il controllo dei suoi gruppi, anche quella è un'ipotesi, no?
1: Beh, allora sicuramente che nella Lega ci sia malumore sulla legge elettorale è sicuro, anche perché la Lega con la legge di chi vuole Meloni avrà meno posti di quelli che avrebbe senza questa legge, cioè con la legge attuale, con i collegi. Il capogruppo è Romeo, che è al Senato, che è uno dei principali oppositori interni a questo punto, quindi sicuramente lui potrà manovrare la sua truppa parlamentare. Quindi diciamo, io non mi aspetto qualche sorpresa nel passaggio della legge al Senato. Sicuramente ci potrebbero essere, non è affatto scontato né che passi così come era uscita dalla Camera, né che appunto passi senza problemi. Quindi sicuramente uno dei primi cartini di tornasole della crisi della Lega sicuramente sarà la legge elettorale, questo non c'è dubbio. Anche se Meloni è molto determinata a portarla in porto, e quindi, come dire, la Lega deve anche stare attenta che poi una crisi di governo potrebbe portare alle elezioni anticipate, che sarebbero per la Lega una iattura in questo
0: sì,
1: momento.
0: Comunque,
1: quindi sicuramente il rapporto con Romeo e il rapporto con la gestione dei senatori sicuramente è uno dei temi di questo autunno.
0: Diciamo che sarà una verifica cruciale d'inizio anno scolastico per tutta la maggioranza, quel passaggio al Senato della legge elettorale. Andrea, un'ultimissima cosa al volo, visto che parliamo di Lega, parliamo di meeting di Rimini. Oggi c'era un altro protagonista leghista al meeting di Rimini, che era il ministro dell'istruzione Valditara, e ha fatto una proposta che è questa: lo studio dell'italiano anche per i genitori dei figli stranieri che vanno male a scuola. Che te ne pare? Un'ultima battuta su questo, se puoi.
1: Beh, lì mi pare che ci sia chiaramente una rincorsa con Vannacci, che nelle sue proposte di programma che ha fatto ieri c'è tutta questa questione sempre della scuola, no? Tra l'altro appunto l'esponente, diciamo, di Futuro Nazionale che si occupa di scuola è quello che prima era nella Lega, Rossano Sasso, che ha in qualche modo ispirato tutti i provvedimenti più demenziali che Valditara ha approvato in questi anni, quelli punitivi verso gli studenti, eccetera eccetera, anche in parte, insomma, diciamo, questa irrigidimento, diciamo, delle regole nell'istruzione in maniera un po' così anni 50. Quindi diciamo che ci sia una rincorsa, oltre che sull'immigrazione, anche sul tema, diciamo, dell'istruzione, tra Lega e Vannacci, è sicuro anche questo che ci sarà, insomma. Quindi in questo caso sono molto permeabili, diciamo così, i canali fra le due forze politiche. Del resto poi in gran parte Vannacci nasce da una scissione della Lega sostanzialmente. Quindi di fatto questa rincorsa a destra si vedrà anche sui temi dell'istruzione, insomma, quindi istruzione e immigrazione, che nel caso della proposta che tu citavi
0: si incrociano perfettamente, anzi vanno di pari passo. Competizione a destra a tutto campo. Grazie Andrea Carugati, bene, grazie mille, giornalista del Manifesto, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: A voi.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ti leggiamo Andrea Carugati. Un saluto a lui. Chissà perché, a parlare di Salvini, Valditara, del meeting di CL, mi sono venuti in mente loro, Elio e le Storie Tese.

0: E lui, le storie tese, Born to be Abramo, ultimi 10 minuti di questa prima ora di Pop Sera, prima di lasciare spazio al giornale radio per tornare adesso sul caro carburanti. Oggi la notizia è che ci sarà un'ulteriore proroga del mini sconto sul diesel, domani verrà approvato un altro decretino in Consiglio dei Ministri, ma soprattutto, ed è questo quello su cui ci concentriamo adesso, in Europa si è aperto, continua un dibattito sulla possibilità di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere in modo tale da recuperare risorse per alleggerire i costi dei cittadini. Allora, dopo la richiesta di alcuni stati membri, tra cui l'Italia, e la risposta della Commissione europea, che ha detto che già gli stessi paesi possono autonomamente introdurre misure di questo tipo, oggi il capitolo in più è che la presidenza di turno del Consiglio europeo, la presidenza irlandese, ha detto che a tutti gli effetti ci sarà un confronto in Europa tra i vari paesi su questo. E allora saluto Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News. Ciao Andrea.
1: Ciao, buonasera all'ascoltatore.
0: Andrea, cioè, che te ne pare? Perché la discussione sugli extra profitti, alla fine, l'abbiamo visto, si è sempre risolta nel nulla in tutti questi mesi. Stavolta il dibattito ti sembra avere almeno i piedi per camminare?
1: Ma guarda, no, non molto, perché mi sembra che si stia tentando di giocare un po' sul tavolo europeo a quando fa comodo, cioè quando non ci si vuole sporcare le mani con provvedimenti nazionali. Questa affermazione che ho visto fare oggi, soprattutto dal MEF, che una tassazione creerebbe asimmetria di mercato, è francamente non accettabile, nel senso che